0: This is the zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ma lei non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: Cagaccio a vai. Oh, moro. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Azza morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai
11: out.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
12: Amore, io esco.
13: Vai via.
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo.
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
14: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
15: No. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
15: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
14: Sì, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la fome.
11: Oddio, anche a me.
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto, mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un messaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
11: Con l'happy ending.
15: Vaffanculo, puttana.
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata.
14: Meno male.
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
14: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Ciao a tutti. Per chi non lo sapesse ancora, è uscito il portale Up and Up, un app store alternativo con tantissime applicazioni per smartphone, tablet, VHS, trattori e seghe circolari. E da oggi abbiamo aggiunto anche le categorie. Sì, categorie come app imperdibili, le più popolari, le top a pagamento e anche le top a pagamento. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
19: Up and Up.
20: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
18: Questa settimana tra le top gratuite...
21: Spotify.
18: Sì, arriva un'applicazione musicale del tutto gratuita. Basta pagare abbonamenti. Con Spotify potrai ascoltare tutta la musica che vuoi gratuitamente. Sì, perché grazie al maestro Zerotti avrai un catalogo infinito di cover rifatte tutte dal nostro maestro.
22: Uè Gianni, ma che figata sta applicazione!
23: Fa vedere!
22: Guarda, ci sono tutte le canzoni che vuoi gratis!
23: Ma va, che dici? Non è possibile!
22: Ma guarda, ti faccio sentire un classico, dimmi un titolo!
23: Bohemian Rhapsody dei Queen!
22: Eccola qui, senti!

0: cavolo, che figata!
1: Non avrai più limiti, troverai tutto ciò che vuoi e ti potrà servire anche in varie situazioni. Vai in categorie e scegli una playlist che più si addice alla situazione in cui sei. Ad esempio, una cenetta romantica con la tua ragazza.
2: Amore, che bella sorpresa questa cenetta a lumi di candela!
3: E non è ancora finita, amore. Adesso apro Spotify e mettiamo anche la nostra canzone.
4: It's all in us!

0: Che tanero che sei! David Bowie!
1: E con la funzione Party potrai realizzare la tua playlist per animare le feste con gli amici, grazie anche alla categoria Dance.
2: Ci vorrebbe un po' di musica qui.
3: Sì, dai, mettila un po' su.
2: Dai, dai, ragazzi, ci penso io. Metto un po' di musica con Spotify.
0: Sì, dai, spacca lo stereo.
1: Questo lo trovi solo su
4: Spotify.
1: E non perderti l'ultima arrivata sul dark web.
4: Spiritual.
1: Una guida esclusiva completa su come organizzare un suicidio di massa.
0: E

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Ben ritrovati amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Che cos'è questo format? Dunque, abbiamo deciso di raccontarvi storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, per sopperire alla mancanza della quinta stagione, a cui il nostro buon Maggioni sta lavorando come un pazzo, e vi assicuro che sta preparando una roba folle. Vi ha forse mai deluso? Sì, ma vabbè. Come dicevo, queste sono favolette a sé, non influiscono sulla trama, sono episodi antologici. Porco d***o, faccio pure un corso di scrittura creativa. Merito un aumento?

0: In ogni caso, la storia di oggi inizia con Linus, che un bel giorno arriva in radio in via Massena a Pavia.
1: DJ chiama Pavia! Chiama Pavia! Chiama Pavia!
2: Buongiorno a tutti, cari amici della radio più bella che c'è. Come va?
3: Buongiorno, Linus, fratello adorato. Senti, devo darti una brutta notizia,
2: E allora forza, senza indugio alcuno, narra, mio Albertino, fratello caro, il motivo del tuo umore grigio.
3: Beh, sono usciti i dati Auditel, il tuo programma è secondo.
2: Cosa? Com'è possibile? Chi c'è primo?
3: Beh, credo che tu lo sappia già,
2: Non dirmelo.
3: Eh sì, figa, proprio loro. Mazzoli coi suoi cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba, figa.
2: Davvero indecente per Dindirindina.
0: Linus è su tutte le furie. Non è tanto una questione di rabbia cieca quanto un profondo scontro di stile e filosofia. Linus ha costruito la sua radio su un modello di aspirazionalità, mantenendo sempre un certo tono. La fattoria è l'esatto opposto: caos, rottura delle regole, linguaggio scurrile e tamarraggine.
2: La fattoria rappresenta proprio il fondo verso il basso dell'etere, un programma basato su scherzi telefonici, rumori corporali e insulti, che batte in scena un programma curato ed istituzionale come il mio.
3: Questo è stato un dente avvelenato per un perfezionista come te, vero fratellinus?
2: Già, devo trovare un modo per riprendermi la mia vetta. Ehi, ma se tornassi indietro nel tempo?
0: Senza troppe spiegazioni, ma con una grande dose di fantasia e di droghe speciali usate dai nostri autori, Linus torna indietro nel tempo, precisamente negli anni 70-80, in un piccolo cinema di Pavia, dove un Mazzoli senior sta uscendo mano nella mano con un Mazzoli junior.
4: Allora, Marco, mio piccolo e unico erede, ti è piaciuto il film?
5: Sì, da grande voglio diventare proprio come il protagonista del film, cazzo merda culo.
4: Intendi Marty McFly?
5: No, io intendo il vero protagonista del film, la DeLorean, minchia stronzo scemo.
4: Vuoi diventare una DeLorean? Ma questa cosa non ha senso.
2: Salve, piccolo Mazzoli.
5: E tu chi sei, bastardo Barbagianni?
2: Oh, io? Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia ha devastato Pavia.
5: Veramente?
2: Sì, solo tu puoi fermarla, ma l'importante è che tu non ti metta mai davanti ad un microfono. Puoi promettermelo?
5: Accidenti, lo farò, troia merda Ictus. Tanto una valida alternativa ce l'ho: diventare un costruttore di Gardaland come mio padre.
4: Come mio padre, e il padre di mio padre, e il padre del padre di mio padre, della nonna, della sorella.
2: Bene, ed ora via.
0: E con un fulmine litergico, Linus torna nel presente. Ma lo scenario che si trova davanti è mozzafiato. Pavia è la città più all'avanguardia del mondo. Una figata futuristica con macchine volanti ed ultra tecnologia allo stato puro. Sono tutti super ricchi, hanno debellato la fame nel mondo e sconfitto tutte le malattie esistenti.
2: Caspita, ma è incredibile.
6: Oh, ben ritrovato, sua maestà Linus. Che piacere incontrarla. È pronto per una nuova diretta di DJ Chiama Pavia, il programma più ascoltato che ci sia?
2: Siamo primi.
6: Ma certo, chi altro dovrebbe esserci?
2: E la fattoria? Quelli con le parolacce?
6: Parolacce? Cosa sono?
2: Oh, ma questo è il paradiso.
0: Niente più urla alle 2 del pomeriggio, niente più peti campionati in Dolby Surround. Senza la fattoria, la società era diventata perfetta. La fattoria non è mai esistita e tutto sembra andare bene. Qualcosa però sembra turbare l'animo del nostro Linus.
2: Ah, è tutto così assurdo. Per le strade la gente in coda sulla tangenziale non impreca, gli automobilisti si dicono prego passi lei messere, e l'agico mi è rimasta senza lavoro.
3: Ma è quello che volevi, no? Tutto pulito e tutto educato.
2: Sì, ma il popolo sta morendo dentro.
3: Aspetta un secondo che c'è l'Angelus del Papa e non voglio perdermelo.
7: Ed ecco che sta uscendo dalla balconata di San Pietro Papa Leone di Lernia.
8: Outs, fratelli e sorelle, mi raccomando, voglietevi bene e riporgete sempre l'altra guancia. Mi raccomando, e date la carezza ai vostri figli quando tornate a casa e digli che ve la date Leone, Papa Leone.
2: Perfino Leone Papa. Il mondo sarà anche salvo, ma l'anima del popolo è diventata un ufficio postale. Io qui non ci sto bene. Qui io non ci sto bene. Porco.
0: Con quella mega bestemmia mai tirata in tutta la sua vita, si crea uno squarcio temporale che riporta Linus indietro nel tempo, davanti all'altro Linus che stava per parlare col piccolo Marco.
2: Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia... Ehi, faccia di cazzo, muori, merda!
5: Ehi, hai sparato al... te stesso? Sei davvero un viaggiatore del tempo, allora? Oppure sei uno dei libici?
2: Non ci ho mai capito nulla di questi fottuti viaggi nel tempo, ma tu... tu sei un grande... Devi fare la radio, è il tuo destino.
0: E con un fresco vento di saggezza, Linus torna nella nostra linea temporale, dove è di nuovo tutto a posto.
3: E buongiorno Pavia! Cazzo merda culo, siamo primi! Ai ai ai Linus!
2: Va bene così. Che mondo sarebbe senza la fattoria?
9: Sì, hai ragione vecchio mio. Grazie Linus.
3: Ed ora vattene a fanculo che sei solo un rosicone. Wow, wow, wow, wow.
0: Ogni grande eroe ha bisogno di un villain per definire la propria identità. E come ha giustamente detto Linus, che mondo sarebbe senza la fattoria? O meglio, che mondo sarebbe senza lo zoo?
10: Gnagno Days, storie di sti ciarlatani. Gnagno Days, con zizzane fino a domani.
11: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è gioia. Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mense scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo.
2: Penso che comunque sia una cosa brutta per...
1: Brutta,
2: la trovo comunque, mi sto indignando.
1: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo, si indigni un po' di più. Possibilmente, no, ma no, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole, spieghi il suo punto di vista.
2: Dovremmo dare
1: un'intanto a mangiare. Che cazzo gli è rimbalzato, un incisivo nella gola?
2: Ogni tanto mi viene...
1: ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
2: Ok.
1: Il problema è chi paga questo cibo.
2: Noi, come paghiamo tutto.
1: Lei sa che cos'è il modulo ISE?
2: No, più o meno.
1: No, più o meno, o sì o no, come si fa a sapere una cosa più o meno? Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
2: Più del suo.
1: Sì, questo è tutto da vedere, se vuole ce lo misuriamo,
2: No problema.
1: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria, Dico, però lei a spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
2: Una spanne e un mezzo?
1: Una spanna e mezza, quanto equivale?
2: Non lo so.
1: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
2: Sì.
1: Se le faccio una domanda, lei di dov'è?
2: Messina.
1: Messina, un posto di merda, dai.
2: Sì, lo so. Non...
1: Sì, ecco. Lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
2: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
1: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
2: Sì, lo so.
1: Va bene,
2: è ormai sicuro.
1: È preoccupato, quindi?
2: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
1: Con l'ansia, che cosa fa per combattere l'ansia?
2: Niente, mi seguo.
1: Si sega, lei si sega.
2: Dai, ti masturbi una, due, tre volte.
1: Va bene, vada a farsi una sega da un'altra parte allora. Dai, pervertito del cazzo. Dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiolo malefico. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
3: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
1: Esatto.
3: Beh, ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
1: E quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
3: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto sono cioè, non è che devo sapere quello che succede dappertutto, io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
1: sì.
3: E non prendo stipendi,
1: sì.
3: Io faccio due lavori,
1: sì.
3: E non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte, io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
1: Cioè, lei coordina il Nord Italia ma non legge i giornali a questo punto?
3: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
1: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
3: Ma non sta di puttana, la vai in
1: fuori. Anche su TV. Lei non sa un cazzo?
3: Ma ascolti, e allora, se posso dire qualcosa, le posso
1: dica.
3: Dire che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
1: sì.
3: È giusto che sia a favore dei bambini degli italiani.
1: Perché?
3: Residenti da...
1: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito?
3: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, proprio quello è il problema.
1: E in base a cosa deve essere fatta, dica?
3: Che discorsi, devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani,
1: sì.
3: deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
1: E questo, e questo non è razzismo?
3: Chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
1: sì.
3: Non ha lo stesso diritto.
1: Perché?
3: Di
1: Perché no?
3: Che qua da sempre.
1: Perché no, scusi, qua... i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
3: Come scusi?
1: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
3: Certo, le pago io.
1: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
3: Lo paga lo straniero, ma...
1: Quindi, se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
3: Ma non mi interessa i contributi degli stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
1: Però adesso ci sono. E quindi cosa facciamo?
3: Non posso fare, non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché...
1: Però le piacerebbe, le piacerebbe farti saltare in aria.
3: Ma no, che puttana. È 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
1: Sì, ma anche al telefono, anche al telefono.
3: Ma perché dici così?
1: Un po' rompe il cazzo,
3: è simpatico però.
1: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio. Uno di Forza Nuova è un pelo frocio. Perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti.
3: Vabbè.
1: Sarà mica poricchione.
3: Adesso parti dagli immigrati ai froci. Dopo
1: non lo so. Ehi, parlo con uno di Forza Nuova. Più che di froci e immigrati, che posso parlare?
3: Sei tu che fai, ci parli solo di froci e immigrati. Mi ha chiamato tu, scusa.
1: Ti mando un bacino. Ti posso mandare un bacino con la lingua? Dai. Uno solo.
3: Dai, vai.
1: Uno solo, un bacino solo. Dai, ciao. Un bacino con la lingua. Ciao. Chiudiamo con il lupomane. Chiudiamo.
4: Vaffanculo a questi pezzi di merda stronzi di giorni rotti in culo che non sono altro. Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale. Io posso capire, ma sei un buon razzista, perché mo va di moda essere razzista.
1: Sì.
4: Come va di moda prendere il cazzo in culo?
1: Quindi, allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo.
4: anche.
1: Esatto, esatto.
4: Anche.
1: Proseguiamo, proseguiamo.
4: Capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista, ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro
1: sì.
4: dovrebbe essere meno razzista.
1: Fila, fila, fila, fila, perfetto, perfetto, Lupo.
4: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
1: Sì?
4: Li userei in un modo molto particolare.
1: Dici, dimmi, dimmi, dimmi.
4: Ossia, li metterei a pecora
1: sì?
4: a tutti quanti.
1: Sì.
4: E siccome ultimamente il tartufo costa un sacco di soldi.
1: Certo, certo, tartufo.
4: Dicono in giro
1: sì?
4: che il buco del culo puzza come il tartufo.
1: Sì.
4: Allora userei il loro buco del culo
1: sì?
4: per addestrare i cani a costo zero.
1: I cani da tartufo, certo.
4: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane.
1: Sì.
4: Così quello sente l'odore,
1: sì.
4: si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che ragionano.
1: E poi facciamo una bella cena con negri e froci e offriamo tartufo a tutti.
4: Perfetto.
1: Lo slogan, lo slogan. Abbiamo poco tempo, lo slogan.
4: Sempre, sempre. Tiro un filo, tiro un spank, tiro un cazzo, cazzo prego.
1: Col cane nel culo, ciao, ciao Lupo, ciao,
4: sempre, ciao.
1: Ciao.

0: siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno sfidando a colpi di indovinelli.
1: Allora, come si fa a creare una discoteca in Africa? Attacchi un pezzo di pane sul soffitto e vedi che iniziano a saltare tutti!
2: Nonno, dovevi dire un indovinello, non una barzelletta.
1: Ma io le barzellette le racconto solo alla fine.
3: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
4: Sua Maestà, Lord Giolitti!
3: Ah, la scuola! Che bei tempi! Ma ad oggi ci sono problemi su quel fronte, amici.
1: Quando andavo a scuola tutti mi prendevano in giro perché ero scemo.
5: Nonno, ti prendiamo ancora in giro perché sei scemo.
3: Abbiamo ricevuto delle segnalazioni dall'istituto elementare Terrence Hill. Andate ad investigare.
5: Forza, vecchiacci, andiamo.
0: Turbo Boomer! I turbo rapidi, Turbo Boomer, vanno nella turbo scuola pronti per turbo investigare su questi turbo problemi.
6: Allora ragazzi, che cosa significa sistema di numerazione decimale, che è quello che utilizziamo attualmente?
7: Io lo so, prof! Sistema numerico decimale. Il sistema di numerazione posizionale a base 10 che per rappresentare un numero utilizza 10 cifre da 0 a 9.
6: Molto bene, Luigina. Un'altra domanda. Di chi era musa Amanda Lear?
7: Io lo so, prof! Amanda Lear, cantante e modella, è stata la musa ispiratrice del celebre pittore surrealista Salvador Dalí, con il quale ha vissuto un profondo legame artistico e personale ispirando molte delle sue opere.
6: Sì, Luigina, brava, come sempre. Ma potresti anche lasciare spazio agli altri, no? Dai, un'altra domanda. Da dove proviene il personaggio di Gandalf?
8: Io lo so, prof!
7: Zitto, tu!
9: Capra ignorante!
8: Ah, scusa, Luigina, vai tu!
7: Eccomi, prof, io lo so! Gandalf, la sua prima apparizione risale al 21 settembre 1937, data di pubblicazione dello Hobbit, romanzo di J.R.R. Tolkien.
6: Basta, Luigina, hai sfraganesciato la Wallar, però!
7: È lei che ha perso l'amore per la professione semplicemente perché dall'altra parte ha sempre trovato studenti negligenti e inetti. Io ho semplicemente un intelletto più sviluppato e mi piace studiare. Non me ne devo vergognare.
6: Luigina, ti sembra il modo di rivolgerti al tuo professore? Smettila o prendo la cinghia.
7: La cinghia, striscia flessibile generalmente di pelle che si porta per supporto alla vita. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum ed è tornata in auge grazie alla scenetta dei potenti. Andata in onda nello Zoo di 105 a partire dall'8 aprile 2025.
5: Qualcuno ha detto la cinghia?
6: Eccoli! Loro sono i potenti!
2: Oh, ma quanti bei bambini! Salve, stelline belle!
8: Salve, Turbo Boomer! Ho fatto questo disegno per lei, signor nonno!
1: Ma cosa stracazzo! Un disegno coi pastelli a cera! E quindi?
8: Ho fatto la mia casa, lì c'è la mia mamma e lì c'è il sole che sorride!
1: Ma trovati un lavoro! Alla tua età in Vietnam i bambini fanno già le scarpe che stai indossando! Altro che pastelli a cera!
6: Scusate, signori, ma perché siete qui?
5: Tranquillo, prof. Tu sei un grande e stai facendo un ottimo lavoro.
1: Siamo qui per questa piccola secchiona
7: Cosa? Io? Perché?
5: Perché a nessuno piacciono i professorini di sta ceppa piccola.
7: Ma io non voglio fare la professorina. Cerco semplicemente di fare un buon uso del mio dono.
1: E quale sarebbe questo dono? La stregonaggine?
7: No, l'intelligenza.
1: Se fossi davvero intelligente faresti silenzio. Altro che doni. Ai miei tempi gli unici doni che ricevevi erano...

0: cerco semplicemente di fare un buon uso del mio dono.
1: E quale sarebbe questo dono? La stregonaggine?
0: No, l'intelligenza.
1: Se fossi davvero intelligente faresti silenzio. Altro che doni, ai miei tempi gli unici doni che ricevevi erano una lippa ed una grappa barricata a Natale. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
0: Secondo me dovreste smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sull'Italia arretrata, il reddito di cittadinanza e la politica triste. La cultura è l'unico modo che abbiamo di essere realmente liberi. E voi che siete anziani dovreste battervi per questo.
2: Che parole potenti, Sapientina.
3: Sai questo cosa significa?
0: Che sono una bambina molto intelligente?
2: No, Tusetta, che dite siete una stroliga?
1: Prendo la cinghia!
4: E con una cinghiata antistregoneria, i Turbo Boomer danno una grande lezione alla piccola Demiurgo Maga, così che la smetta di fare le sue cazzate da Harry Potter, Doctor Strange o qualche altro frocio magico.
0: Già, grazie Turbo Boomy! Che bello che mi avete trasformato in una bambina normale! Se io avrei studiato ancora, forse sarebbe stata diventata dottora! Ma però a me mi interessa poco, io voglio sperare e basta!
5: E basta.
0: India, anche se ho 8 anni, minigonna e top, vado in discoteca a ballare.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Una turista americana va in un ristorante a Roma e viene servita da un cameriere pakistano che dice "Arigato" e lei risponde "Gracias", capita? Perché le americane non capiscono proprio niente. Ti chiedono spaghetti, cacipepi, e cappuccino, per favore. Le americane, che ridere, l'America. L'americana, c'è questa americana. Questa americana è una puttana obesa e muore, porco di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti come sempre su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre voci, le vostre confessioni, i vostri problemi, e insieme, grazie al Signore, li risolveremo. Quindi sentiamo subito il primo che vuole confessarsi.
3: Sì.
2: Buongiorno, sono Padre Pollo, come sta?
3: Non c'è male, grazie.
2: Bene, bene, io sono qui per augurarle una buona giornata, e soprattutto, se si vuole confessare, io sono qui apposta proprio per sentire.
3: Ah no, sono andata in chiesa anche ieri, lo ringrazio.
2: Tutto bene in chiesa?
3: Sono andata in chiesa di Santa Cristina.
2: Per caso ogni tanto gli è mai capitato, non so, di dire qualche volgarità, qualche parolaccia, però...
3: casa mia non è di abitudine.
2: Lei proprio mai, bene, bene.
3: No. Ma va a farti o metti in culo!
2: Sono sicuro, quindi io l'assolvo e le auguro una buona serata.
3: Grazie.
2: Ma adesso... sentiamo il prossimo ascoltatore che vuole parlare con me. Pronto?
4: Buona, buonasera.
2: Cos'hai? Ti sento in formissima.
4: No, perché ho sentito il telefono.
2: Sì.
4: Allora, è Padre Pollo.
2: Certo, è la pausa dopo il panino che faccio sempre. E allora...
4: e cosa hai mangiato? Il panino?
2: Sì, un panino. Dentro c'è...
4: E come mai?
2: Ma non avevo tanta fame.
4: Però il panino. Sì, il panino non è come il pane, perché il panino... Come stai?
2: Bene, ieri sera sono andato a ballare Liscio.
4: E che cosa ti ha detto?
2: Ti dico una cosa per non dirlo in giro,
4: No,
2: praticamente...
4: Non mi fare dire parolacce.
2: Sennò qua scatta un'Ave Maria,
4: Che cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto, lei è molto attraente.
4: Allora, sì. Il consiglio che ti do io...
2: Sì, dammelo.
4: Di dirle che io sono un sacerdote, che venga a ballare, però io sono un sacerdote.
2: Allora, oggi volevo provare questa preghiera insieme a te.
4: Sì.
2: Di questi due ragazzi inglesi che sono venuti in Italia tanti anni fa e poi sono entrati nel giro della droga, e si chiamano Bo e Luke.
4: Ok.
2: Allora, questa fa così, fa:

0: La città non dorme mai.
1: Con Boy Luke.
0: Con Boy Luke. Con Boy Luke. Loro non sono certamente eroi, ma scalati come... Come?
1: Mascavazza calli come noi.
0: Mascavalle come loro.
1: Mascavazza colli proprio come noi.
0: Mascavalli come...
1: Però la devi cantare, la devi fare. Mascavazzi colli proprio come noi.
0: Mascavalli come noi, con i stivaletti come cai. Boy, vanno sempre in mezzo ai guai. Boy, look. E boy, look. Ah, non cercano un dropeo, ma trasformano il roeo. Ogni tratto è libera da zar. Boy, look. Boy, look. Ah.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: In che lingua ci salutiamo? Vediamo, mettimi alla prova. Vai.
0: Ma io direi... L'abbiamo fatto il giapponese?
1: Sì.
0: Allora, l'americano?
1: L'americano. Abbiamo fatto l'inglese, no. Facciamo l'americano.
0: Ah.
1: Allora, l'americano... Ciao, si dice what's again?
0: What's again?
1: Scamburger.
0: Gamburgen.
1: Scamburger Scamburger.
0: Gamburgen.
1: Scamburger.
0: Che vuoi?
1: Ciao.
0: Okay.
1: Ciao, ciao Domenica.
0: Tante belle cose.
1: Anche a te, mi raccomando,
0: Ti raccomando a te.
1: Va bene.
0: Ok. Ciao, ciao, tante belle cose. Un abbraccio.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Domenica.
0: Ciao. Sì.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao, mi raccomando.
0: Tante belle cose.
1: Ciao,
0: Ti raccomando a te.
1: Sì, sì, sì. Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao Padre Pollo. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Domenica.
0: Dimmi.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.

This is the zoo, only for you.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5. Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Keeping on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkillings. Una Glide Line Cherkillings. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehauer? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di jeans, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
1: Allora,
6: se non mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Principio della parte seconda.
2: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
3: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
2: Uh-huh.
3: Volendo, qualcuno può venire al castello?
2: Sì. Devono poter contattarla in qualche maniera. Forse ce l'ha un assistente oppure qualche recapito telefonico sarebbe molto utile.
3: Ho capito. Allora, facci pensare.

0: Posso darle Letizia? Letizia, magari. Letizia sarà a Firenze. Comandante, Letizia a Firenze?
1: Un attimo che controllo sull'agenda. Letizia in questo momento sì, a Firenze, Conte.
0: Allora gli diamo il numero di Letizia?
1: Perfetto.
0: E quindi?
1: Facciamo arrivare una macchina loro in eliporto.
0: Ma è complicata questa cosa.
2: Se riesce a passarmi l'assistente, così magari gli chiedo il suo numero e poi contatto lui direttamente.
0: Sì, perché mi sto annoiando tantissimo questa cosa, signorina.
2: E mi spiace tanto, signore, ma qualche giorno
0: mi chiami pure Conte, mi chiami pure Conte, non si...
2: sì, va bene.
0: Conte.
2: Quindi mi passa l'assistente del volo?
0: Signor Conte.
2: Signor Conte, sì, sì.
0: Grazie, gentilissimo, le passo il mio assistente.
1: Signorina Inna?
2: Sì, sì, buongiorno di nuovo. Senta, a me mi servirebbe qualche recapito telefonico, perché altrimenti come faccio a contattarla, il signor Conte?
1: Perfettamente ragione. Senta, allora, direi che se siamo su Firenze le passerei il numero della signorina Letizia.
2: Sì? Conte, c'è il cognome?
1: Il Conte Bolaffi Paluani.
2: Sì, sì, allora, Bolaffi... mi chiedo scusa,
1: Paluani Conte.
2: Sì, sì, sì, sì, Paluani.
1: Con la P di prosperità.
2: Paluani, Bolaffi Paluani.
1: Bolaffi, okay. Paluani.
2: Allora, sì, sì, ho scritto, sì, per avere... Perché il Conte non mi ha dato il suo numero.
1: Allora, deve essere un attimino, deve capire la situazione di, come posso dire, un
2: sì,
1: po'
2: sì.
1: di riservatezza, in quanto
2: certo,
1: riusciamo
2: certo.
1: a dare dei numeri esterni, ma non dei numeri in cui possiamo farci ricontattare, proprio per una questione di privacy, in quanto siamo a un livello superiore delle altre persone.
2: Certo, capisco perfettamente, quindi... Chiamo signora Letizia e poi con lei pensiamo a tutto. Lei si mette in contatto col
1: esatto.
2: Conte eventualmente per tutti.
1: Allora, per una questione proprio, come le dicevo prima, di riservatezza, nei momenti in
2: sì,
1: cui,
2: certo.
1: cioè non so se la contatterà lei la signora Letizia, ma deve sempre dire una cosa fondamentale prima, quando
2: sì.
1: si risponde, deve dire Letizia è Conte Paluani con la P. Bolaffi Paluani, si ricorda?
2: Bolaffi Paluani.
1: Con la P, P di prosperità.
2: Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Allora...
1: Ma lei è stata gentilissima, veramente. Quindi...
2: Grazie mille, grazie a lei e torno subito dalla signora Letizia.
1: È gentilissima, grazie. La saluta
2: grazie.
1: Anche il Conte, grazie.
2: Grazie.
1: Salve.
2: Grazie.
3: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono dolocato mentre voi non siete un cazzo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto...
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media se. Però dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio moroso che vive per il nostro nuovo frigorifero. Lui è un cuoco e mi ha costretta a girare tutti i negozi del Friuli per trovare un cazzo di frigorifero della che desiderava da anni. È riuscito a farsi fare anche uno sconto importante contrattando con un venditore di 1 euro. Per favore, ditegli che glielo dovete sequestrare per qualche motivo. Vedrete come si incazza. Round 1.
1: Ma quando è lei che ti staccate il frigidero con questo aspetto che sti inverno su che vedeste?
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Andrea Garolfo, la chiamo dalla sede centrale di Unieuro, Milano.
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Lei ha acquistato un frigorifero recentemente?
2: Sì.
3: Ecco, allora io la chiamavo perché purtroppo noi dobbiamo ritirare questo frigorifero e sostituirlo perché praticamente diciamo alcuni di questi frigoriferi che sono diciamo legati a determinati numeri di serie hanno presentato delle criticità, ci sono delle fughe di gas refrigerante e non sono garantiti.
2: Ok, in questa cosa qua io cosa succede? Ho il rimborso? Mi cambiate il frigo? Non ho capito.
3: Allora, guardi, in questo momento c'è una problematica legata al rivenditore, perché in pratica il centro Unieuro City che ha venduto il frigorifero era stato precedentemente avvisato di non, diciamo, di non commerciare, di non vendere questi frigoriferi legati a questi numeri di serie perché non erano sicuri. Anzi, io, se lei ha qualcuno a casa, le consiglio di staccarlo perché potrebbero verificarsi appunto fughe di gas refrigerante o anche incendi. Infatti lei l'ha preso a un prezzo scontato. A quanto mi risulta il frigo era in commercio per 2000 euro e alla fine lei si è accordato per 1100.
2: Sì, ma diciamo che questa offerta qua c'era anche della Euronics.
3: Perché è sulla stessa partita di frigoriferi che sono tutti danneggiati. Cioè queste persone qua in qualche modo l'hanno truffata. Adesso, lei ha per caso bambini in casa?
2: No.
3: Meno male, bambini, animali domestici?
2: No.
3: Perché è pericoloso, c'è una mina vagante. Quindi lo stacchi e lo mette da qualche parte che non possa creare danno, perché lei c'ha una mina antiuomo in casa. Adesso non voglio allarmarla, però.
2: Sì, no, ho capito, però io volevo capire in questo caso qua cosa dovrei fare, perché se rimango senza frigo.
3: Sì, questo rimane senza frigo, capisco la sua problematica. Noi al momento non abbiamo pezzi per sostituire il frigo, né in zona né in arrivo, perché come sa, adesso gli elettrodomestici vengono prodotti molto lentamente per questa crisi del mercato del chip. Se vuole possiamo darle un altro elettrodomestico.
2: No, io a questo punto qua voglio il rimborso.
3: Sì, ma come le spiegavo, il discorso del rimborso è legato alla causa col rivenditore, nel senso che finché la magistratura non viene a capo della denuncia per truffa che noi abbiamo fatto al rivenditore, lei i suoi soldi in quanto parte lesa non li può rivedere. Allora noi temporaneamente possiamo tamponare, diciamo, la sua perdita, non so, una lavatrice, una lavastoviglie, qualcosa che abbiamo in casa.
2: Tostapane,
3: non so.
2: Se lei mi dice a questo punto qua che è una cosa pericolosa avere un frigo del genere in casa, a questo punto qua vado per via legale anch'io.
3: L'unica cosa le volevo domandare, lei da quanto ce l'ha in casa il frigo?
2: Me l'hanno consegnato il 3, però l'ho acceso da una settimana perché me l'hanno consegnato rovinato.
3: E i cibi che ci sono all'interno li ha già consumati?
2: No.
3: Mi raccomando, non li mangi, butti via tutto quella roba lì.
2: Va bene.
3: Ha tanta roba nel frigo?
2: Sì.
3: Butti via tutto, mi raccomando, non mangi niente che può essere contaminato dal freon.
2: D'accordo. Vabbè,
3: senta, allora quando possiamo passare a ritirare il frigorifero?
2: Beh, innanzitutto non ve lo do. Se volete venire a ritirarlo in primis, vi dovete presentare o con un arsenio del rimborso oppure io il frigo non ve lo do. Perché io non posso darvi il frigo senza una carta in mano, senza niente, ha capito?
3: Questo lo dice lei, nel senso, noi veniamo a prendere quel frigo lì perché adesso poi fa parte di...
2: Ma allora, io facciamo così, venga a prendere il frigo, poi ne parliamo.
3: Cosa fa? Non ho capito perché questo atteggiamento. Guardi che io le sto togliendo un problema. Se poi lei si vuole tenere in casa il problema, sono cazzi suoi.
2: Allora, visto che sono cazzi miei,
3: che modo di ragionare è?
2: Mi scusi, non ho capito. Allora, mi fa parlare o no?
3: Parla, dai.
2: Allora parla, visto che ci diamo del tu. Allora, se innanzitutto tu mi stai dicendo io vengo comunque a prendermelo, vieni a prendertelo.
3: Ma infatti vengo a prendermelo, te le stavo appunto chiedendo.
2: Ma vieni a prendertelo.
3: Ma perché? Cosa fa lei? Cosa fa? Mi aspetta armato?
2: Ma io non ti aspetto armato, ma tu vieni a prendertelo e dopo ne parliamo con te.
3: Voglio vedere se i due ragazzi che portano sui frigoriferi per le scale, voglio vedere quando arrivano a prendere il frigo, se fa ancora tanto lo spiritoso.
2: Ma se vengono anche in 4, per me possono venire anche in 6.
3: Sì, è arrivato l'incredibile Hulk, dai, smettila, dai.
2: Va bene, di frigo, dai. Abbiamo finito?
3: Perché adesso io non ho capito perché lei ha assunto questo atteggiamento. Cioè io sono qua per...
2: Innanzitutto lei...
3: Vuole la stufetta?
2: Sì, vuole la stufetta.
3: Allora mi dia questo cazzo di frigorifero, le porto quante stufette vuole? 5 stufette, sono pieno di stufette.
2: Ma non lo so quanto costa una stufetta, se ne costa 100 euro me ne porta 15.
3: Poi se vuole 15 stufette, sono pieno di stufette, le porto un camion di stufette che può far finta di vivere ai Caraibi per una settimana.
2: Ma secondo te, secondo te ci sono casi peggiori in questo mondo qua e non sono mai andati in galera?
3: A me non me ne frega un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, io mica sono un giudice, io sono un rivenditore. Questi hanno venduto un frigo che gli abbiamo detto di non vendere perché due persone sono finite all'ospedale, di cui uno anche in condizioni gravi attaccato a un macchinario.
2: Ho capito.
3: E
2: allora,
3: mandare in galera.
2: Avete il mio indirizzo? Sì, venite a prendere il frigo e basta.
3: Allora adesso ma vi aspetto come? Cosa fa? Cosa con le asce?
2: Vi aspetto, vi apro la porta, sennò come cazzo fate a prendere il frigo?
3: Allora dai, vendicatore mascherato, dimmi dove dobbiamo venire, a che cazzo di ora dobbiamo venire invece di stare a fare
2: io ti devo dare l'indirizzo, non lo so.
3: No, io l'indirizzo ce l'ho, mi devi dire quando ci sei, quando ti viene più comodo, perché devo vedere se c'ho i cani in zona.
2: Oggi pomeriggio,
3: a che ora?
2: Che cazzo ne so, allora manda che cazzo vuoi.
3: Piano.
2: Basta
3: con
2: che
3: le
2: ne
3: parole.
2: Mandi due o quattro, ok?
3: Piano con le parole, però. Allora.
2: Certo.
3: Intorno alle 4, 16:15 va bene?
2: No.
3: Cosa vuol dire? Intorno alle 4 sono 16:15. Cos'ha che non va?
2: No, non sono 16:15, se sono le 4 sono le 16. Non sono le 16:15.
3: Oh, precisetti, 16:15 sono 15 minuti dopo le 4, non va bene, cosa c'hai da fare?
2: Ma poi
3: cosa ti succede?
2: Impegni, scusami, no?
3: Proprio alle 16:15, facciamo le 16:13?
2: No, 12 no. Se vuoi.
3: 16:12 dovrei riuscire ad arrivare perché ho appena finito da 12 minuti lo Zoo di 105 che ti ha fatto uno scherzo.
2: Ma vaffanculo, tu dei pezzi di merda, bastardi. E adesso mi stai dicendo lo Zoo di 105, ma per piacere.
3: Ma ti è girato un po' il cazzo, però.
2: Innanzitutto vi ringrazio tantissimo, comunque siete in gamba, siete bravi.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Na na na. Le cose verissime. La la la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao, cose verissimers. Oggi, come vedete, sono vestito davvero guru del mercato degli investimenti. Indosso Rolexone tamarissimo finto oro, pantalone similino preso su Temu, camicissima 50 cotone e 50 tessuto incendiabile al sole, occhialone da sole finto Gucci, scarpetta mocassino tatticissima che ha già iniziato a puzzare prima di indossarle, prese su un sito cinese non meglio precisato. Riproducente prestigioso mocassino di altissima pelletteria fiorentina e sono pronto a darvi consigli finanziari migliori al mondo per diventare ricchi in pochissimi passaggi grazie al mio infallibile sistema che vi rilascerò solo dopo l'acquisto di abbonamento spellante di 5K in unica soluzione.
3: Oh, ma sei serio? Veramente stai facendo il fuffa guru? Io pensavo fossi vestito così per una cresima.
2: Ma veramente lo hai detto ad alta voce mentre sto registrando la mia promo per Insta e TikTok? Ma veramente mi hai fatto perdere minuti preziosi del mio fiato da futuro milionario? Per rompermi i coglioni! Ma puoi tacere un attimo nella vita? Puoi farti i cazzi tuoi una buona volta?
3: Ma seriamente vuoi intraprendere la strada delle truffe sui social che promettono ricchezze con le cagate di trading ad altissimo rischio?
2: Ma non so nemmeno di cosa cazzo stai parlando.
3: In che senso non sai di cosa sto parlando? Perché cosa vuoi vendere? Non stai proponendo corsi di trading online?
2: Ancora che dai della puttana a mia madre!
3: Ma no, non l'ho mica detto.
2: Guarda, che ho sentito che hai detto quella cosa in inglese. Sicuramente sarà uno di quegli insulti in lingua estera che hai imparato agli Erasmus per darmi della troia a mia madre!
3: Ma no, ho detto trading. È il termine tecnico di chi gioca in borsa.
2: Cazzo c'entrano le borse? Mica sono un Senegal di Forte dei Marmi, cazzo mai preso per la santa anche!
3: Sono un pelo basita, perché se non stai parlando di borse e di trading, esattamente di cosa parlano i tuoi corsi per fare soldi?
2: Ah, adesso è anche curiosa la bastarda. Vabbè, tanto siamo off cam. Posso darti qualche info, ma solo, e dico solo, se almeno mi sganci qualche spiccio, perché gratis non accede nemmeno la Papa Mobile in Vaticano, figa.
3: Ma sei scemo? Vuoi che ti paghi per sapere di cosa parli nei tuoi corsi?

0: Già, sganci il grano e io parlo. Senza acqua la papera non galleggia.
1: Ma figurati se ti do anche solo 3 euro.
0: No, in realtà pensavo almeno a 100.
1: Ma sei matto? Ma figurati, tieniti le tue cazzate. Io riprendo a girare, così finiamo questo lancio.
0: Va bene, come vuoi, mia cara, rimarrò sempre nella curiosità che mi farà cadere i capelli dallo stress.
1: Dai, dai, giriamo.
0: Va bene. Aspetta, che prima devo mandare un messaggio per un'operazione da un po' di granella facile. Oh, ecco fatto. Un attimo solo che sto controllando e... Bene, un altro deca in cassa.
1: Ma come un deca? Ma con chi ti scrivi?
0: Oh, che curiosona! La talpona con le ascelle di Gran Turco cotto col burro.
1: Allora è finito, giriamo!
0: Va bene, va bene. Giriamo. Oh, scusami un attimo. Oppla! Un altro decone nella sacca. Benissimo.
1: Senti, adesso basta. Dimmi che cavolo stai combinando.
0: Uè, calmissima, eh? Che qui, quello che urla, sono solo io. Hai capito?
1: Senti, sono stufa. Adesso dimmi immediatamente di che cazzo parla il tuo corso.
0: Col cazzo! Prima paghi!
1: Va bene, va bene! Tieni, sono 100 euro! Tieni!
0: Figa, ma giri con 100 euro in tasca sempre, tu?
1: Sì, perché?
0: Figa, scusi, principessa, va bene? Adesso che mi hai dato il grano, posso darti un accenno del metodo Ciaramella.
1: E chi è sto Ciaramella?
0: Il maestro Ciaramella. È il calabrese che mi dà 10 euro ogni volta che mi fingo qualcuno che dice lui nelle truffe telefoniche.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta! Il tuo metodo è semplicemente insegnare alla gente a truffare?
0: No! Che cazzo dici? Qui c'è sempre bisogno di comparse. Quelle vecchie di merda faticano a fidarsi. Quindi io ho inventato il metodo Ciaramella. Praticamente un corso di recitazione messaggistica convincente. Figa, sono un genio, cazzo!
1: Ridammi subito i soldi!
0: Ma col cazzo!
1: Tu sei un truffatore! Potresti finire in galera, lo sai?
0: In Italia? In galera? Dai, dai! Oggi ho fatto giornata, basta registrare. Andiamo a ballarci i tuoi 100 alle slot coi cinesi.
1: Oh Cristo, che succede?
2: Fermo! Anche lei, signorina sciatta! Alzate le mani, forneteci i polsi che li accompagniamo in caserma! Siete in arresto per truffa aggravata!
1: Ma io non c'entro niente!
2: Sì, sì, certamente! Vi stavamo seguendo da ore! Abbiamo visto lo scambio di denaro, probabilmente frutto delle vostre attività!
1: Ma no! Io l'ho pagato per dirmi il suo metodo!
2: Oh, pure! Povero vostro genitore! Che schifo! Dovevate studiare invece di rubare!
1: Ma io sono laureata!
2: Io sono Gonzillo!
0: Ma si dice Godzilla, gente, non Godzillo! Godzilla!
2: Che fa lo spavaldo! Hai visto, collega? Mi ha aggredito!
3: Sì, sì, ho visto!
0: Ma no! No! Ho solo detto!
4: Mo' fammi vedere Godzilla, dai! Ecco! Godzilla, da parte, brutto ladro!
0: Ma ho solo detto Godzilla!
4: Sì, va bene, Godzilla, senti questo, va, becca per scavare l'uomo, tieni, tieni!
1: Brutto coglione!
5: Ah la la la! Le cose verissime!
6: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Su, nello Zio di 105.
2: Ho fatto per 20 anni la postina, per 30 ho ispezionato la vagina, gli ho fatto fotocopie.

0: quale cazzo direi? Ma ce fai o ci sei? Io mi piglio sti soldi e la notte lavoro in black. Oh yeah!
1: Le canzoni del cuore su Nello Zio di 105.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amiche e amici col vostro messia Max Pezzali, sempre in punta di fioretto nel raccontarvi i miti e le leggende dello zoo. Dove siamo rimasti? Siamo a Pavia nell'anno 2000 e qualcosa. I nostri eroi, Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Cucciolotto Borghingi, sono stati selezionati per fare l'isola. Ed ovviamente non Paolo. Lui rimarrà a dirigere la fattoria, perché non si può fermare la sua messa in onda per 2 mesi, questo no. Bisogna trovare qualcuno che sostituisca i 2 naufraghi. Ed ecco quindi che fanno dei casting.
2: Allora, cari signori, grazie a tutti per essere qui in questa giornata di casting alla ricerca dei nostri momentanei sostituti, Rabarbaro Baldracca Barabba.
3: Beline, vediamo un po' se troveremo le persone che hanno il Fattoria Factor.
2: Che sarebbe letteralmente il Factor Factor. Bene, direi che possiamo cominciare, cazzo merda culo.
1: La trafila è lunghissima, si presentano un sacco di personaggi illustri, tipo lui, la leggenda, il notaio della politica di Pavia, l'uomo che intervista la storia, un uomo che cammina su una fila di nei e lo fa da porta a porta. Bruno Vespa.
4: Buonasera ragazzi, come state? Siete andati a votare al referendum?
2: Salve signor Vespa, credo che sia l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere a questo casting, minchia minchia uè.
4: Ho passato tutta la vita a trattare di argomenti stracciapalle, sciacallando sulle disgrazie del mondo. Ma è da un po' che non succede più nulla, quindi ho pensato che forse dovevo cambiare aria.
2: E crede di avere il Factor Factor?
3: Beh, lì diciamo che a livello estetico per fare questo programma ci siamo.
2: Sì, cioè in TV sei brutto, ma dal vivo fai proprio schifo al cazzo, sei proprio come noi.
4: Grazie, grazie, e dovreste vedere quanti nei ho sul cazzo.
3: Beh, lì sto per vomitare.
4: Comunque, ho fatto un corso accelerato di parolacce e quindi io potrei anche... Un secondo. Pronto? Ah sì? Ah, bene. E niente, ragazzi, non se ne fa nulla. È morta la regina Elisabetta. Devo andare. È il momento di sciacallare.
1: Continuano i casting e tra i vari si fa avanti perfino il nuovo campione idolo del mondo, Yannick Sinner.
2: Salve Yannick, eri già comparso in un'altra puntata di Gnagno nel medesimo meccanismo, vero?
5: Io che sono Yannick comparso, sfruttato, fatto scenette perché riso molto con me che sono Yannick.
2: Ok, ok, e cosa ti porta qui, pipipipipipi, che nome fa un po' ridere?
5: Io che sono Yannick, parlato sempre solo di tennis, è stufato, quindi voluto provato, fatto nuova esperienza di radiofonia e deciso casting insieme a mia mamma, salutato, ciao Rodolfa, voluto bene, io che sono Yannick, ringraziato mamma, che grazie a lei io divenuto Yannick, io che sono Yannick.
2: Non penso di aver capito, che cazzo hai detto? Comunque, credi di avere Factor Factor, Maremma imbufalita?
5: Sì, molto creduto, perché non solo allenato con palle di tennis, ma anche con battute e non quelle di tennis. Questa è stata battuta non di tennis, ma battuta di comicità che ha fatto risate molto tutti i parenti a Natale, perché non saputo se capito battuta.
3: Ma Bellin, ma mandiamo a casa sto mongo carota ambulante, va?
2: Guarda Yannick, sei simpatico, ma forse questo programma non è proprio il tuo.
5: Io che sono Yannick capito e accettato senza portato rancore, perché non portato mai rancore, io ho portato solo racchette. Forte questa e...
3: Bella bella questa, sì sì.
1: Il casting prosegue, tra i vari personaggi illustri si presenta perfino un programmatore informatico.
6: Salve signori, sono rappresentante di una startup informatica chiamata 12Lab.
2: Interessante. Di cosa si occupa?
6: Si tratta di un software che vi farà risparmiare tempo. Grazie all'intelligenza artificiale io posso clonare le voci.
2: Wow, davvero? Cioè puoi ricreare le voci uguali alle nostre, merda scintillante scatarrata?
6: Esattamente, signor Mazzoli, ed ho già clonato la sua. Senta qua.
7: Ciao, sono Marco Mazzoli, ricreato con un'intelligenza artificiale costruita apposta per clonare le voci in modo che siano il più verosimile all'originale.
2: Ma che cazzo è sta merda? Ma non mi somiglia mai. Ma vattene a fanculo, ciarlatano da quattro soldi, porca troia.
6: Ma come dite? A me sembra, è perfetto, è perfetto.
2: Ma vai, vai via, non farti più vedere, ladro infame figlio di puttane.
6: Sputen, sputen, prende il tempo, ve ne pentirete.
1: In effetti non ci assomigliava proprio per nulla, ma i casting proseguono.
8: Uè, salve a tutti! Mi chiamo Albertone e sono un DJ di M2IOY.
2: Albertino, lo sappiamo che sei tu.
8: Figa, no! Cioè, ti ho detto che sono Albertone, figa.
2: Dai, su, basta con questa farsa, cos'è che vuoi?
8: Va bene, Mazzoli, mi hai scoperto. Sono io, Albertino. Sono venuto qui perché in realtà io ho sempre voluto fare la fattoria, ma mio fratello non me l'ha mai permesso. Ciao, sono Albertino, Bertone.
2: Ah, non so se troveremo qualcuno. Cazzo merda Nettuno.
1: Ma quando tutto sembrava perduto, si fanno avanti due speaker della stessa radio.
2: E voi chi siete, cazzo minchia merda?
9: Ciao Ciccio, io sono Paolino, sulle mani! E lui è il mio socio, zio Martin Klein.
10: Lambrusco, banda, banda, vai, Lambrusco, vai, sparare, banda.
9: Sono d'accordo, socio, sulle mani! Ed ora un pezzo nuovo, Beat It di Michael Jackson.
10: banda, Lambrusco, banda, sparare, vai.
2: Ma... sai che forse loro due...
1: forse ci siamo, ma non perdetevi i prossimi episodi. Ed ovviamente, proud to be gnagno.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, 25-26 gennaio, sciopero dei benzinai. Sciopero dei benzinai perché voi sapete tutti, ci sono stati questi aumenti sulla benzina perché il governo ha tolto lo sconto sulle accise e ha dato la colpa ai benzinai e gli ha chiesto di esporre fuori dal benzinaio il prezzo, diciamo, il prezzo giusto della benzina, in modo tale che il consumatore possa controllare di persona se il benzinaio banfa sul prezzo. E i benzinai si sono incazzati perché giustamente loro vogliono applicare i prezzi che cazzo gli pare a loro, visto che la maggior parte del pieno di benzina se ne va in tasse e accise. E voi state dalla parte dei benzinai che scioperano oppure vi gira il cazzo e pensate che i benzinai siano l'ennesima casta? Apriamo le linee, vai, benzinai, via. Andiamo da Mirko, Napoli. Che cosa ne pensi dei benzinai, Mirko, vai?
4: Un branco di stronzi che ce ne vogliono andare a piedi nel culo.
3: Perché
4: sono degli stronzi di merda, ci hanno messo contro tutti. Ora faremo la guerra,
3: chi?
4: Tutti contro tutti.
3: Tutti chi? Faremo la guerra a chi? Di che cazzo stai parlando?
4: Tutti contro tutti.
3: Secondo me
4: basta che Napoli vince.
3: Sì, ma che cazzo me ne frega a me del Napoli? Dai, tu più che tutti contro tutti fai 5 contro 1, brutto segaiolo, eh?
4: Ma quando mai bruciati la merda, bruciati.
3: Perché dici queste parole brutte?
4: Perché
3: insulti? Non hai argomenti?
4: Ma si iniziano a fare un culo tutto quanto.
3: Quindi la colpa di questi rincari della benzina è dei benzinai o del governo?
4: È del governo.
3: Allora perché cazzo ce l'hai coi benzinai? Incoerente, pazzo!
4: Bruciato.
3: Sì, abbiamo capito. Ma ti stai facendo di eroina? Cosa sei? In fila per il metadone?
4: Metadone.
3: Dai, va bene, allora fatti l'ultimo schizzetto e fatti trovare sotto una scala, già. Un altro! Andiamo da Saverio, va via, vai Saverio. Benzinai, che cosa ne pensi?
5: Ci sarebbero tanti discorsi da fare.
3: Facciamone uno prima che mi si coprano i coglioni di caramello, prego. Okay. Come un Mars, non mi trasformi il cazzo in uno snack al cioccolato, prego.
5: No, dai, per carità, assolutamente.
3: Sono
5: leggermente favorevole, ecco, diciamo.
3: Favorevole a cosa?
5: A una trasparenza sui prezzi, principalmente su quelli di autostrada, ecco, principalmente.
3: Ecco,
5: perché
3: ecco.
5: Mi è sempre interessante sapere come mai fosse così elevato il prezzo, ecco, semplicemente.
3: Ma secondo lei, il prezzo della benzina è elevato perché il benzinaio è figlio del zoccola?
5: Ma in questo momento è una speculazione, semplicemente.
3: Di chi? Chi è che specula?
5: Principalmente viene fatta una speculazione su tutto quanto il discorso delle materie prime.
3: Quindi il benzinaio non ci guadagna a cazzo, perché se specula sulle materie prime, il benzinaio, poveraccio, è l'ultimo anello della catena.
5: Certo.
3: E quindi c'ha ragione il benzinaio a scioperare.
5: Io ho un'attività, quindi capisco perfettamente anche l'attività del benzinaio.
3: Ecco.
5: A me piacerebbe proprio avere un'indicazione in cui ci sono tutti quante le relative voci.
3: A me piacerebbe leccare la topa a Jennifer Aniston. Vedi un po'. Però aspetta che strofino il microfono. Non è successo un cazzo. Un altro, dai, via. Andiamo da Alberico, vai Alberico.
6: Non mi interessa.
3: Non le interessa. Ma lei ha il suggeritore, scusi, dove sta? Su un palco di un teatro? C'ha il suggeritore sotto. Che cazzo è? Jabba the Hutt col pupazzetto dietro che le ridacchia in un orecchio, eh? Chi cazzo è?
6: Lo conosci, Tiziano? Credo che lavora alla radio con te.
3: Ah, Tiziano, eh sì, chi non se lo riconosce, Tiziano? Sì, te saluta tanto, eh?
6: Salutami.
3: È qua con me, mi ha detto, salutami quel faccia de merda, mi ha detto, eh?
6: Salutamelo, ciao, grazie.
3: Sai chi ti saluta più di tutti quanti insieme?
6: Chi?
3: Sto cazzo, ciao. Ma tutti decelebrati a me. Ma chi cazzo era questo? Sandro da Brescia, vai Sandro.
7: Ah, eccolo il merda bastardo. Mi aspettavo l'altura di coglioni il lunedì e ho detto, mi rompe i coglioni anche oggi quello lì.
3: Chi cazzo ti conosce? Ma chi cazzo ti conosce?
7: Dimmi,
3: ma chi cazzo
7: dimmi
3: sei?
7: Cosa cazzo vuoi? Dimmi,
3: abbiamo
7: dimmi,
3: mai
7: dimmi.
3: Mangiato insieme io e te?
7: No, non ci penso
3: abbiamo,
7: neanche.
3: Abbiamo scopato la stessa puttana.
7: Mi scopo te. Te lo
3: allora che cazzo di confidenza
7: culo,
3: stai prendendo? Dimmi. Parliamo di benzinai, dimmi. Benzinai, stiamo parlando di benzinai, lo sciopero dei benzinai, hai qualcosa da dire?
7: Penso che i benzinai non devono alzare troppo il prezzo. Però
3: cazzo, hai scoperto l'acqua calda, porca puttana, l'umidità nel pozzo.
7: Cazzo di merda, fammi finire di parlare.
3: Sentiamo la puttanata, dai.
7: Lo Stato ci incula a tutti con le accise.
3: Chi ci incula? Chi? Tutti. Sai a cosa servono le accise? A cosa servono?
7: Appunto a un cazzo per
3: tu lo dici! Cazzo. Sei un ignorante bestia. Ignorante bestia. Sei il torrente sotto casa tua, esonda.
7: Guarda un sacco di merda, Cruciani, tu devi portare di te lo
3: non
7: giuro.
3: Sai un cazzo?
7: Devi imparare a parlare con la gente, devi imparare a educazione.
3: Io che guadagno un milione di euro all'anno parlando alla radio, io devo imparare a parlare con la gente. Io.
7: Fai ridere, fai, sei una merda.
3: Tu che succhi gli estate dai cestini?
7: Merda. Lavati i denti.
3: Io sono Dio.
7: Lavati i denti.
3: Va bene, d'accordo.
7: Pulisciti il culo quando parli.
3: D'accordo, tua mamma, metto anche la canottiera di lana, dai, vattene a fanculo, ciao. Metti guanti e sciarpa, sciarpa e cappello, che la gente ti sputa, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, non gli ho ancora fatto gli auguri per il nuovo anno, sono un po' preoccupato.

0: amico mio.
1: L'amico suo, va bene. Comunque è in ospedale. Diciamo che sta, tra virgolette, bene. Questa settimana sicuramente non si muove da lì. Quello che ha fatto l'ha fatto per salvare una signora, una
0: ragazza. Ma è un angelo questo ragazzo, è un angelo.
1: Sì, no, è stato bravo, è stato
0: grandissimo,
1: bravo,
0: rispetto e amore. Già prima lo amavo e l'adoravo come il migliore degli amici.
1: Ma allora c'è un'intesa tra
0: no,
1: voi?
0: No, c'è semplicemente un grande rapporto di stima reciproca e di amore che ci lega. Mi manda dei messaggi bellissimi come questo. E anche come questo, ecco.
1: Ah, perfetto, bellissimi. No, perché io sono suo caro amico e non mi ha mai parlato di te, Giuseppe. Ma
0: sì. Ma sono sempre nei suoi pensieri, sempre.
1: Ah, beh, sì.
0: Spesso si trasforma anche quando
1: sì,
0: è con me.
1: Magari richiamalo, prova a richiamarlo anche domani, che magari lì dall'ospedale gli tiri su un po' il morale.
0: No, di questo ne dubito. Magari aspettiamo che esca, perché non vorrei mai che.
1: Ok.
0: Un abbraccio grande.
1: Un
0: arrivederci.
1: Abbraccione. Grazie mille.
0: Arrivederci, salve.
1: Buona giornata.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente.
3: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente.
3: No, l'altra votazione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è corciato il dente. Chi ti è morto?
4: Si è corciato il dente. Che è successo?

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Sto godendo ancora come un riccio per la sonora figura di merda che ha fatto Fabio Alisei, il nemico pubblico numero uno di noi divulgatori dell'ignoto, dopo il suo dissing con il noto collega Omega Click. Il poveraccio di Alisei è stato asfaltato dal collega con i fatti, non con le parole. E quindi anche io voglio fare la mia parte per difendere la categoria. Ho la pelle d'oca. Priscilla, sei pronta con l'attrezzatura?
2: Sì, ma non ho capito cosa dobbiamo fare.
1: Dobbiamo intervistare un alieno.
2: Ok, vado a casa, non hai preso le pillole.
1: Oh, cazzo fai, stronza? Dove vai? Che a momenti dovrebbe manifestarsi il mio alieno, che dopo le ripetute richieste ha accettato di farsi finalmente riprendere in video da me e solo da me per il primo contatto della storia del mondo.
2: Tua mamma lo sa che non hai assunto la dose di farmaci?
1: Come sempre, noi pionieri che vogliamo cambiare la storia veniamo additati come stupidi e pazzi. Ma oggi, brutta cozza con l'apparecchio a 20 anni e gli occhiali spessi come i pneumatici di un tir, avrai la prova che qui, il vero genio incompreso, sono io. Hai capito, stronzona?
2: Tu seriamente mi hai fatto venire fino a qui per intervistare un alieno? Ma sei serio? E con cosa lo hai contattato? In DM su Insta?

0: parla! Chi ti ha fatto la soffiata sulle mie fonti, cazzo?
1: No, cioè, veramente hai contattato uno che dice di essere un alieno su Insta e viene qui per essere intervistato?
0: Sì, cazzo, era facilissimo e nessuno ci ha mai pensato, cazzo. Ero in casa che mi masturbavo con le foto della D'Avena e poi ho pensato, ma figa, se fossi un alieno, cosa farei sulla Terra dopo essermi mimetizzato? Figa, mi apro un profilo Insta e tac! Mi è bastato cercare un profilo che si chiamasse Alieno e ho trovato la forma di vita extraterrestre.
1: No, non posso crederci veramente che lo stai dicendo pensando che sia reale.
0: Dai, dai, taci! Brutta stronza velenosa! Adesso, appena arriverà il mio cazzo di ET in carne ed ossa e avremo il primo contatto, chi dovrà indossare il cappello dell'asino? Sarai tu, bastarda!
1: Vabbè, dai, aspettiamo. Così mi faccio anche una risata quando ti copriranno di guano in direct sul tubo.
0: Che ore sono?
1: Le 5.
0: Bene, arriverà a momenti. Che cazzo fai con la camera?
1: Inquadro il cielo per riprendere l'atterraggio.
0: Ma va, ma va! Ma secondo te l'alieno viene in astronave come se fosse un monopattino elettrico a Varese? Cazzo sei proprio idiota! E il mimetismo dov'è? Cos'è, scemo?
1: Allora come viene?
0: In macchina! Mi ha detto che ha una Lancia Y rosina!
1: Wow! Senti, mi viene un mezzo doppietto!
0: Cosa? Cosa? Cosa?
1: Ma il tuo alieno che foto aveva sul profilo?
0: Aveva la foto di un terrestre a petto nudo.
1: Ah, e cosa gli hai scritto in DM?
0: Che volevo vederlo di persona perché era la prima volta e volevo dirlo al mondo io per primo.
1: Ah, e lui cosa ti ha risposto?
0: Amore.
1: Poi?
0: Mi ha risposto amore.
1: Ah... E poi?
0: Che non mi avrebbe fatto male e che facevo la scelta giusta. Perché non si devono più tenere nascoste queste cose. Perché solo così sarei stato meglio e lui si sarebbe sacrificato per me.
1: E l'alieno ha anche un nome?
0: Caso, con la K.
1: E si chiama Caso Alieno?
0: Sì, esatto Priscilla. Si chiama Caso Alieno. Come lo strumento musicale. Pazzesco.
1: Secondo me la Z non è dolce e la persona che sta arrivando ha palesemente frainteso tutto il discorso.
0: Eccolo, è arrivato Caso Alieno! E la sua Y rosina! È lui! Lo vedo! Ha il montone e gli occhi truccati!
2: Ciao! Sei tu il pacioccone bellino che vuole fare la sua prima esperienza! Ciao, piacere! E lei chi è?
0: Lei è Priscilla! E veniamo in pace!
2: E lo credo! Ci vuole il suo tempo! È lontano da occhi indiscreti! Ci mettiamo comodi in macchina?
0: È un po' piccina per tutti e tre.
2: Io con le donne no, mi spiace. Se vuoi faccio venire te, ma lei aspetta qui.
0: Priscilla!
1: Sì?
0: Ma... Forse credo di aver capito che la Z non fosse morbida.
1: Eh già.
0: Ma secondo te è un culatone?
1: Eh già.
0: E mi vuole fare il culo?
1: Già.
0: Ah.
1: Sì.
0: Quindi, Cazzo Alieno era il profilo di uno che vuole scopare.
1: Sì.
0: Ok.
2: Allora, amore, che si fa? Andiamo a...
0: A fanculo! Sì, a fanculo!
2: Ma come?
0: Tu con la tua macchina e io coi mezzi. Dai, prima che ti metto le mani addosso. Casu, cazzo, è Z morbida, S dura, ma vaffanculo, va.
3: La la la. Le cose verissime. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E rieccomi sempre per voi, piccoli pezzalini, col vostro santo Max, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo ovviamente a Pavia nel 2000 e qualcosa. Marco e Fabio stanno per partire per l'isola ed hanno trovato Paolino e Martin, due DJ mattacchioni che li sostituiranno ed andranno in onda con Paolo, che dovrà stare a Pavia per dirigere la fattoria.
2: Bene, Paolino e Martin. Io, Marco Mazzoli, sovrano delle radio libere, lord dell'intrattenimento di Pavia e pappone dell'etere, nomino voi vassalli della fattoria di Radio Norba fino al nostro ritorno. Barbagianni merdaiolo ripieno.
3: Eccomi, ciccio, sì, sulle mani! Quanto spacchi, zio!
4: Lambrusco, sparare, Lambrusco.
5: Però che palle, oh, io sono l'unico che voleva fare l'isola, alla fine andate voi fanculo in cari, mango all'imbiate.
2: Paolo, lo sai, non sei stato invitato.
1: Ma il nostro Paolo non si arrende e allora pensa ad un piano diabolico per riuscire ad intrufolarsi sull'isola.
5: Stasera porti i biscotti drogati a Fabio, così che tutto stronzoloide domattina non si sveglierà ed andrò al posto suo. Chiama al vagio. Pronto, Fabio? Allora, com'è? Senti, ma visto che domani partite, non è che festeggiamo alla grande stasera e ci spacchiamo? Ho dei biscotti speciali di Amsterdam.
6: Beh, lì in muschio, mi piacerebbe molto, ma purtroppo oggi è la serata delle bimbe.
5: La serata delle bimbe? Intendi le bimbe d'Elisei, la pagina Instagram che salutiamo e ringraziamo?
6: Beh, lì no, forse non hai capito.
5: Figata pazza, minchia, arrivo.
1: Ma prima di sentire la risposta, Paolo si precipita a casa di Fabio.
7: Uè, muschio, benvenuto. Tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: Inca, no, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe, inca?
7: Guarda che non hai capito.
5: Cosa? Ma che cazzo?
1: Con la serata delle bimbe, Fabio intendeva le amiche di sua figlia. È una serata in cui casa sua è invasa da fatine, unicorni ed altre checcosità.
5: Inca, che cazzo fate, oh?
8: Guarda, Barbie, un pupazzo brutto e ciccione. Dici vuole un trattamento di bellezza.
5: Sì. Inca, lasciatemi, ferme.
9: Ecco la nostra dolce orsacchiottona patatosa.
7: Beh, lì in Paolo, sei davvero adorabile con quel cappellino floreale, il vestitino rosa, le ali da fatina e 70 kg di trucco in faccia.
9: Oh, ma non si chiama Paolo, lei è la signora Nesbit.
5: Inca, sono davvero conturbato.
8: Che bel cappellino ha signora Nesbit.
9: Allora cosa gradisce, signora Nesbit?
5: Vorrei della bamba, inca, spacco.
8: Davvero? Questo è molto interessante. Gradisce un po' di te, signora Nesbit.
5: In casa, non la smettete di chiamarmi signora Nesbit, tiro fuori il ferro e vi ammazzo, porco d***o.
9: Oh, signora Nesbit, questo non è molto carino.
5: Inca, ti sparo in faccia, bastarda.
8: Guardate, ragazze, la signora Nesbit ha portato dei biscotti. Mangiamoli tutti.
5: Inca, no, ferme, era un regalo per Fabio.
1: Le piccole locuste mangiano tutti i biscotti speciali di Paolo.
7: Beh, lì in Paolo, sei proprio bravo coi bambini. Le hai fatte addormentare tutte.
5: In casa, dai, oh, ora andiamo a spaccarci di whisky e birre.
7: Non vedo alternativa.
1: Fabio e Paolo si vanno a scassare in tutti i peggiori localacci di Pavia, passando una notte folle. Diciamo, non la migliore idea prima di una partenza. Ma in realtà Paolo non ha mai bevuto nulla e si è sempre versato addosso tutti i bicchieri, così da puzzare di alcol e non insospettire Fabio. E l'indomani...
10: Sono il pilota di questo aereo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Stiamo per partire qui.
2: Un momento solo, grazie. Ma dove cazzo sarà Fabio, puttana vacca laida?
5: Eccomi, inca.
2: Paolo, che ci fai qui, lombrico cacasotto?
5: Fabio ha lasciato questo biglietto.
2: Fa vedere. Caro Marco, inchia, sono io, Fabio Alisei, e cedo il posto a Paolo. Firmato Paolo, no, cancello Fabio. Oh beh, se l'ha detto lui. Forza, andiamo, cazzo merda culo.
1: E così i due partono. E intanto, in radio...
7: Oh, beh, lì la mia testa. Ma che ore sono? Oh, cazzo, devo partire per l'isola.
3: Eh no, zio, sulle mani. Ormai l'aereo è partito e tu starai qui con noi, ciccio. Sì, zio, sì, quanto spacchi.
4: Sparare. Lambrusco, Lambrusco, Lambrusco.
7: Belin, sono rovinato.
1: Non ti abbattere, Fabietto. Secondo me ce la farai. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi. Gnagno qua.
11: Radio 105.
12: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto fatto.
12: This is the zoo. This is the zoo.
13: Che delizia.
4: Vai, dai. Final.

0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sì, sì, sono io un muratore. Dimmi, cosa bisogna?
1: Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché non ti sto capendo. Dimmi, spiegami.
1: Allora, siccome io avere parente venire da Africa.
0: Sì.
1: Deve costruire casa fango pupù, come fare il mio paese, perché non vuole.
0: Io sono un muratore, ma fango pupù non te la posso costruire, ma cosa stai dicendo? Te la devo costruire giusta.
1: Dai, fare casa fango pupù. Venire mia papà, mia mamma, io fare
0: sentire. Prendere la casa fango pupù, riprendere la casa tua mamma e tuo papà, la costruiamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango pupù.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non il fango pupù.
1: Non potere fare?
0: In fango pupù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma guarda, sì, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io.
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche pranzo, Contenta?
0: A voglia, come no, ci mancherebbe.
1: Dare panino con banana.
0: Sì?
1: Acqua. Tu volere acqua Ferragni?
0: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
1: Condenda acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
0: Lisimba. No, l'acqua Lisimba bevi te la tua, che è meglio, guarda.
1: No, non potete fare perché il mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
0: No, allora va bene l'acqua l'altra lì.
1: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io Condenda.
0: Sì?
1: Io dire te altra cosa.
0: Dimmi.
1: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che rompe coglioni, non vuole fare venire parente di Africa.
0: Esatto.
1: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
1: Allora, tu avere furgone o macchina?
0: Tutte e due.
1: Allora tu meglio furgone. Andare
0: sì?
1: Francia.
0: Sì?
1: Poi fare bla bla car, mio parente, fare viaggio con te e tu portare parente in Italia. Condenda?
0: Come no? Mi senti come sono contento? Felice la Pasqua.
1: Tu diventare scafista.
0: Eccola lì, allora sì, dai, va bene, allora ci sto.
1: Però casa fango pupù no?
0: Casa fango pupù è un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
1: Dai, fare casa fango pupù.
0: Va bene, dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
1: Se no tu razzista come Salvino mezzo merda,
0: Sì, però io devo andare a lavorare adesso, ti devo lasciare.
1: Dai, no, rimanere il telefono.
0: Ma che rimanere il telefono? Devo andare a lavorare io, drogato, io devo andare a lavorare.
1: Ehi, guarda che io fare macumba, eh.
0: A chi fare macumba? Dai.
1: A te.
0: Dai, che non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: Ti metto le mani addosso, non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: No, senti tua mamma, non macumba, ciao.
1: Tu pezzo merda, perdere tutti i capelli.
0: Ciao, Suca, ciao.
1: Tu non scopare più. Pezzo di merda. Io fare macumba, mandare su carrozzella, Condenda?

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Buongiorno.
3: Sono Remo Giramella, fan della Cappella. Sono un regista. Voi siete mobilificio su misura?
2: Sì.
3: Sì, salve. Ecco, allora, senta, io la chiamavo per un'esigenza. Voi avete la possibilità di realizzare alcuni mobili, però in scala 1 a 3?
2: Sì, non c'è problema. L'importante è che abbiamo un progetto da parte vostra. Ma l'arredo dove avrebbe realizzato?
3: Allora, le spiego. Scusi un attimo che sono sul set, così do l'azione. Allora ragazzi, per piacere, tu mi fai una pecorina e glielo butti nel culo. Azione! Allora, praticamente noi siamo una casa di produzione italo-americana che ci occupiamo di produzioni hard. Noi stiamo per girare un colossal che si chiama I Cazzi del Potere, che è una produzione che si rifà al film, non so se ha sentito, Gli Anelli del Potere, che è un film che è distribuito da Prime. Allora noi andiamo a realizzare, diciamo, questa versione XXX di Gli Anelli del Potere, e andiamo a fare questa scena dove ci sono queste nane che dovrebbero essere in realtà questi... scusi un secondo. Ragazzi, stop, per piacere, troppo casino, c'è il telefono. Fai così, teniglielo duro con un pompino, per piacere. Allora, perché ci sono queste, diciamo, queste nane, queste elfe che vivono ovviamente in una dimensione ridotta rispetto a questi attori che vi dovranno fare gli scrototauri e dovranno avere questi rapporti in questi letti molto più piccoli, capisce? I letti piccoli, i comodini piccoli.
2: Vabbè, piccole questo cucine. Poi dopo lei mi manda i disegni e sì, noi realizziamo quello che va realizzato, diciamo.
3: Ok, l'importante è che questi letti, anche se sono di dimensioni piccole, abbiano comunque la capacità di tenuta importante, perché tenga conto del fatto se abbiamo delle orge in cui ci sono 3-4 nane. E poi, scusi un secondo, e che cazzo Gundam, però non mi puoi sbagliare adesso che sono al telefono. Lo so, dacci un po' meno, adesso datti una sciacquata, fammi finire la telefonata e poi riprendiamo magari con un anal, ok? Allora, le stavo spiegando, praticamente i letti devono reggere comunque magari un'orgia in cui ci sono 3-4 attrici.
2: Vabbè, ci
3: cioè che siano solidi.
2: Mi manda una mail gentilmente e poi dopo vedremo.
3: Va bene, io le mando una mail dalla mia struttura, poi magari la faccio contattare dalla mia segretaria e vediamo di metterci d'accordo.
2: Va bene, d'accordo.
3: Va bene, grazie, gentilissimo, salve, le mando la mail.
2: Arrivederci.
3: Ti sei dato una sciacquata? Sì. Buttaglielo in c***o, dai, azione!
4: Pronto?
3: Pronto, salve, sono Remo Giramella. Lei è un intagliatore, si occupa di produzioni, diciamo, artistiche, anche lignee?
4: Lignee e marmore.
3: Fantastico, allora lei è la persona giusta. Le spiego, io sono Remo Giramella, sono un regista cinematografico, mi occupo di produzioni hard, lavoro per la Stracazzon Production.
4: Senta,
3: in base a un disegno, lei sarebbe in grado di riprodurmi questo bastone di questo mago per questa produzione di questo film?
4: Assolutamente sì.
3: Ho trovato persona giusta. Le faccio perdere pochissimo tempo. Lei ha visto Il Signore degli Anelli, sa chi è Gandalf?
4: No, io devo lavorare, devo pagare le tasse.
3: Certo.
4: Non ho tempo di... Ho dei soci che sono famelici.
3: Capisco.
4: E mi chiedono le tasse tutti i giorni.
3: Ah, lei sta parlando dello Stato, molto comico.
4: Molto famelico verso gli artigiani.
3: Ma... capisco la problematica, anch'io ho a che fare con delle fameliche, perché lavorando nel settore dell'hard ho delle ragazze che proprio sono assettate di cazzi. Allora le spiego, praticamente io vado a girare I Cazzi del Potere, che è la rivisitazione degli Anelli del Potere. Ho questo mago che si chiama Gandalf, che ha questo bastone di 2,20 m che sostanzialmente è un bastone magico, ma ha le fattezze di un grosso cazzo. Quindi ha...
4: Guardi, l'avevo già capita. Era qualcosa di mezzo di sessuale.
3: Sì, la produzione hard, quindi posso immaginare.
4: Sì.
3: Adesso mi perdoni, sono sul set.
4: Io posso fare qualsiasi lavoro, sì. Lei viene come disegno... quello che vuole, okay. E io gli faccio il lavoro.
3: Ok, ma lei ha bisogno di uno schizzo? Mi perdoni, potrebbe essere anche interpretato. Questo doppio senso.
4: Un comune cazzo, di la misura che vuole.
3: È praticamente è un cazzo di 2,20 m, però che mi abbia un po' le fattezze.
4: Il
3: un po'
4: diametro,
3: di...
4: il diametro
3: quello di un cazzo semi-normale, però molto lungo, 2,20 m. Il concetto è che non voglio che assomigli brutalmente a un pene, che abbia un concetto un po' artistico, come fosse, diciamo, una vita.
4: Deve GPS, sì, quelle...
3: Sì, che abbia queste vene del cazzo che gli creino questa situazione magica. Va bene, comunque guardi, vengo da lei, magari facciamo una chiacchierata anche, ecco, per il budget.
4: Può venire solo la mattina perché io il pomeriggio molto spesso lavoro fuori, perché sì, prima eravamo in parecchi, adesso sono solo, quindi...
3: Scusi un secondo, sono sul set. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, sono al telefono, mi sbagli adesso, aspetta un secondo, no? Sei un professionista, tieni la lunga sta chiavata. Bene, allora buongiorno, niente, quindi di mattina passo da lei. Va bene, grazie, bene, arrivederci.
4: Lei, arrivederci.
3: Salve. Vedi, mi ha fatto incazzare l'intagliatore. Sei un deficiente, Gunda. Adesso andate a farvi una sciacquata, perché qua dentro, ragazzi, non si respira. Sembra di essere in un ristorante di sushi.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Che disastro! Dobbiamo trovare immediatamente quel rosso pezzo di merda, altrimenti sono fottuto!
5: Oh, aspetta Skeletor, no, non tutto è perduto. Ho fatto alcune ricerche in merito allo strano tizio di nome Jimmy, che è corso in salvataggio del Gabebo. Forse ho un'idea per attirarlo in una trappola e farci portare il Gabebo direttamente fra le mani.
4: Non ho tempo di architettare trappole e piani. Tra poco Adora sarà qui al castello e si aspetta che gli sfondi il costato dall'interno con un mega uccello turgido come la carrozzeria di una vecchia Fiat anni 80.
5: Oh cazzo, davvero?
4: E invece ho un sacco dell'umido con dentro la gomma piuma che mi penzola dalle mega palle.
5: E se lo ingessassimo?
4: Ma sei normale? Secondo te mi ingesso l'uccello per farlo stare dritto?
5: Beh, era un'idea come un'altra per salvare capra e cavoli. Mentre cerchiamo il Gabebo.
3: Ehi, Costicina! Sei qui! Eccomi, sono arrivata a provare il motorino senza ruote. Sto morendo dalla curiosità.
4: Oh, cazzo!
5: Vabbè, io vi lascio soli.
3: Allora, Costicina, fammi vedere la bestia.
4: Allora, amore mio, ti prego, cerca di essere paziente. Ti devo spiegare un attimo cosa sta succedendo, in modo che tu possa capire.
3: Beh, cominciamo a non chiamarmi amore mio. Fra noi è solo una amicizia molto interessante e magari una scopacchiata ogni tanto. Quindi fly down, Costicina!
4: Scusami, sì, hai ragione.
3: Forza, sfodera l'armamento, che comincio a giocarci un po'. A furia di infilare dita nelle tane, mi son scordata la sensazione di accarezzare la schiena di un delfino.
4: Adora, cerca di capire, non posso eccitarmi adesso. Potrebbe essere pericoloso.
3: Ma mi stai rifiutando? Ma veramente? Fammi capire. Farsi una lesbiana è il sogno di ogni uomo che si rispetti. E tu mi rifiuti? Mi hai fatto una corte spietata e adesso mi rifiuti. Ma sei deficiente.
4: Aspetta, non posso farmelo venire duro. Non ho abbastanza sangue nel corpo e se riempio la saccona dell'uccello potrei andare in coma per mancanza di sangue nel cervello.
3: Questa è una delle scuse più stronze che abbia mai sentito per coprire il fatto che non ci si è fatti il bidet. Sapevi che stavo venendo, non potevi lavartelo?
4: Ma stai parlando seriamente? No, dico, lo stai pensando sul serio.
3: Tiralo fuori. Ora.
4: Va bene, va bene, va bene.
3: Oh, Cristo santo, ma quello che cazzo è? Non è un uccello, ma una persona accovacciata girata di schiena. Quello non è un cazzo, è un nido di calabroni.
4: Beh, sì, diciamo che lo ricorda.
3: Cristo santo. Quando vai a pisciare, l'urina si purifica nel tragitto come i ruscelli di montagna.
4: Effettivamente la strada da Loretre è lunga, sì.
3: Mamma mia, la cappella. Sembra l'elmo medievale di uno colpito da una freccia, caduto da cavallo di faccia.
4: Complimenti per la fantasia descrittiva. Non ci avevo pensato.
3: Se ci fai una zip, ci puoi far dormire dentro un bambino in campeggio.
4: Beh, adesso anche basta, dai.
3: Ma ti rendi conto che al posto dei peli dovresti avere il parabrezza? quello non è un cazzo, ma un sidecar.
4: Ok, basta, dai.
3: Mamma mia, sai che a carnevale puoi travestirti da idraulico che spinge una caldaia?
4: Basta, dai.
3: Dietro quel cazzone gigante sembri una formica che gioca con il dito di un obeso.
4: Cristo, ma basta.
3: No, ti giuro che se ti sdrai nudo sembri l'orizzonte di Napoli col Vesuvio.
4: Oh, ma che cazzo hai in cuffia gli autori di Zelig disoccupati?
3: Comunque, un conto è farsi un giro di carne dopo una dieta vegana, ma questo non è riprovare l'ebbrezza del cazzo. Questa è eutanasia. Se mi infilo anche solo la punta di quella ovovia nel fighino, rischio di finire come la storpia del cartone di Heidi. Mi sa che vado. È il caso che rivediamo i nostri piani sessuali. Ciao, ciao, costicina.
4: Oh, l'amo perché l'amo. Ma giuro che se avesse fatto ancora una battuta di merda, l'avrei strangolata coi piedi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già! Sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

l'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

Disco Re, la tua dolce musica nel clou. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao pezzi di fango, mi chiamo Marco e voglio fare uno scherzo alla mia compagna. Una cooperativa ci ha montato al contrario la tenda del terrazzo, che quindi non si apre. Oltretutto, quando l'hanno installata, era già rotta da una parte. Sono 2 anni che la mia compagna cerca di farla sistemare, ma continua a sbattere la testa contro un muro. Quindi è già bella calda. Ah, un'altra cosa. Lei è del Salvador e si incazza tantissimo quando la scambiano per peruviana. Asfaltatela!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto. La chiamo dal servizio clienti di Mainui.
2: Sì?
3: La sto chiamando per quanto riguarda la tenda.
2: Sì,
3: può spiegarmi nel dettaglio il problema?
2: Allora, il problema nel dettaglio è che la tenda è stata montata al contrario e è pure rotta, quindi non è funzionale da quando hanno fatto il 104. E quindi io non l'ho mai usata, è stata messa così.
3: Ma lei è sicura che la tenda sia montata al contrario, che invece non dipenda dal fatto, diciamo, che non avete appreso correttamente il funzionamento della tenda?
2: Vabbè, non è difficile capirlo se io provo ad aprirla e si apre la parte contraria.
3: Ma la tenda adesso è in condizioni perfette o è usurata?
2: No, la tenda è rotta e non è funzionale.
3: Voi avete rotto la tenda?
2: Non l'abbiamo rotta, è già stata messa così.
3: Cioè la tenda è stata installata ed era già danneggiata?
2: Installata, era già rotta così e è già stata installata al contrario, quindi è proprio non funzionante.
3: Ha fatto delle foto alla tenda?
2: Certo, le abbiamo mandate in cooperativa.
3: Allora aspetti, sì. Scusi, guardo se per caso mi è arrivata una mail relativa.
2: Sì.
3: Allora aspetti,
2: Sì.
3: Lei è la signora peruviana, giusto?
2: Sì, non sono peruviana, ma sì.
3: Sì, scusi, nella mail è indicato come la signora peruviana.
2: No, va bene.
3: Le chiedo scusa.
2: Vabbè,
3: è quello che
2: sembra...
3: mi ha...
2: Va bene così, non si preoccupi.
3: No, scusi, non volevo essere offensivo.
2: No, ci mancherebbe, solo dico, basta mettere stranieri, poi al di là di quello va bene così, non si preoccupi. Non è responsabile questo comunque.
3: Le chiedo scusa per la gaffe, però nella mail mi è stato segnalato
2: altro,
3: urgente.
2: Se lei mi chiede sono per un e le dico no, va bene così, però comunque, andiamo avanti.
3: C'era scritto, scusi, signora peruviana insistente, quindi sul...
2: Sì, insistente perché sono da 2 anni che io la tenda non funziona, però va bene.
3: 2 anni, ok. Allora aspetti, sì, allora ho trovato la fotografia.
2: Sì.
3: Allora c'è una lacerazione nella parte anteriore sinistra.
2: Sì.
3: Ok, ma da quello che posso vedere io da questa foto, però la tenda è montata correttamente.
2: Vabbè, se volete venire a fare i controlli voi?
3: Sì, sì, no, noi effettueremo sicuramente dei controlli. L'unica cosa è che, appunto, io la chiamavo perché, essendo trascorsi 2 anni, lei non è più in periodo di garanzia, quindi eventualmente lo smontaggio e rimontaggio della tenda e le opportuni test...
2: dovete parlare con la cooperativa, perché è stata la cooperativa a non mai effettuato questo lavoro. Io sono stata insistente, c'è pure scritto.
3: Sì, ma noi non...
2: probabilmente sono loro che devono rispondere a queste domande, a questi pagamenti,
3: ecco,
2: non io.
3: Il problema è che nel corso di questi 2 anni noi non collaboriamo più con questa cooperativa. Per questo le dico,
2: okay,
3: se vuole che interveniamo, come immagino desideri, l'intervento è a carico suo. Se poi
2: no,
3: lei...
2: l'intervento deve essere a carico della cooperativa, non a carico mio, perché è stata la cooperativa a fare la richiesta.
3: Certo, ma allora le spiego brevemente come funziona dal punto di vista legale. Noi possiamo venire a sistemare la sua tenda, che credo che sia la priorità, quindi lei paga a noi l'intervento, l'installazione, la disinstallazione, dopodiché con la fattura che noi la emettiamo, lei può rivalersi dal punto di vista legale sulla cooperativa che ha effettuato un lavoro non a regola d'arte.
2: Sì, cioè, ci mancherebbe altro, ma io non posso accettare un lavoro sul quale io accetto di pagare un qualcosa che non sono tenuto a fare.
3: Guardi,
2: quindi sento che loro...
3: Capisco, però se vuole che il lavoro sia fatto in tempi brevi, io posso mandarle qualcuno anche nei prossimi giorni, intanto sistemiamo la tenda. Lei paga?
2: No,
3: e poi
2: io l'ho detto prima, sento loro e poi ne parliamo.
3: Io capisco che lei è peruviana e ha sangue caldo e si incazza facilmente, però le sto dicendo che se lei non paga l'intervento, noi la tenda non gliela cambiamo e neanche la cooperativa.
2: Ma va benissimo così, ma va bene così,
3: allora,
2: ma
3: sì,
2: come io le sto dicendo, sento loro, poi nel caso ci risentiamo,
3: sì,
2: poi se lei ha pazienza di aspettare un'altra telefonata, ne parliamo.
3: No, io non ho pazienza di aspettare, perché mi scusi, io sono un servizio clienti, non è che posso...
2: Ho capito,
3: che
2: ma
3: posso
2: io sono anche un cliente al quale non è stata spiegata questa cosa, quindi lei non mi viene a dire, lei paga e poi ne parliamo.
3: Ma scusi, abbia pazienza.
2: Diritto,
3: È un suo diritto assoluto.
2: Sì, ma allora perfetto.
3: È come
2: rimanere, sì, che io chiamo loro, poi ci sentiamo.
3: Ok, allora io prendo la sua pratica all'archivio.
2: Bene,
3: e con la te, e noi,
2: grazie,
3: ce ne come di Bainta, ce ne laviamo le. Sì, ma scusi, poi dicono dei peruviani, però questo qua è proprio un atteggiamento da testa di cazzo, mi scusi. Cioè, non è una questione di razzismo, però è proprio come ragionano i cazzo di peruviani ottusi.
2: Signora, che cosa le posso dire? Va bene.
3: No, che cosa le posso dire io? Cioè, io una cosa gliela posso dire. Questo atteggiamento da peruviano del cazzo è proprio tipico del cazzo di peruviano. Però una cosa
2: che mi fa piacere, che tutto quello che lei sta dicendo io lo sto registrando, lo posso pure denunciare. Dato che mi sta pure offendendo, sta offendendo delle gente che non conosce neanche. Quindi,
3: ma guardi che
2: direi prima di tutto di moderare i toni e cambiare le parole, perché io finora non le ho detto neanche una parolaccia.
3: Sì.
2: È lei che si sta scaldando, quindi gli ho detto.
3: Io mi sto scaldando perché lei è una persona indisponente. Non è l'unica che sta registrando la telefonata. La sto registrando anch'io, perché lei oggi è in diretta nello Zoo di 105.
2: Va bene.
3: È uno scherzo, è uno scherzo, Deborah. Siamo allo Zoo di 105.
2: È uno
3: è uno scherzo di Marco.
2: Bene. Le parlerò con il mio compagno a casa, grazie.
3: Che cosa gli dirai? Che cosa gli dirai?
2: Di andarsene a fanculo, posso?
3: Sei proprio peruviana dentro,
2: Grazie.
3: Ciao, ciao. Sei incazzata.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano. Attention, please.
3: Maledizione! E ora che cazzo succede?
4: Iron Pen, è successo un disastro! Il maestro di Loch Ness è riuscito ad arrivare in mare aperto! Se qualcuno non lo ferma, riempirà gli oceani di sangue!
3: Dannazione! Questo è proprio un caso per i super erotici! Presto! Non c'è un momento da perdere! Super comparsa, contatta immediatamente i seguenti super erotici!
5: Chi?
6: Un attimo, fa l'elenco.
3: Serena Grandi Labbra, la donna collano invisibile, Topo Cicolò.
6: Cosa fa Topo Cicolò?
5: Topo Cicolò è bello.
3: L'uomo con due coglioni sinistri, i fantastici Uno, l'ingoiabile Ulco, Segaiuola, la donna con il prato sulle mani, Michelle Prepunziker, Bianca Nera.
4: Scusate un attimo, ma fa proprio ridere questa...
6: Perché?
4: Della sega con la Iole, amo? Perché mi fa ridere quella.
5: Non fa ridere un cazzo.
4: No, però secondo me chi le scrive? Le scrive un Ben queste.
7: Ma quando non ci pensa al minorato mentale arriva la moglie a romper cazzo.
6: Ma mi scusi, regista, io stavo nel pieno del pathos.
7: Lo so che c'è il pathos.
5: Certo, ma non è una produzione comica, questo è un film d'azione.
7: Ma se faccia pure anche lei i cazzi suoi, facciamo la scatoletta di tonno qua parlante, facciamo andare avanti.
6: Grazie, grazie.
5: Faccio un passo indietro.
3: L'uomo che riesce a pisciare nei pensieri, capita. Fungo anale, scroto wash, i personaggi di Sex Toy Story, il principe cerca troie, eiaculazione feroce man, paradenti nel culo woman, Jerry scroto e singhiozzo vaginale woman. Forza, dobbiamo metterci subito in viaggio per fermare il maestro di Loch Ness.
5: Andiamo?
3: Ma è ovvio, nel Mar Rosso.
4: Te è scaduta la carta d'identità, te lo voglio dire.
5: Sono anche notare io.
4: Appunto.
7: Ma se andiamo in prossimità del Mar Rosso, non è che ci andiamo dentro, andiamo nella zona.
5: Ma io c'ho male della barca.
3: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
7: Sveglia, minchia come cazzato, deve dire. Che sta guardando lei?
5: Ah, sono io?
7: Non lo so, super comparsa, c'è scritto sul copione, che aspettava?
5: Scusi, non ho gli occhiali, aspetti.
7: Ma come gli occhiali? Ma il super erotico con gli occhiali? Ma da quando lei porta gli occhiali, scusi?
5: Le tengo sulla punta del naso.
7: Ma no, ma non è super, scusi. Ma non metta un paio di lentine, no?
5: Così.
7: No, ma
5: sono
7: sembra...
5: i super occhiali di super
7: ma così
5: comparsa.
7: È super vecchio leggifavole. No, tolga questi cosi. Cos'è, super trifocale?
5: Scusi, allora no. È perché ho avuto un abbassamento della vista.
7: Ma perché? Perché se vai segno?
5: No, perché sto tanto al computer.
7: A fa cosa?
5: A scrivere.
7: Cosa?
5: Sto scrivendo un romanzo.
7: Su di che? Ma chi se ne frega? Se metta un paio di lenti a contatto. Non avvicini il foglio al naso, è triste, scusi.
5: Mettiamo in basso così?
7: Ma no, se vede che c'è un foglio a mano, scusi, è inquadrato largo.
5: Mi scrive lei?
7: Cosa? Che gli scrive?
5: Allora sto col telefono in mano.
7: Ma no, vuole il
5: l'auricolare.
7: Vuole il phonak.
5: Mi passi le auricolari delle iPods?
7: No, che è le iPods? Il phonak ci vuole.
5: Chi?
7: Phonak, si chiama Phonak.
5: Harry Phonak, quello che ha scritto quel libro.
7: No, quello è Harry Fonda, c'è tre. Non mi faccia casino, tecnico! Mette il Phonak.
5: Che bello, è un auricolare che sparisce.
7: Sì, ma vedi non farlo sparire in tasca, che costa 1500 euro. Dai, forza. Allora.
4: Scusa, ma non è meglio se mi metto io dietro e gli dico le.
7: Ma se vede, signora, c'è l'inquadratura grossa così.
4: Ma lui è tanto grosso, guarda.
7: Ma se vede l'ombra sua, i capelli.
4: Ma vado!
7: Signora, se faccia i. Guardi, li suggerisca lei. Tenga, questo è il microfonino del Phonak.
5: Ok.
7: Non tenga il dito sull'orecchio, perché non è un buttafuori, non è un inviato. Perché tiene il dito sull'orecchio?
5: No, paura che mi cade.
7: Ma non le cade, è anatomico.
5: Allora
7: no, ti ha piegato col collo.
5: Ma è tanto piccolo, paura che cade.
7: Non cade, è anatomico, è fatto apposta.
5: Ah, è vero, cazzo, muore.
7: Ci va pure saltellare.
5: Vado con la battuta, amore, dimmi.
7: No, amore, dimmela, no, un attimo. Dobbiamo ripartire dal Chuck di Iron Pen. Che dice, eccolo lì, il mostro dell'Acnes.
5: Ok.
7: Il maestro, quello che è. Prego, un attimo, adesso tutte luci, cose. Azione, vada, Iron Pen, vada.
3: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
8: Minchia come incazzato.
7: No, si è sentito, stop. Si è sentito.
3: Pro-
1: prossimamente nello Zoo di 105.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
11: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto! Cosa mi avete dato?
12: Ma padron Frocio, è sterco secco! L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
11: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
13: Uno scarabeo stercorario.
11: Scarabeo scargolare?
13: Ma che scarcolare?
14: Stercorario.
11: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
13: Stercorario.
14: Stercorario, quasi.
13: Sterco, dallo sterco.
11: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
14: È fuori orario, sì.
11: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
13: No, è stercorario.
11: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
14: Stercorario.
11: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
11: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
12: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
11: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
12: È un enorme arachide!
11: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
14: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
11: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
15: Eppure salata in superficie.
11: Eppure insalata in superficie. Guarda.
15: Che? Eppure salata in superficie.
11: Eppure insalata in superficie.
15: Non insalata. Che cazzo è?
11: Eppure salata in superficie.
15: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
16: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
17: No, ma cosa stai dicendo?
16: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
17: Sauro.
16: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
18: no,
16: la vita.
18: No, non è lava, è Raven.
16: Un ponte per Raversburg?
18: Raven.
16: Un ponte per Ravensburg per la vita.
18: Sburger.
16: Sburger per la vita.
17: Ma che per la vita?
6: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
1: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
18: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
17: May.
18: Fiona May.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May. Forrest Gump.
17: Gampa.
18: Gump.
16: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
20: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
21: È facile, sì, intuitivo.
16: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
17: Ma chi
18: no,
17: è?
18: Allora,
16: Animaletto. Pim pet petenusa.
18: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
16: Pim pet nusa.
18: Pim petenusa.
16: Pim petenusa.
17: Pim petenusa.
16: Pim petenusa.
17: Pim petepam.
16: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
18: No, Ravensburger Terabitia.
16: Ravensburg della vita.
18: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
16: Ravensburger.
18: Ger.
16: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
17: Non è Ravensburg teravidia.
16: Ravensburg.
18: Der.
16: Teraviba.
18: No, teravibra.
16: Teravita.
18: Teravita.
16: Oh. Ravensburgent.
17: Ravensburgent.
16: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
22: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
23: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
24: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
18: A morte il monarca.
16: Anche voi.
0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Vipponi.
2: Vipponi.
4: Vipponi.
0: Vipponi. Storie assurde e surreali con le voci dei VIP italiani più famosi. Attenzione! Le voci che abbiamo utilizzato in questa scenetta sono sintetiche. I testi sono stati scritti da malati di mente. Ogni riferimento è puramente casuale e non c'è nessuna intenzione di diffamare o offendere nessuno. Lo specifichiamo perché ci siamo rotti il cazzo di prendere denunce.
5: Mi scusi, ma che cazzo sta facendo?
8: Non lo vede che sono impegnato.
5: Lo vedo, ma porca puttana, non si vergogna?
8: Vergognare di cosa? Mi scusi. Ma lei è Jerry Scotti?
5: Sì, sono Jerry Scotti e lei sta gonfiando una bambola gonfiabile davanti a tutti i bambini.
8: Ma porca puttana, questo significa mi sono scopato il gommone per tutto l'inverno.
25: Ma lei è con Salone?
26: Lei è Roberto Veni.
25: E lei è Totti.

Merda che fate voi in televisione. Stasera mi ascolto la replica della Soul di 105. Andate tutti in pace.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, situazione internazionale veramente ingarbugliata, veramente triste quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, e gli effetti si sentono e si cominciano a sentire soprattutto in Italia sul portafoglio, perché il prezzo della benzina sta schizzando alle stelle, consumatori disperati, camionisti disperati, e il governo pensa di arginare questo fenomeno con delle accise mobili, e ricordiamo che questo governo le accise doveva levarle il primo giorno, li avete votati perché volevano levare le accise il primo giorno, e adesso parlano di accise mobili il primo giorno. Ma voglio sentire voi sulle accise mobili, apriamo le linee. Il primo giorno, oggi non è il primo, sono passati 4 anni. Andiamo da Lampascione, da Manfredonia. Vai Lampascione, benvenuto nella Zecca, vai.
3: Ma lascia stare, che la prima moto che mi comprai, bombo la guerra in Ucraina. Mo mi voglio comprare l'altra moto, che quella bastarda me l'ha tolta, che ho divorziato. È morta, scoppia un'altra guerra. Io mi sono il cazzo, che non posso accattare niente.
2: Scusi, non sarà lei che porta sfiga?
3: No, ma questo ancora me le accatte, ancora me la devo comprare questa.
2: Non se la compri.
3: Punto, se qua la benzina è arrivata 1,90, io non me la compro più.
2: Certo, è giusto, è un buon ragionamento, ma dove deve andare lei?
3: Devo andare pure a Lourdes, perché mi sono il cazzo che ogni volta che mi vuole comprare qualcosa qua devono fare bombe trick and track a destra e a sinistra.
2: Cosa sono bombe trick and track? Non ho capito.
3: I missili là, i missili. Come si chiamano i cosi che volano là?
2: I droni.
3: Le drone.
2: Quindi lei
3: ha rotto il cazzo tutti. Questo.
2: Tutti?
3: Quello col parrucchino che sta a fare casino. Quello là dove vanno pure le influencer che fanno cagare in bocca la Dubai. Che
2: no, scusi, l'ho persa. Chi è quello col parrucchino?
3: Quello Trump.
2: C'ha il parrucchino Trump?
3: È giallo. È possibile che è tutto reale quello,
2: dice lei,
3: che
2: certo.
3: Cosa?
2: Mi sfugge il dettaglio delle persone che si nutrono di feci.
3: Quando stava quella cosa a Dubai che si facevano le feci, come cazzo le chiami tu, le feci, per 50.000 euro là.
2: Per 50.000.
3: Stanno venendo tutto andato. Bella farsi cagare in bocca, ma che arrivano i missili che invece di prendere nel culo li devono prendere in testa, ma tornano in Italia le bastarde.
2: Quindi
3: bello così.
2: Guardi, per 13 euro la mando a fanculo io. Arrivederci.
3: Vabbè, la ringrazio.
2: Andiamo da so tutto io, benvenuto nella Zecca, vai. Accise mobili, che ne pensi?
4: Serve una buona idea quella.
2: È una buona idea cosa?
4: Almeno le accise le abbassano quando il prezzo della benzina sale. Sarebbe un'ottima idea.
2: Mi ricordo chiaramente Salvini e Meloni che dicono che la prima cosa che faranno quando saranno al governo sarà togliere le accise. Le hanno levate?
4: No, perché non si possono togliere, perché sono soldi che vanno allo Stato, che servono per altre cose, quello si sapeva.
2: E quindi lei le paga volentieri, tutto sommato?
4: No, assolutamente no.
2: Perché no? Scusi, sono soldi che vanno alla comunità, aiutano la comunità.
4: Ho capito, però sono soldi miei che vanno allo Stato, che sono...
2: Sì, però scusi, lo Stato è anche lei.
4: Sì, certo, sono anch'io lo Stato, però...
2: E quindi continua a pagarle, lei, nonostante il prezzo del petrolio sia altissimo, prezzo da record.
4: Certo, le continuare a pagare, però comunque vengono un po' tagliate per l'aumento della benzina e del petrolio, quello sì.
2: Vengono leggermente rimodellate.
4: Rimodellate, ok, vabbè, la stessa cosa.
2: Non è la stessa cosa, scusi. Un conto è tagliare e un conto è modellare. Lei quando va dal parrucchiere gli chiede di modellarle o di tagliarle i capelli?
4: Di tagliare i capelli.
2: Quando va a farsi la circoncisione si fa modellare il cazzo?
4: Non vado a farmi la circoncisione.
2: La circoncisione?
4: Sono persino ateo, quindi.
2: Ecco, è strano perché nel suo caso tagliarsi i capelli e circoncidersi dovrebbero coincidere, visto che lei è una testa di cazzo. Arrivederci. Andiamo a Pistoia, dove c'è il Boscimane. Vai Boscimane da Pistoia, vai.
5: Cioè, che se lo metta al culo.
2: Che se lo metta al culo chi?
5: Lei.
2: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
5: Se lo può mettere nel culo le accise.
2: Io posso infilarmi nel culo le accise.

0: uccise, perché?
1: Ma lo pigli in culo te?
0: Lei è fissata con infilarsi la roba nel culo. È una questione freudiana, lei ha una omosessualità latente, lei.
1: Io sono fissato, sì.
0: È buco lei?
1: No, lei è buco.
0: Io sono buco. Non ho capito che cosa c'entra la fica con l'aumento del costo della benzina.
1: Un'ora e mezzo. Ma la fai lunga, un'ora e mezzo.
0: Un'ora e mezzo di cosa?
1: No, due e mezzo, ma la fai lunga.
0: Ma la fai lunga, dunnu.
1: Due e mezzo.
0: Andiamo avanti a parlare così. Io sono bravissimo a parlare il Neanderthal.
1: Ma
0: che?
1: Guardate che ignoranza, capisci?
0: No, scusi, non ho, lei ogni tanto emette questi versi beduini.
1: Perché sono beduino?
0: Perché è beduino lei? Che cazzo sta dicendo? Non dovrebbe parlare italiano lei?
1: No, non so parlare italiano. Solo col cazzo. Sarebbe cazzo in bocca. Perché sei buco allora? Che fa sempre il cazzo in bocca?
0: Non ho capito, lei ha detto cazzo, c'ho sempre il cazzo in bocca.
1: Vabbè, faccio una bella telefonata al 119, 120, 121.
0: E 122, che sono i vaffanculo che le mando, arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'intervento più atteso, il più agognato degli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Coccolone!
2: Non sapevo che era lui. Che se non c'è ciamma dell'unico dei marti, boia.
0: Come stai, piccolo gelsomino del mio giardino? Come stai?
2: Ma vedi quanto merda sei, vedi quanto merda sei.
0: Era un complimento.
2: Qual è il motivo per cui mi chiami piccolo gelsomino, orsetto del mio cuore, e tutti tarallino? Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni.
0: È vezzeggiativo.
2: Non vuoi sapere niente da me. Tu sei solo un infame. Tu sì che sei un leprotto, no. Un leprottino.
0: E tu sei un coniglietto.
2: Tu sì che sei un leprottino, un coniglietto.
0: Carotina.
2: Tipete.
0: Oh,
2: tu sei
0: bello.
2: Come tipete, tu scappi. Quando mi incrosti, scappi.
0: Ascoltami, parlo io.
2: Porco che continui. Infame maledetto.
0: Guarda che ti butto giù.
2: Persona, bastardo, cane.
0: Guarda che ti butto giù se continui a alzare la voce.
2: Ascolta,
0: da maleducato. Ti butto giù, Allora vedi che anche tu ricorri a dei vezzeggiativi.
2: Ricominciamo
0: come Pappalardo, come bravissimo. Oh, così ti sto educando.
2: Mi autorizzi con grande pacatezza, serenità e tranquillità a dirti cosa penso di te.
0: No, ma non voglio saperlo, non me ne frega un cazzo.
2: Ma no, che cazzo mi chiami, cane? Che cazzo mi chiami, infame maledetto cane?
0: Carotina nervosa, volevo una tua.
2: Carotina nervosa, cane, te lo fico nel culo! Bastardo cane!
0: Zucchino caramellato, volevo una tua overview sulla situazione politica internazionale con particolare
2: mi fai anche roba di coglioni da Gary Scott, da Del Debbio, cane. Cosa hai dato il numero di telefono a mezza Mediaset? Bastardo infame!
0: Perché tutti sanno che tu sei una piccola dolce carotina.
2: Il mio telefono, cane, ascoltami quando parlo, bastardo.
0: Con la dolce carotina e tutti vogliono diventare tuoi amici come me, vogliono riempirti di caldi abbracci come me.
2: Fai della sta merda, cane! Te lo giuro, mi arrivi sotto, bastardo, cane! Ti smembrerò vivo, ti scatenerò, userò la carne, cane! Ne farò bollito, maledetta merda, anzi no! Ti farò fare la fine che fece fare a tutte le tue vittime, John Wayne Gacy! Brutta merda, devi morire male, devi morire!
0: E niente, è tornato ad ascoltare True Crime, a quanto pare è tornato ad un ascolto frequente e intenso di podcast sui criminali seriali. Chissà, forse un giorno ascolteremo anche la sua storia sugli stessi podcast. Andatevela a far culo, ciao.
3: Radio 105.

0: orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi, sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Gli auguri li vai a tua madre, Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ristorante la voglia tua nonna, Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, che cazzo?
1: Un po' di cuore la voglia tua sorella, Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
3: Allora, linguano!
1: Lingua no, lo va a dire a tua sorella, Quella che facevo un 69 con slot di Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi, salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trave non parte mai,
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito?
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: This is a zoo only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Non stranitevi del mio curioso abbigliamento, perché oggi faremo un contenuto molto diverso dal solito. Come vedete, indosso un mega completo da apicoltore, che conoscerete più comunemente come il vestito da alieno di Marty McFly in Ritorno al Futuro, quando tenta di convincere il padre adolescente a ficcarsi quella troia di sua madre.
3: Ma no, ma dai! Ma eri partito benissimo, era stupendo! Ma perché sei sceso così in basso? Ma come parli di una donna? E poi che modo è?
2: Senti, ma da quando?
3: Da quando cosa?
2: Da quando sei autorizzata ad interrompermi!
3: Dai, smettila di fare lo stupido! Lo sai che hai detto una cosa stupida, superflua e offensiva!
2: Ma dai! Ma dai! Ma lo sanno tutti che la mamma di Marty McFly era un troione magneticamente attratta dal tubo sparabambini. Ha cercato anche di farsi suo figlio il troione.
3: Mamma mia, che pochezza. Vabbè, soprassediamo. Prego, procedi.
2: Ah, grazie. Ma grazie. Ma che gentile. Mi dai il permesso di continuare? Complimenti, grazie, grazie, gentilissima! Ma vaffanculo, mostra!
3: Mostra? Non esiste il femminile di mostro!
2: Beh, strano, perché ce l'ho davanti, porco d***o!
3: Gne,
2: cosa? Che verso è? Che cazzo hai, 7 anni? Dai su, muchela, e fammi continuare, che poi mi crepano le api!
3: Api? Quali api?
2: Quelle che mi sono inculato dall'alveare di Serradini Giampietro, l'apicoltore di Tramoggio, famoso per il suo miele al sentore di calendula.
3: Ma dove sono le api?
2: Non le senti le piccole operaie? Sono in questo saccone che scalpitano dalla voglia di posarsi su questi fiori alle mie spalle, dove dimostrerò e spiegherò le meraviglie dell'impollinazione nella mia nuova rubrica dal titolo...
3: Che fai con la bocca?
2: Il rullo di tamburi.
3: Oh Cristo, che pochezza!
2: No, ora non mi arrabbierò, perché non voglio trasmettere a queste piccole creature la mia frustrazione, perché non si compirebbe come si deve il miracolo della loro produzione di miele. Devo trasmettere armonia, quindi non ti manderò a fanculo!
3: Ma se lo hai appena fatto!
2: Dai, dai, dai, dai, che adesso metto il casco e libero le piccole ragazze da questo sacco!
3: Ma scusa, e io? Perché non mi hai avvisata che mi sarei procurata anche io la tuta apposta per le api?
2: Ma semplicemente perché a me di te non me ne frega un cazzo. Potresti anche essere sbranata da un ghepardo, che non smetterei di mangiare i miei adorati frizzi pazzi.
3: Frizzi pazzi? Ma perché li vendono ancora?
2: No, ho 2 scatoloni scaduti dal 1989 che mi sono inculato all'oratorio e li degusto con calma da allora. Solo che nel 2026 frizzano molto meno e ho praticamente perso il sapore delle fragole per sempre.
3: Mamma mia!
2: Dai, dai, ti concedo di allontanarti un attimo proprio perché mi servi. E poi sono api, mica leoni volanti. Al massimo ti fanno un paio di punturine, mica crepi.
3: Beh, insomma, magari uno è allergico.
2: Allergico? Ma da quando si è allergici alle api? Che minchiata è? Ma che cazzo dici?
3: Ma perché tu non sai se potresti essere allergico alle api?
2: Ma cosa fai se sei allergico alle api? Starnutisci i gigli. E poi sai che cosa c'è? L'allergia alle farfalle. Ma dai, dai.
3: Ma cretino, se fossi allergico alle api potresti morire di shock anafilattico dopo una puntura.
2: Ma dai, ma che cazzo stai dicendo? Su, spostati che apro il saccone.
3: Mamma mia, sono imbestialite, ce l'hanno solo con te.
2: Madonna, che male. Ma com'è possibile, che male? Come sono entrate le api nella tuta?
3: Ma che tuta è? Sei sicuro che fosse giusta?
2: Ma che cazzo ne so, è l'unica che ho trovato al negozio di Gerometti Amedeo di Varese.
3: Ma Gerometti vende giocattoli e costumi di carnevale!
2: Te l'ho detto io che era il cosplay, aia, di Ritorno al Futuro, quando Marty cercava di convincere il padre, aia, a scopparsi quella troia di sua madre.
3: Ma basta dire questa cosa! Forza, svestiti che scappiamo prima che ti facciano male sul serio! Ma che ti prende? Perché sei gonfissimo? Oh cazzo, sei in shock anafilattico!
2: Credo di essere allergico.
3: Amen.
1: La la la. Le cose verissime. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dire, no? Sì, sì, sì.
1: L'ha messa, andevo. Perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È fuoco.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Amo fa ridere, Ivo Amo, comunque Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: 5. Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Amici, attenzione, perché in questa puntata di Dove abita Ennio abbiamo scoperto da delle telefonate segrete che lui è stato in montagna e allora, per imbarcarlo bene, abbiamo pensato di chiamarlo dicendogli che sotto le sue scarpe, casualmente camminando, si è portato a casa quella pietrolina blu degli Avenger. Sapete quale?
3: Ah, il Tesseract!
4: E quindi, lo spacchiamo a merda anche oggi!
5: Sì, pronto, buongiorno.
6: Chi sei?
5: Sono Umberto Smaila, buongiorno, salve, come sta?
6: Umberto, Umberto.
5: Sì, sono Umberto Smaila, sono il proprietario della montagna dove lei è andato a... Cos'è andato a fare in montagna?
6: Andare a cercare tua sorella, ma dove sono andato a fare il tuo padà? Sono andato a fare a cercare i funori, non li ho raccolti,
5: Non li ha raccolti, benissimo.
6: Non li ho raccolti perché l'ultima volta sono stato male.
5: Sì, senta, per
6: la tarchipina una settimana,
5: La tarchipina ha preso?
6: Una settimana!
5: Come si sente adesso?
6: Bene. Sono quasi guarito!
5: Benissimo, senta, per caso lei camminando in montagna, no? Ok, ha per caso raccolto dei minerali, delle pietre?
6: Ma non ti capisco, dalle troppe di pietre!
5: Allora le spiego bene, è una pietra, signor Ennio?
6: Parla meglio!
5: Sì, certo, allora, è una pietra blu, si chiama Tesseract?
6: Tesseract!
5: Tesseract! Sì, è blu?
6: Ecco, cosa devo fare?
5: Forse lei, camminando, l'ha presa sotto la scarpa e se l'è portata in casa.
6: In casa, sì, dalle scarpe.
5: Sì, dalle scarpe. Comunque, noi abbiamo un esperto.
6: Devo andare a vedere le scarpe.
5: Allora, vado a prendere le scarpe. Intanto le passo l'esperto di pietre per Tesseract. Ok, si chiama Bruce Banner.
6: Bruce Banner. Non c'ho niente sotto la scarpa, brutta merda!
5: Guardi bene!
6: Un po' di merda sotto le scarpe, sì. C'ha la merda!
5: C'ha la merda? Allora riesce a toglierla con un bastoncino? La riesce a togliere con un bastoncino?
6: No, ma è piena di merda!
5: Questo è un problema, allora le passo... Signor Ennio,
6: ho le scarpe piene di merda.
5: Come mai le scarpe piene di merda?
6: Nella terra ieri te l'ho detto.
5: Ah, ok. Allora, un solo ce l'ho qui di fianco a me. Il pietrista Bruce Banner.
6: Pietrista.
5: Va bene, Bruce Banner.
6: Puttana.
7: Sì, salve, signor Ennio, sono Bruce Banner.
6: Che cosa vuoi?
7: Sono Bruce Banner.
6: Che cosa vuoi?
7: Guardi, la situazione è gravissima.
6: Sto lavorando nel capo.
7: Ok, lo capisco perfettamente che qua c'è in ballo il destino dell'umanità, signor Ennio.
6: Che cosa devo fare?
7: Allora, noi abbiamo un guanto dell'infinito, solo che ci manca una gemma dell'infinito, che pare proprio sia dove è andato lei, insomma, a fare una camminata.
6: Una gemma, dove la prendere la gemma?
7: Guardi, sostanzialmente provi a controllare sotto le suole se per caso è incastrato il Tesseract.
6: Te l'ho già detto che c'ho la merda! C'ho la merda sotto le scarpe! Porco!
7: Guardi, facciamo in questa maniera, provi a togliersi le scarpe e a batterle molto forte suola contro suola.
6: Lo sbatto contro il muro!
7: Non lo faccia troppo forte perché rischia di dimezzare la vita sulla terra. Ok, di nuovo, provi a farlo di nuovo.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony.
2: Pronto?
3: Pronto, come stai? Domenico. Domenico.
2: Mi senti? Sente poco, chi è?
3: Non è, lo sai, la famiglia Orco? Gli orco calabresi? Quelli che mangiano le braccia e le gambe della gente.
2: Non si sente niente, grida!
3: Ah! Così mi senti? E che cazzo, mi hai detto di gridare?
4: Pronto?
3: Antonietta! Pronto?
4: Pronto?
3: Ciao, come stai? Sono Tony! Tutto bene?
4: Ma io non la conosco, chi è lei?
3: Ma come no? Ti inculavo sempre nei camerini in discoteca, non ti ricordi?
4: Ma vaffanculo, vai.
3: Pronto? Antonietta? Niente da fare, ragazzi. Le donne purtroppo sono così, cedono, svengono appena sentono la mia voce incredibilmente calda. Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi spiace, non ha retto l'emozione. Solo io ho qualcosa di eretto.
4: Pronto?
3: Uè, ciao, come stai? Sono Antonio, Tony Cazzo, come va?
4: Chi sei?
3: Ci conosciamo da tanti anni, ci eravamo visti tanti anni fa alla sala da ballo, ti ricordi?
4: No, no.
3: Non te lo ricordi?
4: No,
3: che ballavi ubriaca con le tette di fuori. Pronto? Madonna mia, non capisco perché fanno così. Mi lasciano i numeri e poi mi buttano giù ste bastarde.
4: Pronto?
3: Maddalena!
4: Sì?
3: Ciao, sono Tony, Antonio! Come stai?
4: Ti ricordi? Sto bene, ma non ho capito il nome.
3: Tony, Antonio, DJ, ti ricordi negli anni 90? Venivi sempre a ballare, ci siamo conosciuti, ero DJ, come stai?
4: Sto bene, grazie.
3: Bene.
4: Ormai è il mio numero, scusa?
3: Me l'avevi dato tu,
4: Ah, sì?
3: Sì, ma noi ci conosciamo, ti ricordi che siamo stati anche insieme? Adesso avrai 75 anni, penso.
4: Sì, ok. Ero giovane, quanti anni fa? Scusa, non mi ricordo.
3: Negli anni 90, ti ricordi che venivi sempre in discoteca? Che ti chiamavo sempre Maddalena, Maddalena, ti inculo nell'altalena, ti ricordi?
4: No, non mi ricordo sinceramente.
3: Vabbè, senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso hai una mia giacca di jeans che sto cercando, con una toppa dietro. Una giacca di jeans che ti avevo prestato. Che
4: guarda,
3: non mi...
4: ti sbagli il numero, secondo me, sai.
3: Ma no, che ti spiego, ho avuto tante donne io in discoteca, no? Me ne inculavo una ogni sera, quindi magari anche, sai.
4: Magari a me non l'hai prestata e non ce l'ho sicuramente. Mi dispiace.
3: Senti, dai ancora le testate con le tette?
4: Non ho capito.
3: Dai ancora le testate con le tette? Che in discoteca devi delle capocciate.
4: No.
3: Non fai più quella roba lì.
4: No, basta, non faccio più.
3: Ti ricordi quella volta che mi hai fracassato, mi è andato all'ospedale, mi hai spaccato un altro, mi hai dato una tettata, zio cane. Vabbè.
4: Non mi ricordo.
3: Vabbè, Maddalena, grazie, scusami se ti ho disturbato,
4: Ma no, figurati. Ciao, stammi bene.
3: Ciao, tettona.
4: Ciao.
3: Mamma mia, ragazzi, questa aveva delle tette, mamma. Ogni tetta sembrava la faccia di Rick Astley. Take me to your heart, never let me go. For your love, and then we'll get away.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105. Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì!
7: Sì!
10: Sì!
7: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
7: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
7: Ma che schifo!
10: Aria!
7: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
7: Non se l'ha anche lavato!
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
9: Buongiorno.
13: Cazzo ti ridi, Oka, che siamo già in ritardo. Dai, muovi il culo. Passiamo subito al gioco delle buste.
14: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta.
13: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C. Muoviti.
14: L'aiuto?
13: A, scegli la A, la A.
14: Scelgo la A, va bene, la A, però. Un attimo, metti fretta.
13: Sbagliato, risposta giusta era la C. Peccato, peccato.
9: Bravo.
14: Ma come sbagliato, scusa, ma che gioco è? Ma me l'hai suggerita tu? Ma hai suggerito? Me l'ha sbagliata, scusa.
13: Silenzio, ho detto sbagliato. Ciao, chiudi.
14: Ma cosa c'è nella busta? Voglio vedere.
13: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Venite tutti qui che facciamo i saluti.
14: Perché ridere? Fammi vedere la busta.
13: Lei ha il telefono chiuso, non può parlare. Siamo in chiusura, via.
9: Ciao.
13: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo. Stai zitta, devo salutare. La puntata è finita.
14: Ancora
13: lì? No.
14: La busta.
13: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli, che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese, il drago Bollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Leciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta scontando gli
15: albumi. Va bene Giancarlo, chiudiamo.
13: La nazionale nigeriana di curling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
15: Bella Gianca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso Gianca.
13: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dai una moneta.
15: Chiudi Gianca, chiudi.
13: Napoli capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, non da Luisa di Rovigo che è morta stamattina.
15: E adesso Gianca, dobbiamo mandare la pubblicità, Gianca.
13: Tutti gli embrioni congelati di Annalise Morissette.
15: Gianca stava a sforare sul TG.
9: Ciao.
13: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
9: Ciao.
15: Voce per culo al direttore dei redi.
13: Seth MacFarlane dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
15: Guarda che sto al libro io, Gianca, chiudi.
13: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Loren.
15: E chiudi sto cazzo di programma.
13: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
9: Ciao Sofì.
13: Basta. Lawrence d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi. Ciao Mahatma.
15: Andiamo morire domani sta merda.
13: E Gandalf, Angelino Alfano. Non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura ovviamente.
15: Porca puttana, basta Gianca.
13: Angelina Jolie, Jodie Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Oronzo Kanaka, Kaja, Nemora.
9: Ciao.
15: Hai rotto il cazzo Gianca. A qualcuno gli va a sparare.
13: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
15: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
13: Tony Tamaro, i Maroon 5, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
15: Giuri, mi sto rincoglionito.
13: Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Kenshiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
15: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni!
13: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, Le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso,
6: Jonathan!
13: Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
15: Otto! La busta!
6: Ciao!
13: Hai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman,
15: Chaka, Samasfora,
2: pronto,
13: Tom e Jerry,
6: Tom e Jerry, ciao,
13: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calà, non possiamo salutare tutti, siamo in chiusura, ciao Godzilla,
15: pronto, me l'hai suggerito affogliata,
6: ciao,
13: ciao lo Spirito Santo, Nonna Papera, il Papa, Lady Gaga,
15: porca puttana Giancarlo, siamo un culo delle pubblicità, cazzo, 15 milioni di euro di danno, porca la tua puttana Giancarlo,
2: pronto,
13: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monti Python, Marisa Laurito.
15: E chiudi Marco! Per Dio, fammi vedere la busta!
13: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio e il
15: dico io!
16: Che cazzo di programma è?
15: Voglio vedere il contenuto, pronto!
6: Ciao, ciao!
15: E ciao, porcazzo pure te!

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri tre schifignosi stanno guardando un incredibile spot sulla Turchia.
2: Ehi, scopri la Turchia! Colori, profumi e panorami mozzafiato! Tra bazar e tramonti sul Bosforo vivi un'esperienza unica! E torna a casa con un nuovo look grazie al trapianto di capelli!
3: Porca troia, in Turchia fanno il trapianto ai capelli! Non sarebbe male!
4: Sì, l'ha fatta anche Paolino, il DJ di Radio 105.
5: Io ce lo ciucciavo a Paolino.
3: Beh, allora che cazzo stiamo aspettando? Andiamo in Turchia.
4: Mi sembra un pretesto un po' misero per fare una puntata crossover, ma vabbè, andiamo.
1: E senza indugio alcuno, i Turbo Boomer salgono sull'aereo che li porterà nella terra amara in questo entusiasmante episodio crossover.

0: cosa stracazzò era quella musica nell'aria.
1: Siamo in Turchia, nonno. Qui c'è sempre una canzone di sottofondo e soprattutto non si ciula mai.
2: Mai, mai? Nemmeno una ciucciata a qualche cioccolatino scappellato? Tipo Jean Yaman?
1: Non c'è tempo, Amanda. Dobbiamo trovare qualcuno che ci possa aiutare.
0: Ehi, un momento. Ma visto che siamo in Turchia, non siamo più i potenti... Ma diventiamo i potenti... Capita? Perché Turbo sembra turco, eh?
1: Sei veramente uno spasso, nonno. Porco di... Per te non sei ancora morto.

0: Amore mio, finalmente siamo soli, senza più cingischitudini e indirezionamento di ogni sorta.
1: Oh, mazza, ho tanto contenta che siamo risolti i vari problematici che ci hanno afflitto nel giorno nostri.
0: Comunque ora, finalmente, possiamo dedicarci al travellamento penetroso. Dai, capito? Facciamo l'amore, chiamiamo.
1: Bacicchiami.
2: Scusate, signori, avremo bisogno di un'informazione.
0: Porca d***a! Sono i potenti!
3: Avremmo bisogno che ci indicaste la strada per il trapiantatore di capelli.
0: Mi dispiace, cari signori, non posso rendervi questo aiuto perché non ne ho proprio la minima idea.
1: Ma come, il Moz? Tu l'hai fatta la trapiantazione del capello? A 24 anni resti in piedi come una palla da baseball.
0: Turcaccia Zuleia, e te l'ho detto un istambuliardo di volte che non devi rivelare i miei intimi e occulti segreti intimi. Due volte intime sono.
3: Beh, hanno fatto un buon lavoro. Non mi ero mica accorto che fosse un trapianto.
4: No, tu non ti sei nemmeno accorto che Gandalf mette la forfora finta sulle spalle per nascondere il parrucchino.
2: Ma cazzo, Amanda, non rivelare i miei segreti. Torna a ciucciarlo a qualcuno, tipo a questo qua, il Mazz.
1: Io ce lo ciucciavo il Mazz.
0: Magari.
4: Ehi, ma quella è la mia battuta.
0: E in ogni caso, d'accordo, vi accompagneremo alla clinica.
1: Quindi anche oggi si scopola domani?
0: Dopo domani. Comunque, staremo a vedere.
5: E veloci, il Mazz e Zuleia accompagnano il nonno in clinica, ma per prendere i bulbi per fare il trapianto utilizzano i peli del suo buco di culo.

0: Porca troia, che inculata! Voi smettetela di ridere! Smettetela! Basta ridere! Prendo la cinghia!
1: Oh, finalmente!
2: E con una scarica di cinghiate crociate, i turco boomer fanno smettere di ridere i due buzzurri turchi, li imparano a parlare corretto, li convertono al cristianesimo e li fanno anche ciulare, finalmente.
3: Grazie turco boomer, finalmente non parliamo più come dei poveri dementi.
4: E soprattutto ho fatto una bella scorpacciata di cazzo, caro il Maz. Dai, ora andiamo a convertire qualche infedele.
3: Sì!
0: L'unico modo per tirarmi su ora è una bella barzelletta. C'erano una volta quattro turche che parlavano dei loro mariti. La prima dice: mio marito è così nero che i denti ce li ha neri. La seconda dice: mio marito è così nero che le unghie ce le ha nere. La terza dice: mio marito è così nero che il sangue ce l'ha nero. E la quarta dice: mio marito è così nero che l'ultima volta che ha scorreggiato siamo rimasti 2 mesi al buio. Capita? Forte, forte, vero?
3: Non fa ridere per un cazzo sta roba.
0: Certo, perché lo so. Perché voi ridete solo se io dico porco
3: adesso sì.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Con me oggi ho un seminarista, e lui si chiama Fabio.
5: Perché con questa voce qua.
4: E lei è al porto, è il porto d'armi, giusto?
6: Sì. Sì, sì.
5: Allora la facciamo insieme, in nome del Padre, del Figlio,
6: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
5: Para para para para para para para pasta. Pasta.
6: Basta.
5: Pasta.
6: Pasta.
4: La pasta proprio, quella che si mangia.
5: Esatto. Pasta. Esatto, quella che si mangia. Balli strani, carabinieri.
6: Tutto a posto, tranne che qui.
5: Belli, grassi, benni, benassi. Soddisfatti, sto venerdì.
6: Devi venire qui da me.
5: Citofona 3, 2, 3.
6: Ci telefoniamo.
4: No, citofona, citofona.
5: Citofona 3, 2, 3.
6: Citofona 1, 2, 3.
5: Acido come la dance.
6: Citecodolena.
5: Sex tape.
6: E video blu ray.
5: Io, lei.
6: Fuori da qui. Berlin.
5: Calling.
6: Chiama quando sei lì.
5: Para para pa pa para.
6: Para para pa pa la pa pasta. Para para pa pa la pa.
5: Para para pa pa pasta.
6: Tu.
4: Pasta.
6: Pasta.
4: Pasta.
6: Pasta.
4: Pasta.
6: Para para pasta.
4: Pasta.
6: Pasta.
4: Nel nome del Padre,
5: del Figlio e dello Spirito
6: Santo. Amen.
4: Che bravo. Facciamogli un applauso. Che bravo.
5: Che bravo.
4: Brava,
5: oh, bravissima. Grazie. Domenica, ma lei è bravissima. Davvero.
4: Guarda che ti fanno tutti
6: i
4: complimenti.
6: Mi ha insegnato Padre Paul.
4: Ormai è diventata una cantante.
6: Posso
4: domenica.
6: Andare a Sanremo.
4: Sì.
5: Guardi, potremmo effettivamente parlarne con Amadeus. Sì.
4: Sì.
6: Sì.
4: E noi li conosciamo.
5: Sì.
6: Certo.
4: Che la moglie viene sempre da noi.
5: Giovanna. Sì.
6: Giovanna.
5: Sì.
4: Brava signora.
5: In nome, nome del Padre, del Figlio
6: e dello Spirito Santo.
4: Amen.
6: Dove siete oggi?
4: Oggi siamo a Milano. Siamo venuti a Milano perché c'è la settimana della moda dei preti. Che fanno le sfilate per mostrare i nuovi costumi che dei prossimi anni per.
6: Fa freddo?
4: Ma
5: un po'.
4: Sì.
6: Qua invece oggi è una bella giornata, ma adesso che si pone il sole fa freddo.
5: E invece domani partiamo per il Qatar.
4: Sì.
5: Perché dobbiamo andare in segno di protesta, insomma, sa che ci sono dei disguidi umanitari e quindi io e Padre Pollo
4: andremo, pensa che neanche in aereo ci andiamo in macchina. Sarà un po' lungo il viaggio, però.
6: Sì.
4: E poi faremo anche un pezzo a piedi di circa quanti chilometri?
6: Sì.
5: 700.
6: Sì, sì.
5: 700. In salita.
4: Sarà una settimana incredibile, una salita di 700 chilometri è lungo. Senti, allora, noi adesso ti salutiamo, è stato bellissimo.
6: Mi ha fatto piacere che ho conosciuto Fabio.
4: Sì,
5: è stato un piacere mio, davvero, gentilissima.
6: Grazie, anche a te.
4: Bene, allora oggi ti salutiamo in egiziano. Il saluto egiziano qual è, Fabio? Tu che sei stato in Egitto ultimamente, come si dice ciao?
5: Ashish.
6: Ashish.
4: Benissimo. Qui.
5: Ashish.
4: Sì, perché io ho saputo che quando tu saluti dici ciao e ashish, l'altro per rispondere deve dire bamba. Perfetto, quindi proviamo. Ashish.
6: Bamba.
4: Bene, benissimo. Senti, allora noi andiamo adesso.
6: Ok, buona giornata, buona serata.
4: Ti voglio bene, ricordatelo.
6: Anch'io. Come un video.
4: Ashish.
6: Babà.
4: No, bam.
6: Bam.
4: Perfetto, Big Bubble, benissimo. Ti saluto allora, ne?
6: Allora, ciao, tante belle cose a tutte e due.
4: Grazie.
5: Grazie, signora.
6: Ciao Fabio, salutami a padre, a papà Francesco, cioè, che se,
5: sì, domani lo vediamo.
4: Domani lo vediamo.
6: Ah,
4: sì, sì,
6: allora
4: sì, sì,
6: me lo salutate.
4: Perché viene a Milano anche lui, perché deve provare le nuove Dr. Martens.
6: Ah, sì, sì, sì, sì, sì,
4: la domenica.
6: Sì. Ok, va bene. Ciao, tante belle cose.
0: Hashish.
6: Bam bam, bam bam.
4: Bam e bamba.
6: Bamba bamba.
4: Perfetto. Ciao.
6: Oh, ok, ciao, ciao, ciao.
4: Ciao Domenico.
6: Belle cose.
4: Ciao, ciao,
6: ciao, ciao,
4: ciao.
6: Pure a te, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao,
4: ciao,
6: ciao,
4: ciao.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, ciao,
6: ciao.
5: Ciao.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
1: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese. No.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma su cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato.

0: ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore passa lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato dell'altro?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Che faccio io? Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli! Angeli, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa
2: Alberto. Alberto, scusa, sto passo.
0: Aspetta lì.
3: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: Ciao stronzi, vi giro il numero di questo tizio che è un personaggio. Si fa chiamare Nico delle Aquile e pensa di essere un grande cantante. È tutta la vita che ci prova, ma continua a prendere porte in faccia da tutti. Non sarebbe il caso di chiamarlo e proporgli, che ne so, una prima serata su Canale 5? Mi affido a voi. Round 1.
1: È pronto Egidio?
2: Sì, chi è?
1: Sì, buongiorno, scusami se ti disturbo Egidio, sono Colantuono, sto chiamando da Cologno Monzese, sono uno degli autori di Ferocia, il programma nuovo di Canale 5, ti disturbo?
2: No, bello.
1: Allora, senti, io ho il tuo numero di telefono che mi è stato passato dai casting per la nuova edizione di Ferocia, che è il programma nuovo che andrà dalla fine di gennaio in onda su Canale 5 in prima serata, conduce Gerry Scotti con Vanessa Incontrada.
2: Sì.
1: È una sfida fra cantanti, però con una sfumatura giocosa. Poi ti passa Rito Frangipane, che è il capo progetto, va bene?
2: Io sono favorevolissimo, perché io l'attività la faccio, perché ho quella passione e quindi ho fatto anche dei CD, insomma. Io sono un CD. Vecchio showman della musica italiana.
1: Ma perché, quanti anni hai Egidio?
2: Io sono dal 1948, però ho fatto tanti programmi, ho fatto Razza Umana con Piero Marrazzo, ho fatto due volte con Maria De Filippi, ho fatto X Factor con Morgan, Elio, la mia compagna Sana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi ho fatto pure. Insomma, ne ho fatte parecchie.
1: Questo tutto va bene, Egidio, tutto fa brodo. Allora vabbè, anche se.
2: Il mio nome d'arte è Nico delle Aquile, comunque.
1: Ma tu sei veramente Nico delle Aquile?
2: Sì.
1: No, non ti ho mai sentito.
2: Ma dove il programma sarà registrato, a Milano o a Roma?
1: No, a Cologno, Cologno Monzese, negli studi nuovi.
2: Cologno Monzese, sì, vicino a Milano.
1: Non so se sei.
2: Sì, ma io conosco la zona, perché io all'epoca ero nelle sale da ballo negli anni 60, Rescaldina, Castellanza, Legnano.
1: Vabbè, Gino, Egidio.
2: Il cantante nelle sale.

0: nelle sale,
1: sì, Gino, no, tutti i giorni, Gino. Allora, noi il programma lo registriamo nei Ferocia Studios di Cologno Monzese, che sono gli studi nuovi di Umberto Smaila. C'è lo studio Ferocia e poi c'è lo studio Bamba a fianco.
0: Ditemi un pochettino, questa registrazione quando sarà fatta?
1: Allora, senti, Egi, per tutte queste informazioni ti devo passare a Rito Frangipane, che è il capo progetto. Io segno che sei interessato, Nico delle Aquile.
0: Nico delle Aquile, con la K, non con la C.
1: Allora, aspetta che correggo, quindi Aquile con la K.
0: Nico con la K.
1: Nico con la K e Aquile con la Q.
0: Sì, con la Q, sì.
1: Con la Q, va bene. Sì. D'accordo, Nico.
0: E volevo dire un'ultima cosa. Sì, sì. Perché io con Jerry Scott gli ho rimasto anche il mio CD, lo tenevo in macchina e gli è piaciuto tanto.
1: Adesso, guarda, ho visto passare Jerry prima. Magari lo vado un attimo a recuperare e gli chiedo se l'ha sentito, va bene? Tanto che stai al telefono con Frangipane, vado un attimo, disturbo Jerry un secondo in camerino che si sta facendo i piedi e glielo chiedo.
0: E che volevo dire? Che per questione di spese, come funziona? Fatemi capire.
1: Le spese e l'alloggio, vita alloggio. Ci ridiamo noi.
0: E il viaggio,
1: tutto quanto. Sì, sì, è tutto a carico nostro, la produzione, il taxi, le bottiglie se c'hai sete.
0: Da mangiare, diciamo.
1: Sì, da mangiare, da bere. Facciamo tutto un conto, alla fine.
0: Va benissimo.
1: Allora, se scusa che è passato Jerry che mi fa sempre ridere, mi fa i gestacci. Devi sapere che Jerry alla mattina si fa fare le unghie. Allora passi di qua, si tira giù le mutande e fa vedere il pisello. Ancora a questa età c'ha questa voglia di scherzare. Un pisellone c'ha. Vabbè, sentiti. Ti passo Rito Frangipane, il capo progetto, va bene? Un abbraccione grande, ciao Nicchio.
0: Sì. Nico.
1: Ah, Nico, non Nicchio.
0: Nico come Nico dei Gabbiani, Nico.
1: Nico dei Gabbiani, sì.
0: Vecchio cantante Nico dei Gabbiani.
1: Ah, sì, mai sentito. Ti passo Rito Frangipane.
2: Round 2.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, piacere, sono Rito Frangipane, sono il capo degli autori di questo nuovo programma che si chiama Ferocia. Ciao,
0: sì, piacere sì,
3: conoscerti.
0: Sì.
3: Allora, c'ho qua la tua scheda davanti, molto bello, molto interessante, sei forte. Perché?
0: Beh, diciamo, quello sì, diciamo, mia voce è stata pareggiata dagli esperti più di me mi hanno detto che c'ho i medi molto forti, i medi.
3: I medi come il dito del vaffanculo, insomma, dai.
0: Ho capito.
3: No, perché allora, Jerry poi è anche in clima simpatia oggi.
1: Vedi, Rito, che ci sta Jerry.
3: L'ho visto, mi ha fatto vedere l'uccello.
1: Vedi se lo vuole salutare. Aspetta, Nico, vedi che c'è Jerry che ti vuole salutare.
3: Aspetta.
4: Ciao, sono Jerry. Grazie, salutatemi, Nico, grazie. Delle Aquile.
3: Vabbè, Jerry, basta un attimo che finisco il casting. Allora, praticamente, Rito, come funziona? Noi le canzoni, il centone, noi prendiamo una canzone famosa, tipo Io rinascerò, cervo a primavera. E viene rifatta, diciamo, il testo sulla base originale, in modo che la canzone assuma una forma più divertente, più comica.
0: Sì,
3: comprendi?
0: Sì,
3: come si vede un po' sui social.
0: Noi diciamo in dialetto, in cerco, diciamo, viene abbartizzata.
3: Sì, non so che cazzo significa, però va bene, sì. Vedi anche
0: è uno scontro diretto, in eliminazione diretta.
3: È uno scontro in eliminazione diretta, però diciamo c'è anche un po' di fisicità, perché voi siete vestiti da gladiatori romani, c'è Jerry Scotti vestito da Cesare che farà su e giù con la mano. Aspetta, sta passando Jerry. Ciao Jerry!
0: Ho capito.
3: Aspetta un secondo. Vuoi salutare a Jerry?
0: Ma mi fa piacere.
4: Nico, ti voglio nel mio nuovo programma.
3: Hai sentito?
0: Grazie, ti ringrazio tanto.
3: Ok, si vede che non so.
0: Come va? Tutto a posto?
3: No, se n'è andata, ha fatto vedere l'uccello e se n'è andata.
1: Ha fatto vedere il pisello.
3: Senti, Rito, allora praticamente sarà vestita da gladiatore e vi insultate con queste canzoni. Insultate, ovviamente siamo su canale 5, non è che si può dire chissà che cosa. Poi ci sarà una cosa, un fatto di autorizzare, perché Jerry ci teneva molto a utilizzare le mani, nel senso che l'eliminato viene preso a schiaffi da Jerry Scotti. Questa è una cosa che...
0: Ma non ho capito che cosa hai detto, scusami.
3: Jerry Scotti poi eliminerà fisicamente, perché siccome l'arena è come se fosse un colosseo, lui scenderà vestito da imperatore romano e tirerà una pizza in faccia a quello che viene eliminato.
0: Scusa, va bene.
3: Aspetta un attimo.
1: Sta Jerry che voleva salutare il nuovo Nico.
3: Ancora? Ci vuole fare una chiacchiera. Aspetta Nico che ti passa Jerry, aspetta.
4: Sì, dai grazie. Nico, vieni a Milano che ti faccio vedere il mio uccello.
3: È
1: così, adesso si è fissato.
0: Verrò.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma tu hai un cavallo di battaglia, una canzone che...
0: Ma canzone io ce n'ho 10.000.
1: Una che ti piace cantare?
0: Ma ripeto, i miei cavalli di battaglia sono A chi e I miei giorni felici.
1: Mi fai sentire due note di A chi? Tanto che capiamo che la voce ci sta, perché Jerry giustamente ci vuole vedere. Solo due note, vai.
0: Vabbè, ti devo fare due note?
1: Sì, due note.
3: A chi?
1: Per Jerry.
0: A chi?
1: Sei bravissimo.
0: Non riderò se non a te.
1: bravo, bravo, bravo, Nicchio. Bravo, Nico, bravo, bravo, bravo. C'è Jerry che sta piangendo, Nicchio.
3: Vabbè, senti, noi ti volevamo dire anche un'altra cosa.
0: Sì.
3: Noi siamo Radio 105.
0: No, canale 5 allora, Radio
1: no,
0: 105.
1: Sei nello zoo di...
0: radio.
1: Eh sì, sei nello zoo di 105, questo è uno scherzo, Nico. Ci sei cascato con tutte le braghe, a chi? A te, Nico.
0: Sì, sì, sì, sì, mi fa piacere.
1: Non ci vieni a Cologno tutto pagato, Nico.
0: Va bene.
1: Nico,
0: allora, questo è su scherzi a parte allora.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, scherzi a parte. Va aspetta benissimo. Che ti passo Papi.
2: Ciao, sono Pape.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Vi saluto.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, buona cosa. Ciao,
1: ciao. Ciao.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai! Buongiorno famiglie. Io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Abbiamo aperto una nuova sede a Padova. Ora chiamo subito una cliente che mi hanno segnalato.
1: Pronto?
0: Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata.
1: Oh, questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
0: Va bene,
1: perché
0: signora.
1: Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia dei carabinieri.
0: Va bene,
1: capito,
0: signora.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando
1: e
0: una.
1: Te lo puoi da far mettere in culo sempre.
0: Le mando un abbraccio di.
1: Puttana che t'ha caracca volta che ha brutta troia.
0: Lurida
1: bastarda. Chissà che te venga un cancro so quel cazzo de merda che t'ha. Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile.
0: Le mando
1: un abbraccio.
0: Le mando un abbraccio.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando.
1: Hai capito?
0: Le mando un abbraccio.
1: Che ti faccio.
0: Va bene, signora. Siete tutti testimoni. Io non gli ho detto niente. E lei mi ha maledetto e detto di crepare. Sta vecchia bastarda limitrofe. Scusatemi, ma è più forte di me. La devo richiamare.
2: E al sabato grande festa.
1: Cosa sei nuovo?
0: Signora, ma perché mi dice tutte queste cose brutte?
1: Ti dico perché sei una persona talmente schifosa e schifosa che io penso che al mondo, se ce n'è un altro uguale, chissà che possa morire all'istante. Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Le maledizioni che do io. Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
0: Saprebbe dirmi verso che ora?
1: Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Questo vorrei sapere. Perché mi rompi i coglioni? Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte. Hai
0: signora,
1: capito?
0: Mi ascolti
1: io
0: bene.
1: No. Dice, cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
1: Cosa? Cosa? Cosa?
0: Divano con tasto a pressione per sparare i figli a dormire con una pressione pari a un jet alla Top Gun a soli 700.000 lire. E al sabato grande festa, provare per credere, parola di Guido Inferno.
1: Che voglio lavorare! Si deve lavorare il giorno d'oggi per vivere! Hai capito? Si deve lavorare!
0: Come sta, signora?
1: Non fare la vita schifosa che fai tu! Si deve lavorare!
0: È contenta che. È contenta che l'ho chiamata?
1: Cosa ha avuto da me?
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: No, te me rompi i coglioni, sempre. Guarda come te lo dico. Dimentica questo numero. Io non capisco come tu fai. Beh, tanto è vero che i carabinieri e la polizia mi hanno detto che prima o poi a te ti arriverà qualcosa, ma molto, perché non sarai più in grado di andare neanche più a lavorare, perché non potrai né più guidare e niente. Dunque sappiti regolare, vaffanculo farabutto maledetto schifoso.
0: Salve,
1: memoria all'istante, farabutto.
0: Le auguro una buona serata. Altro che toccare ferro e fare il segno delle corna, ora mi toccherà andare da un esorcista. Ma vi ricordo che questo sabato nel nostro mobilificio di Biella ci sarà come ospite Sbirulino e a grande richiesta nel parcheggio Holler Togni che salterà sei vecchie con la Graziella.

0: Lo Zodi 105.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
2: Buonasera, Ama. Ciao, ciao a tutti.
1: Prego, accomodatevi, ragazzi.
2: Scusa, Ama.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
1: No, bugia.
2: Ah, ok.
1: E mi dicono però un'ammonizione.
2: No, cazzo, dai.
1: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
3: Sì, ok, siamo pronti.
1: 3, 2, 1, via.
2: Con
3: cosa?
2: Di lati.
3: Ano.
2: Rimedio.
3: Casalingo.
1: Bottiglia è corretto. Perfetto, Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
2: Di
3: cosa
2: è
3: fatta
2: Daniela
3: Santa che?
4: Gomma.
1: Perfetto, Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
2: Come
3: chiami?
2: Cazzo.
3: Simpaticamente.
4: Cactus.
1: No, pacco. Avanti.
2: Cosa
3: spruzza
2: da
3: vagina?
2: Squirt.
4: Acqua,
1: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
2: Come
3: chiami?
2: Grosso.
3: Ricchione?
2: Peloso.
5: Orso,
1: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Quando
3: passo
2: la
3: gente?
4: Sbora.
1: Bravo! 6, 32 secondi.
2: Cosa
3: seduce
2: donna
3: un
2: po'
3: zoccola?
4: Fiore.
1: No, la pila. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
2: Cosa
3: è cane porco
2: in
3: Veneto?
4: Virgola.
1: Molto bene, Marco. 8, gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Chi
3: scopa
2: idraulico?
3: Antennista.
2: Muratore.
4: Casalinga.
1: Bravo, casalinga. Desperate Housewife. 9 secondi.
3: Dove
2: trova
3: capelli
2: mazzoli
3: ogni
2: mattina?
5: Lavandino.
1: Il lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
2: Come
3: è
2: diletta
3: Leotta?
4: Passo.
1: E topa!
6: È un buco nero quella lì per mettere la chiave.
1: Un'altra parola ci sta.
2: Come
3: chiami
2: cocaina
3: su
2: WhatsApp?
4: Biancaneve.
1: Certo, 14, record personale eguagliato.
7: Sì!
1: Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
2: il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: 105. Lo Zoo di 105.
6: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissime. Opla, che botto. Già, siamo carichi. Eccolo qui.
8: Cos'è?
7: Che cosa ti sembra?
8: È un libro con una foto buffa di te, con in mano una cosa che sembra un pisello di uomo.
7: Taci! Certo che è un libro, ma non un libro qualsiasi, brutta vigliacca. Ma è il mio libro, il mio primo libro sul mistero, cazzo.
8: Wow, ma hai scritto un libro? Ma quando?
7: Quando? Gna. Figa Priscilla, secondo te quando l'ho scritto? Ovviamente nei ritagli di tempo che avanzano durante la mia spudorata e attivissima produzione video.
8: Ma posso vederlo?
7: No.
8: Perché no?
7: Perché lo sto mostrando in camera e se te lo passo non ce l'ho più fra le mani.
8: Sì, questo è palese, ma è molto spesso. Quante pagine sono?
7: Ma che cazzo di domanda è? Mentre sto facendo il lancio del mio primo libro, brutta decelebrata, ma ti sembra il modo? No, dico, ti sembra il modo?
8: C'è qualcosa che non mi quadra. Non mi hai mai parlato del fatto che stessi scrivendo un libro e oggi ti presenti con un volume di almeno 300 pagine, già stampato e...
7: Sto cazzo! Sei solo invidiosa del mio successo.
8: Vabbè, e di cosa parla il libro?
7: Di tutti i misteri e le mie, ripeto, mie, ripeto, mie scoperte durante i primi 3 anni di cose verissime sul tubo.
8: Wow, ma allora, nonostante stenti a crederci, è una cosa seria.
7: Sì, certo che è una cosa seria, brutta stronza. Che cazzo pensi che stia qua a cincischiare?
8: Me ne leggi un passaggio così invogliamo gli acquirenti. Sono curiosa.
7: Non so se...
8: Dai, siamo in diretta. Ti stanno guardando tutti.
7: No, è che...
8: Dai!
7: No!
8: Dai! Dai!
7: No! Va bene! Non ho scritto un cazzo! Ho incollato una mia foto con un cazzo di legno in mano all'enciclopedia medica anni 70 di mio nonno!
8: Ecco, lo sapevo.
7: Brutta stronza, ma da che parte stai? Possibile che non riesca mai a fare il cazzo che mi pare nei miei video? Che sei sempre lì a rompermi i coglioni?
8: Ma perché stavi lanciando un libro inesistente? Non è una cosa normale.
7: Perché sono pazzo!
8: Beh sì, effettivamente non avevo considerato anche questo dettaglio.
7: Beh, ormai la diretta è finita in merda. Tanto vale che recuperi un po' con i miei followers e fan con un esperimento metafisico.
8: In che senso?
7: Adesso, dimostrerò che il potere della mente può controllare gli impulsi spontanei del corpo e la reazione alle emozioni, come la rabbia, il dolore, la paura. Ho letto tantissimi trattati sull'argomento e frequentato le serali di un noto santone Shaolin di Matera. E ora dimostrerò che sono in grado di gestire le emozioni con il solo potere della mente.
8: Oggi mi spaventi.
7: Devi avere paura di un uomo con i miei poteri psichici. Devi!
8: Allora cosa vuoi fare?
7: Adesso accenderò questa piccola fiaccola di legno. Dopodiché mi leverò la maglietta e il piumino CS, modello anni 80 passato dal mio cugino ex grasso Timoteo Sebastiano di Vermezzo, e dopo tu mi colpirai forte, forte, forte sui capezzoli con il bastone infuocato, insultandomi ferocemente.
8: Ma sei scemo?
7: No, dai, fallo!
8: No, non lo faccio.
7: Non sentirò alcun male e le mie carni non si bruceranno e i tuoi insulti non mi scalfiranno in alcun modo.
8: No, non so se...
7: Fallo, brutta quattro occhi di merda!
8: A chi, quattro occhi? Brutto il volcino di pesce obeso di merda!
7: Basta!
8: Salito pezzo di merda! Pazzo bastardo!
7: Male!
8: Figlio di una lurida borrascia! Che si fa mezzo
7: basta,
8: paese!
7: Basta, no, la mamma no! No,
8: non
7: no, cattiva! Cattiva, basta! Mi bruci! Male!
8: Beccati questa!
7: Ecco, amici! Esperimento riuscito! Al prossimo vlog!
8: Tu non stai bene!
6: Le cose verissime!
5: Lo Zoo di 105! Gnagno qua!

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre connessi alla miglior frequenza dell'etere, in compagnia del vostro amato Maxino Pezzalino, a narrarvi il raccontino dello Zoo di 105. Anni 2000 e qualcosa, siamo a Pavia. Nello scorso episodio Marco è diventato braccio destro del Papa e su suo consiglio quest'ultimo ha dato uno schiaffo ad una cinese molesta. La Cina ha risposto creando il Covid. Il pipistrello maledetto è stato chiavato da Paolo Noyes che, tutto spaccato e stronzolato, è andato a fare una serata a Codogno.
2: E allora ragazzi, sulle mani in ca... Ta cazzo di tosse, cadai su, su... Divertentismo... Ca... Lanciatemi fazzoletti. Panico, papanico, papanico, starnuto. Ca...
1: E intanto in Vaticano...
3: Sa, Sua Santità, sono proprio contento di stare qua in Vaticano in mezzo a tutto il lusso e le sciccherie pacchiane. Casablanca vaffanculo.
4: Oh sì sì, anche per me ragazzo mio. Da quando sei diventato il mio braccio destro, i nostri indici di ascolto sono triplicati. Siamo la religione più ascoltata de Pavia e in culo a Linus.
3: Oh sì, va proprio tutto bene. Credo che nulla ora potrebbe fermarci se non forse una pandemia globale. Ma quella succede a ogni morte di papa. O no, Bomber?
4: Ma vai proprio sprutassare merda dalle risate. Porco d***o quanto te amo.
5: Scusate, Sua Santità e Sua Mazzolità.
3: Oh, Suor Tiziana, prego, entri pure, koala pieno di merda.
5: C'è una videochiamata dai servizi segreti cinesi.
6: Hola, popolo del mondo! Presto si diffonderà un virus che metterà in pianeta Terra in ginocchio. Abbiamo mandato il nostro pipistrello in Vaticano. Ci basta solo che una persona ne sia entrata in contatto per far sì che si diffonda tutto. Bye bye, viva Mao!
5: Abbiamo trovato il pipistrello morto e tutto sborrato nella camera di Sir Noyes.
4: Oh beh, quindi non è entrato in contatto con nessuno, giusto?
3: Un momento, dov'è Paolo? Yolanda mutanda sgommanda.
5: Oh, il cavalier Noyes si è recato presso Codogno per fare una serata.
4: Oh, sacrebleu.
0: Digicom 24, Breaking News.
7: Momenti di terrore qui a Codogno, dove a seguito di un virus germe merda sputacchiato dal noto speaker di RDS Paolo Federico Falgetta, che abbiamo identificato come paziente zero. Dopo la sua frande festa, infatti, è dilagata la piaga di tossi e starnuti. Si sospetta che la diffusione così rapida sia stata causata dagli amplificatori della TDK usati dal DJ mentre faceva la sua serata.
8: Acciù! Sono uno starnuto in sottofondo durante questo servizio TG, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: La città è stata completamente transennata e chiusa per il momento. Attenderemo sviluppi.
3: Oh, porca troia, merda, minchia, cazzo, cazzo, culo, merda, puttana, Mr. Fantastic. Ma perché fate tutto questo, bastardi mangiariso?
6: Oh, perché Papa ha tirato uno schiaffo ad una nostra connazionale.
3: E così voi avete creato un virus per vendicarvi in quello che sembra in tutto e per tutto un complotto su larga scala, Sassari Baldracca?
6: Ah, sì, sì, non potevi essere più dettagliato di così, sì, sì. In laboratorio abbiamo creato Covid, sì, perché Covid è stato creato in laboratorio, per usarlo nell'evenienza. E questa ci sembrava ottima occasione.
3: Non la farete franca, lo dirò a tutti, gorgonzola, barbabietola, puttana.
6: Tanto non ti crederà nessuno, perché questa chiamata verrà cancellata ed abbiamo già ucciso i testimoni e sostituiti con dei robot.
3: Cosa? Sua Santità?
9: Salve Marco, il vero papa non c'è più. Ora c'è questo Cincischione, Cincischione.
3: Oh no, devo fuggire.
1: Marco, come al solito fautore e vassallo degli avvenimenti della storia del mondo, lasciandosi alle spalle il papa Cincischione, fugge in cerca di sguardi amici.
3: Fabio! Fabio! Cazzo merda culo!
10: Beh, Lin, cosa urli?
3: Allora, i cinesi hanno creato in laboratorio un virus atto a creare una pandemia globale. Hanno ucciso il papa e sostituito con un robot e Paolo è il paziente zero. E i poteri forti non ce lo dicono, merda minca puttanaccia!
10: Beh, Lin, sì, sì, ma...

0: sociale, Belin.
1: Ehi, figo come testo per una canzone di Sanghigni.
2: Modestamente sono il miglior autore d'Italia.
1: Comunque è tutto vero, cazzo stronzo cazzi.
2: Belin, Marco, dai, smettila di fare sempre il solito complottista.
3: Inga, raga, cosa mi sono perso?
1: Paolo, che ci fai qui? Non dovresti essere a Codogno.
3: In casi, a Codogno sono pazzi e non mi mollavano più, ma sono fuggito. Se devo stare in quarantena, meglio farlo a casa con dei vinili e dei porno. In cali imbiate.
1: Ma non hai incontrato nessuno venendo qui, spero?
3: No, no, in cani, sono fermato giusto in un autogrill.
4: Buonasera a tutta la cittadinanza dal vostro egregio Premier Conte. Sono qui per ufficializzare la massima allerta e decretare lo stato di pandemia. Il mondo è tutto sottosopra. Inizia la quarantena. Sulle mani!
3: Minchia, panico. Forse erano due gli autogrill. Magari tre.
5: Non perdetevi le prossime follie nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
6: Gnagno qua.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105. Something.

0: sei Nihira. È un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. L'alba, il momento ideale per un pescatore che cerca la pace e la calma, lontano dai rumori della città, per dedicarsi alla sua amata passione, la pesca.
1: Ah, che tranquillità! È proprio una giornata ideale per pescare in santa pace.
2: Anna! Ah, oh, cos'è c'è, Sabei?
3: Siamo arrivati al fiume!
2: Bene! Meno male che me l'hai detto, perché sono cieco, non vedo un cazzo!
3: Lo so che sei cieco, nonno!
2: Silenzio! Perché mi fa questo qua?
3: Non sono io che faccio nonno!
2: Allora, mi fate scappare i pesci!
1: Dovete fare piano!
3: Consiglio a pescatore!
2: Ma con chi cazzo stai parlando, Sabei?
3: Con uno che pesca!
2: Chi?
3: Un pescatore!
2: Dore?
3: No, un pescatore!
2: Pesca, pesca, un pescatore!
3: Nonno!
2: Oh!
3: Prepara le canne!
2: Ho finito l'erba!
3: No, le canne da pesca!
2: Ho finito l'erba da pesca!
1: Mannaggia la puttana, cazzo! Ma silenzio!
3: Oh, che cazzo gridi? Deficiente!
1: Shh, silenzio, ha ragione.
3: Dobbiamo prendere il pesce pusher! Il pesce pusher!
2: Eh no, sento, bellissimo, se sussurri non ti sento però,
3: Il pesce pusher!
1: Mannaggia la puttana, porca troia, chi cazzo sono sti coglioni di merda?
2: Ve ne dovete andare!
3: Allora, che cazzo gridi? Se gridi scappano i pesci!
1: Per favore, fate piano, andatevene, parlate con calma.
2: Che cazzo ha detto, Terrone?
3: Non lo so, però il pesce pusher è il pesce pieno di droga!
2: Ah, il pesce pieno di droga!
3: Così lo venderemo e potremo comprarci finalmente l'apparecchio acustico!
2: Che cosa ci compriamo?
3: L'apparecchio acustico!
2: Un vecchio autistico?
3: No, l'apparecchio acustico, nonno!
2: E perché?
3: Perché siamo... perché siamo completamente sordi, nonno, io capisco il labiale!
2: Non ho sentito, cos'è che siamo?
3: Siamo sordi!
2: Morti!
1: Ve li do io i soldi per l'apparecchio acustico, ma io basta che fate silenzio, basta che me ne andate, dovete fare silenzio!
3: Come?
1: Dovete fare silenzio!
2: Ma c'è qualcuno che grida, non ho capito!
3: Ma che cazzo gridi, efficiente? Perché la vede l'espressione di uno che grida,
2: Che cosa ha detto il meridionale?
3: Non lo capisco!
2: Senta! Cosa ha detto?
1: Ho detto che dove... L'ho preso! L'ho preso! Ho preso... Minchia, come cazzo si... Minchia, come tira, cazzo! Aspetta...
2: Ma perché si dimena il meridionale?
3: Non lo so, non ho capito, forse... Aspetta, il pescatore ha fatto boccare un pesce!
2: Che cosa ha fatto boccare?
3: Un pesce!
2: Esce!
1: Senti che mi devo concentrare! Silenzio! Dai!
2: Elisabeth, ma che cazzo è quella roba lì col filo sulla riva?
1: Ma quale filo? È la lenza della mia canna, vecchio di merda!
3: Lascialo stare, nonno! È del pescatore!
2: Ma lì del pescatore c'è un filo sulla riva! È pericoloso, poi la gente si ingamba! Aspetta un po' che lo taglio, dai!
1: No! No! Fermo!
2: Oh, belli che poi i bambini in giappa non si fanno del male!
3: Che cazzo hai fatto, nonno? Che cazzo hai fatto, nonno? Guarda cosa hai fatto!
2: Ma io lo sai che sono cieco, ho tagliato un po' a caso!
3: Lo so!
2: Meno male che ci sento bene, dai!
1: Basta! Gli avete rotto il cazzo, figli di puttana! Ve ne dovete andare!
2: Come?
1: Ve ne dovete andare!
2: Come?
1: Ve ne dovete andare!
2: Oh! Che cazzo urli?
3: Sto terra di merda!
2: Ma cos'è uno della CGL che c'ha il megafono? C'è la manifestazione sul fiume!
4: È bellissimo!
5: Ma che storia è?
4: Che bello!
0: E sì! Le nuove avventure di Sanpei!

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E buongiorno a tutti, pazzi bastardi. Sono sempre il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Visto che siamo nell'area sanremese, visto che in moltissimi ci avete sfrantumato le palle chiedendo dove poter riascoltare, ecco, ho pensato, ma perché non facciamo un altro episodio filler tutto sanguigni?
2: Ma ovvio che sì, Max, cazzo merda culo, sei veramente stracolmo di sorprese, peggio del carnevale di Rio, troia in culo merda.
1: Ma certo, Marchino mio, e quindi vai, spiegaci.
2: Beh, c'è ben poco da spiegare. Riutilizziamo la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi, turbopene incancrenito.
1: Dopotutto, perché dovremmo metterci a cercare una struttura narrativa sublime? Ma a me che cazzo me ne frega a me? Canzonacce, rutti e bestemmie.
2: Oh sì, questo è sanguigni. Fanculo a Liechtenstein.
1: E grazie al successo di... si sono fatti avanti dei ragazzi strepitosi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi salutiamo un attimo il nostro sponsor.
3: Salve, sono il solito Morgan Freeman, qui per salutare e ringraziare la pagina Instagram Ecoresurgo, che ci ha dato una mano nella realizzazione dei brani che andrete ad ascoltare.
1: Bene, marchetta fatta, direi che possiamo andare. I primi ad esibirsi sono una coppia storica di sanguigni, il sodalizio pazzerello Borghingi-Gianatenci, che ci raccontano di quella volta che Fabietta Lisetti pensava di aver abbordato un troione e invece ha portato a casa un uomo. E non un uomo qualunque, ma Massimo Ranieri. Ovviamente è finito inculato. Di Bigazzi, Casadei e D'Angelo, I love il tuo culetto, cantano i De Delfino feat. Massimo Ranieri.
4: Zio Faus, praticamente quella volta lì, no, sapete com'è Fabio, che si è bevuto 19 litri di whisky e niente, adesso ve lo racconto lui com'è andata. Vai Fabio, diglielo un po'.
5: Il mio Belin non dorme mai, amo la fica e non son gay, ed ho gran voglia di chiavar, mi son segato su OnlyFans, ora cerco un puttanone.
4: Ma non puoi fare sempre così, ne?
5: Ce n'è una sul portone.
4: Sì, però fai attenzione.
5: Ehi bambolina, sali dai, che sono io Fabio Alisei. Ehi però c'ha dei baffi neri, oh merda, e Massimo Ranieri, e alla fine è salito.
4: Sì, son cazzi tuoi, ne?

Il livello è già altissimo, i gradi si alzano. E allora andiamo col prossimo. Lui a Sanghigni si firma sempre come anonimo, ma è impossibile tenere anonimo quel faccione sopraccigliato di tenero orsetto golosone. E golosone per davvero? Il nostro artista ci racconta di quella volta in cui è andato a farsi una mega mangiata di crudi di mare, di cui è molto ghiotto, ma il pescato diciamo che non era proprio fresco fresco. Di De André, Lazza e Dalla, Destinazione Gubbio. Cantano Paolo Noyes, feat. Alessandra Amoroso.

0: Sto cuore incastrato un gatto.
1: Quanto sta cazzo l'odiata, questa maledetta diarrea.
0: Ci lascio una brutta recensione su TripAdvisor.
2: Porca troia, che brutto! Come ti capisco, Paolino mio. È veramente terribile quando il pesce non ha un colore bellissimo. Ma la pioggia di merda che c'è stata nelle mutande di Paolo non è nulla a confronto alla pioggia di merda che arriverà dopo il prossimo pezzo. Ormai avete capito che l'andazzo è ancora quello di...
3: Mannaggia quel porco di...
2: E quindi, beh, ci siamo detti, possiamo fare di più? Certo che sì! Il prossimo pezzo è del nostro sommo lord della fattoria, Marchino Mazzolino, che nei suoi burberi vaneggiamenti da turbo boomer qual è, ci spiega l'importanza di una bella abitudine per stare bene e in salute. Il tutto però in compagnia di un grandissimo artista internazionale. Di Bad Bunny, Mariah Carey e Snoop Dogg a Gallarate, fanculo allo stress! Cantano Marco Mazzoli feat. Tiziano Ferro.
4: Ho sbattuto contro il mobiletto,

0: allora non abbiamo mica perso il nostro smalto nell'amore per le cose ignoranti. Non c'è bisogno di Sanremo quando qui abbiamo Sanghigni. Ma restate in attesa perché presto invece arriverà il vero Sanghigni, ovvero San Jimmy 2026, co-diretto da Lucilla e Maggioni. Largo ai giovani.
1: Aspetta, aspetta Max, c'è un'ultima cosa che vorrei dire.
0: Ma prego maestro, apra pure i rubinetti.

0: secondi. Il radio è nella vita. Suca, cazzo merda culo.
1: Quando bisogna dirlo, bisogna dirlo. Beh, un saluto da Via Massena, Pavia.

0: This is the zoo, only for you.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
3: Ah, ok. Urco essere pronto.
4: Figa se sta male questo qua.
5: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
4: Però mi fa una...
5: Ma un menomato di 2,15 metri, si vede, cioè.
4: Mi fa una tenerezza.
5: Ma ho capito, se lo gli abbozzi lo porta a casa quando abbiamo finito le riprese. Ma
4: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
5: Ma perché è un coglione dei 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno...
4: Sì, ma l'hanno devastato.
5: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
1: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. Oh. I super erotici.
6: Oddio. Che freddo. Gervaso. Non puoi attaccare il riscaldamento a questa cazzo di armatura.
7: Signore, Berber, Bir, Bir, ho freddo anch'io. I miei circuiti si stanno congelando.
6: Ah, c'ho i coglioni congelati. Ah, che freddo, freddo.
5: Ma che è un orgasmo?
4: Sto simulando il freddo.
5: Ma lo sta simulando male.
4: Perché?
5: È perché il freddo è più brrr, cioè roba più infreddolito. Oh,
4: scusate,
5: lei,
4: certo.
5: Se lei me eiacula. Scusi, ma perché lei associa il freddo a una pratica inculatoria? Perché?
4: No, questo è il suono della persona.
5: No, il suono della persona è... freddo.
4: No, sì, quello è la persona che scopa.
5: Lei ha veramente delle grosse difficoltà a scindere il freddo e la sessualità. Allora mi faccia una persona che scopa.
4: Ah, ok, va bene.
5: Perfetto.
6: Brr, che freddo! Ah, che freddo! Brr.
8: Ah. Mo, ti sei imbarzottito un po'.
6: Super comparsa. Si può sapere chi cazzo ha spento il riscaldamento globale? Non è possibile che faccia così freddo. Deve esserci certamente qualcosa sotto. Accendi la televisione, super comparsa. Vediamo cosa dicono le perversioni del tempo.
9: Le perversioni del tempo.
10: Un caldo caldissimo benvenuto a questo aggiornamento sul meteo di oggi, mercoledì 69 dicembre. Il motivo di questa insolita, conturbante ondata di gelo che ci costringe a annicchiarci gli uni agli altri, completamente nudi e indifesi, in un groviglio di sessi pieni di brina e brama, è un'insolita corrente glaciale che proviene dalla mitica città di Asgard, l'Olimpo delle divinità vichinghe.
6: Ah, ora è tutto chiaro! Deve essere capitato qualcosa a Odino!
4: Chi?
5: Cosa? Capisco la sua curiosità, però la battuta era Odino, e chi è Odino?
4: Odino, e chi è Odino?
6: Ma come fai a non sapere chi è Odino, super comparsa? Odino è il dio vichingo con la P maiuscola.
4: No, dai, le bestemmie non le dico.
5: Cioè, dove sta la bestemmia?
4: Cioè, bestemmia? Qua lui ha detto che Dio è quella cosa lì.
5: Cosa? No, mica la bestemmia dio vichingo, scusi.
4: Ah no?
5: No, perché i vichinghi avevano le loro divinità. Ci sono gli dei vichinghi, ci sono gli dei greci, ci sono gli dei cinesi. C'è dio vichingo, dio greco.
6: Per farti capire, Odino è una specie di Zeus col Vulrich.
4: Ah, adesso ho capito.
6: Non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo andare subito ad Asgard e scoprire cosa c'è sotto. Presto, contatta i seguenti super erotici. L'uomo rutta scorregge. Dead Pube, Deretan Devil, Capitan Rozzano, Pasquale la Torcia Anale, Imene Felpato Woman, il Dottor Festino, Pacco a Colbacco Man, lo Spaventa Passere, l'Uomo Crosta, Lenig Milf, Spider Mestruo, Caldo Busi, Topo G.I. Joe, Cazzo col Cazzo Man.
11: Questo è difficile, eh?
6: Il Mostro dalle Unghie di Sperma, Mestruo Lindo, il Porco di Loch Ness, l'Uomo con un Cazzo in Meno, il Dottor Sterco e Batman Dingo. Presto!
4: No, scusa, non ci stiamo tutti nell'astronave così, sono troppi, cazzo.
5: Lei verrà in autobus.
4: No, ma non ci stanno proprio, avranno 6 posti, questa quanta gente è? 20 persone.
5: Ma non è detto che rispondano tutti, però lei li chiami, poi facciamo una selezione all'ingresso.
4: Ok,
5: eh?
4: Allora andiamo.
6: Eccoci ad Asgard.
4: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
6: Presto, dobbiamo trovare Odino.
12: Tiratemi fuori.
6: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
12: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
6: Lo sapevo, dannato Loki.
5: No, lei deve dire, e chi è Loki?
4: Per quello mi guardavate?
5: Non lo so, veda lei.
4: Ha fatto anche la medicina.
5: Che medicina? No, quello è l'apostrofo Loki. Questo è senza apostrofo. E chi è Loki? Senza apostrofo.
4: Ah, ok. Prego. E chi è l'Loki?
5: Chi è l'Loki?
4: C'è l'apostrofo. L'apostrofo.
5: Sì. Non c'è l'apostrofo.
4: Ah, Loki.
5: No, non cambia, la pronuncia non cambia, è sempre Loki. Occhio per Loki.
4: 60 quacchi.
5: Esattamente. E chi è Loki?
4: Non lo so.
5: No, lei lo deve dire.
4: A lei?
5: No, a Iron Pen.
4: Iron Pen, chi è Loki?
5: Però è Iron.
4: Chi?
5: Cosa? Dico, è Iron Pen.
4: È lui?
5: No,
4: è lui Loki,
5: non...
4: lui?
5: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
4: E chi è Loki, lui?
13: Loki è Loki cinese.
5: No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
14: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
15: Radio 105. Welcome to the
14: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
16: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Che c'è?
18: Ti ucciderò.
17: Uccidi.
18: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
17: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
18: Marco Mazzoli ti ucciderà.
17: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
18: Hai paura?
17: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
18: Stanotte ti massacro di messa.
14: Leone Veritas.
17: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
18: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
17: Una vacca di tua madre, una vacca.
18: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
17: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
18: Ti ucciderò.
17: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
18: Morirai nella tua merda di invidia.
17: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
18: Addio.
17: Colpa mia.
18: Ma vai a cagare.
17: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
17: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
14: Leone Veritas.
19: Cuccioli stava rischiando di morire.
18: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
17: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
18: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
17: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
18: Hai paura?
17: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
14: Leone Veritas.
18: Ti ucciderò, bastardo.
17: Se senti Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
20: Vado!
18: Hai paura di me, vero?
17: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?

0: Pasqua, ancora il la sai.
1: La radio, alla puttana d'esordo.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
2: ma fate
0: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
3: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
5: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Finalmente siamo riusciti ad avere chiaro come cazzo si usa questa cazzo di macchina del tempo. Ora siamo pronti per tornare indietro nel futuro.
1: Eh no, amore, torniamo indietro nel passato.
0: Ma scusa, nel film dicevano tornare indietro nel futuro.
1: E perché il protagonista rimaneva nel passato e doveva tornare indietro nel suo presente, che era poi il futuro. La trama si svolgeva nel passato. Invece noi siamo nel futuro e dobbiamo tornare indietro al nostro presente, che è il passato.
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: In che senso?
0: Non lo so, è più o meno quello che il mio cervello è riuscito a capire dal tuo discorso del cazzo. Figa come sei complicato. Perché non ti ho lasciato per il manichino di lui uomo di via Bronzetti?
1: Ma come? Volevi lasciarmi per un manichino di un negozio di abbigliamento maschile?
0: Ma lo hai visto? Quel manichino aveva un'espressione che ti faceva innamorare.
1: Ma era un manichino, nemmeno un essere senziente. Era un oggetto.
0: Che schifo che fai. Guarda che brutto da parte tua. Le persone non sono oggetti.
1: Ma era un manichino.
0: Che schifo.
1: Ma basta. Dai amore, concentriamoci su questa cosa del viaggio. Perché io, se devo essere sincero, ho una certa paura. E se andasse storto qualche cosa? Non ci rivedremo più. Moriremo.
0: Ma non dire cazzate, stai sereno. E poi al massimo andrò in paradiso e riabbraccerò Silvano.
1: E chi cazzo è Silvano?
0: Il manichino del negozio Lui Uomo di via Bronzetti.
1: Guarda, spero vivamente che questa cosa funzioni. Perché ti giuro che la prima cosa che farò sarà andare da Lui Uomo in via Bronzetti a fare a pezzi quel manichino di merda.
0: Accidenti, amore. Sai che per la prima volta da quando ci conosciamo mi hai fatto eccitare senza dovermi drogare pesantemente prima per essere sufficientemente annebbiata per immaginare di farlo con Maurizio Costanzo.
1: Ma perché ti fai eccitare più Maurizio Costanzo di me?
0: Tutto mi fa eccitare più di te, amore.
1: La Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità ed eccezionale capacità di instillare insicurezza al proprio partner, gettando in una delusione atavica e sofferenza disumana.
0: Se, dai scemo, a pizza sta minchiata di coso del tempo, che non vedo l'ora di andare a prendere una pezzata nel 1984.

0: Ok, ok, prima di accendere però voglio dirti che qualsiasi cosa accadrà, io ti ho amata e ti amerò per sempre. E un giorno, dovessero passare altre mille ere, io ti ritroverò e anche sotto altra forma ti amerò ancora.
1: Ma non mi asciugare i coglioni con ste stronzate da checca e schiaccia quel bottone che sono in scimmia da bonza, faccia di merda.
0: Ok, è giusto, è giusto.
1: Vado?
0: Vai!
1: Al tre?
0: Schiaccia!

0: scappate! Lo demonio!
1: Fuite! Fuite!
2: Amore, stai bene? Hai tutto al tuo posto?
3: Sì, sì, credo. Sì, sento solo uno strano dolore al culo.
2: Amore, non ti muovere. Hai qualcosa che esce dal sedere.
3: Cosa? Cosa?
2: È tipo un...
3: Un?
2: Una zucchina.
3: Ah, che spavento! Ma no, è Jerry Zucchino, il mio stesso ortaggio del piacere. Scusa, ma da quando ho scoperto l'autoritismo con vegetali idroponici non sono riuscita più a smettere.
2: Ma che ci fa nel tuo culo?
3: Ci tenevo così tanto che me lo sono portato dietro. Quando provi uno zucchino non torni più indietro.
2: Ah dai, amore!
3: Aspetta, scemo! Ma figa, che puzza di merda! Mi ricordavo che a Vizzolo Predabissi non c'era un cazzo, ma nemmeno una macchina e case di paglia e legno di merda, no? Figa, non c'è nemmeno l'asfalto e la gente è vestita tutta come quella stracciona di merda di tua madre.
2: Ma amore, ma credo che qualcosa sia andato storto.
3: Eh già, la mia zucchina sta passendo. Forse tenerla in culo per una settimana non è stata una buona idea.
2: Ma no, che zucchina! Questo non è il 1984!
4: Fermi! Emissari dello demonio, o assaggerete lo mio spadone nello nome di Gesù Cristo Santo e dello Santo Sepolcro!
3: Cazzo vuole il vigile urbano con la tovaglia e la X?
2: No, amore, non è un vigile urbano, ma un crociato! Oh mio Dio, non siamo nel 1984, ma siamo nel Medioevo!
3: Medio cazzo hai detto?
2: Qualcosa è andato storto, abbiamo sbagliato epoca!
3: Beh dai, torna dentro prima che quella folla inferocita armata di mega forchette e candele dell'Ikea ci raggiunga. E metti la data giusta, deficiente.
2: Non sono candele dell'Ikea e non sono forchette giganti, ma forconi e fiaccole!
5: La strega, il suo schiavo maledetto di Satana!
4: Eretici, infedeli!
2: Amore, non possiamo ripartire, manca l'energia! La macchina funziona con la corrente! Non c'è corrente qui!
3: Ma non hai portato una prolunga, va che sei un coglione!
2: Non hai capito! Non esiste la corrente elettrica in questa era!
3: Oh figa, facciamola partire a spinta!
2: Ma non è mica una macchina!
3: Allora ci resta solo di cercare Doc Brown, che riuscirà a trovare un modo per rimandarci indietro nel futuro!
2: Amore, ma sei ubriaca!
3: Sì!
2: Quello è un film, questa è la realtà! Non c'è nessun scienziato che possa rimandarci indietro nel futuro!
3: Ok, ok, sangue freddo! Quanti sono quelli che ci vogliono linciare?
2: È una dozzina più uno a cavallo!
3: Ok, no problem! Li scanno e poi riflettiamo. Tu stai qui e piangi forte come sempre, che devo sempre pensare io a tutto, cazzo!
2: Oh mio Dio, mi ero scordato di aver sposato una macchina a ammazza persone!
3: Ehi, stronzi coi capelli dei Beatles!
5: La strega ha già parlato!
4: Sì, e il che vuole?
3: A chi avete detto, strega? Adesso vi faccio passare la voglia di insultare una donna risvegliata criogeneticamente in un futuro senza estetiste e che si è appena sparata un viaggio nel tempo, sbagliando epoca e per giunta con il ciclo. E con un ortaggio nel culo!
4: Una cucurbitacea, a quanto pare!
5: No, l'ortaggio in culo, no!
2: Hai capito, cara pergamena sostituta del diario? Siamo bloccati in un'epoca ostile. Ma al contrario dei miei calcoli, e fortuna che sono un ignorante di storia, non siamo nel Medioevo, ma un pelino più avanti. Siamo nel Rinascimento. Sì! Dopo aver sterminato un villaggio che probabilmente era l'antenato di Vizzolo Predabissi e quindi pregiudicato il sorgere di insediamenti futuri, ci siamo nascosti e ho ritrovato alcuni indizi e dovremo essere sul finire del 1004 a cavallo del 1005. L'unica speranza che abbiamo ora è trovare Leonardo da Vinci, che in questo periodo era, anzi è, a Milano e fornirgli abbastanza nozioni sull'energia elettrica per poterci aiutare a produrre abbastanza per far ripartire la macchina del tempo. Praticamente la trama di Non ci resta che piangere contro Isi Benigni, ma con più parolacce e violenza gratuita, e con il rischio di essere bruciati a rogo come eretici. PS. Avevo tanta fame. PS2. L'unica cosa che avevamo da mangiare era Jerry Zucchino. L'ortaggio sessuale è rimasto una settimana nel retto di Cosa Fica. PS3. Sì, l'ho mangiato. Crudo. PS4. Eh sì, sapeva di merda.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the zoo.
2: Turbo Nel decadente e triste ospizio di Santa Eutanasia, quartiere generale dei Furono Turbo Boomer, la vita procede grigia e stanca. La scomparsa improvvisa della terza compagna del gruppo ha portato i nostri due stracci Gandalf e Nonno ad un vuoto incommensurabile. Ormai vivono le loro giornate aspettando la morte e guardando serie TV come Stranger Things.
3: E correre con la bici, e scambiare i fumetti, e la NASA, e Steve Martin, e Lucky Charm. E ci piacciono davvero le stesse cose, solo che... Solo che... Io... non sono attratto dalle ragazze.
4: Sbaglio o ha detto di essere gay?
5: Prendo la cinghia... già, ormai non c'è più nulla da cinghiare.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Non potrete buttarvi giù in questa maniera!
7: Sua Maestà, Lord Giolitti!
6: So bene che non avete trovato nessun sostituto, ma non dovete demordere! C'è ancora un universo immenso, tutto da scoprire! Non arrendetevi! Il mondo ha bisogno di voi e della vostra cinghia! Quindi forza, andate a cercare qualche fottutissimo vecchio stronzo che possa sanare il vostro cuore rotto!
5: L'essere rotto è l'ultimo dei problemi che ha il mio cuore, eh? Si è fermato! Ah no, ok, ha ripreso a battere.
4: Nonno, Lord Giolitti ha ragione. Tiriamoci su ed andiamo fuori. Oh, guarda, sta nevicando.
5: Nevica? Ed ora come ci vado, puttane? Ho le gomme estive.
4: Con le catene?
5: No, quelle le uso solo coi neri.
4: Io ho le quattro stagioni, però. Dai, forza, andiamo a puttane. Ci farà bene. Facciamoci questo regalo natalizio.
5: Ai miei tempi l'unico regalo che c'era a Natale era un pesce che si appendeva al soffitto e a turno ci si passava sopra un pezzo di pane per insaporirlo. E quello era il momento più bello di tutto l'anno.
4: Quelli sì che erano bei tempi, vecchio mio. Forza, andiamo a puttane.
2: E gambe in spalla, i nostri due cadaveri ambulanti si mettono alla guida e vanno davanti al cimitero monumentale di Milano, ritrovo risaputo di puttane anziane.
8: Bello! 5 euro per un bocchino, 10 senza dentiera.
9: Ciao belli, cerco qualcuno che mi spacchi tutta l'anca.
4: Santa mignotta! Forza, troviamone una che ci aggradi. Ho giusto i 15 euro che avevo promesso di dare a mio nipote per Natale, ma visto che quel piccolo figlio di Troia se li balla in tocchi di fumo, può anche andare a farsi fottere.
5: Io spero soltanto che dal mio cazzo esca della sb***a e non sabbia e segatura come le ultime volte.
4: Ehi nonno, guarda quella.
5: Oh sì, con quella sì che andrà in giro con la bici da donna che all'occorrenza con me avrebbe la canna.
4: È dal 1927 che con questa battuta viene sempre giù il teatro. Forza, andiamo da lei.
5: Ehi, angelo caduto dal cielo! Quanto per inzuppare le prugne secche!
10: Oh, buonasera ragazzi!
4: Cosa? Amanda Lear? Ma che ci fai qui?
10: Oh, beh, ogni tanto diciamo che mi piace ricordarmi bei tempi andati, quando ancora la mia figa non puzzava di totano.
4: Ma non è possibile, tu sei una leggenda, non puoi stare qui. Le cose ti vanno tanto male?
10: Ma no, tesoro, le cose vanno piuttosto bene. Io non mi lamento, ma no, diciamo che si sono un pochino dimenticati di me di farmi fare apparizione in TV.
5: Sì, ma quindi sto pompino ce lo fai o no?
4: Aspetta, nonno, non capisci? Lei cerca un lavoro e noi un sostituto. Pensi anche tu quello che penso io?
5: Gaspaccio con la cocaina?
4: Senti, Amanda, se ti offrissimo noi un lavoro e diventare la terza del nostro pretoriato, che ne diresti?
10: Beh, piuttosto che stare qua a farmi sborrare in faccia da gente che non mi dice nemmeno grazie, forse credo che potrebbe essere un'ottima idea, quindi sì, accetto.
4: Sì, visto, nonno? Abbiamo salvato questa serie.
5: E con grande classe, direi. Lei conosceva Dalì?
10: Io ce lo ciuciavo a Dalì.
4: Oh sì, sei proprio la persona giusta.
11: Fermo lì, Gandalf il Grigio. Non puoi portarmi via, Mandalir.
4: Saruman, che ci fai qui?
11: Da quando è uscita quella cagata degli Anelli del Potere, ho perso il lavoro e mi sono dedicato a fare il pappone a queste troie ataviche. E non puoi soffiarmene via una.
4: Nonno?
5: Prendo la cinghia, finalmente. Turbo Boomer!
2: E con una raffica di cinghiate ricche di festeggiamenti, i turbo boomer convertono Saruman al cattolicesimo, cinghiano tutte le vecchie baldracche facendole godere come non succedeva dai tempi delle catacombe, le liberano dalla maledizione del mago e fanno sparire anche la peste bubbonica dal mondo. Che colpaccio, turbo boomer!
10: Grazie mille ragazzi, sono davvero contenta di fare parte di questa nuova frizzante stagione di questa serie.
4: Sì, beh, ma non ti illudere di avere chissà quale rilevanza. Il tuo ruolo è solo dire che ce l'hai ciucciato qualcuno e buonanotte.
10: Beh, ma almeno me la fate una sigletta nuova, no?
4: E va bene, vai con la sigla.
12: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
5: Sì, ma ora basta con tutto questo, su, lo sapete che prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Se nel mondo esistesse un po' di bene, ognuno si considerasse suo fratello, ma che bel castello Marcondiron di Rondello, ambarabà, cicci coccò, tre civette sul comò, lupo ululì, castello ululà, il spaghetto, tu mi hai provocato, e Dio te magno, viva la friga e chi la castiga, di birra e di fregna il baffo si impregna, non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, non mi hai fatto male, porcaccia il maiale.
13: Turbo Boomer.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
16: Guarda che una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'era il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare un color mogano e almeno non rompe i coglioni.
17: Buongiorno, sono Sara.
16: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
17: Un secondo solo.
16: Ma come il polo?
17: Sì.
16: Pronto?
17: Sì.
16: Ho parlato con lei prima?
17: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
16: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
17: Mi scusi.
16: Madonna che...
17: Lei deve tagliare i capelli?
16: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
17: A che ora vuole venire?
16: Spedire cosa, signora?
17: A che ora la devo segnare?
16: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
17: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
16: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
17: Per me va bene anche alle 2.
16: Mi scusi, ha detto bue o due? Ma ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
18: Buonasera, sono Anna.
16: Come la panna?
18: Pronto?
16: Ha detto panna?
18: Pronto?
16: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
18: Signora?
16: E lei ha detto panna, mi scusi.
18: No.
16: Ah, allora ho capito male, mi scusi perché ho 92 anni.
18: Mi dica.
16: Ah, ok, senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie che ha 90 anni e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
18: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
16: Come le aspirine? Ha detto le aspirine?
18: No, ho detto sua moglie deve venire.
16: Ah, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
18: La faccia venire.
16: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
18: La faccia venire.
16: Magari signora, ho 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
18: Quindi?
16: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
18: Domani alle 9:30.
16: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
18: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
16: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
18: Alle 9:30 la mia collega è libera.
16: Frigola?
18: Alle 9:30 la mia collega è libera.
16: Ah, sto pega, va bene signora, allora ci vediamo domani.
18: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
16: Adelina?
18: Sì?
16: Romanzi.
18: Ok, arrivederci.
16: Ma come merci? Ma boh, mi sa che non ha capito questa qua.
15: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zodi 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale. Non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
2: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio del soc,
3: sei un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che l'ha preso?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah con sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap e cazzo. Vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Quella che vedete è Zurigo, una città ricca e prospera grazie alla marijuana libera e alle tasse versate dalle prostitute che fanno affari d'oro prendendo a calci nei testicoli vecchi banchieri obesi in eleganti bordelli gestiti dallo Stato. Nella clinica del dottor Schiffer sta per entrare Silvana La Toccopiano, portatrice di una rara patologia delle mammelle.
2: Prima di tutto devo dire che sono del Capricorno, quindi sono ansiosa, caparbia e poco predisposta all'anal, perché c'ho Saturno in Urano. Non mi definirei bella, ecco, sono più un tipo. Infatti, per il mio 30° compleanno, i miei genitori mi hanno pagato un mese di turismo sessuale in Giamaica. Il mio problema? Beh, è un po' imbarazzante, diciamo che quando... Oh no, eccolo, scusate, non posso fermarlo, decollo!
3: Mando cazzo mai! Mostro!
1: Già durante il colloquio preliminare è evidente che la signorina La Toccopiano metterà a dura prova le conoscenze scientifiche del dottor Schiffer, ma soprattutto che, se esiste un Dio, deve essere davvero un tizio col senso dell'umorismo.
4: In primis, sul caso della signorina La Toccopiano è necessaria una precisazione. E cioè che mi sono scopato di peggio, anche pagando. In secundis, per una ragione che indagheremo, le sue orribili mammelle flosce, in presenza di precisi stimoli sonori, iniziano a vorticare e la sollevano nell'aria. In pratica, quando sente le campane, le girano le tette e vola via come un cazzo di elicottero coi capelli. Dunque, ci poniamo una domanda. Dove cazzo è il mio fucile? Rispondete, stronzi!
1: Come elegantemente illustrato dal dottor Schiffer, la signorina La Toccopiano soffre di zizze di Pavlov, una rara aberrazione genetica che trasforma il suo sistema mammario in un veicolo ad elica. Un disturbo che impedisce alla paziente di vincere al superenalotto e di indossare gonne corte che se no ci vedono la f***a mentre vola.
2: Purtroppamente abito nel pieno centro di Roma, dove ci sono tipo 150 chiese per chilometro quadrato. Quindi ogni quarto d'ora mi partono le tette e volo via come Mary Poppins. Solo che se sto al chiuso mi sfondo la testa sui soffitti. Infatti questa non è forfora, è intonaco. Che poi avendo l'ascendente in... Ariecchice... Scusate, ho attivato la posizione sul telefono. Seguitemi! Aia, sono impigliata, aiuto!
3: Ma porca troia, la roba stesa! Vaffanculo, mostro volante! Carlè, diccelo pure te alla signora!
5: Mostro!
3: Bravo, Carlè!
1: Per impedire che la signorina La Toccopiano decolli facendo l'elicottero con le tette quando sente le campane, l'equipe del dottor Schiffer mette in campo alcune soluzioni all'avanguardia come tappi per le orecchie, sacchetti di monetine nelle tasche e catene, fino a quando lo stesso dottor Schiffer ha un'idea geniale indotta dall'oppio.
4: Sì, me la sono chiavata mentre era in anestesia totale. Ah, non era quella la domanda? Allora, come non detto. Veniamo alla soluzione. Non riuscendo ad intervenire chirurgicamente sulle poppe orripilanti della paziente, abbiamo deciso di eliminare il problema sul nascere, deportarla in Pakistan, dove sono tutti Mau Mau e quindi non ci sono campane. Caso risolto! Anzi, speriamo che la ficchino in un burka, così non si vede nemmeno la sua faccia da scaldabagno. Comunque avrei preferito spararle, sia chiaro!
1: Ancora una volta, le immense competenze scientifiche del dottor Schiffer hanno salvato una vita umana. Silvana la Toccopiano adesso è felicemente sposata con un esponente di Al-Qaeda e una volta all'anno può perfino guardare dalla finestra. Una vita felice e piena di gioia. Anche se, per uno strano effetto collaterale, quando sente il canto del muezzin, le sue dita dei piedi esplodono come mini ciccioli.
2: Sì, sto molto bene, a parte il cibo che è speziatissimo e il cazzo di mio marito pure di più. Ma essendo io del Capricorno, alla fine... Oh Cristo, di nuovo? Ma che ora è? Un attimo, mi tolgo le babbucce. Ah, che merda, ho appena fatto lo smalto!
3: E basta con ste bombette! Non è mica stagione di attentati! Mostro, Aziz, diglielo pure te!
2: Mostro...
3: Brava, Aziz!
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo a mio fratello Michael. Qualche mese fa gli hanno rubato le targhe della macchina e da allora vive nella paranoia che possano essere usate per qualcosa di illegale, oppure che gli arrivino a casa delle multe per infrazioni che ovviamente non ha commesso. Ve lo dico subito, è un buono, ma quando si incazza diventa una bestia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con il signor
1: No.
2: Chiamo da Credifit, Milano, agenzia di recupero crediti.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: Non sono il signor più che altro, che sono un minorenne, quindi mi chiedo come fa ad avere il numero, lei?
2: Non lo so, io qua ho Michael
1: Sinceramente no, cioè sono abbastanza spiazzato, sono a casa da sola perché sono malato, non capisco.
2: Residente a Poviglio.
1: Per l'amor di Dio, no, io abito a Faenza, scusi, in un paesino di Faenza oltretutto, manco a Faenza proprio.
2: Vabbè, noi abbiamo recuperato il credito dal comune di Poviglio per quanto riguarda delle infrazioni stradali, la cifra è anche abbastanza rappresentativa.
1: Ok, sì, ma
2: mi scusi. Lei, sì. Lei mi sta prendendo in giro?
1: Secondo lei, no? Allora,
2: secondo me
1: seriamente
2: sì.
1: Parlando, io sono un ragazzo di 16 anni a casa perché ho la labirintite, mi chiamo Daniele, devo mentire a uno che mi chiama dicendomi guarda, c'è uno delle multe in un paesino di Reggio che perché dovrei prenderla in giro? Io ora non so chi le ha dato questo numero, ma io questo numero ce l'ho da abbastanza tempo.
2: Sì, me l'ha dato il comune di Poviglio per recuperare i crediti relativi alle infrazioni stradali del signor Frantz. Il mio sospetto è che lei sia il signor Francesco, stia facendo il furbo.
1: Comune di Poviglio, ma come, scusi, ma secondo lei?
2: Allora le spiego che come funziona, visto che mi sembra che lei abbia dei grossi problemi di comprensione oltre alla labirintite. Allora, il signor Franzoso.
1: Mi scusi, ok, tutto io adesso posso comprendere, uno è anche gentile, così, ma
2: io sono
1: la
2: gentile.
1: Forma educazione è la cosa che dà più fastidio di tutti, perché, cioè, io sinceramente non sono quel ragazzo, quindi voi fate quello che volete, lei me lo vuole spiegare, non lo spiega, faccia quello che vuole. Cioè, io mi dispiace per quel ragazzo quando gli arriveranno le multe morate.
2: Ha finito la filippica e mi fa parlare. Deve andare avanti.
1: Cosa? Ma lei si rende conto?
2: Lei si rende conto che sta facendo finta di essere un'altra persona per non pagare le multe alla nostra azienda?
1: Si rende conto
2: di quanto è squallido questo teatrino?
1: Ma perché dovevi far finta di una cosa? Ma poi soprattutto
2: perché lei
1: non arrivano a casa di questa persona, cioè, ma che i vigili di quel comune lì gli mandino la gente a casa, cioè non ho capito.
2: Scusi, allora se lei non mi fa parlare, prevarica e continua a pipipipipipipi come una cocorita. Lei è una cocorita. Allora,
1: l'educazione sta parlando.
2: Ma non me ne frega un cazzo della maleducazione, le sto spiegando una cosa.
1: Qualcosa di tutto quanto.
2: Vuole ascoltare o no?
1: Ok,
2: lei pensa che io non la trovi? Allora mi ascolti un secondo
1: Perfetto,
2: invece di fare il sermone. Io qua ho questo numero. Il signor Francesco, che è ovviamente lei, ha un debito con il comune di Poviglio che è stato acquistato da Credifit. Sa come funziona il recupero crediti?
1: No, perché ecco, io le spiego. Ho 16 anni, figa, che cazzo.
2: Allora se c'hai 16 anni apri le orecchie e non rompere i coglioni, ascolta bene. Allora.
1: Ma figa, ma lei con quale coraggio?
2: Io non ho bisogno di coraggio, io sono Credifit.
1: No, infatti ha bisogno di un paio di schiaffi in bocca, ecco. Perché lei chiaramente
2: non minacci.
1: Non minacci.
2: Allora, funziona così, quando i comuni non riescono a rientrare dello scoperto delle multe, perché persone come lei, si fingono dei ragazzini con la labirintite per non pagare le multe. Che cosa succede? Che le agenzie di recupero crediti come la nostra acquistano il credito dal comune in modo tale che il comune.
1: Posso sapere l'infrazione di macchina, quindi essenzialmente macchina, perché stiamo parlando di macchine, potrei sapere la targa di questa fantomatica macchina?
2: Ma certamente. Zara Bologna,
1: minchia Zara, va bene.
2: Cosa c'ha che non va?
1: Che è un
2: cosa
1: negozio
2: c'è da
1: di vestiti, ma figa, ma se dovete fargli scherzo delle robe del genere, figa.
2: Scusi, allora. lei non sa, brutto ignorante di merda, che Zara è una città della Croazia? Signor Francesco, lei sta per cadere in un grosso casino, mi sta anche facendo girare i coglioni, sostituzione di persona, mente, bugiardo di merda,
1: Io sono Michael, abito a Poviglio, invio due.
2: Esatto.
1: Facciamo così, dato che io non ho mai avuto problemi con le forze dell'ordine, perché una volta mi ho
2: e adesso ce li ha.
1: Uno, qualche buco, gli ho tirato sotto con la macchina, vienici, che quando sono sceso, che quello là si è messo a dire, allora perché mi hai cercato di tirare sotto? Io gli stavo staccando la testa, perché come cazzo ti permetti di venirti a bloccare davanti alla mia macchina pretendendo che io faccia qualcosa? Io non ho colpa se qualcuno si mette in mezzo alla strada, ma cosa cazzo vuoi? Vieni qua sotto, vieni tu, fai venire tutti gli altri, scosso tutti, va bene, io
2: ha sono finito?
1: La persona più educata del mondo, ma mi devi venire a prendere, vieni a
2: ha
1: prendere,
2: finito?
1: Vienici,
2: ha finito col suo sfogo da checca isterica? Prima di tutto abbassi la voce, che io sono una persona con una pazienza limitata. Seconda cosa,
1: io ho tutta la pazienza del mondo perché lei mi viene qua sotto, poi sta
2: finito
1: con il culo, la faccio giustare a casa,
2: la smetta
1: Baba Yaga dei miei coglioni,
2: la smetta
1: mi passa qualcuno dell'ufficio legale,
2: allora sono io l'ufficio legale, è lei che ha fatto finta di essere un ragazzino di 16 anni meschino, codardo coniglio,
1: ma ci devi venire coniglio, lei cosa prendi, che io non prendo un treno, vengo su a Milano, lo scappo, ma lei pianto d'Italia nelle felicite.
2: Ma lei ha la sua età, risponde a un'agenzia di recupero crediti facendo finta di essere un ragazzino di 16 anni. Ma si rende
1: perché mia madre ha usato il mio nome per fare le cazzate. Sì. Sai quante volte ho minacciato gente di altri paesi perché si pretendevano che io venissi a pagare le multe di mia mamma perché
2: ma
1: aveva fatto i buffi con la Vodafone, i buffi con la TIM.
2: Respiri.
1: Deve capire una cosa. Sì. Lei adesso si deve presentare il nome e cognome, così la cerco su internet. Se la trovo, sarò più che convinto di pagare, ma dato che sono probabilmente multe che sono state prese con la targa, che mi sono state rubate, perché ovviamente i mongoli mi fottono la targa sotto casa, vado a fare la denuncia, ci mettono due porco mesi per portarmi la multa, per portarmi la cosa.
2: Ma le sembra il linguaggio? Mi ascolti solo un attimo. Lei si rende conto che non può parlare così perché in questo momento è in radio.
1: Radio quale?
2: Siamo allo Zoo di 105.
1: Andate a fanculo, andate. Ma io c'è, ma tu chi sei? Ma
2: sì.
1: Ma mi mangi la tua voce, ma che cazzo?
2: Sei un meschino, sei, dai, ti do un abbraccio.
1: Io mi hanno chiamato tante di quelle volte, per
2: certo.
1: Cose, perché mia madre ha davvero fatto i buffi. Mi sono raccontato di rispondere quando sento il mio nome, dico ok, no, mi tiro qualcuno, ha funzionato sempre. Sempre. Mi sembrava strano che qualcuno mi spingesse così
2: dai, mi hai rotto i coglioni, dai, ciao, un abbraccio. Ciao Michael, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Only for you. No. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
6: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
5: Va bene, vi racconto sta cazzo di storia. Puttana la marmotta.
6: Urrà, urrà, urrà.
5: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva.
6: Oh.
5: Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo col mare, le montagne e anche le piante.
6: Oh, e poi?
5: Guarda, un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? Che cazzo! Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio vide che al mondo non c'erano le scorregge e allora creò gli animali.
6: Oh! E poi?
5: Bastarda di merda, adesso guarda!
7: Benvenuti nel 1938.
5: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, e poi niente, signor Dio vide che al mondo non c'erano stronzi e allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
6: Oh, e poi?
5: Basta. E poi sto tale di nome Dio vide che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda e allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
6: Oh! E poi?
5: E poi sto tale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti! Potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella!
6: Oh! E poi?
5: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
6: Matrix? Oh! E poi?
5: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
6: Cos'è?
5: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
6: Quale verità? Quale?
5: Che Dio in realtà è un cinese.
6: Un cinese? Impossibile!
5: E invece, se non ci credi, disse il serpente Eva, mangi una mela d'albero blu e vedrai coi tuoi occhi quanto è profonda la tana del bianconiglio.
6: E poi?
5: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
6: E poi,
5: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
6: Oh, che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
5: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, se no a fare in culo, ciao!

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati all'immancabile appuntamento con la morte sulle infernali strade del nostro tubercolotico paese.
1: Traffico e carcasse umane.
0: Traffico completamente bloccato sulla A19 fra il Traffico completamente bloccato sulla A19 fra Reggio Patata e Porretta Vaginosa, dove l'annuale rally dei tartufi si è tramutato in spettacolare tragedia, dopo che una Subaru impresa pilotata da un austriaco strabico è uscita clamorosamente dal tracciato, rotolando giù da una scarpata per piombare a velocità d'asteroide proprio sopra una vecchia Fiat stagnola, schiacciandola come una lattina e uccidendo il conducente e le 9 vergini cingalesi a bordo. Illeso invece il pilota, che è riuscito a terminare la gara classificandosi in settima posizione. Festeggiamo dunque questo incoraggiante risultato con una bella canzone su Iso Radio.
1: Gigio D'Alessio e la sua hit Ho visto un culo. Ma

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e il maltempo quest'oggi ha deciso di rastrellare un bel po' di anime sulla statale della Sciatica, dove una violentissima tromba d'aria ha attraversato la locale discarica di rottami metallici, sollevando un nugolo di ferraglia arrugginita affilatissima, carico della quale si è poi abbattuto su un cavalcavia zeppo così di auto. Un godurioso scenario apocalittico. Sono stati 25 cristiani infilzati, decapitati, orrendamente mutilati degli arti superiori e inferiori, prima che il vortice spostasse la sua furia nel vicino campetto sportivo, dove si disputava una goffissima e patetica partita di calcio femminile, facendo un'ottima strage di lesbicone, alcune delle quali vorticano ancora in cielo, prive di vita e di fondamentali calcistici. Una notizia che fa venire voglia di agitare il culetto in un ballo scatenato.
1: Isoradio, se sei morto, mandaci un SMS e ti salutiamo in diretta.
0: Ecco a voi Ornella Vacconi con Ferma in colonna. Ferma.

0: milioni, anzi miliardi spesi, più del PIL della Grecia per i nostri inviati, sempre tempestivi. Ora la linea al nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: Guarda, ce l'è, il modo di abbandonare i mezzi, i lavori e i mezzi durante la settimana, oggi è martedì, sciacallo, guarda. Mi tocca passare qua a fare l'acrobata come un deficiente. E se sbatto bisogna spiega in dita come cazzo cago fatto. Vara Gotriniton, vara come capasso. Vara. Mi tocca fare retromarcia e ripetere. Se no spacco tutto che il porco del cane. Vara che abbandonà il coso della gru, che poteva metterlo dalla parte opposta, vara. Maniaca sessuale sua madre, can. Ma guarda che merda de persone de merda, can. Speriamo de farga. La vedo dura perché è rimorchio. Pateo, cane, ma guarda tu, quel porco di per quanto devo passare, va. Ma voglio calare una curiosità, va, che puttana de me mare, che mi ha fatto che a volte mi avesse fatto un pony piuttosto. Guarda come che devo passare, bosagato, guarda per un pellimetro, puttana, guarda e guarda di qua sporco, dopo te sbatti perché o te sei un attimo distratto, te pensi di farie, tocca dare mie spiegazioni in vita, giustamente, perché se qui che ti dà da mangiare, se è giusto rispettarli, dica la verità. Però, stroico, vara come che devo passare, cane.
0: E per concludere, una notizia locale che ci riguarda da vicino, avvenuta proprio qui, a un paio di chilometri dai nostri studi, dove un affascinante pirata della strada, probabilmente in ritardo per la sua importantissima trasmissione radio, si è preso la sacrosanta libertà di bruciare un semaforino rosso, andando a sfiorare appena appena il deambulatore ascellare di un'antipatica vecchietta con la bombola d'ossigeno a naso, che al momento stava attraversando impunemente la strada con l'odioso verde. La vecchia finita a terra senza motivo e poi giustamente morta a causa dell'esplosione della bombola d'ossigeno, che partendo poi via a razzo ha dato il via al piccolo infernale incendio che al momento circonda i nostri studi su tutti e quattro i lati. E dunque noi procediamo all'evacuazione sulle note di un'allegra canzone e ci sentiamo alla prossima puntata. Iso Radio!

maledettissimo il cane di porco boia. Tutti i giorni così, cane. Tutti i santi cazzi dei giorni smerdati così.

0: Radio 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello Zoo di 105.
1: Centrale al Lupo d'Acciaio, centrale al Lupo d'Acciaio, segnalati urleschi manazzi fra la decima e piazza dei Ciccioni col megafono. Intervenire, passo.
2: Lupo d'Acciaio centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Bravo, salutami anche Cappuccetto d'Acciaio. Hai capito la battuta, porcaccia? Centrale a Medusa de Fuoco, centrale a Medusa de Fuoco, rizza in corso fra la quinta e vicolo del colon svincolato.
3: Medusa di Fuoco centrale, sarò lì in due minuti.
1: Pronto? Sì, qui è la centrale polizia. Qual è la sua emergenza?
4: Stammi bene a sentire. Ho nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Avete un'ora per trovarla. Dopodiché esploderà.
1: E sti cazzi, io c'ho un iCredit. Che cazzo me ne frega a me? Pronto, pronto, pronto, pronto. Va bene, vediamo di risolvere sto cazzo. A me frega niente, no? Forse c'è la persona giusta. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre

0: Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro e il segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Mi ricevi? Come procede la ricerca della bomba passo?
1: Oddio, Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua centrale. Ho fatto evacuare il parcheggio della banca e l'ho settacciato da cima a fondo. Della bomba non c'è nessuna traccia. Sei sicuro che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, passo?
0: Ma che so, Halloween? Che so, carnevale, dolcetto, scherzetto? Porca zozza, Maurizio Costanzo che si vede arrivare in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Se non possiamo più fidarci delle telefonate anonime, allora che cazzo stiamo a fare? Allora andiamo a far consulter de Vodafone, porcaccia puttana. E fai un altro giro e trovo la bomba, Maurizio Costanzo e tutti i cazzi collaterali. Aspetta. C'è una telefonata? Sei pronto, centrale di polizia? Qual è la sua emergenza?
2: Non l'avete ancora trovata la mia bomba, vero?
0: No, mi dispiace, guardi, sono rammaricatissimo. Mi avevo mandato lì, giaguaro che qualcuno faccia Maurizio Costanzo, ma non l'ha trovata. Dice, perfino ha messo in dubbio le sue parole. Ma lei però mi conferma, è sicuro di averla lasciata lì, sì?
2: Non c'era nessuna bomba nel parcheggio della banca centrale.
0: E allora ci ha piato per culo.
2: Niente affatto, perché adesso la bomba è lì ed esploderà fra 30 secondi.
0: Io chiedo scusa, ma non ci ho capito un cazzo.
2: Ma non capisci? La bomba non l'ho messa nel parcheggio, ma sull'auto dell'agente di polizia che avete mandato lì.
0: Ma certo che le può un filo della mignotta, Che idea! Lo metta la macchina, ma chi se lo in culo, c'ha anche gli interni brutti con la macchina di merda.
2: Grazie, ma ora devo riattaccare nel caso tu stia rintracciando la mia telefonata, sai com'è, no?
0: Ah, guarda, rintracciando, ma lei era presente come siamo combinati con la polizia? Io c'ho un filo che c'è dalla parete e un bicchiere di plastica per rispondere. Dai, comunque richiama, cosa, che sei simpatico, ma non c'è un cazzo da fare, siamo due chiacchiere, va bene?
2: Va bene, anche tu sei molto simpatico.
0: Tante cose, caro, tante cose, saluto a casa, tu moglie e tutti, ciao.
2: Altrettanto, arrivederci.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Centrale, mi ricevi?
0: Au?
1: Mi ricevi?
0: Au, a voglia, te sento, sì, di, che cazzo vuoi?
1: Comunque ho ricontrollato, qui non c'è nessuna bomba.
0: Va bene, sì. Dimmi una cosa, stai dentro la macchina?
1: Affermativo, perché?
0: No, niente, giaguare cazzi, devo verificare una cosa. Aspetta, dunque, rimani lì per altri 5, 4, 3, 2...
1: Ma che cazzo succede? Porco...
0: Porca puttana, che puntuale quel dinamitardo! Oltre a essere simpatico, cazzo! Era pure puntuale! Vedi mai che fosse svizzero!
3: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Aiutami, aiuta, tanta scala!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana so, ti scrivo la cosa con la trade,
7: ma porca. Skywalker!
6: Skywalker!
5: Aiutami, tanto Skywalker!
4: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco!

0: Una gran zia.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
4: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
5: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
0: a prenderlo in culo.
6: Sì.
7: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
8: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
7: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
7: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
7: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
7: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
3: No!
7: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo stare qua dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Potremmo fare.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, quello figlio degli Anakin.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, tra le varie manovre del nuovo governo c'è la possibilità per i commercianti di rifiutare i pagamenti elettronici, quindi con carta di credito e bancomat, fino a 60 euro. E la domanda è: chi è che aiuta questo tipo di provvedimenti? I commercianti dicono: ma noi paghiamo le spese sul POS. E allora mi domando, ok, non sarebbe più facile togliere tutte le spese sui POS fino ai 60 euro? No, invece diamo la possibilità al commerciante di avere pagamenti solo in contanti. Perché? Perché vogliamo che girino i contanti, vogliamo che la gente paghi i contanti, perché i contanti non sono tracciabili, quindi ricicliamo il denaro sporco, quindi paghiamo in nero e facciamo l'ennesimo favore ai bottegai. Ma questa magari è solo una visione così, diciamo, un po' complottista di questo provvedimento, voglio sentire voi. Pagamenti con le carte fino a 60 euro, dai, apriamo il video. Sentiamo Mauro, Sesto San Giovanni, vai Mauro.
4: Ah, non ero al corrente, guardi.
3: Non era al corrente, non si parla d'altro, tutta l'Italia parla solo di questo, lei che cosa sta facendo? Nel frattempo ha infilato il cazzo in una porta e spera nel glory hole, che cosa fa?
4: No, guardi, sono stato preso in questo periodo.
3: Chissà quante cose c'ha da fare lei, cioè, ha l'agenda di Macron lei.
4: L'agenda di Macron sicuramente no, però i miei impegni.
3: Non me ne frega un cazzo della sua vita, lei è la cosa più noiosa del mondo dopo guardare il buco del culo di una locusta, si rende conto? Come potrebbe interessarmi la sua vita?
4: È simpatico invece come...
3: Cosa?
4: Non mi esprimo, guardi.
3: Non si esprime perché non è in grado, non le è venuta la similitudine, perché non legge libri,
4: non
3: legge libri.
4: Veramente,
3: cosa?
4: Non è di certo.
3: Niente, non riesce a finire una frase, Lei va a comprare il pane, va dal fornaio e gli dice: vorrei un etto di... E poi esce perché si è dimenticato, eh?
4: No, se ho bisogno del pane vado dal prestinaio, lo compro.
3: Non sa, ecco, lei va dal salumiere e lei vuole pagare con la sua carta di credito e il salumiere le dice: no, guarda, se non me li dai in contanti non puoi pagare. Lei si attacca al
4: piffero.
3: Si attacca al piffero lei. Ma scusi, lei dove vive? Nel 1804 neanche con Lodi faceva queste battute del piffero. Lei non sa dire la parola cazzo lei.
4: No, beh, non la
3: è
4: dico,
3: strano, ma... perché lo vede tutti i giorni riflesso nello specchio. Arrivederci. Mefisto dal Veneto, vai Mefisto, vai.
5: Che cazzo ne so?
3: Sì, sul fatto che lei non sappia un cazzo, hanno proprio stampato dei manifesti e
5: ma
3: gli hanno...
5: stupido.
3: Ma dai, stupido, cosa?
5: Che cazzo non vuoi?
3: Che cazzo voglio?
5: Sei un coglione.
3: Secondo lei è giusto che nel 2022 un negoziante possa rifiutare un pagamento con carta di credito sotto i 60 euro?
5: No, non è giusto.
3: Non è giusto. E allora perché il governo l'ha fatto? Perché?
5: Perché vogliono che guadagnino le banche.
3: In che modo guadagnano le banche? Spieghi.
5: Perché ogni volta che paghi con la carta c'è una commissione.
3: Sì, però se il negoziante può rifiutare il pagamento con carta, la commissione non c'è.
5: Ah no, beh, certo, certo.
3: Quindi è esattamente il contrario che... di
5: no, no,
3: che
5: hai ragione,
3: lei.
5: Ho capito male, scusa.
3: Lei non ha capito un cazzo, non è che ha capito male.
5: Ma vaffanculo, stupido.
3: Ma vaffanculo, lei è tutto il suo... con gli scoiattoli, le orecchie troppo lunghe per essere un cavallo. Lei ha le orecchie troppo lunghe. Quando muore faranno tamburi della sua pelle.
5: Oh,
3: eh?
5: Non vedo l'ora di spaccarti il culo, sai?
3: Sì, io sto aspettando, sono qua, sono qua. Guarda, mi lego anche le braccia dietro la schiena con una fascetta, come i rapiti.
5: Ti lego i coglioni intorno al collo, ti lego.
3: Ciao, vattene a fanculo, ciao, terrorista di sto cazzo, ignorante bestia. Un altro, sentiamo Giacomo. Giacomo incazzato, vai Giacomo, vai.
6: Mi sembra una bella cagata.
3: Perché
6: posso
3: una cagata?
6: Essere schietto così?
3: Perché?
6: Perché io non ho sempre 60 euro nel portafoglio. E quindi se io magari vado a mangiare fuori con mia moglie, la mia ragazza, questi mi dicono: no, non accetto un pagamento con la carta. E magari devo pagare 50 euro che ho preso tre pizze. E questi mi dicono di no. Io gli sputo in un occhio. No,
3: lei perché non va a prelevare? Perché quando lei va a cena fuori non si ferma a prelevare? Perché?
6: Perché posso pagare col bancomat. Per
3: e invece
6: cui,
3: adesso se la viene del culo. Non può, adesso non può, perché il pizzaiolo vuol dire: no, io il pagamento col
6: allora
3: posto.
6: Allora, se io prelevo 200 euro perché devo andare fuori a cena, magari sfiga vuole, mi inculano il portafoglio.
3: Beh, questa che cosa? Il governo non è che può prevedere le sfighe, cioè non è che il governo ha il palantir, la palla di cristallo, dice: prevedo le sfighe per questo testa di cazzo che è andato a mangiare la pizza.
6: Ma se becco un cristiano che magari mi esce il portafoglio dalla tasca, mi cade per terra, non me ne accorgo, passa uno, me lo incula, la
3: certo.
6: Cassa la posso bloccare.
3: Sì, oppure sai che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che uno stormo di unicorni abbia rubato un pianoforte e cada proprio sulla tua macchina nel momento stesso in cui hai deciso di attaccare l'arremagica. Questa è colpa del governo Meloni.
6: Sarebbe bellissimo, sai, adesso sai cosa faccio? Mi tiro fuori le palle, ci leggo attorno a ogni testicolo, leggo due banconote da 500 euro, così almeno non me le ciula nessuno.
3: Non esistono più, non esistono più le banconote da 500 euro.
6: Tu non capisci un cazzo, madonna, non mi fare incazzare.
3: Io sento un telegrafo. Sento un metal detector.
6: Madonna mia, tu e tua sorella Madonna, sai che c'ho anche, sono influenzato, sono pieno di catarro, figa. Ti deve scarnificare la faccia, Rafiki, la scimmia di merda e
3: sei frustrato. Senti, frustrazione. Tu, il tuo problema non è pagare con la carta quando vai a mangiare la pizza, il tuo problema è avere i soldi per mangiare la pizza. Ciao, paziente. E chiudiamo questa straordinaria puntata di gente che non sa neanche da che parte è girata con il parere direttamente da Greyskull dell'amico mio. Amico mio, buongiorno.
7: Sei un portatore di malattie, bastardo, ma
3: ti sento a brontolone questa mattina.
7: Sfiga tremendo.
3: Stai salmodiando. Come mai salmodi stamattina?
7: Perché mi hai rotto i coglioni, Cruciani.
3: Sei tu il mio stalker, non diceva.
7: Gente onta come te che stalker. porta queste cazze malattie, no? Che ti stregi.
3: Stalker, perché sei debole, perché sei una razza
7: perdente. Gente onta come te, maledetti portatori dei virus, batteri e merda, trasmettono queste cazze di virus.
3: Verità.
7: Che sono stato abbastanza maledetto.
3: Diciamoci la verità, tu sei una razza debole, diciamo così. Io sono la razza dominante e tu sei la razza omega.
7: Razze non esistono, brutto coglione.
3: Come non esistono? Esiste la mia dei vincenti e la tua dei falliti. Come non esistono?
7: La tua dei ionti.
3: Cosa ti è successo che adesso ce l'hai con le relative?
7: Porto rispetto per tutte le
3: donne. No, io non porto rispetto per nessuno. Per nessuno. Ancora hai riattaccato la segreteria telefonica. Dai, il ritornello. Dai, spiega, dai. Mi sembra di...
7: Oh, e mi chiami, e mi vuoi parlare, non mi fai parlare, e non vedo, oh, te l'ho promesso, che bello che
3: ancora,
7: ti incontro,
3: altre promesse.
7: E ti fai la pelle con le tue braccia, maledetto bastardo.
3: Come sei originale.
7: Maria, lasciami stare, maledetto bastardo.
3: Ma tu non dici
7: stare.
3: Niente.
7: Devi venire già, fatti vedere.
3: Ma basta.
7: Devi avere il coraggio di affrontarmi.
3: Ma quale coraggio?
7: Non nasconderti dietro la Digos.
3: Ma chi ancora?
7: Dall'uscita di sicurezza.
3: Stai parlando. Sei uno spadiglio vivente, dici sempre le stesse quattro cose.
7: E la faccia di Cristo! Bastardo! Il fratello mio, bene, ti provo! Questa è la promessa, bastardo! Questa è la promessa!
3: Quale promessa?
7: Muori, merda! Muori!
3: Era nervoso stamattina. Di solito è calmo, pacato. Alla prossima settimana, ciao.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada con...
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, a Rete Gas, sono in strada, stiamo effettuando le trivellazioni per il gas.
0: Ah, signora, non conosco niente, mi scusa, ho avuto
1: via. Siamo in strada, stiamo mettendo le trivelle, la chiamavo per avvisarla che ci potrebbero essere delle vibrazioni.
0: Ma non so, signora, non so motivo, mi fiollo di casa. Non so che motivi, cosa e come, capisce perché io l'ho buttato sopra. Insomma, maleducata, però, ma sto punto qua.
1: Vabbè, non si preoccupi, signora, non sono una persona che si offende. Le spiego molto semplicemente. Siamo qua in strada con il mio collega, l'operaio, perché stiamo installando le trivelle per il gas. Cioè, presente le trivelle?
0: Ma pure a me, guardi, no. Non mi disturbate mica.
1: È quello, però, potrebbe verificarsi che la disturbiamo, signora. Perché
0: no, la ringrazio, signora, arrivederci.
1: No, è che ci trema la casa e ci cadono i mobili, signora.
0: Ma, signora, dove vado io da voi? Qui lavorate, fate il nostro lavoro.
1: Sì, ma signora, noi stiamo bucando. Se ci cade addosso tutti i cristalli, i bicchieri, i quadri, i mobili, lei mi rimane sotto. Le spiego, noi stiamo facendo un buco. La casa
0: può... Ma dove fate questo buco? Siamo in casa, no?
1: No, non sulla sua casa, nella strada vicino. Stiamo cercando il gas. E se è in questo buco ci fa tremare tutta la casa, signora. È pericoloso.
0: E beh, signora, fate pure la mia, manca la vostra base.
1: Ma vaffanculo, te meriti di scivolare sul tappeto che ti partono tutti dentro avanti.
2: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada col collega, stiamo facendo le trivellazioni per il gas, buongiorno, mi scusi il disturbo.
0: Non mi viene in mente.
1: Vabbè signora, sa che sotto la terra ci sta il gas?
0: Per il metano.
1: Il metano signora, il metano te dà la mano.
0: Io ce l'ho già il metano.
1: Esattamente, ma costa tanto adesso signora, vero?
0: Insomma,
1: e invece se noi troviamo altro metano che ce n'è di più, il metano costa meno, e per questo stiamo facendo il buco. Perché
0: lo state facendo già?
1: Sì, siamo qua proprio in strada, saluta Baziz.
3: Salve signor.
1: E sto qua con Baziz, ecco signore. Però la trivella, diciamo, la cosa che scava, emette delle vibrazioni, signore, e ci può tremare la casa a lei.
0: E che dovete passare oggi?
1: No, già qua stiamo signora, stiamo per cominciare a fare il buco.
0: Ma da quale strada siete per il momento?
1: No, noi stiamo dentro la terra signora, sottoterra stiamo noi. Per sicurezza abbiamo installato un sistema di allarme. Allora mi deve dire se lo sente suonare quando noi cominciamo a bucare. Le faccio sentire il suono dell'allarme, ascolti bene.
0: Questo allarme dove lo devo sentire?
1: Adesso le faccio sentire com'è il suono dell'allarme, senta.
4: Culo cacato!
0: Come?
1: Glielo faccio risentire signora il suono dell'allarme, prego.
4: Culo cacato!
1: Ha sentito il suono?
0: Mio marito, faccia sentire pure, fallo di nuovo.
1: Faccia sentire anche al marito, prego.
0: Sento.
4: Culo cacato!
0: Che è?
1: Stiamo facendo le trivellazioni per il gas, il metano.
0: No, attaccato l'avevo, cangiare un contatore.
1: Se ho un contatore già ce l'avete attaccato, ma noi stiamo facendo un autopertuoso per tirare fuori autogas.
0: No.
1: Sì, ce lo garantisco io, faccio del lavoro, lei che lavoro fa, scusi?
0: E poi quando ho voglia poi si vede.
1: Capone, io invece...
0: Ma non è canestazione, non c'è canestazione, non me ne la posta per me.
1: Ho capito, lei fa il venditore di cammelli direi. Forse la faccio parlare con Baziz. Baziz, dici qualcosa in arabo.
3: Pronto signor?
0: Va.
3: Va, come la dici la sarta a cavo?
0: Non ne capiamo giusti.
1: Le mando il segnale d'allarme e mi dice che cosa sente, va bene?
0: No, io non ho bisogno di niente.
1: No, lei ci deve avere bisogno solo di un orecchio. Ce l'ha un orecchio lei o è Van Gogh?
0: Io non ho bisogno che travagliare, patate.
1: Sì, ho capito che lei non c'ha bisogno di travagliare, ma noi altri sì. E se noi cominciamo a travagliare, ci cade addosso alla casa.
0: Va, travagliasse gioco e buon lavoro.
1: E buon lavoro, cazzo, scusi, una minchia. Mi deve dire se senti il segnale d'allarme. Ce lo faccio sentire, ascolta bene, va.
4: Culo cacato.
1: Ha sentito il segnale?
0: Come si chiama lei?
1: Io, Ernesto. E lei come si chiama? È tanto piacere alla minchia. Senta il segnale, prego.
4: Culo cacato.
0: No,
1: ma se lei mi parla sul segnale non andiamo d'accordo, signor piacere alla minchia. Mi salta il segnale.
0: Ne qua è stata lì.
1: 5 Gigi si chiama. 5 come 5, Gigi come Gigi.
0: Ciao, non capisco niente.
1: Ciao. E che è diventato cinese? Pronto. E dove cazzo siamo finiti con la trivella? A Pechino?
3: Non lo so, ma qua esplode tutto tra poco.
1: Vabbè, tanto tu sei abituato, ma zizzo.
5: Lo Zodi 105.
6: Sono gli anni 70.
5: i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleia, ora sposata al malefico signor Smerdir, e in attesa di un figlio la cui paternità rimane ancora imbacuccata nel mistero.
3: Sono libero, sono vivo, ma che senza vivere una vita che non posso vivere con la mia amata Zuleia? Zuleia, amor mio, darei una scarpa per poterti incontrare qui, per casa, nelle polverose strade di questa città che non m'appartiene.
0: E infatti...
4: Yılmaz, amor mio, che bello che ci siamo incontriamo tutti e due contemporanei.
3: Zuleia, che c'è io a rivederti? Ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera? Alla tenuta, quindi ritenuta e tenuta prigioniera.
4: Mi sono sconfonduta, ma mi è dovuto farmi uscirmi per andare dal ginocchiologo.
3: Perché? C'è male allo ginocchio?
4: No, ma aspetto ad avere un bambino, Yılmaz. Ma aspetto ad avere un bambino.

0: Che colpa al cuore, quella dannata Smerdir non ha perso tempo, vedo. Ti ha messo in ginni il furfante, che sia dannato lui e tutti i suoi baffi.
1: Un gran via voi. No, il mazzo Smerdir ci piace solo leccarla la fica, non fa altro che leccarmella. Io e lui non ci siamo mai scopati. Il pene che... il pene che mi ha messo sta bambina è un altro.
0: Il padre del bambino è un altro? Quindi mi hai tradito mentre ero in prigione di prigioniero? Come hai potuto, Zuleia? Io che mi credevo che mi amavo. Io...
1: Che m'amavi?
0: Che m'amavi?
1: Che m'amava tu?
0: Se datava.
1: No, io se che... da...
0: Io mi credevo che
1: tu
0: amava me.
1: Me. Sì, è chiaro. Ma non è così come sembra il mazzo. Posso spiegartelo tutto?
0: No, non c'è nulla da spiegartelo. Mi hai tradito e questo mi basta. Con te ho chiuso per sempre, Zuleia. Non voglio rivederti mai più. Addio, Zuleia Maria. Ex Maria. Addio, addio, addio.
1: No, no, il mazzo, non camminare via, il mazzo. Soprattutto all'indietro che ti schianta. Il mazzo.

0: marito smerdir, eccomi tornata a casa, più tristica che mai.
1: Ma al suo rientro a casa trova smerdir con una strana infezione alla bocca, probabilmente causata dal continuo leccarle la fica.

0: finca! Mi hai attaccato una malattia alla bocca e ne faccio fatica a parlare!
1: Non mi sembra che cambia tanto da prima, marito. Mi sembra... Uguale, comunque non è colpa mia, marito Smerdir. Il padre del feto che porto nello stomaco deve avermi attaccato la malattia quando siamo stati scopati.
0: Ah, così non si spiega tutto. Ah, prima non mi interessava sapere chi fosse il padre del bambino. Ma ora sì, perché voglio vendicarmi di questa brutta infezione orale. Forse parla! Chi è padre di Pampino?
1: Dovrei passare sul mio cane prima che te lo dico! È segreto che ho scongiurato di rivelarlo!
0: Come vuoi, Zuleia! Allora vorrò dire che non uscirai più di questa casa fino a quando non mi avrai detto chi è il padre di questa dannata papina!
2: Senza fare caso all'accento tedesco che è venuto a Smerdir, ora tutti vogliamo sapere chi ha messo il cazzo nella fica di Zuleia.

0: questo mercato affollato e pieno di persone. Eppure non mi sono mai sentito così solo. E sarà così per il resto dei miei giorni. Non ci sarà mai nessuno che potrà rimpiazzare Zuleika.
1: Permesso, permesso. Fatemi passare. Sono dottoressa Fico. Sono una dottoressa Fico, fatemi passare.
0: Turco, che pezzo di feca. Fate passare la fica e anche il pezzo.
1: Grazie, sei davvero un galantuomo. Per una fica del mio calibro è molto difficile muoversi liberamente in un bazar. Piacere. Sono la dottoressa Mushgan Turkoglu.
0: Il mazz e anche Matiz, molto incantato. Sì, dottoressa Turkoglu.
1: Puoi chiamarmi semplicemente Mushgan, anche perché stiamo per andare a casa a scopare.
0: Ah, davvero? Stiamo andando a scopare?
1: Puoi dirlo forte.
0: Stiamo andando a scopare! Porca turco! Stiamo andando a scopare! Che giornata!

Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino. Segre

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto.

0: questa puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallomare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona! E lei, maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico e ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno, potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallomare! Lei è un logorroico cronico!
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di un avanzo in cui l'autore della serie dice di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana, rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose!
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda, le ha sparato con il cazzo di ferro che eiacula proiettili?
3: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di
5: storia? Io, scusa.
2: Bravo Mazzoli, continuate così.
5: Grazie.
2: Pistola, si chiama pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego.
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ha avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che?
2: E che conosce il mio...
0: segreto!
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere...
0: segreto!

0: farmi sellare la macchina, che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, Superminchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Che ho fatto? Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyhus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo, come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Perseguitati dalla sfiga con la S turca, Zuleia e Ilmaz sono ormai separati da mesi. L'una sposata al ricco e malefico signor Smerdir e incinta di un baffuto feto sputatole in pancia dal presidente della Turchia in persona.
3: Figlia mia, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.
0: L'altro sotto l'incantesimo sprigionato dai frizzanti umori vaginali della dottoressa Mushgan.
3: Sono una dottoressa feca, fatemi passare!
4: Turco, che pezzo di feca!
0: Ma il nuovo equilibrio sta per essere rotto dall'arrivo dello scapestrato Vagigi, fratellastro di Zuleia e scommettitore incallito.

sono Giannese, risorreo, strinsi dente e parlo ciao, mia. Allora, mia sorella vive in questa grande tenuta, eh? A brava Zuleia, è venuto il momento di spartire la tua fortuna con il tuo caro fratellastro Vagigia.

0: Che brutto sorprendimento. Va Gigi, fratellastro buono a nulla. Ci cosa fai diavolo qui?
1: Ma Melisio, lei, ma questo è il modo di accogliere il tuo caro fratello, Belì? Io che sono corso qui appena ho saputo che era incinta e soprattutto molto ricca.
0: Vattene, va Gigi, vattene. Non voglio ti vederti. Non sono mimico, mi dimenticatemi che mi hai vendutemi per pagare i tuoi debiti, mi di giocomi.
2: Moglie incinta, che succede? Chi è questo brutto ceffo?
1: E perché parla come un buliccio sto qua?
0: Tutti parliamo così.
1: Lei deve essere il ricco signor Smerdir, piacere, bello. Io sono Vagigi, sono il fratellastro di Zuleia.
0: Nessun problema, marito mi Smerdir. Vagigi stava appunto andando via per sempre. Dico bravo, Vagigi.
1: Sì, certo. Però prima ci avrei bisogno di un piccolo prestitino, diciamo, per rimettermi un po' in carreggiata. Hai capito, faccia di Smerdir, eh? Direi che ho un milioncino di lire turche mi potrebbero bastare, eh? Capito? La battuta tra lire e turche, capito? Non capisci un cazzo, sono quello che stai sposando, mio.
2: Questo fuori discussione! Con chi credi di parlare? Ti consiglio di sfoggiare prima che ti faccia saltare i baffi a suon di pugni.
1: L'hai detto davvero? Vieni qua, fammi vedere se c'è il coraggio, vieni un secondo, vieni!
2: D'accordo, levalo tu!
1: Macaco!

0: ferme, ferme! Non ve menate che sono incintola! Oh, oddio! Ho cacato le acque! Ho cacato le acque! Sto per partire! Sto per partire! Sto per partire il bambino!
1: Oh, merda!
2: Corri, corri all'ospedale per un parto naturale. Porco!

0: Nel frattempo il Maz, da tutt'altra parte, sta trastullando il figone accogliente come un bagno turco della bellissima Mushen.
1: Mushen! Che idillia sono stato questo mese insieme a te! Nuova amor mio!
2: Che gioia sentire queste parole, Almaz. Pensavo che non avresti mai dimenticato quella sempliciotta di Zuleia.
1: No, no, e Zuleia ormai fa parte del mio passato mio. È domandicata, sepolta sotto uno spesso strato di cose. Ora ci sei solo tu, Mushan. L'unica donna della vita mia e mia. Non la lascerò mai, neppure per un istante, neppure per un motivo.
0: E infatti, mentre affonda le sue dita turche nella fica turca, per qualche strano ed impossibile motivo, sente le urla di Zuleia in lontananza.
2: Sto per partorirmi!
1: Ma questa è la voce di Zuleia! È in ambulanza! Sta per dare la luce al suo bambino! Deve andare all'ospedale! Potrebbe avere bisogno di me!
2: Ma scusa, hai appena detto che non me lasciavi neppure per un istante.
1: Perdonami, Mushen. Sarà la prima e l'ultima volta. Vado, ma torno, ma vado. Vado, torno e vado. Tu rimani qui, nuda e umida, comprensiva, ad aspettarmi.

0: Eccomi, questa è la sala d'aperto. Ma io sono arrivato, sono nella sala sbagliata. Dovrei essere nella sala d'arrivato, invece la sala d'aperto. Oddio, allora devo partire. Ma se parto poi come faccio a stare qua? Fanculo, rimango. Ah, è la sala d'armango. Ma questo è smerdir. E questo è vagigi. Qualcuno li ha tramortiti. La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere. Prima rifletto. Che diavolo succede qui? Zuleia, Zuleia, amore mio, prima. Che succede? Perché piangi? Dov'è il bambino?
1: L'hanno rapito il mazzo. L'hanno rapito!
0: Oddio, allora la sala rapimenti.

0: nata.
1: Ma che ansia, che dolore, chi sarà il rapitore? Il bambino è scomparso, nell'attesa mi faccia un destro.
2: Lo Zoo di 105.
3: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
6: Nelle puntate precedenti.
7: Eccosi.
8: Come eccosi?
7: C'è scritto...
8: Eh sì!
7: No, sul copione c'è la H.
8: Action!
7: E che c'è di speciale?
8: Hai mangiato male lei.
7: C'ho un po' di pastella.
8: Ho sento.
9: Madonna.
10: Vuoi un zucchino, mo?
8: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
10: Vedete? Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
7: Posso vederti la figa?
8: Non improvvisi, non vada a braccio.
3: Avanti un altro. Nome e superpotere.
11: Il mio nome è Due Natiche.
7: È lo stesso di prima, scusate.
8: No. Vabbè, sono gemelli. Si sono presentati insieme.
7: Ah, è lo stesso attore di prima?
8: Non è lo stesso attore.
7: Avete cambiato il costume?
8: È il fratello gemello.
7: Ah.
8: Omozigoto.
7: Vabbè, su tendenze sessuali non mi interessa.
8: No, omozigoto nel senso che sono un'unica cellula. Gemelli uguali, identici in tutto e per tutto.
7: Action! Due natiche. Cosa è di particolare?
8: Hai. Hai.
7: Hitler.
8: No. Senta, non è un quiz. Due natiche. E che cosa hai tu di particolare? Lui.
7: Cos'hai tu?
8: Non lo guardi, deve fare la battuta.
7: Due natiche. E cos'hai di particolare tu?
8: Non c'è tu.
7: Tu l'hai detto.
8: No, tu lo dicevo a lei tu.
7: Ah, io tu?
8: No, tu lei, doveva dire tu lui.
7: Lui tu?
8: Lui non è tu, lui è due natiche, lui è tu.
7: Tu?
8: Tu.
7: Tata?
8: Tete.
7: Pepe.
8: Oh, sei figlia Giuseppe pure tu. Che cazzo stiamo facendo? Si attenga al copione, due natiche. E che cos'hai di particolare?
7: Action! Due natiche, che cos'hai di particolare?
8: Perché la spina?
7: Ho una spina? Ho una caramella alla menta.
8: Ma la sputacchi, ma scusi, ma lei, ma perché?
7: È la super caramella di super comparsa.
8: Non mi risulta da copione.
7: Quella che sputa la menta.
8: Ma veramente fa sta roba qua?
7: Sì,
8: non interessa a nessuno.
7: Niente.
8: Niente.
7: Pensavo fosse un elemento.
8: No, cioè, due natiche.
7: Action! Due natiche, cos'hai?
8: Ma è deragliato. Sputi la caramella.
7: No, anche l'altra.
8: Spudi, anche l'altra.
7: È l'ultima.
8: Non mi frega un cazzo, ma no.
10: Senti, la caramella gliela devi lasciare perché l'amore mio c'ha un po' con alito che... Perché ha mangiato lo sgombro a pranzo.
8: Lei si mangia lo sgombro a pranzo?
10: Perché le lasagne le ho date a te, no? E a lui ci ho dato lo sgombro, quello c'avevo.
8: E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
10: Girate dall'altra parte.
8: Più forte che si sente.
7: Due natiche!
8: No, due mani, due nati, cioè le due fette di culo.
7: Due natiche, cos'hai di particolare?
3: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super comparsa e il tartaro fra le chiappe.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
13: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
14: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione. Io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: nuovo giorno nel quartier generale di Media 7, dove l'omonima associazione a delinquere comandata dall'onnifetente Salva Lender sta vivendo un periodo di profonda noia. Grazie ai loro poteri, i malvagi supereroi hanno infatti sgominato tutte le altre bande criminali della città, arricchendosi a dismisura e guadagnandosi il favore della gente, diventando così delle vere e proprie celebrità. Ora però, purtroppo, si ritrovano con un cazzo di niente da fare.
1: Madonna, che noia!
2: Non so che cazzo fare!
3: Sono stato da Bellino, mi sono annoiato anche lì, vado via!
4: Mi voglio scopare una sogliola, ma sono tutte morte! Che noia!
5: Forza, balordi! Spremetevi le meningi! Ci sarà pur qualcosa di divertente che possiamo fare con i nostri superpoteri!
6: Ce l'ha, ce l'ha! Perché non ci diamo da fare per salvare qualche specie animale in via di estinzione?
4: Ma allora, questa è proprio scema! Non hai capito che noi non siamo buoni!
6: Ma certo che l'ha capito! Noi in realtà non siamo buoni! Siamo buonissimi! Yeah!
3: Scusate, ero andato un attimo a controllare se per caso c'era della figa su Venere.
7: Ah, questo sì che è interessante, ce n'è?
3: Sono tornato, non sento la domanda. Comunque la ipotizzo. No, tutte cozze purtroppo. Me ne vado!
5: Non distraetevi, cazzo! Continuate a pensare a qualcosa di malvagio che possiamo fare, altrimenti vi lasero tutti. Favorevoli?
1: Io!
3: Chi è
4: mi sto spremendo le meningi!
5: I contrari?
4: Freddo oggi, eh?
2: Eh sì.
6: Metto un po' di musica, così magari ci viene l'ispirazione.
8: Guarda che luna, guarda che mare.
5: Eureka! Ho trovato qualcosa di divertente! Faremo sparire la luna!
1: Non so se è proprio una cosa intelligente, perché
9: poi dopo i mannari come fanno? Muoiono?
1: Le mare, le maree?
4: L'hai detto anche tu, le maree!
9: Sembra una stronzata!
5: Non ve vedo convinti! Mettiamo le udi! Chi è contrario alla mia proposta di far sparire la luna?
9: Valeria.
10: Ma io sono il Valender! Credo che far sparire la luna potrebbe provocare conseguenze catastrofiche!
5: Ottima obiezione! E per questo ti meriti una bella laserata! Chi è?
3: Che fulminata!
11: Controia, che bruciata!
4: No! Ha laserato lo stegista!
5: Favorevoli a far sparire la luna?
1: Ma io!
3: A cagare nella luna!
1: È una merda!
6: È una grande
3: con
6: idea.
3: Tutti quei buchi! Deve essere un tossico!
5: Bene, bene!

0: bella la serata. Chi è?
1: Che fulminata!
2: Troia, che bruciata!
0: Ha laserato lo stegista! Favorevoli a far sparire la luna?
3: Ma io!
0: La luna!
3: È una merda!
4: È una grande idea.
0: Tutti quei buchi, deve essere un tossico! Bene, bene! Ecco come faremo a far sparire la luna! Salirò sulle spalle di A-Train e con la sua super velocità girerà velocissimo attorno alla luna mentre io la lasero!
5: Da questa notte senza te dovrò restare.
0: Andiamo, A-Train!

0: Ok, laserata!
1: Oh, merda!
2: Ha fatto sparire la luna!
1: Non c'è più la luna!
3: Non c'è più!
1: Devo cancellarmi il tatuaggio!
2: Io devo andare in luna di miele, adesso vado solo in miele!
0: È stato davvero divertente! Voglio rifarlo subito! Facciamo sparire qualcosa di più grosso!
2: Sì! A me, personalmente, mi è sempre stato sui coglioni Saturno! Sì, con quegli anelli! Che cazzo di pensi di essere Frodo? Ah, Frodo, no, anelli!
3: Ah, aspetta, Svalender! Dal momento in cui hai fatto sparire la luna, io ho cominciato a sentirmi un po' strana! Ai! Oh no, mi stanno venendo le mestruazioni!
4: Mare, manca a me!
3: No!
5: Scusa, ma col Maremma.
1: Maremma manca a me.
5: È bellissimo.
2: Manca a me.
3: No. Maremma, Yara, ora senza la luna a regolarci il ciclo avremo le mestruazioni per sempre.
1: Vabbè, dai, c'è di peggio. Non so neanche per capire come va.
3: No, non c'è niente di peggio. Ti ricordo che io sono lesbica, mica un vampiro.
0: Però, a parte questo piccolo particolare, mi sembra che non ci siano state grosse conseguenze, no?
2: Io non ti vorrei mai contraddire, Salvalender. Però mi è appena arrivata una comunicazione dei cetacei, no? Pare, si mormora che, senza la luna a regolare le maree, si siano per scatenare una serie di maremoti che distruggerà completamente l'umanità. Ma poco, eh?
6: Aiuto!
1: Io sono un maremoto!
6: Luna, scavagno!
1: Sta malissimo con i pantaloni verdi!
2: Avevo appena trovato parcheggio, cazzo!
6: Chi vi ha rubato il portafoglio?
0: Oh merda, questa sì che è grave.
3: Ah ecco, invece il fatto che io debba occuparmi solo di fregne mestruate è una bazzeccola, eh.
1: Veloci, dobbiamo trovare un modo per fare qualcosa. Dai,
5: Stop.
7: Io lo sapevo.
5: Mi scusi regista, ho il sospetto che A-Train sia interpretato da super comparsa.
7: Lo sapevo, io sotto il costume c'è stava per testa di cazzo.
1: Mi ha detto fai veloce e...
7: veloce però se deve capire.
1: Lo so, però cioè,
7: si è capito.
1: Sono allenato per settimane sul tapis roulant per farlo. Adesso
7: ma che
1: provo.
7: Cazzo me ne frega a me. La prossima volta vai pure alla panca piana. Basta che mi dici la battuta dritta come deve essere detto.
1: Ci provo un attimo, scusate.
7: No, ci provi, ci devi riuscire.
1: Veloci, dobbiamo trovare un modo per fermare questa apocalisse. Avete idee?
7: A me non viene in mente niente.
3: Sono proprio vuoto in testa.
5: Che io proprio senza idee.
7: Ho la sindrome del foglio bianco.
5: Poi ti sta male quei pantaloni verdi.
1: Lo so, cazzo.
0: Spremetevi le meningi o vi lasero tutti. Ci sarà un modo per risolvere la situazione, no?
3: Idea! Metto un po' di musica così magari ci viene l'ispirazione.
8: Guarda che tsunami che sta arrivando.
1: Non riesco, non so nuotare!
2: Moriremo tutti, volevo imparare a suonare il flauto traverso, no!
1: Blu, a fuoco!
7: Ma non puoi morire male! È impossibile! Non si può morire male!
1: Lo so, però non vedendo il CGI non capisco...
7: Ma quale CGI? C'è la vaschetta, cioè metta la faccia nella vaschetta! Vai a bolle!
1: Devo farlo dentro l'acqua del lavandino?
7: Sì, ti ho messo la vaschetta, vedi il pitale, ci metti dentro la faccia, vai bu così!
1: Ah, ok. Ah, fate lo stretto... Capito?
7: Ti messi la corponte sopra, ma vattene a fanculo, te salvi!
1: Blu.
7: Blu, da buta, ma che sei, gli Eiffel?
9: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'è del marcio in Dani Turca. Prima l'assassinio di Smerdir, accoltellato alla figura da mano ignota ad esclusivo beneficio di Zuleia, divenuta improvvisamente ricca e stronza, e se possibile ancor più mentecatta di prima.
3: Taciti, pezzente! Ora che ho ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
4: Ma Zuleia, ex amore mio, adesso ricca! Ti prego, ritorna in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
0: E il mistero non fa che infittirsi quando il Maz, fallito il tentativo di far ragionare la sua ex innamorata, se ne torna mesto mesto dalla sua nuova innamorata, Mushan, trovandola sospesa fra la vita e la morte, accoltellata anch'essa alla figura forse dalla stessa misteriosa, diabolica mano.
4: Mushan, ma che è successo? T'hanno accoltellata, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca, quella che fuma!
0: E ora ci ritroviamo con Ilmaz nel tipico ospedale turco, con le sue flebo di narghilè e ruminanti cammelli che sbirciano dalle finestre ansiosi di vedere se schiatta qualcuno. E preghiamo che Mushan sopravviva e possa rivelarci l'identità del misterioso omicida.
5: Porco, sti cazzo di cammelli hanno rotto i coglioni, uno di loro mi ha fottuto la moto ieri. Gobbi di merda, va che vi spacco il culo.
4: Dottore, dottore, non mi tenga sulle spine, parla, mi dica. Come sta la mia madre Mushan? Vivrà? Morirà? Rimarrà come una pianta d'appartamento? Attaccata a un tubo come un Billy? Presto, forza, mi parli, mi dica.
5: Mi dispiace, zio, non so come cazzo è potuto succedere, ma il coltello ha mancato tutti gli organi vitali della puttanazza.
4: Ma allora è viva e vivrà, la mia Mushan vivrà.
5: La prossima volta che devi slamare qualcuno fammi un fischio. Conosco un moldavo con un occhio solo che riesce a centrare il buco del culo di una mosca a 50 metri di distanza. Spostati! Bam, preso, cammello di merda! Comunque bro, frazio, bella raga, la tua fidanzata con la faccia da troione si sta sparando un mezzo coma. Ho provato a svegliarla, addirittura mettendole le mie palle sudate sulla faccia, ma niente. Dammi qualche ora e vediamo se con qualche schiaffo medico si ripiglia.
4: Allora le lascio nelle sue sapiente mani, dottore. Io devo assolutamente scoprire chi c'è dietro a questi misteriosi fatti prima che sia troppo tardi.
5: Occhio! Un altro cammello ladro! Sbam! Preso!

0: prova per ricordare, signore. È sicuro di non aver visto qualcuno che si aggirava con fare omicida, con un coltello in mano, una mitragliatrice, una bomba a mano, un lanciafiamme?
1: Mi dispiace, giovanotto, non ho visto nessuno. Ma prova a chiedere in fondo a quel vicolo buio, magari sarai più fortunato.
0: Vabbè, tentare non nuoce. Grazie, mi addentro in questo vicolo scuro e silenzioso, buio, pericoloso, sconsigliato alle guide turistiche.
1: Ci stanno pure gli zombie.
0: Eile! Eile! C'è nessuno? Sto indagando su un misterioso assassino! Qualcuno per caso ha visto qualcosa? C'è nessuno? Che sfortuna! Nessuno risponde, silenzio assoluto! Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle!
2: Muori!
0: Mi hanno accoltellato con il coltello! Se mi accoltellavano con la forchetta mi avevano forchettato, invece mi hanno accoltellato!

0: sono il dottore Turco, magistralmente interpretato da Jake La Furia. La puntata finisce qui, ma non perdere la prossima, altrimenti ti faccio fare la stessa fine di sto cammello ladro bastardo. Sbam! Preso! Porco, come faccio brutto.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Amici, torno al Wenderland, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube sulle sigarette elettroniche, ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
3: Io ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
2: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni, ed ecco il messaggio!
3: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
2: E allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Santone dello Svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
4: Tanto?
3: Io ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
4: Ho capito, cosa vuole?
3: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Tanto.
3: Ti voglio bene.
4: Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a sfattere a qualche altra parte.
3: Cioè, dai, tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone. Allucinante, veramente.
4: Non più coglioni.
3: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
4: Ma cosa vuole?
3: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, poi a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani.
4: Ascolta, cosa vuole?
3: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Vattangorti te, e non rompi coglioni alla gente. Se no ti denuncio!
3: Ti voglio bene!
4: Fanculo!
3: Con un bastone però, ricordatelo sempre! Scamfor! Io ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
5: Dai, smetti.
3: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, poi a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
5: Dai,
3: cioè,
5: metti.
3: Tutto lì il discorso.
5: Gigione.
3: Soprattutto fatti inculare.
5: Dai, se sei Gigione.
3: Fatti inculare con i bastoni.
5: Guarda, Gigione, guarda. Guarda, se chi conosco io, c'è un problema a un piede io,
3: Ti voglio bene.
5: No, guarda, se tu scherzi. Tu ci ridi, ma guarda.
3: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
5: Guarda, c'è da scherzare c'è il piede,
3: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in sta cosa.
5: Non so se ti ha detto Paolo.
3: Sei fuori come un culo.
5: Sì. Guarda, io ti amo anche la dottoressa a vedermelo.
3: È tutto lì il discorso. te, provo a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
5: Ridici.
3: Boia.
5: Guarda, c'è una premite, è un lavorone.
3: Solo da te poteva venire fuori una stronzata del genere.
5: Ridici, guarda, io non ti rido, eh.
3: Con l'arancia rossa di Sicilia che se la possono infilare nel culo. Oh,
5: io devo far culo? Grazie.
3: Te vedi di stare bene, dai, quindi che arriviamo là.
5: Guarda, anche a
3: casini,
5: me, di tutti i colori.
3: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla. Cioè,
5: no,
3: tutto
5: no,
3: il discorso.
5: No.
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! Non no! Sto, mi sta pisciando addosso.
2: Ma pisci addosso?
1: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abbriacatura, l'abbriacatura di 3 mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
2: Leo, Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone, Leone.
3: Ah, ah.
2: Sei qua adesso.
1: Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, Leo! Fa male! La campana sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce murta, fate scena.
0: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
5: Pene l'energia.
1: Oh.
5: Pene l'energia.
1: Oh.
5: L'elettricità.
1: Oh.
5: Che non costa un cazzo. Ah.
1: Oh.
6: Pronto?
7: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
6: Cosa? Cosa?
7: Sei pure sorda.
6: Non fa qualche scherzo, eh?
7: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
6: Piantela lì, scemo di scemo.
7: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
6: Non rompe più le scatole, scemo di scemo.
5: Pene l'energia.
1: Oh.
8: Pronto?
7: Buongiorno da Pene l'energia.
8: Chi sei?
7: Questo servizio è gratuito.
8: Oh, chi sei?
7: Buongiorno.
8: Che c'è?
7: Chi parla?
8: Che te lo frega chi parlo? Di chi sei?
7: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo.
8: Che cosa?
7: Buco del culo.
8: Ma puttana da mamma, te la seguo la puttana da mamma?
7: No.
5: Pene l'energia.
1: Oh.
6: Chi è?
7: Buongiorno da Pene l'energia.
6: Ma non lo conosco.
7: Siamo il nuovo servizio di tutela energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda.
6: Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songarazzo, in un paesino.
7: Songacazzo?
6: Ma dove sta chiamando? Che paese?
7: Stiamo chiamando Songacazzo.
6: Ma che paese chiama?
7: Ma, porco il demonio, ho detto Songacazzo.
5: Bene l'energia.
1: Oh!
6: Ma zio Ippo, senta, chi chiama lei?
7: Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata.
6: Ma io sono una signora di 63 anni.
7: Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo.
6: Porta certo, eh.
7: Vecchia bastarda.
5: Bene l'energia.
1: Oh.
6: Pronto?
7: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Nois. La sua prossima bolletta sarà di euro, 596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo.
6: Pronto?
7: Buongiorno, le stiamo per dare, la lettura della sua prossima bolletta.
9: Pronto?
6: No, da far fare, sta parlando lui, senti.
7: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50%. Mannaggia.
5: Bene l'energia.
1: Oh.
7: Brutto pezzo di merda.
6: Sa che risponde, ha detto brutto pezzo di merda, pronto?
7: Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
9: Vaffanculo la morte da mamma.
7: Brutto pezzo di merda.
5: Bene l'energia.
1: Oh.
7: Lei è un maleducato figlio di puttana.
9: Ma vaffanculo a chi te mu.
7: Grazie e buona Pasqua.
5: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: This is a zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli psichedelici anni 70, e mentre le persone erano ancora strafatte da Woodstock del 69, in California comparve per la prima volta una tastiera collegata ad un televisore.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un computer, quella roba lì insomma. Ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando della Apple Computer. Computer, telefoni, tablet, gadget inutili e costosissimi, design di altissimo livello. Questi sono gli ingredienti della società tecnologica più conosciuta al mondo, ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati. La società nasconde degli inquietanti segreti.
4: Tutti ci siamo sempre chiesti perché la mela. Chi ha morsicato questa mela? Era una mela verde? Una mela rossa? Io ho trovato la risposta in questo filmato amatoriale che molto probabilmente è stato ripreso dallo stesso Steve Jobs.
5: Hai una torta?
6: Sì, una torta di mirtilli.
5: Ma è la torta di mele, piccina! La torta fatta con mele come questa!
6: Ha un aspetto magnifico!
5: Sì! Coraggio, dalle un morso!
6: Oh, mi sento così strana!
5: Nel sonno mortale piomberà!
4: Avete visto? Lei morde la mela e cade a terra. La mela morsicata nasconde un omicidio. La mela era avvelenata ed era una mela rossa. Non può essere una coincidenza.
1: Naturalmente no. Infatti da qui partiremo proprio per analizzare i terribili misteri e occulti segreti che si celano dietro alla Apple Inc., come il furto del mouse, per esempio. A tal proposito, vi scioccherà sapere che il mouse del computer non è un topo vero.
7: Io lavoravo alla Apple nei fantastici anni 80. A quel tempo era tutto un divertimento. Pensate che avevamo preso una tinozza in legno, l'avevamo messa nel parcheggio e riempita d'acqua, e nei caldi pomeriggi californiani ci buttavamo tutti dentro completamente nudi. In realtà non ho mai capito perché eravamo sempre solo maschi, ma comunque ci divertivamo un casino.
1: Ci buttavamo tutti dentro. Capito l'antifona? Non avete mai fatto caso che il primissimo logo della Apple aveva i colori della bandiera del Gay Pride? Esatto. I dipendenti della Grande Mela erano tutti omosessuali. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i culattoni.
8: I culattoni, dal latino culacta culactonis, è una parola inventata dagli antichi romani per definire i vegetariani. Dopotutto, si sa, i vegetariani sono tutti culattoni. Ma non tutti i culattoni sono vegetariani. Però fumano tutti l'Aikos. Pazzesco.
1: Pazzesco. Fumano tutti Aikos. Non ci siete ancora arrivati? Aikos. Come iPod. Come iPad. iMac. iPhone. IDS. Ma che significato ha questa I?
9: La I è da sempre il simbolo del potere, del controllo. Nelle classi occulte e potenti è sempre stata presente ovunque. Ovunque la troviamo nelle parole magia, massoneria, esoteria, stregoneria, pandemia. È un simbolo di controllo, di oppressione del povero da parte del ricco e potente. Anche qui non notate la differenza? Nella parola povero non c'è la I, mentre guarda caso è presente in ricco. Come ve lo spiegate?
1: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza. E se ancora avete dei dubbi, vi basti pensare proprio che sì, Steve Jobs era ricco. Molto ricco. Ma possibile che abbia architettato tutto questo? Abbiamo una testimone a sorpresa che può far luce su tutta questa vicenda.
10: Ero a Gardaland quando incontrai un tale che mi disse di chiamarsi Stefano Lavori. Era un bell'uomo, con un dolce vita nero, dei jeans blu e degli occhiali tondi da vista. Mi invitò a fare un giro con lui sul brucomela. Poi, una volta scesi, mi offrì una mela caramellata. Quando la morsi, persi subito i sensi e mi risvegliai completamente nuda in un letto di un motel. Non ho mai capito cosa successe realmente, ma so solo che da allora ho sempre una voglia incredibile di mele caramellate. Gnam gnam.
1: Avete colto tutti i chiari messaggi subliminali in questa importante testimonianza? Ancora dubbi? Ma cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i di quanto scoperto finora. Chi era realmente questo Steve Jobs?
8: Circolano un sacco di menzogne sulla Apple e Steve Jobs. Che fosse una persona senza scrupoli, un maniaco del controllo, un sodomita, un massone e pure un po' culattone. Era chiaro che fosse un merda.
1: Ecco la chiave di volta. Steve Jobs era un merda. Talmente merda da aver trovato un modo di continuare a controllare i nostri cervelli anche dopo la sua morte. Dicono che due indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente ad un iPhone 16 Pro V5 e una mela caramellata. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
11: Stay hungry, stay foolish.
12: Radio 105.
0: This is a zoo only for you.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato, comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa, no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dall'Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso l'Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No, cioè, uno che scherzo? Ride, che ha capito tutto, assolutamente.
0: No, sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: belle
1: truffa.
0: Bella e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Assolutamente. Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank,
1: Alba
0: mi informo
1: Bank,
0: subito,
1: sì.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor,
1: sì.
0: Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che... sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire, lui sembrava reale, ecco.
2: Che non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci
2: mettiamo
1: qualche cagata.
2: Io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Dai, scusi, almeno. Andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. This is the zoo.

0: 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1492, quando Cristoforo Colombo, a bordo di una nave nell'Oceano Atlantico, scorse una terra in lontananza.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Christopher diceva fosse l'India, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Molise. Tutti almeno una volta ne abbiamo sentito parlare e in molti negano la sua esistenza. Il mito del Molise ci ha incuriosito e ci ha fatto sognare. Ma che cos'è il Molise?
4: La terra immaginaria del Molise compare in un sacco di romanzi fantasy. Nel Signore degli Anelli è descritta come una regione abitata da creature mistiche: elfi, vampiri, nani, unicorni, draghi, terroni. È ovvio sia solo una leggenda, non esiste!
1: Quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è che il Molise non esiste. Ma se invece ci fosse qualcosa in quell'enorme buco in mezzo all'Italia che siamo abituati a vedere sulla cartina?
5: Sono anni che cerco un posto per fare le vacanze. Allora ho provato a guardare il Molise. Ma non appena ho digitato Campobasso su Google, l'FBI ha fatto irruzione in casa mia e ha sterminato tutta la mia famiglia. Mi è compreso.
1: Capito? Quindi qualcosa c'è. Qualcosa esiste. E qualcuno vuole tenerlo nascosto. Ma perché? Abbiamo qui con noi il premio Nobel del nascondere le cose.
6: Nascondere serve per... nascondere. Ma nascondere è difficile. Capito, no?
1: Ora è tutto chiaro. Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma allora quale terribile e inquietante segreto ci stanno nascondendo?
7: Per anni mi hanno dato del pazzo, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Prendiamo la parola Molise. Da cosa è composta? M come Marte, O come gli alieni, L come lieni, I come i alieni, S come ci sono gli alieni, e infine E come e che cazzo ancora gli alieni, capito?
1: Ancora dubbi? È più che ovvio che ci sono di mezzo gli alieni. Ma aggiungiamo un dettaglio. Che cosa otteniamo leggendo la parola Molise al contrario? Esatto, buco nero.
8: Buongiorno a tutti, sono Stephen Hawking, l'unico e il solo scopritore dei buchi neri. Tutti conoscono benissimo la mia teoria del tutto. Ma non tutti sanno che mentre la scrivevo mi trovavo a Disernia. Tutto ad un tratto sono stato travolto dall'ormai noto buco nero che ha succhiato tutta quanta la regione del Molise.
1: Esatto, il Molise è un buco nero. Chiunque provi ad entrarci viene risucchiato per sempre e scompare. Non a caso la stazione dopo Napoli è quella di Termoli e non a caso si dice vedi Napoli e poi muori. È tutto collegato, come anche i bucatini alla Molisana. Bucatini, come buco nero.
9: Io lavoravo come hostess alla stazione di Termoli. Un giorno arriva un viaggiatore che voleva a tutti i costi che io gli mostrassi il buco nero. Così gli ho fatto vedere il mio buco di culo. Mi ci ha infilato tutto il braccio ed io gli ho fatto sparire l'orologio. Ora, ogni volta che scorreggio, ne sento il ticchettio e ripenso sempre a quell'esperienza mistica. È tic-tac, è tic-tac.
1: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone. Ormai non ci sono più dubbi. Il Molise è un enorme campo gravitazionale posizionato lì da chissà quali esseri pandimensionali e misteriosi che ci osservano. Un campo gravitazionale. E non a caso si chiama Campo Basso. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono sempre qui, il poeta maledetto, amatissimo, odiatissimo da tutti, ma qui contro l'all you can eat dei poteri forti del nuovo ordine mondiale. Come sempre una carrellata di verità del mondo che si vogliono infabbiare, che vogliono tenerci nascoste, ma noi ce ne fottiamo. Intanto trivelliamo per terra e caghiamo nei tombini. Fì. E allora ragazzi, siete pronti? Una volta qui era tutta campagna. Piano piano piano ragazzi. Complimenti per la tua laurea in filosofia, ma ora fai silenzio e portami il mio cheeseburger. Dove si fermano i camionisti? È lì che si mangia bene. Se stai per comprare una macchina nuova e il venditore ti dice che ha già altri due che sembrano interessati, è una cazzata! Piano, piano, piano! Non è bello ciò che è bello, ma ogni scarrafone è bella mamma sua! Proprio come me, fi! Il miglior hamburger di Milano e Sweet Burger in piazza 24 maggio! Grazie Pippo Palmieri per avermi insegnato la via! E ora come sempre tocca a voi! Io lo fo che non fono folo anche quando! Anche quando! Quando faccio la richiesta per il passaporto online! Ed ora una canzone come sempre! Per quelli che come me si trombano ogni cosa che respira, ma che in effetti nel loro catalogo di conquiste ne manca sempre una. Ed ovviamente questo per colpa dei poteri forti! Vaffanculo Nilla Piffi! Allora, le più porche ragazzi, ve lo dico io chi sono. Vai maestro!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziate, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Dico, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, Alberto, scusa, lo passo, aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
5: Ma senti, io voglio fare una prova. Ma ditemi la verità, esiste Ennio o non esiste?
8: Esiste.
5: È vero?
8: Sì.
5: Ma non possiamo chiamarlo e provare a parlarci normalmente?
8: Ma gli bruci un personaggio a Wendell.
5: Ma no, ci parlano normalmente, tanto si incontra.
9: Sono 3 anni che mi faccio la stessa domanda che si fanno gli ascoltatori dello zoo.
10: Ma questo Ennio esiste veramente o è un personaggio inventato da Wendell?
9: Le risposte sono sempre state molto vaghe e a questo punto, per dimostrare agli ascoltatori e a me stesso che Ennio è vero, mi sono fatto dare il numero da Wender
10: e l'ho chiamato, io.
9: Pronto?
11: Pronto!
9: Sì, buonasera, il signor Ennio? Pronto? Figa, ma
8: è caldo.
9: Minchia.
8: Vieni anche tu, Wender, vieni.
9: Madonna, ma allora è vero, Wender. Io pensavo scherzaste.
8: Non fare l'aggressivo, Marco.
9: No, allora è un esperimento. Wender, Marco,
8: vuole andarci a fondo.
9: Voglio andarci a fondo perché, allora, io pensavo che tu ci stessi pigliando per il culo, perché sai che tutti sostengono che sia finto. E a un certo punto mi sono convinto, ho detto, secondo me Wender qua... E invece è vero.
12: Certo che è vero.
9: Però voglio andare a fondo. Non è che l'hai avvisato. Cioè, è vero.
12: Ma va adesso, ma ha chiesto Pippo numero, to Pippo numero.
9: Richiamano un attimo.
12: Non ce la fai.
9: Ma voglio parlarci normalmente.
12: Prova a parlarci. Oggi ho provato a chiamare dalle 2 alle 3, non mi ha mai risposto. Mi ha risposto solo una volta e mi ha detto chiuso giù. Basta.
9: Cioè, ti dico, Wender, non ti devi offendere, eh? Questa è un'indagine che sto facendo.
12: Vai.
9: È un'indagine.
12: Anche per gli ascoltatori.
9: Sì, lo sto facendo per gli ascoltatori. È un'indagine perché io sai che ti voglio bene, sei un fratello per me. Però a volte ho il dubbio anch'io.
12: Dimostriamo.
9: Voglio vedere se è vero o è falso.
12: Risponde, fa la pausa. E oggi in un posto strano.
9: C'è l'eco.
12: L'ha rinchiuso. Puttana, non risponde.
11: Pronto?
12: Vai.
9: Pronto? Mi sente, pronto?
11: No, non ti sento, pronto!
9: Buonasera, mi scusi se la disturbo.
11: Pronto, non ti sento, brutta la
12: Vai.
9: Pronto?
11: Brutta bastarda di una vacca la Pronto!
9: Signor Ennio, pronto?
11: Porco, ma non vale, non vale, non vale niente oggi, non va più niente,
9: La chiamo dall'agenzia. Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
11: Chi sei?
13: Io sono brutto bastardo, sono quello che ha il campo di fianco a te.
11: Vai, chi?
13: Ehi!
11: Pronto!
13: Brutto bastardo!
11: Chi sei? Non ti capisco, chi sei?
13: Io non ti capisco, brutto!
11: Parla, che cosa vuoi?
13: Parla, cosa vuoi tu? Io sono Paolo con la doppia L!

0: Zoo 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano precisamente gli anni 50, quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dei Lattai. I Lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
4: Il latte, al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
1: Esatto, il latte porta ad una dipendenza sfrenata. Ciò ti spinge ad acquistare e acquistare e bramare ogni derivato dei latticini: formaggi, yogurt, merendine e pizza. E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
4: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta. E più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla! Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
1: Ancora non siete convinti? Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere, ma com'è possibile?
5: Io pulire aspirate tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina, polveri sottili, ancicite, amianto, visti sempre veramente tante polvere. Ma mucca polvere no, no signora, mucca polvere no, mai vista.
1: Proprio così. Come appena spiegato dal professor Taranga qui, la mucca in polvere non esiste. Quindi ormai è ovvio, i lattai ci han sempre preso per il culo. Ma chi sono e dove si nascondono? Decifrando il proverbio «il miglior nascondiglio è sotto il tuo naso», noi abbiamo trovato il loro quartier generale, il paese di latte, in provincia di Imperia, in Liguria, la terra della mozzarella. Abbiamo mandato un nostro inviato sotto copertura sul posto.
6: Eccoci qua, siamo a Latte, il quartier generale dei lattai, dove il latte qua viene coltivato. Guardate, c'è questo...
7: Oh, per il nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
6: Come potete vedere, un lattaio mi ha beccato!
7: Oh! Guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti dalla gamba che ti sparo un culo, eh!
6: Appena preso un fucile! Devo scappare!
7: Porca ma... Ti stronco adesso! Vieni qua! Corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. Corri!
6: Aiuto! Mi sta sparando!
7: Porca... I limoni!
1: Oh! Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità. Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
8: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci, che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.

0: Sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu mu.
1: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone.
2: No! No! Non fidatevi di nessuno! Potrebbe essere chiunque! Vostro zio, vostra sorella, ma persino vostra madre vi allatta! Quella puttana! Non fidatevi! Non fidatevi di nessuno!
1: Proprio così, i lattai controllano il pianeta. Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli. I vampiri. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
3: Radio 105.

0: Zodi 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi prendi dietro, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, siamo in stanza tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che l'ho tanto come pide, ma perché mi butta giù?
3: Pronto, Rossi?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
3: Sì, sì, buongiorno.
4: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina ci aveva uno di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina, invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
3: Ma non ne ho esperienza su queste.
4: Non sa lei.
3: Che dice lei?
4: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo...
3: Provi con l'acqua, sperando che non lì... faccia l'alone.
4: No, no, ma ho già provato. Perché lei spiego? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di uovo, non lo so, non è neanche un giunga, capito? È un coso, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
3: Dei giochi ora dei bimbi, io come macchiano non...
4: Sì, figuri un po' io. Perché le spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime, sì, capisce? Sì. E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Sì. Esattamente. Quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta,
3: sì, sì.
4: La spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
3: non
4: questa
3: roba
4: non viene, non viene. Ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
3: Sì, sì, sì.
4: I miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa, col pongo.
3: Senta, un attimino,
4: bravo,
3: si
4: tutto
3: dipende
4: come
3: è solubile questa roba, questo gioco.
4: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudita su questa roba qua, io più che fare la spesa, fare da mangiare non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì il gallo del pulito che espulso da tutte le parti, ma lì tutte le volte mi fa starnutire, che sono lì che mi sto fumando. No, era quello lì, che quello lì, da lì viene lì, mi piglia anche per il culo, io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me l'ho spruzzata tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita dalla Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
3: Ho capito.
4: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta bellina di macchia sul divano, mannaggia.
3: Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche io.
4: Non è
3: avrei fatto come lei.
4: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
3: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
4: Esperienza neanche io. Perché le spiego? Io questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. So quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità.

0: ci raccontano. È un divano vecchio, c'ho con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano, possano essere dalle petunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle, pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, a parte il pezzo, era una battuta, non l'ha capito, vabbè. Comunque, io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque, è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisci?
1: Brutto è quello, perché se è sfoderabile, mi portava al pezzo, mi trovava magari con gli smacchiatori.
0: Tori, infatti. Però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
1: Ah,
0: sì, sì, ho bevuto, okay. Però niente, dopo, anche dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
1: Vabbè.
0: Come posso
1: non
0: fare? Lei come farebbe? Non le è mai capitato questa?
1: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
0: A grattare? Ma non è venuto grattando?
1: No, non è una macchia che conosca, capito? Certo. Non vorrei dargli un consiglio sbagliato.
0: Infatti.
1: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
0: Sì.
1: Chiedere a loro.
0: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che è veramente antipatica. Io non so come faccio a essere amica. Una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, mai una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa qual è, proprio taccagna e micragnosa di una volta. Non so, comunque sono amiche. Comunque allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba, sì, per sua nipote.
1: Telefoni a lei.
0: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella,
1: che
0: si teneva sua nipote, beh lì non c'è questo problema della macchina. Ma senta, un'ultima pronto? Ma fa una culo alla Luisella con la scema di sua nipote. Io prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arriveremo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Dove abita Ennio?
3: Spero che risponda. Prova a fare, come si chiama, canna bocciola.
4: Brenda. Pronto, buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
5: Antonino. Ma non ti conosco, Antonino.
4: Attenzione, pronto a partire da questo momento, ora. Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, sento un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del MasterChef.
5: Ma che cosa devo fare?
4: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
5: Allora, faccio la pasta con i fagioli, con i sassi, ci metto dentro il lardo.
4: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer.
5: Ma che
4: allora, senta, signor Ennio, allora la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
5: Ma porca la... Fammi parlare, bastardo!
4: 100.000 euro.
5: Per farlo mangiare il pasta e fagioli?
4: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, lei la speciale...
5: 100.000 euro?
4: Sì.
5: Per fare la pasta e fagioli?
4: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Sky?
5: Su Ridi?
4: Sorridi, l'ha vista?
5: Sì, sorridi, no, lo prendo, non lo prendo, il canale, non lo prendo.
4: Non ce l'ha lei la parabola?
5: Porca è già stato che prendo il primo canale, porca.
4: Ah, quindi lei vede solo Rai 1?
5: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
4: Vabbè, non importa. Allora mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare?
5: Non le so fare.
4: Scusi, non ho capito bene. Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
5: Le sbatto nella tazza, ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
4: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora poi. Calcoli che lei. Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei quando verrà si porti un grembiule per non sporcare.
5: Ancora col grembiule, non lo so il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
4: Grembiule.
5: Grembiule. Grembiule. Grembiule. Puttana la
4: ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
5: Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
4: Comunque...
5: Te l'ho risposto al tessino, bastardo, tu sei un bastardo.
4: Senta, allora adesso...
5: Rantolini, sei un bastardo.
4: Allora, senta, adesso le passo e Igilio Massari...
5: Ma chi è?
4: Come non conosce Igilio Massari, scusi.
5: Ma chi è che si sente Virilio? Egidio.
4: Egidio. Massari.
5: Egidio Massari.
4: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci,
5: Con i dolci.
4: Glielo sto passando.
5: Passamelo, il suo bastardo di merda.
4: A partire da...
5: Due. Passami il ventino e spartari, bastardo.
4: Uno.
5: Due.
4: Ora.
5: Pratao.
6: Pronto, ciao, sono Igilio Massari.
5: Bernardo, sei non un so, bastardo. Non sono Bernardo. Ti fai chiamare il figlio, Massari, Giglio Massari, bastardo.
0: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando. Beh, sono Giglio Massari.
5: Mi sa che mi rompi l'anima, bastardo. Io ti conosco oramai, bastardo, bastiari, bastardo.
0: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti. Io sono Iginio Massari.
5: Bastardo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
0: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
5: No, non sono capace. Sono capace di fare la pasta col fagiolo, che i fagioli, con l'ardo, bastardo.
0: Ok, allora per la pasta coi fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
5: Bastardo.
0: Ciao,
5: ma vai a cagare, brutta merda. Battiti gli altri, ti fa voi. Porca la c'è un altro che ti assomiglia con la voce, no, brutto bastardo.
0: No, lui è Iginio Massari.
5: Ma puttana la non era abbastanza uno sulla terra.
0: Senti, Ennio, allora vieni a partecipare a MasterChef.
5: Vieni anche a cucinare. Ti taglio le dita, bastardo, brutta merda.
0: Però ti devi presentare col grembiule.
5: Non so dove prenderlo.
0: Il grembiule te lo diamo noi.
5: Il grembiule, non ce l'ho.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: È dal lontano 1999 che lo zoo tormenta anziani di tutta Italia attraverso scherzi telefonici atroci. Esiste un libro, un gigantesco archivio con tutti i numeri delle vittime del programma che sono stati massacrati per mesi, giorni, alcuni per anni. Quel libro è nelle mani di Marco Mazzoli e oggi ha deciso di estrarlo dalla cassaforte e verificare con Paolo, Wender e Pippo quanti di loro sono ancora vivi o divenuti pappa buona per i vermi.
8: Io c'ho, proviamo Tonio, vediamo se risponde.
9: Ma sei morto.
8: Come è morto? Signor Antonio, pronto?
10: Ma guarda che ha sbagliato numero, eh.
8: Però rispondi, non è che butti giù.
10: Ma io non è che butto giù, non capivo chi era. Ma che è che mi dice ancora a me? Ma insomma, non so, da.
8: Marco, uno non può dire non ho capito io.
10: Ma scusa, sono io che t'ho chiamato?
8: No, però sto cercando il signor mi rispondi tu.
10: Non capivo chi era, va bene, ciao.
8: Vabbè, ma non c'è Oce.
10: Ma che è che è un altro? Sono neanche chi è io.
8: Ma tu sei calabrese?
10: No.
8: No, sto cercando perché era una nostra vittima per gli scherzi telefonici. Mi sa che è morto, cazzo.
10: Io non so, io non faccio scherzi, perciò.
11: Beh, facciamoli a lui, ce la
8: facciamo a te. C'hai la voce di merda, potresti essere una vittima nuova.
10: Ma come mai fai queste cose qua? Ma come ti permetti? Ma
8: come mi permetti?
11: Dai, non fare lo stronzo.
10: Ma vai a cagare, ma non per i coglioni, no? Dai, ma lo so che tu lo fai bene, però non preoccuparti.
11: Dai, c'è anche la voce da culattone.
10: Invece tu hai invece la voce da fighetta, invece. Si sente? Ah, in culo l'hai già preso sicuro.
8: Sì, sì, sì.
10: Ciao.
8: Ciao, eh. Ciao.
10: Non piace più la figa, vai,
11: Dai, dai, lo farei lo stronzo.
10: No, ma lo so, tu sei uno che in culo l'ha preso sicuro.
11: Dai, dammi un abbraccio, dai. Dai, dai.
8: Ciao.
7: La nostra vittima storica ha tirato le gambe, ma i nostri villani radiofonici forse hanno trovato un sostituto. Wender, segna il numero.
4: Ma chi era?
8: Cazzo, segnatelo, Wender, questo è bello da torturare, eh.
4: Allora fai 348.
8: Chi è?
4: 409, è un pugliese straterrone che ti dice tutte le cose sul sesso quando si incazza.
9: Pronto?
8: Sì, buonasera, salve. La chiamo da una rivista, si chiama Cervelli Stronzi Indomabili. Volevamo fare un'intervista.
9: Sì.
8: Sì, so che lei ha proprio un cervello stronzo indomabile, ecco.
9: Come quello di tuo nonno?
8: Mio nonno purtroppo non c'è più da un po', pace all'anima sua.
9: Batte i coglioni.
8: Però è morto, se non sbaglio, è morto infilando il cazzo nel culo.
9: È acuta di quello che morirei anche tu, giustamente.
8: No.
9: Acuta,
8: lo hanno trovato imbalsamato mentre si incuova tua madre.
9: Pecorina, pecorina, così lo prende un culo dei del Congo, i congolesi.
8: I congolesi, sì. Senta, allora, noi siamo un giornale che parla di teste di cazzo, praticamente, no? Siamo specializzati in persone che hanno problemi proprio anche a livello motorio.
9: Ce l'ho grande quanto la capoccia che prenderei in culo stasera.
8: Tra l'altro le vorrei presentare uno specialista che abbiamo.
9: La puttana di tua madre, che esatto. Rompi i coglioni.
8: Abbiamo uno specialista qua con noi in studio.
4: Te l'ho detto.
11: È stupendo, cazzo.
7: Vai, Wender, richiama lo stronzolone.
9: Mamma, mi arrabbio.
8: No, un attimo, le devo passare l'esperto, lei butta giù proprio. Un attimo, prego dottore, prego, può analizzarlo.
11: Sì, pronto. Salve,
9: yeah.
11: salve, sono il dottor Stranicazzi. Lei, per caso, la mattina quando si sveglia, si sente particolarmente...
9: No, mi sento come tua madre e quel cornuto del nonno del quello che era a fianco. Bastate figli di puttana, andate a... Siete dei...
7: Tra le vittime storiche dello Zoo di 105 c'è la mitica Maria, un siciliano di circa 56 anni, con la voce da donna, che per mesi ha fatto arrapare tutti i componenti del programma, ma che un giorno si è palesato al telefono in una videochiamata che ha lasciato tutti a cazzo moscio. Maria era un uomo brutto, col culo a mocassino.
8: Culo a mocassino. Ma...
12: Pronto?
8: Pronto? Maria?
12: Pronto?
8: Maria?
12: Chi sei?
8: Siamo tre che hanno voglia di mettertelo nel culo.
12: Vero?
11: Prenditi il cazzo in mano, dai.
6: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
8: Telefono nel culo.
12: Mario, come faccio a ballare con te?
8: Prendi il telefono e sbattilo nel c***o. Fammi sentire gli schiaffoni. Vai. Grida.
7: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Come sta? Come sta? Merda!
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the Zeus, la bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estranamort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa a tutta un ti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo su buchi, no?
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroide di Logori, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
6: Sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
9: Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppino Ucci,
9: vaffanco.
6: Pronto.
2: E un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Gentilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Giuliano e abito a Biella. Da qualche tempo ho delle sofferenze a livello gastrico che mi fanno patire le pene dell'inferno. Potrei chiederle un consulto in merito. Purtroppo non riesco ad uscire di casa facilmente per via del mio peso.
3: Salve signor Giuliano, la ringrazio per la fiducia. Guardi, lei è proprio fortunato in quanto ho un master in gastroenterocectonanopatologia integrata conseguita nel Wisconsin durante un periodo di approfondimenti delle mie due lauree in medicina parallele. Lelle.
2: Accidenti, dottore! Egli è bilaureato in medicina. E come mai?
3: Carissimo, con due R, più potente. So che sembra strano, ma dopo aver conseguito la prima laurea in medicina e chirurgia, non mi sentivo soddisfatto del percorso apprenditivo e ho deciso di ridare tutti gli esami per la seconda volta e mi hanno rilaureato, primo caso in Italia. Ed eccomi qua bilaureato.
2: Accidenti! Allora può aiutarmi?
3: Senta, lei mi è simpatico per empatia. Ci metta giù un 50 a questo link per la consulenza e la visito in videochiamata se le sta bene. Punto interrogativo.
2: Sì, fantastico! Grazie e faccio subito! Eccomi, dottore!
3: Scusi, ma non la vedo. Probabilmente davanti alla webcam ha erroneamente posto un cumulo di sacchi del pattume. Credo dell'umido con sopra una... C'è anche una maschera di carnevale di Pavarotti sudata.
2: Oh no, dottore, non c'è niente davanti alla webcam.
3: Porca troia, la maschera si muove.
2: No, oh, sono io. Sono un pelino obeso.
4: Grasso.
2: Cosa, dottore?
4: Bocca di merda.
2: Dottore, ha la tosse?
3: Sì, scusi, ho dormito scoperto.
2: Ah, certo, succede.
4: Palla di merda.
2: Accidenti, è proprio una brutta tosse.
3: Eh sì. Ma scusi, quanto pesa, signor Bilico?
2: No, mi chiamo Esposito io.
3: Sì, certo.
2: 256 chili.
3: Ha fatto colazione stamattina?
2: Sì, anche la terza.
3: Cosa ha mangiato assieme allo scooter? Anche un computer portatile?
2: Ma dottore, ma sta facendo ironia sulla mia stazza?
3: No, Giaba, non mi permetterei mai. Sono bidottore. E mi dica, che problema ha oltre ad essere sulla buona strada per avere una gravità propria?
2: Sento un forte bruciore di stomaco e ho un forte reflusso.
3: Vabbè, cosa pensava potesse succedere nella sua lenta trasformazione in area di servizio della A4? Di ruttare un ambipur?
2: Senta, dottore, io insisto che mi sembra che lei stia facendo ironia sul mio peso e questo mi mette fortemente a disagio.
4: Cloaca!
2: Ha detto qualcosa tossendo, l'ho sentita!
4: Mostro!
2: Sì, ho sentito, ha detto mostro!
3: No, è solo raucedine. Sente, stia sereno. Allora, per prima cosa, io se fossi in lei cercherei di rientrare lentamente in una soglia di peso che scenda sotto il Mercedes GLS, magari con una dieta che non preveda l'ingestione di un quantitativo di grassi e zuccheri pari alle merendine di un'intera scolaresca al giorno. Cosa dice Cape Canaveral?
2: Senta, il suo modo di condire i discorsi con paragoni denigranti mi sta facendo alterare.
3: Non sia mai che si nervosisce, che poi le viene fame. Magari mi inghiotte il Dyson lì di fianco. Anzi, mi tocca una curiosità. Ma lei, come lo svuota l'aspirabriciole? Direttamente in gola? Maiale di merda.
2: Ma smettami, dottore! Anzi, comincio a pensare che lei non sia quello che dice di essere.
3: Ma neanche lei mi aveva detto di essere la montagna del logo della Paramount.
2: Sa che lei è proprio stronzo?
3: Uè, uè, uè, sacco dell'umido coi piedini. Calmo con le parole, che sono un bimedico,
2: No, no, lei è un ciarlatano. Si vede in un garage ha davanti una bottiglia d'acqua che contiene palesemente un superalcolico e color ambra.
3: Oh, questo è il supra di indeficiente. E gli attrezzi appesi al muro sono arte contemporanea post-industriale, ciccione del cazzo.
2: Ma non dica fesserie.
3: Uè, stronzo. Figa, non ti arrivano le mani al culo. Devi pulirti come i cani sul tappeto dopo aver cagato, deficiente.
2: Ma vada a far culo.
3: Ha messo giù il vigliacco. Ha chiuso. Ma pensa a te, gente, mi capita. Vabbè, dai, faccio un goccino di Supradin così mi scende il nervoso. Figa come brucia. Devo metterlo nell'acqua la prossima volta. Il GMB sta da culo con l'arancia.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Amicissimo!
2: Mio. Unico. Vero.
3: Unico.
2: Grande.
3: Bellissimo.
2: Immenso.
3: Sì.
2: Meraviglioso.
3: Sì.
2: Stupendo.
3: Sì, sì.
2: Eccezionale.
3: Sì.
2: Amico.
3: Bellissimo.
4: E sai che amici di merda che hai?
2: No, ma amico, ma per favore, amico, era una bellissima giornata.
4: Ognuno si merita quello che è, giusto così.
2: Era la nebbia splendida.
3: Però amico, cosa ti ho detto ieri? Ieri ti ho mandato un messaggio e ti ho detto: siamo in pochi, dobbiamo accettare i difetti.
2: Ho capito, amico, ma questo non è un difetto, è un cancro.
4: Ma poi non è vero che siete in pochi, voi siete ancora, siete ancora fintamente dalla mia parte, cioè nel senso, voi voi fate la vostra vita nel vostro politicamente corretto.
3: Noi!
4: Sì, poi dopo vi scioccate, capito? Siete lì che vorreste dare i bloccanti ai vostri figli per cambiargli sesso.
2: Ma poi basta questo Brasile, basta. Veramente.
3: Amico. Amico, io ieri sera ti dico solo questo, ti ho pensato intensamente, ho pensato anche a Gibba, perché ero a mangiar fuori con i miei amici, no?
2: Bello, quali?
3: No, belli, amici belli.
2: Belli, quindi. Quindi. Hai capito, no?
3: Allora, ero fuori con i miei amici, a un certo punto a mezzanotte mi arriva un messaggio, un WhatsApp da Rosario Pellecchia.
2: E mi
3: scrive: ah, il tuo presidente, che vergogna, sta deportando tutti. Ma scusami, ma la campagna elettorale l'ha fatta su quello? Ha detto: io se divento presidente butto fuori tutti gli illegali. E quindi sta facendo ma gli italiani, amico, non sono abituati ad avere uno che dice una roba e la fa, capito?
2: Però noi siamo l'alternativa. Proponiamo la nostra alternativa, amico.
3: Bene.
2: Allora, punto uno. Deportazioni. Le vuoi fare due deportazioni, amico? Due.
3: Due.
2: Io non chiedo tanto. Allora,
3: chi deportiamo?
2: Io sono democratico, lo sai che ho sempre un approccio molto malleabile. Deportazioni. Punto uno.
3: Punto.
2: Tutti i possessori di captor negli ultimi 10 anni. Mi spiace, io non è che. O no,
3: è
2: amico,
3: giusto,
2: cosa ne pensi? Deportiamo.
3: Via. Subito.
2: Per forza.
3: Poi.
2: Tutti quelli che hanno avuto la residenza negli ultimi 25 anni in Liguria, qualsiasi comune, deportiamo.
3: Deportiamo, ok.
2: Cosa ne pensi?
3: Giusto, mi sembra giusto.
4: Chi è d'accordo, alzi la mano destra, forza.
3: No, scusa. Ciao, Gimba.
2: Io non ce la faccio.
3: Pronto.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
6: Sì. Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
7: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
6: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
7: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
6: Sì, signore.
7: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
6: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
7: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
8: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like. Poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
9: Bisognerebbe indagare.
10: C'hai ragione.
9: Ti ricordi come si chiama?
10: No.
9: L'indirizzo?
10: Ah, nemmeno.
9: La macchina che avevano?
10: Ah, no.
9: Più o meno come l'ha fatto?
10: Era alto.
8: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
7: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
11: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
7: Minchia, tutto?
11: Perché, ci sono problemi?
7: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
11: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno!
7: Pronto, signore!
11: Ah, ecco. Ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo. Guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11:35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
7: Di cosa, signore?
11: Ha! Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butregheño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
7: Ma signore, è morto da 500 anni.
11: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
8: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
9: Bissi e bissi. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. Un casino. La polizia quando entra.
10: Non ci devono mettere le mani.
9: Dovevi chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte. chiamate prima i carabinieri, eravamo noi e controlliamo la cella del crimine. Va lì, mettete entrate voi.
10: No, entrano, calpestano dappertutto.
9: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
10: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
9: Accidente, questo è proprio un suicidio, si vede proprio.
10: Che anche la cintura non è neanche originale.
9: Apparenti si andava anche imbiancato sto soffitto, è impresentabile.
10: Vedi.
9: Ma queste sono le macchie del caloriferi.
10: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita d'altezza.
9: Senti, se permetti, io ho studiato, sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
10: Ascolta, io sono dei test di Parma, ma prima facevo il manovale.
12: Ragazzi, è iniziata la partita! Milan-Inter, cazzo fate qua, dai!
9: Che me ne frega, io tengo il Napoli!
10: Ma inghia, io tengo il Crotone!
13: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia, sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
7: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
14: Subito, signore.
7: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
14: Certo, signore, è evidente.
7: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
14: Oh, concorda, signore, è una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
7: Adriatico, lagune, traiettoria WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
14: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signori.
7: Ha ragione, ha ragione.
14: Porco. Detto lei.
13: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le leggendarie origini dello zoo. Gli anni sono sempre gli 80-90 e Marco ha finalmente unito Wender, Pippo, Paolo e Fabio. Con questo squadrone della morte si prepara a mettere il mondo sottosopra, cominciando col tornare dal sovrano delle radio di Pavia, Cecchetto.
3: Cecchetto, forza, fatti vedere. Ho unito una grande squadra e sono pronto, figa fuga merda.
4: Mazzoli! Hai fatto bene a mettere su una squadra. Ma ahimè, io ho fatto lo stesso.
3: Cosa? Hai trovato altra gente migliore di me? Cazzo culo troia.
4: Ne ho trovato una caterba. Ma in primis, ti presento i miei nuovi adepti. Andate ragazzi.
5: Ciao Mazzoli, sono io, il mitico superbico stratosferico Albertino. Fè, sono meglio di te e anche il pisello più lungo.
6: E io sono Nicola Salino.
7: Ed io sono il fratello di Albertino, Linus. Ma visto che vogliamo evitare altre querele, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
8: Ci fono anch'io, fono un ragazzo fortunato, fono il terzo fratello,
5: Uè, no Giova, figa, tu non sei nostro fratello, eh?
3: Che team di flauti, noi siamo mille volte meglio, faremo la fattoria di Radio Norba e sbaraglieremo tutte le concorrenze mettendo questo mondo sottosopra, puttana la c***a.
5: Certo, come no? Intanto noi qui siamo i king e voi solo dei qua qua qua.
7: Sono d'accordo con mio fratello.
6: E io sono Nicola Savino.
3: Vedremo. Andiamo, guys. Merda culo fica.
2: Marco, Wender, Paolo, Fabio e Pippo allestiscono una piccola radio all'interno del garage di casa Mazzoli, esattamente come facevano le band tipo noi 883. Ma gli ascolti non vanno molto bene.
3: Non ci caga nessuno, stronza minchia troia.
9: Loro vanno forte perché hanno dei ripetitori nucleari. Li avranno presi da Alta Fedeltà in Valcava.
3: Cosa possiamo fare, cazzo culo rotto?
8: Io ho un'idea.
3: Giovanotti, che cazzo ci fai nel mio garage, ciccia ciuccia cazzi?
8: Linus e Albertino non mi vogliono in mezzo a loro solo perché io non fono di molfetta. E così voglio tradirli.
10: Che idea hai, pagliaccio?
8: Vi farò entrare dentro Radio Disc Jockey e comprometteremo il loro sistema con questo floppy disk.
3: E cosa pensi di fare con quel floppy disk, puttana troia scema?
8: Boh, sono gli anni 80-90. Si fa tutto con un floppy disk.
3: Secondo me serve un'idea più semplice, cazzo minchia pisello.
11: Oh raga, c'ho un'idea incredibile, cioè proprio buttiamo del whisky sui ripetitori, un macello viene fuori.
3: Questa sì che è un'idea. Abbiamo del whisky?
12: Belinno, quante ne volete?
10: Minchia Fabio, però ieri era un po' di più, eh.
12: Ma questa è un'altra bottiglia.
3: Forza, andiamo, culo merda merda.
2: Così i prodi coraggiosi si introducono di soppiatto dentro la sede di Radio Disc Jockey, in via Massena, a Pavia.
3: Forza ragazzi, versiamo questo whisky sui ripetitori e...
5: Uè, scaccomatto Mazzoli.
3: Cosa? Come avete fatto a scoprirci?
6: E io sono Nicola Savino.
5: Uè, sono d'accordo con Nicola, siete stati fregati.
8: Give me five.
3: Cosa? Giovanotti, sei stato tu, finocchio merda froccio.
8: Sì, sono stato io. E l'avrei anche fatta franca se non fosse stato per voi quattro ficcanavo e quello stupido cane.
7: Bando alle ciance. Che facciamo con loro, capo?
4: Uccideteli! E nascondete i corpi! Nel deserto!
3: Sapete che c'è? Io non volevo farla questa stupidaggine. Mi sembrava da sempre un'immensa cazzata. Noi facciamo la radio. E la radio serve ad unire le persone, non ad allontanarle. Non importa chi vince o chi perde. Siamo tutti sotto un'unica bandiera. Basta guerre. Imagine all the people, eh? O no? Come diceva Coso, John Travolta, puttana vacca minchia.
5: Uè, sono commosso, Mazzoli. Hai ragione. Vai, potete andare, va. Ma ricordate, non batterete mai i nostri ascolti. Ciao, sono Albertino.
10: Inca, Marco, dalla bocca ti sono uscite bene le parole come a me l'aria dal culo.
3: Già, forse sono bravo a parlare, fica puzza pazza.
12: E adesso dobbiamo solo trovare qualcuno che sia disposto a mandarci in onda. Chissà.
2: E intanto qualcuno li sta guardando dall'alto.
0: Un pompino nella mia radio.
2: La leggenda continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Silenzio in aula, per favore, sento vociferare, sento voci grasse, per favore, silenzio! Ma le persone grasse mi fanno venire il nervoso, mi viene voglia di cucinare, una roba pazzesca. Bene, bene, bene, bene, benvenuti. Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala l'incredibile opportunità di respirare a pieni polmoni l'inebriante essenza emanata da un uomo che oserei definire tutto d'un puzzo. Forse l'avete già visto pulirsi il culo col cappello in metropolitana, oppure nutrire con l'aspra dolcezza del suo sudore le colonie di larve che coltivava sotto le ascelle, o ancora usare la sabbia della lettiera del gatto come ingrediente segreto nella pizza. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumo. Porca puttana, caduto tutto qua!
2: Sì, ehi! Scusi, sì? Scusi.
1: Chi è?
2: Nuova stagione, sì. Nuovi attori.
1: Chi è?
2: Per piacere, cerchiamo di cambiare le abitudini.
1: Ah, ho capito chi è. Mi ricordo di lei. Lei è quel sacottino ricolmo di merda e giusto?
2: Ma lei non può avere un...
1: Lei non può, non esiste in questo tribunale. Io
2: ma
1: faccio...
2: Ma è un tribunale finto! Questo è un programma televisivo, se lo ricordi.
1: Guarda, veramente, non mi fa bestemmiare, mi tiro un pugno sui denti. E non andrà distrutto, eh?
2: Cosa fa? Mi punta il pugno?
1: Silenzio. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumatissimo, signor Odoardo. Un applauso per lui! Fate entrare le ballerine, forza! Forza!
2: Cos'è questa puzza di merda?
3: Grazie, grazie, vostro onore. Posso scorreggiare?
1: Ma sì, scorreggi pure, signor Odoardo. Tanto io l'ho fatto, me lo sono giocato un miliardo di pippotti fa.
2: Che schifo! Che puzza! Che merda!
1: Ullala, sì. Ma che culo intonato che ha, signor Edoardo! Forza, un applauso per il culo intonato del signor Odoardo!
2: Ma da quando si fanno gli applausi alle flautulenze in televisione degli zozzoni schifosi maledetti? Comunque.
1: Purtroppo, la soave...
2: Purtroppo un cazzo!
1: La soave presenza dell'imputato mi aveva fatto quasi dimenticare di quell'essere abietto e schifoso, di quella pantegana obesa senza Dio, di quel facocero deforme e molesto come una gengivite anale che non vuole andarsene nonostante ci abbia fatto sputare sopra da innumerevoli
2: barboni. Sempre grande amore lei nei miei...
1: Sto ovviamente parlando del qui presente comodino pieno di vomito d'anatra fraccia, conosciuto con il nome del signor Erculattone. Buate tutti insieme!
2: Buate! Non va bene anche il pubblico oggi! Cosa fa lei? Non faccia lo scemo! Basta.
1: Ci dica, brutto aborto di capodoglio lebroso, qual è la causa che perderà malamente anche quest'oggi? Prego.
2: Allora, il signore qui presente... Cazzo fa il verso? Ma si dia un contegno. Finto, ma rappresenta un giudice. Allora, è il mio nuovo vicino di casa. Ogni giorno al suo giardino arriva questo fumo di odore pestilenziale. Mi sono morte pure tutte le piante per colpa dello schifo che produce questa fogna umana di merda che ho qua di fianco.
1: Ha detto qualcosa? Mi scusi, non ho sentito perché stavo pensando.
2: Sì,
1: stavo pensando alla riga di bamba che mi farò tra poco quando c'è la pubblicità.
2: Ah, sempre ottime abitudini a salutare.
1: Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio di puttana da due soldi? Lei produce quotidianamente un fumo pestilenziale dal suo giardino?
3: Sì, vostro onore, ciò che afferma il querelante corrisponde al vero.
2: Ha confessato! Ha fatto schifo e ruttato, ma ha confessato, sentito?
1: Chiuda quel foro per cazzi marci che si ritrova al posto della bocca, signore Erculone. Lasci parlare quell'anima buona e gentile del signor Edoardo. Ci dica, soave creatura, cosa la porta a produrre fumi pestilenziali dal suo giardino?
3: Niente, a me piace bruciare la merda.
1: Interessante.
2: Ma che...
1: Silenzio, porco, mi sto spiegando!
2: No, bestemmi!
1: Si spieghi meglio.
3: Niente, c'è la gente che ha l'hobby di collezionare francobolli, chi gioca a tennis. Io brucio la merda. Mi piace, mi rilassa, mi fa sentire in pace con il mondo. È un gran bel passatempo, glielo consiglio vivamente.
2: Certo, tutti bruciano la merda per passare il tempo, testa di cazzo.
1: Devo ammettere che un po' di curiosità me l'ha messa, signor Odoardo. Ma mi dica, questa merda a cui dà fuoco quotidianamente nel suo giardino, è la sua?
3: No, non butto mica via così il cibo. Cioè, quella da bruciare la faccio arrivare direttamente dalla Cina.
1: Ma che bravo, ragazzi.
2: Anche importatore di merda.
1: Ma meno male che ci sono persone come lei che fanno girare l'economia di questo povero paese e di quel povero paese che è la Cina. Dovrebbero farla cavaliere della Repubblica Popolare. Bravo, un applauso per favore dal pubblico. Bravo, bello.
2: Scusi, ma scusi,
1: ecologista, importatore.
2: Cambiano le facce di questo programma, ma per una volta... Cioè, mi faccia capire, ogni persona che arriva lei comunque lo tratta come una divinità e io sono lo stronzo.
1: Ma taccia, brutto pupazzo.
2: Questo brucia la merda in giardino.
1: Silenzio, pupazzo di s***a, quei brufoli che non è altro. Basta, basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
4: Ehi, hey, ci hai mai pensato? Portiamo un cappello, un giubbotto, uno zaino, un orologio. Ma chissà perché ci hanno insegnato che dobbiamo per forza portare due scarpe.
5: È vero, non ci avevo mai pensato. Ma l'alternativa quale sarebbe?
4: Semplice. Prova One Shoe. One Shoe è la prima scarpa al mondo, grande abbastanza per entrambi i piedi.
5: Sul serio?
4: Eh sì, con One Shoe potrai dire addio alle interminabili mattine passate a cercare di ricordarti dove cazzo sia finita l'altra scarpa. Per non parlare del tempo risparmiato con una sola calzatura da allacciare.
5: La voglio subito.
4: Bravo, coglione. E ricorda che One Shoe non si ritiene responsabile di fare le cose cadute subito indossate il prodotto. One Shoe. E anche tu potrai farti dire...
5: Quando cazzo vai a canguro?
1: Bene, benissimo, il caso di oggi vedeva il povero e profumatissimo signor Odoardo umiliato e messo alla berlina da quella poltiglia di vomito di baldracche assortite.
2: Grazie,
1: del signor Erchiattone. Cioè, vabbè, parla sempre solo. Ma io non ho mai visto un sacco di merda parlare sopra un giudice.
2: Ma io non ho mai visto
1: giudice.
2: Invece un giudice a petto nudo che pipa. Cioè, mi perdoni, si rende conto della scena? Oggi quel crocifisso si sta grattando la schiena con un crocifisso.

0: del signor Edoardo fino alla comparsa dei sintomi della sifilide.
1: Che punizione è?
0: 7 mesi di reclusione in una scatoletta di tonno gigante abbracciato alla carogna di uno stambecco in decomposizione e le strisce di ceretta usate da Laura Pausin.
1: A parte che sono fan, mi fa anche piacere.
0: E lo condanna inoltre a farsi mordere forte il cazzo da un nano prima di ogni pasto, spuntini compresi, fino al 2055. Così è deciso, l'udienza è tolta!
1: Ma andate a cagare, ma che cazzo, ma cosa vuol dire? Ma io vengo qua in tribunale, faccio una denuncia, poi mi devo trovare in questa situazione di merda!
0: Lo ignori, signor Edoardo, lo ignori. Piuttosto una domanda molto importante. Lei per caso pippa?
2: No, io non pippo, però so cagare in quel modo.
0: In che senso, mi scusi?
2: Sono capace di aspirare col culo gli stronzi che trovo in giro.
0: Ma signor Edoardo, credo proprio che questo sia l'inizio di una splendida amicizia. Mettiamo la sigla! Ma che meraviglia! Venga qua, si faccia infilare un dito in culo. Venga, venga!
1: Ma come fa tecnicamente ad aspirare la cacca?
2: È un lavoro di contrazione.
1: No, mi faccia vedere, va bene così.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
7: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
8: Tu no, invece.
7: Io no, io no, io no.
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
6: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
8: Sì.
6: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
8: Sì. Quando l'anima dove va?
6: Va in cielo.
8: Dove?
6: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
1: Col coniglio.
6: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
8: Cioè?
6: Non è che puoi entrare,
8: No. Ah, no?
6: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
8: Sì.
6: La vedono bene. Dice,
8: analizzano,
6: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
8: Sì.
6: Ti mettono all'inverno.
8: Ah.
6: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
8: sì.
6: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
8: incontrato. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
6: è
8: che lo sai.
6: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
8: Ci sono belle. Le macchine?
6: No!
8: No,
6: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
8: Bianche.
6: Che bianche.
8: Ci sono le strade anche?
6: Sì, ci sono le strade, però a
8: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
6: No, le case non sono fatte di nuvole.
8: No.
6: Sono fatte di cazzi.
8: No,
6: sono
8: no.
6: fatte di cazzi. Lì in paradiso
8: rimuori
6: ancora,
8: no.
6: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
8: Sì.
6: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
8: no.
6: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
8: mica la sponda.
6: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
8: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
6: Vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra.
8: Com'è?
6: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
9: è una ribellula.
8: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
6: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano, maestro.
6: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
8: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
6: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
8: Ah.
6: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
8: Sì.
6: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
8: Scusami, com'è l'inferno invece?
6: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
8: Addirittura?
6: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
8: No.
6: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
6: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte

0: messa insieme
1: contemporaneamente, quindi è difficile
2: contemporaneamente.
0: Se non ti scappi,
2: e guai se una goccia vai per terra,
0: cosa
2: te la fanno leccare poi.
0: No.
2: Sì, tutte e sei con i sei pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
0: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne,
1: ci sono due donne
2: che vedono, vedono, vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori,
2: due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
2: All'ora.
3: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
1: Tra l'aria, sì.
2: Capito?
0: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua.
0: Ah.
2: Ci sono 12 lingue lì.
0: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swat, tomorrow you want less. Poi dice,
0: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
0: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
0: Tutto
2: sei una soava donna.
0: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
1: È una visione
2: non una suora soava.
1: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
1: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
0: Ma noi dipendiamo, secondo te?
2: A fare in culo, subito adesso.
3: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
5: Lo Zoo di 105. Questo è
6: Wonderland. Prima di iniziare facciamo un recap. Questo è il Wonderland, l'appuntamento fisso degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Ma come funziona? Prima di tutto io chiamo le persone con le voci dei film.
7: Sono Morpheus.
8: E allora?
9: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna.
10: A me non me ne frega un cazzo che lei, io non sono Federico, mi hai rotto i coglioni.
11: Ok, 401-555-1125.
8: Senta, non mi rompa i coglioni.
6: E da queste telefonate, raramente si trovano le vittime spettacolari, come Ocello Antonio.
12: Sì, ma la peluta c'è per un cazzo. Oh, yeah.
6: Il macellaio romano.
13: No, a me piace solo la sorca.
6: Pasqualina.
14: Anche Giovanni qua.
6: La vecchia di Locate.
15: Ma anche la Cricchio su Bella Chi Rabbiusa.
6: Janet, la sdentata.
16: Ma crepa che non si capisce niente. Dai denti, non li voglio sentire.
6: Cappella.
17: Si andrà a fare ancora a te, frate, che io non degno, frate.
6: E il più popolare di tutti, Nocito Antonio.
18: Io mi chiamo Burruto di tutto il monte di Dio, di tutto il resto tua morte vive!
19: Ecco, ecco, merda! Ecco, merda! Ecco, merda!
6: Adesso però ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno che mi mandiate un nuovo scemo pazzo mentale da poter massacrare fino alla fine dei suoi giorni. E ovviamente con rispetto e professionalità. Non preoccupatevi, perché nessuno verrà a sapere mai nulla, perché io utilizzo un telefono criptato. Quindi, se conoscete uno scemo pazzo mentale, inviatemi immediatamente il numero a wender@105.net. E adesso, oggi, in questo momento, andrò a utilizzare per chiamare altra gente le voci di una vecchia massaia scoperta da una telefonata fatta con Jürgen.
0: Helga!
17: Dai, succhiamela tutta! Dai, ascolta, se mi paghi io ti faccio venire benissimo.
0: Vai.
17: Dai. Sì, te lo prendo in bocca adesso.
0: Abbassa la testa, piccola.
17: Sì, abbasso tutta la testa che vuoi.
0: Baciamelo piano.
17: Aspetta che faccio il frullato intanto.
0: Bene.
17: Dai che ti frullo il cazzo. Dai. Senti come te lo frullo bene.
6: Avete sentito? Quindi, una volta fatto lo scherzo, ho preso le voci di lei e adesso le vado a utilizzare per chiamare altra gente. Ah, e Wonderland continua all'infinito, hai capito?
3: Pronto?
17: Pronto?
3: Sì.
17: Chi è?
3: Come chi è?
17: Sei tu che chiami? Chi è?
3: Mi ha chiamato lei.
17: Pippottare del cazzo.
3: Come?
17: Pippottare del cazzo.
11: Sei tu che chiami? Chi è?
20: No, sei tu che chiami, io ho risposto.
11: Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera.
20: Ma guarda che stai fuori di testa, mi hai appena chiamato.
11: S***a, perché almeno così abbiamo finito.
20: Ma vaffanculo.
11: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
21: Pronto?
11: Ma chi sei?
21: Ma chi è?
11: Pippottare del cazzo. Dai, succhiamela tutta.
21: Io non capisco niente.
11: Dai. Ecco, dimmi se c'è una donna con te.
21: Ma va da qualche parte, non ci senti.
11: Ecco, bravo, sbaglio.
21: Ma tu me lo dica, che cazzo stai a urlare?
11: Che faccio la frullata intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Pronto?
22: Sì.
23: È arrivata la moglie.
11: Chi è?
22: Dimmi chi sei tu.
11: Sei tu che chiami? Chi è?
22: Vai a quel paese.
11: Dai.
20: Pronto?
11: Chi è?
20: Chi è?
11: Sei tu che chiami? Chi è?
20: Chi è? Sto cazzo. Chi è?
11: Ma chi sei?
20: Sono quello che ti inc***a a morte. Il giorno del tuo funerale, no? Verrò e ti inc***a a sangue.
11: Pippottare del cazzo.
20: Allora, siete una banda di drogati e pervertiti.
11: Chiamatele. Dai, succhiamela tutta. Dai. Dimmi se c'è una donna con te.
20: Mannaggia, chi ti è morto, stramorto.
11: Dai, morto, su. Aspetta che faccio la frullata intanto. Dai che ti frullo il cazzo.
20: Ti apro talmente la
11: gola. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene.
20: Che quando ti vedranno sembri Scary Movie.
11: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
20: Figlio di puttana, chi ti è stramorto.
11: Adesso siamo a posto?
24: Pronto?
11: Chi è? Ma chi sei? Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera. Pippottare del cazzo. Dai. Dai, succhiamela tutta. Aspetta che faccio la frullata intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Ecco, bravo.
25: Porco!

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: patata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
3: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
4: Ciao Gianluca, ma poco niente. E te, scemo ciucciabagiana?
3: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
4: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
3: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
4: Presentamela, cacca puzza cazzo.
3: Chica, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
5: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
4: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
5: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
4: Andata, merda cazzo pancreas.
5: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, shu, cha, cha, ti, cha.
2: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
4: Molto piacere, stronzo cazzo culo. Ma perché ti chiamano Toki?
6: Ah, sono giapponese.
4: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
6: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
4: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
5: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma d'induia. Anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
6: Chicca, ricorda che l'attesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
4: In che senso? Tipo un presagio, bastardo portasfiga?
6: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
2: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
7: Sensei, okutamas. Ho portato il giovane Maruko Mazzori al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
4: Salve, merda culotette.
8: Allora forza, dai, rock and roll, ci sono io, il mitico Ringo, io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così, ciò che è tosto e ciò che non è tosto, sì, rock and roll.
4: Tosto, e allora forza, me lo dica, io voglio mettere il mondo sottosopra.
8: Tosto, forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
6: Solo un momento, devo riavviarlo.
8: E rieccomi, rock and roll, tosto!
4: Allora sono tosto.
8: No, io lo sono. Tu fai cagare. Tu vuoi dire le parolacce in radio. Quella roba non tira, Mazzoli. Se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock con la F maiuscola. Tosto. Ed ora fuori dai piedi prima che...
4: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
2: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va. Ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
7: Aspetta, Maruko. Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
5: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
7: Oh, va bene. Yoi?
5: Ah, sì.
7: Ojime.
5: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
7: No, Kika, che bel culo.
5: Oh, sì, guarda che bel culetto che ho.
7: Kika.
5: Sì. Sì, Toki.
2: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
7: Oi,
5: sì.
7: Tamagotchi, sto a
5: Hiroshima, Toki.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.

0: Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen!
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
4: Dei zizzagnate, delle!
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendere a me.
7: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo?
9: Scusa.
8: Il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal culo. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
9: Mi spiace il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi spiace il 4.
5: Mi spiace il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
7: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, non le Se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
9: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
7: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
3: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen! Piacere!
5: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
7: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio... Oh.
5: Ah, ma che puccia!
7: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagnamen! Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
3: Maia!
5: Vada fuori!
7: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
5: Sì, grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, ricchio.
5: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: Stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
7: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: 105 Zoo, only for you. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
1: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Attilio Troppo-Sebo, tormentato da un problema imbarazzante che lo emargina dalla società tipo gli Amish o quelli che bevono la birra analcolica.
2: Grazie alla colletta della setta satanista di cui faccio parte ho potuto permettermi un treno per la Svizzera. È avanzato anche qualcosa per farmi due puttane vietnamite in un bordello di Chiasso e per una tavoletta di cioccolato. Spero tanto che questa clinica possa aiutarmi e che ci sia un posto dove si può fumare.
1: Il caso del signor Troppo-Sebo sembra subito piuttosto complesso. Una patologia rara e poco studiata dalla scienza. Una pessima notizia per il paziente, ma ottima per il dottor Schiffer, che potrà calcare la mano con la parcella e prendersi un'altra BMW.
3: Quando il paziente, che clinicamente definiremo mostro di merda, mi ha parlato del suo problema, non volevo credere ai miei occhi e nemmeno alle mie orecchie. I peli delle sue ascelle parlano e hanno una coscienza propria. Guardate!
4: Pucci, Pucci, lavati! Ho visto, non ti sei lavato! Fai schifo! Sei pezzato, sei pezzato!
5: Mostro!
3: Visto? E sono anche molto stronzi!
1: Per un motivo ignoto, i bulbi piliferi del signor Troppo-Sebo hanno prodotto minuscole forme di vita intelligente, in grado di vibrare all'unisono, come corde vocali, per produrre frasi ingiuriose e infamanti. Una sfida al limite per il dottor Schiffer.
2: All'inizio hanno provato a soffocare i peli delle mie ascelle facendo delle trecce. È stato molto doloroso, ma ha funzionato solo in parte. Anche se non si distinguevano più le parole, i peli di notte mi tenevano sveglio con una specie di mugugno. Così adesso, oltre alle ascelle parlanti, ho anche l'insonnia.
1: Dopo una serie di approcci infruttuosi, risulta ovvio che il problema del signor Troppo-Sebo richieda una soluzione drastica con macchinari all'avanguardia. Strappare i peli alla radice con una pinza e cauterizzare le ascelle con un ferro di cavallo arroventato.
3: L'intervento è riuscito perfettamente e il signor Troppo-Sebo adesso è guarito e non ha più i peli delle ascelle parlanti. Tuttavia c'è stato un piccolo effetto collaterale sul quale dobbiamo indagare.
1: Dopo un paio di settimane, infatti, il signor Troppo-Sebo, durante la defecazione, ha notato un sintomo insolito. I suoi tarzanelli cantano come i neri per caso.

0: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo l'impatto con uno sciame di meteoriti, il dispositivo di comunicazione dell'astronave pugliena ha subito alcune rilevanti avarie. Il sistema Muortecatien è seriamente compromesso, così come il trasmettitore Mok Hammamet. Ma la missione extraterrestre non ammette pause e i nostri navigatori del cosmo tentano un primo contatto di fortuna. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, sono domanda da caldo, zappo!
3: Pronto? Ciao, ci sia!
2: Gula! Gulo!
3: Uè, corno!
2: Ricchio! Trovo! Basta!
3: Sì, Popeye!
2: Basta! Basta!
3: Oh, Popeye! Tossi! Ma che sta a fare che sta a guendo per queste cacche, boh! Guarda la finisce del pettice di... Ti chiama tutto, oh! Un pacciato sordo!
2: Affa!
3: Ah, sto bastardo, trovo una binda, oh! Guarda la finisce, oh!
2: Gula!
3: Ma capito o no? Anzi, si non niente per sto cacchezzo che mi chiama, oh!
2: Mo, cacchete, siamo a te,
3: oh!
2: Peppino, ma fece un bocchino!
3: Ah, un bocchino di me, ma sei un Popeye, ma che sta a cercare da guerra, a vedere! Ma capi? Fai una spuccia, oh! Mi faci per tutti, ma su cacchezzo, tu!
2: Lo fece!
3: Un bacchezzo, ma non ti ho trovato che da te, oh!
2: Lo fa? Lo fece, trovano il drago!
3: Un cacchezzo, voglio, è tutto in bocca!
2: Ah, ma che c'è, morte viva, morte viva, morte viva!
3: A chi te aveva proprio, a chi te stramusta, non si chiamano più, eh?
4: Lala!
5: Pronto?
2: Ci è morte vive!
5: Non ho capito, scusa!
2: Upa!
5: Ah, tu sì!
2: Upa, shoot, mamma di cazzo!
5: E perché ti sei imparolato? Telefoni parole, di una cosa bella nella vita, buongiorno, tutto a posto, non ti sei imparolato!
2: Assunta! Cioè la freglia unta.
5: Buongiorno, tutto a posto, papà, per Natale. Non c'è niente mi cazzata. No, io penso non si bambina, eh.
2: Vive, vive, vive, sì, città,
5: non
2: vive.
5: Nannate, nannate, cosignore.
2: Leve?
5: No, nannate, la nonna,
2: Gula. Gula, nonna.
5: La nonna.
2: Gula. Gula mamma, pura nonna.
5: A mamma, a poco di mamma. Io vado a fare cam e tu l'ombre cuglione. Capito in italiano? L'ombre cuglione.
2: Moc! Moc! Cacci destra morte bile!
5: Che c'è Anna? Non nasce! Mamma, sono a pallette! Non nasce! Una buon buca su che le!
2: Un bacio di mamma di glazzo!
5: Io mi hanno fatto usci!
6: I Puglieni.
3: Pronto?
2: Gula!
3: Avrei morto da tante da mamma, da chi te morto, stra morto, in terra vive morto e chi te morto.
2: Le mangio, ma cazzo!
3: Ma a me si chiama, ma non le ti mi da per...
2: Upa!
3: È questo lupa lupa la fabbrica di cioccolato. Ma dite chi stia, veniva a fare spettacolo, andare a casa, veniva a fare, devo inscenare uno spettacolo e mi fai, ti devo fare lupa lupa, ci sa, non mi chiamo chi un po' però.
2: Vincenzo! Ah. Vincenzo!
3: Vincenzo mi manca, va, Vincenzo, dai, sono curioso, Vincenzo, va.
2: Si strunzo se ti penso?
3: Mostro tu paccato, mannaggia, ma...
2: Mamma te, una, mamma te, sordo pure, grazie, che lo mangia cazzo di capello, lo fa culo di pecore.
3: Mamma, tu tieni più sfornato, veramente, più sfornato del traforo del mondo è bianco, e mia madre è una patente.
2: Ma, lo
3: io ho saputo che le fosse delle Marianne sono più piccole rispetto al piccione di tua madre. Ma quanta cazzo è pigliato lungo la sua vita? Non ti vuoi che fa la lezione di Joe Pop o di Gay and Gay o Gay and Gay come si chiama Tramon?
2: Umberto!
3: Umberto, Gilberto, Giovanni, c'è stiamo a Catast, c'è stiamo all'ufficio anagrafe, stiamo!
2: Lo tieni culo aperto!
3: Il culo aperto, te ne mamma ieri, abbiamo posto fornellini sopra e ci siamo cucinati tre quarti di cazzi tuoi, ci siamo mangiati, o meglio, sono mangiati ieri. Perché a me i cazzi non mi piace, perché quando tu dici ti piacciono da sozzezza, perché io queste me le ricordo, sappilo,
2: Sì,
3: ti dico sempre, no, non mi piacciono, io se devo parlare di cazzi non li mangio, no, va bene?
2: Sei un figlio di Riccardo tu.
3: Ma chi gli è cazzo? Ma chi gli è cazzo? Ma fatti curare, madonna sa.
2: La faccia ne tremo un accangando.
3: Che lo faccio che la baldra, che la mamma, la tremona a King Kong, la faccio io, se faccio avere 2 euro a tremona, se faccio avere, pinzo tu quando stai disperato, stai.
2: Lala! Mok,
4: cazzo,
2: mok, mamma, mocca sorte, mocca sì, mocca canezzo, bam!
3: Cioè, tua madre è una friggitrice di polpi cereali, come li frigge tua madre, fidati, nessuno mai, e tu mi dici a mamma, vieni a dire, cioè, non picchi di coerenza, stai quando tu parli,
2: Fa mocca, fa mocca.
3: Cioè mamma, mo che stia a fare Sanremo, mo che va a fare Sanremo. Allora fa un sound jack sopra il cappello di tutto il cantante maschio. Deve fare, sì, prova.
2: Tremone! Quando giù Tremone!
3: Gula. Io mo so Tremone. Buona, ma dice te li danno in zocca, te va a rompere che gira qualche tu un'altra, mai.
2: Upa, ciona.
6: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Disco retto.
9: Se fossi
8: scorretto,
9: io ti legherei, ti innamorerai.
8: Discorretto, la tua dolce musica nel clou.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con 2 forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cherie. Quando ti notai in lontananza mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button
4: un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Semilasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
8: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
10: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere il cuore.

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi dei tamarri li vedremo alle prese con le lavanderie. Cosa faranno? Come sempre, gli scemi.
1: Tamarri.
3: Pronto, lavanderia.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sono Massimo di quarto. Senti, è venuto mio nipote lì a portare un giubbotto. Un giubbotto tipo bello. Giubbotto con...
3: Attenda un attimo. Tipo, che hanno cazzo? Portato un giubbotto?
4: Tipo bello, digli tipo bello.
3: Di pelle? No. Giubbotto di pelle?
4: No, un giubbotto tipo bello, cioè di quelli belli.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Hanno portato un giubbotto tipo bello da persona che si veste bene lì. Mio nipote l'ha portato.
5: Ma nome?
4: Massimino di quarto.
5: Di quarto non ce l'ho.
4: Non so che nome ha dato. Sciacca Vittorio.
5: Vediamo un po'. No.
4: Allora,
5: ma
4: Pietruzzo Marisa.
5: Fuori.
4: Oh! Pietruzzo Marisa. Che è la mamma.
5: Pietruzzo Marisa nemmeno.
4: Flavio Talpa. Vabbè, ma il giubbotto lo riconosce, ha due buchi di proiettile sulla spalla.
5: No, aspetti, a me no, sentiamo. Vane.
4: Ma scusi, voi lo siete quelle che era a me?
5: Pronto?
4: Quanti siete che vi passate a sta telefonata? Senta, hanno portato sto giubbotto bello, tipo bello, con due buchi di proiettile sulla spalla.
5: Cosa c'aveva sulla spalla?
4: Due buchi di proiettile.
5: Ah.
4: A rammendare e poi lavare.
5: No, allora ha sbagliato la lavanderia.
4: Ma mi ha detto che la portate da voi, che siete bravi.
5: No, da noi no.
4: Ah, cazzo, dove l'ha portato questo cretino?
5: Non lo so.
4: Ma
5: non
4: senti, ma se recupero il giubbotto che non so dove cazzo l'ha portato, posso portarlo da voi? Fate i rammendi dei buchi proiettile.
5: No.
4: Perché no?
5: Perché no, non lo so se riesce a un giacchetto a fare il rammendo dei buchi dei proiettili.
4: E se ci mettiamo sopra, che cazzo ne so,
5: Non lo so, dimmi cosa ci vuoi mettere e ti ci mettiamo, non lo so.
4: Ah, ci puoi attaccare sopra, che cazzo ridio? Puoi attaccarci sopra la roba, no?
5: Ma non lo so.
4: Ti stai divertendissimo proprio.
5: Ma se si veste bene, il giacchetto è bello, si è fatto sparare su quel giacchetto bello.
4: No, i buchi li ho presi io, sono io che ho due revolverate sulla spalla, infatti sono a casa, non posso muovermi di casa, che sono ai domiciliari.
5: Ah, ok, ai domiciliari. No, allora no, noi non ce l'hanno portato. Speriamo non l'abbiano sparato nel tragitto, perché hanno riconosciuto il giacchetto.
4: Figlia, tu ci ridi, ma guarda che mi hanno fezzato due colpi, guarda che non è una cosa divertentissima. Anzi, adesso faccio una cosa, io vengo a spararmi alla vetrina, così capisci cosa... Come ci si sente dall'altra parte della calibro 9. Hai capito? Quanto rido poi. Pronto? Pagliaccia di merda.
1: Tamarri.
3: Lavanderia, buonasera.
6: Ciao, saccagnata. È la lavanderia?
3: Sì.
6: Ciao, grande. Senti, dovrebbe... Ho chiamato perché c'è mio nipote che l'ha portato una giacca mia. Ma
3: Aspetti un attimo, sì. Perché le passo Carla.
6: Sì, passami.
3: Chi è lei, scusi?
6: Sono Giovannino.
3: Aspetti, eh.
6: Grazie.
4: Carla, tutto.
6: Carla è da succhiare proprio. Fuck. Mi risucchio gli occhi proprio.
3: Giovannino.
6: Proprio, me la andrello.
3: Pronto?
6: Pronto, Carla?
5: Sì, chi sei?
6: Ciao, sono Giovannino. Senti, io porto sempre le robe lì, ma ha portato mio nipote una giacca di jeans.
5: No, non me l'ha portata.
6: È un piumino allora.
5: Ma mi ha portato una giacca o un piumone?
6: Non lo so se ha portato la giacca, perché tutte e due hanno un contenuto all'interno, che ti volevo dire di aspettare a lavarle.
5: Senti, mi ricordi il cognome tuo?
6: Aspetta un attimo che chiedo a mio cugino. Massimino!
4: Sì.
6: Senti, ma Flavio che nome ha dato alla lavanderia per la giacca?
4: Pino Sbarra!
5: Che cosa?
6: Non ho capito, aspetti un attimo. Che nome ha dato?
4: Pino Sbarra!
6: Pino Sbarra! Perché dentro ci sono due sacchettini piccoli che contengono una materia pazzesca. Che non si può lavare, che sennò si scioglie.
5: No, ma io non ce l'ho questo cognome.
6: Non ce l'hai? Aspetti,
5: no, no.
6: Aspetti signora, aspetti. Massimino, non c'è Flavio Sborra.
5: Dimmi il numero.
6: Ma non c'è Pino Sborra nel biglietto?
5: No, non ce l'ho come cognome.
6: Porca miseria, è un casino.
4: Allora,
6: adesso.
4: Sborrato?
5: Come Corrado?
6: Sborrato. Controlli un attimo se c'è, perché sta giacca c'è una roba, non deve lavarla, che c'è una roba da togliere.
5: Ma io non lo so se è stata lavata, se non è stata lavata, se l'ha portata a me, se l'avrà portata in un'altra lavanderia.
6: No, da lei, veniamo sempre, anche mia mamma, mia zia, vengono tutte da lei a portare tutte le cose che noi usiamo per tagliare la roba, abbiamo le tovaglie fatte apposta, ci troviamo bene con lei.
5: Corrado?
6: Gia topa proprio. Sbo***ato, signora.
5: No, ce l'ho. Mi fai lo spelling, per favore?
6: Sbo...
5: Aspetta.
6: Sì.
5: Allora, Savona.
6: Savona. B...
5: Savona.
6: S, B...
4: B come bara.
6: Poi O come O, O... R...
5: No, non ce l'ho, non ce l'ho. Questo cognome non ce l'ho.
6: Ma
5: proprio.
6: Non è... Ma che cognome ha messo, signora?
5: S, B, O...
6: No.
5: R...
6: R ancora e A.
5: E no, ce l'ho.
6: Ma che cognome è uscito?
5: Allora, mi è uscito Sbo. No, non ce l'ho, bimbi, ma che è, uno scherzo?
6: Ma no, signora, ma le pare che io mi metto a chiamare a quest'ora e sono preoccupato per la giacca, che ci sono sti...
5: Allora venite, così
6: che...
5: controlliamo, venite con il bigliettino, perché senza biglietto non so cosa dire.
6: Ah, mezzanotte siete aperti?
5: Come?
6: A mezzanotte.
5: Sì, no, pure fino alle due ci siamo.
6: Fantastico, ci vediamo dopo, signora.
5: Ok, ok.
6: Ma il cognome l'ha scritto bene? Perché magari per quello non lo trova. Signora! Oh! Oh! Il cognome è s***a, signora! Pronto! Ah! Mi senti? Saccagnata!
7: E vedo il numero.
6: Bastarda di me!
1: Tamarri!
7: Tinteria, bolli... Buonasera.
4: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Lo Massimini di quarto. Ce l'hai un uno che ripara?
7: Sì.
4: Allora, perché c'ho un mezzo problema. Praticamente sono stato mezzo sbranato dai lupi nel bosco. E c'ho... c'ho la giacca devastata. E volevo lavarla e ricucirla.
7: Bisogna vedere quello che si può fare. Chiaramente, però così telefonicamente è difficile. Devo vedere quello che è possibile fare.
4: Tenga conto che mi hanno acchiappato 4-5 lupi, mi hanno sbranato proprio come i pazzi. Meno male che sono uno che muove le mani come un proprio, proprio li ho massacrati proprio a schiaffi, sono libera. Però il giubbotto è devastato.
7: Lo so, ma io devo vedere lo giubbotto per capire se si può effettuare una riparazione o meno.
4: E il sangue si leva comunque?
7: Non è detto. Bisogna vederlo.
4: C'ho tutti i brandelli proprio di sangue e peli e bava di proprio di lupo. Una roba devastante, capito?
7: Non ne ho idea, le ripeto. Non ne ho idea.
4: Ah, nulla, non sai niente.

0: is the zoo, only for you. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Tirannosauro Rocco, centrale a Tirannosauro Rocco. Sparatoria in corso dall'angolo fra 18esima e via, le mani dalla patata. Intervenire per favore, passo.
2: Tirannosauro Rocco a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Sa che hai esagerato un po' con quella cura del testosterone, Samantha. Centrale a Panda Assassino, segnalato una rapina alla cacca di risparmio del... Regatevi sul posto, pazzo.
3: Panda Assassino centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
1: Bravo Panda Assassino, fagli gli occhi neri. Ma quanto son formo oggi, porcaccia puttana. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi si chiama. Centrale a Gavettone de s*** di Sotto Cutugno, pazzo.
4: Sti nomi di merda. Gavettone di s*** di Toto Cutugno centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Approfitterei dell'occasione per inoltrare una richiesta ufficiale che mi permetta di scegliere i miei prossimi nomi in codice. Passo.
1: Non c'è un per cazzo con l'ira del mignotte con la congiuntivite. La risposta è ovviamente negativa. Ripeto, tua moglie è una vacca strappa filetti. Per motivi di sicurezza, infatti, i nomi in codice sono generati automaticamente dal computerone centrale ogni 30 secondi. Senti il computerone.
5: Ciao, sono il computerone della centrale.
1: Io ci posso far cazzo. Mi limito a leggere quello che appare sullo schermo.
4: Collina di sbarra per mignotte con la congiuntivite centrale. Ma perché il computerone i nomi del cazzo li dà solo a me?
6: Coglione culat***e.
4: Ma che ti sento, stronzo, prima o poi ti trovo.
1: Non è stronzo, prima o poi ti trovo. Lui è re del mondo secondo addobbato d'oro e platino. Detto il computerone, senti.
5: Esatto. Lui è il re del mondo addobbato di oro e platino. Tu rimani sbro e feci.
6: Grazie centrale, tanta stima anche per lei.
4: Ruota per Cricetti addobbata con Tarzanelli di cerghiera centrale. Mi ha contattato solo per rompermi i coglioni o c'era chiamata per me? Passo.
1: Ma certo, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Certo che c'è una missione per te, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Affermativo. Un cittadino richiede l'aiuto di un agente perché dice gli sta andando a fuoco il cazzo. Passo.
4: Orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni a centrale, gli sta andando a fuoco il cazzo? Perché l'avete passata a me questa chiamata? Non dovrebbe essere di pertinenza del pronto soccorso o dei pompieri, al limite passo?
1: Mi sembrava un caso adatto a te, anche perché ti trovi in zona, sei solo a 41 km dal posto della chiamata. L'indirizzo è infatti...
4: Madonna, 41 km? Le... la Madonna centrale, 41 km ci mette un'ora e mezza.
1: È tiro di schioppo.
4: C'è un traffico alla Madonna, passo.
1: Bene, allora ti do l'indirizzo. Via dei Maniaci 90, muovi il culo, passo, a dopo.
4: Dirigo sul posto, passo.
1: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi, forniscimi la tua posizione attuale, passo.
4: Zerbino di Clitoridi a centrale, sono arrivato, ma è strano, non si sente puzza di bruciato, siamo sicuri che sto tizio gli stesse davvero andando a fuoco il cazzo?
1: Affermativo, Zerbino dei Clitoridi, lo dice anche il computerone, senti.
5: Confermo, il cazzo gli è andato a fuoco, si sente puzza di cappella e coglioni.
4: Lo dice il computerone, va bene. Prova a citofonare, passo.
1: Sì.
4: Buongiorno, lei è quello che a cui sta andando a fuoco il cazzo? Sono qui sotto, della polizia.
7: Sì. Non nel senso letterale, ma mi sta andando a fuoco il cazzo. Sì, sali. Sì.
4: Sono qui fuori, apra.
7: Le apro. Sono proprio io.
4: Dove c'è io?
7: Vatti a tappare ste bocche!
4: Che fai io?
7: Senti come infiamme!
4: Cosa stai facendo? Basta!
1: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Zerbo, ci stai?
4: Centrale!
1: Oh, finalmente Zerbino dei Clitoridi, eravamo un po' preoccupati, abbiamo sentito delle urla mannare.
4: Mi ha sparato!
1: A chi hai sparato?
4: A quello del cazzo!
1: A quello del cazzo in fiamme?
4: Sì!
1: Vediamo che cosa dice il computerone.
4: No, adesso chiamo i pompieri!
1: Li chiamo col computerone, aspetta!
4: No, non chiamo i pompieri perché mi ha dato in fiamme un'altra cosa!
1: Il bucio del culo?
4: Bravo!
1: Aspetta che dice il computerone. Ha fatto l'applausino, sei contento?
4: Fa lo stesso rumore del mio culo!

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dov'è?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio.

0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
1: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
4: Salve!
2: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
5: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Ada vada come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vada sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
8: Oi, eoculatore precoce!
7: Cinese di
8: Leon San!
7: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
7: Beh,
8: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
7: No,
8: vieni qua.
7: Tu all'italiano non
8: vieni
7: puoi
8: qua,
7: fare.
8: Leon San.
7: Non puoi fare cinese.
8: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
7: No, figlio puttana.
8: Metto la cela, tolgo la cela.
7: Oh, è buono, Schneis, è buono.
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello.
13: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
9: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di luminarie da mettere a quartoggiaro per la festa degli amici e parenti scomparsi accidentalmente durante sparatorie, rapine, risse e sequestri.
2: Tamarri.
3: Sì, pronto.
4: Oh.
3: Chi è?

0: Pronto?
1: Pronto, mi senti?
0: Sì, adesso sì, scusa che prima sono in viva voce con mio cugino. Io sono Giovannino, ciao, c'è mio cugino Massimino che ascolta.
2: Sì.
0: Tu fai le luminarie, eh?
1: Sì.
0: Fantastico, perché noi ne abbiamo bisogno in un paesino fuori Milano.
2: Non è un paese, è un quartiere.
0: È un quartiere, quarto giaro, Milano. Ci servono illuminare per la via, 200 metri di via.
1: Sì.
0: Ti ho già dato tutto, ci servono i nomi così da fare. Ma tu noleggi oppure dobbiamo comprarli?
1: No, no, io li noleggio.
0: Ha detto che li noleggia, eh?
2: Sono qua vicino, che cazzo.
0: Ah, pensavo che fossi di là in camera. Li noleggi?
1: Sì.
0: Sì, fantastico. Senti, ci servirebbero per fine mese.
2: Allora, però, siccome sono robe di... non è proprio Natale, è che quest'anno ricorre il praticamente l'anno in cui...
0: Anniversario.
2: Non è l'anniversario, che c'è zio...
1: Ma sembra tutto...
2: Oh, sto parlando!
1: Ma chi siete?
2: Scemo di merda! Parlo!
1: Di cazzo.
2: Zitto! Sei. Zitto!
1: Coglione.
2: Zitto!
1: Coglione, ciuccia cazzi.
2: Madonna, sai che, te lo giuro, ti riavvolgo come un nastro VHS degli anni 80.
1: Sì, mi incontriamoci.
2: Ti ficco una penna in un occhio, ti giro velocemente,
1: possiamo incontrarci quando vuoi tu.
2: Sai cos'è? Che ti do così tanti schiaffi che ti dimentichi il nome di nascita.
1: Parole, incontrami di persona.
2: Già, ti mordo subito.
1: Sì, ti ho un colpo di uccello in testa che ti sveglio fra un mese.
2: Ah, ho capito, ti piace ti piace il buco del culo a te, ho capito. Si sente all'alito, pronto?
3: Tamarri.
4: Buonasera.
2: Voi fate le luminariche?
4: Sì.
2: Allora, noi dobbiamo fare la nostra via, ma tutte le scritte nella via. Siamo un consorzio di, diciamo, di lavoratori della zona che abbiamo raccolto i soldi e vogliamo mettere le scritte sopra la via. Mi scusi se parlo così, ma sono ignorante.
4: Mi vuole mandare una mail con la richiesta?
2: Non so usare il computer, faccio fatica anche col telefonino. Se vuole faccio una scappata con lo scooter, mi faccio un destro, che tanto anche se non ho dormito un pipotto e mi ripiglio. Arrivo lì?
4: No, in azienda non può entrare nessuno, mi dispiace.
2: Ah, come le banche, sì. E come facciamo? Ci incontriamo nel parcheggio? Magari mi manda giù un incaricato, facciamo un bipotto in macchina e facciamo una
4: chiacchiera. No, mi dispiace, mi deve inviare una richiesta.
2: Vuole che venga a urlare sotto la finestra? Oh, così, sotto la finestra, dove fra i luminari? Faccio così?
4: Info chiocciola lilaidesign.com.
2: Aspetta, non c'ho la penna, dammi una busta.
0: Tieni.
2: Dammi una scheda, che non lo segno con la polvere. Dimmi. Aspetta che schiaccio la crocca. Aspetta.
4: Come sta dentro?
2: Vai, allora, hai detto
4: info chiocciola?
2: Info chiocciola. Aspetta che con una pezzata ho scritto solo info. Dammi un altro pezzo.
0: No.
2: Questo. Chiocciola. Minchia. Aspetta un attimo. Perché...
0: schiacciala bene.
2: Minchia, buona questa.
0: Vai. Fatti sta mail.
2: Aspetta, mi sono fatto la chiocciola. Paolicci come capocchia?
4: Mi fa molto piacere quello che ha appena detto. Beh, direi che possiamo chiudere adesso. Gentilmente la ringrazio.
2: Cazzo fai? Non ha finito di scrivere la mail.
0: Hai detto capocchia.
2: Ma che cazzo le so io? Vabbè, facciamoci la mail.
0: Invio.
3: Tamarri.
4: Sì?
0: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve.
0: Salve, illuminari, eh?
4: Sì.
0: Fantastico, allora salve, senta, io chiamo da Milano perché mi hanno detto che voi le fate benissimo e
4: okay.
0: Voi di Reggio Emilia e praticamente con il consorzio del comune di dove siamo noi, che è Quarto Giaro, che è un paese limitrifiso a Milano, vogliamo le illuminarie.
4: Ok. Le viene da ridere perché?
0: Ho appena fumato, una merda proprio.
4: Ok, perfetto. Volevate attraversamenti stradali, soggetti a palo?
0: Come sono?
2: Mettiti la voce che voglio sentire.
0: Sì, signorina, metto via voce che c'è anche mio cugino che dobbiamo fare questa roba qua. Adesso la
2: salve, signorine, sono Massimino di Quarto, salve.
4: Sì, salve, buongiorno, sono io.
0: Allora, mi stava dicendo la signorina, Shara, che praticamente il luminare possiamo mettere anche con i pali.
4: Avete un numero di quanti ne volete?
2: Che sta parlando, cretino?
0: Sì, ne vogliamo un po'.
4: Ho capito. Che budget avete?
0: Già abbiamo 100.000, 120.000.
4: Sì, addirittura, poi?
0: Ma che cazzo fai, coglione? Ho capito. Se ci abbiamo i soldi. Non ho capito, mi devi sbruffare che c'ho i soldi. Già 120.000 euro, qual è il problema?
4: Ma siamo, cioè, stiamo parlando della stessa cosa, no?
0: Certo, tu mi hai detto il budget, ho detto 120.000 euro.
2: Sì, ma digli che non è che solo per l'illuminare, per tutti gli addobbi,
0: per tutta
2: la
0: vita. Addobbi, però noi abbiamo un budget. Lei mi ha chiesto, il budget.
2: Ma che cazzo mi rispondi, malame, scemo?
0: Ma che cazzo vuoi? Sei questa che non capisci.
2: Ma che cazzo alzi la voce?
0: Ma pensa a te, sta cogliona.
2: No, a me che cazzo alzi la voce, scemo?
0: Che si mette la litiga?
2: Io vorrei un giorno essere dall'altra parte e essere la vittima dello scherzo, perché sto male. Tamarri che mi chiamano, mi sa litigare fra di noi, si installano.

0: Benvenuti a Il caso. Gufo reale o veggente? Nella puntata di oggi, gufo reale o veggente? Oggi parliamo di Marco Mazzoli, conduttore, creatore dello Zoo di 105. Marco, da oltre 25 anni, riesce a prevedere il futuro di personaggi e tendenze che di colpo finiscono nel dimenticatoio o nella merda con la legge. Ma la domanda è lui che li gufa o ha realmente il potere di prevedere il futuro dei VIP? Partiamo dagli inizi, primi anni 2000. Mazzoli inizia una guerra mediatica contro una nuova casta, la casta di Lele Mora. Lele Mora è il manager di centinaia di VIP della televisione, come Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Fabrizio Corona e molti altri f***etti che invadevano discoteche e programmi TV incessantemente. Mazzoli odiava il fatto che nessuno di questi avesse fatto un minimo di gavetta e fece una previsione molto precisa. Questa gente finirà malissimo e scompariranno totalmente dalla scena in pochi anni. E così è stato. Oggi Lele Mora vende pellicce al mercato e, a parte Corona, che si è sparato anni di carcere e adesso spara cazzate in tutti i podcast del mondo, tutti gli altri sono finiti, spariti, dimenticati o morti. Gufo reale o veggente? Qualche anno più avanti, Mazzoli diventa il nemico numero uno della musica trap. Contro di lui tutto il gruppo di trappettari che si coloravano la testa di sugo e si tatuavano i cazzi e le mitragliatrici sulla faccia. Mazzoli la definisce musica di merda, un genere musicale copiato dagli americani, e prevede un declino molto rapido di tutti gli artisti e del genere musicale in poco tempo. I sopracitati, tipo Tony F, che adesso fa le canzoni che parlano d'amore e si è inchecchito molto pure lui, tutti quelli con i cazzi e le mitragliatrici in faccia, oggi non se li incula più nessuno. Tutti a parte Sfera. E basta. I Ferragnez, definiti da Mazzoli reali autoproclamati. Per anni considerati da tutti l'esempio della famiglia perfetta italiana, un punto di riferimento per i giovani e una fonte inesauribile di denaro facile. Mazzoli ha ripetutamente detto che sti due miracolati sarebbero finiti nei guai e che la loro fama e carriera sarebbe sprofondata in poco tempo. Pandoro Gay, Fedez in crisi mistica, la fine dei due reali. This is the end, my friend, come diceva quello. La domanda è chi sarà il prossimo? Chi finirà in malo modo? Mazzoli, illuminaci. Mazzoli, dacci la risposta.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì. Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai in un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Baciami, amore. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardio, scegli un po' un tempo, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, ammazzato, scegli un po' schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
1: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo.
3: Bisogna parlare più forte perché io non sento.
2: Decidere.
3: Va bene. Se si vuole incidere, si uccida.
4: Con questo nuovo personaggio porno, bisognerebbe provare a sentire la reazione di Maria, il troione palermitano.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere?
3: Chi sei?
2: È questo il vero dilemma.
3: Sì.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
3: Come me, per esempio.
2: Oppure meglio, in mezzo a una mucchiata.
3: Sì, anche lì mi piace, anche l'orgia mi piace.
2: È questo il vero dilemma.
3: All'ala del culo.
2: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
3: Certo, diventa come un palo di carne, durissimo come il ferro.
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
3: Tesoro, come ti chiami? Dai.
2: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente.
3: È normale, è normale perché si è nato maiale.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
3: E te lo faccio alzare io, qual è il problema?
2: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
3: E che sarei io praticamente. Bravo, dove hai imparato?
2: Che cazzo?
3: Così, continua. Quanto è duro dentro di me. Ci voleva proprio.
2: Mannaggia.
5: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Mannaggia, chi te sta morto, ma non è
2: che
5: volta.
2: Cosa fare?
5: Si dovrebbe inculare il treno contemporaneamente, dovrebbe fare un posto al buco del culo.
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
5: Mannaggia, che è merda, che sta morto. Guarda, è tutta la razza tua.
2: Ma è questo il vero dilemma.
5: Ma scusa, è tua madre, no?
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Mannaggia, che se vengo, ti giuro, ti dilanio il culo, ti giuro. Mamma mia, se vengo, mannaggia.
2: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
5: Allora, ti giuro, no? Che io vado a cambiare nome, non mi faccio chiamare Rocco Siffredi solo per metterselo in con tutte le palle, figlio della merda.
2: Una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Era un tuo cazzo! Ti giuro, ti talmente male che ti faccio diventare un trans, figlio di puttana e cornuto e bastardo. Mamma mia, che carogna che mi fai salire. Mamma mia.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
3: La faccio, mette in culo, non canche spesso.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro Jürgen. Ormai lo sapete, qui si parla di sesso e di maialaggine. Oggi parliamo di feticismo. A voi piace leccare delle parti del corpo? Quali vi piacciono? Vi piace leccare le dita dei piedi? Leccare le ascelle? Quanto siete feticisti? Sentiamo subito i nostri ascoltatori che si sono messi in linea con noi. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi parlo?
0: Sono Jürgen.
1: Eh?
0: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio. Oggi parliamo di feticismo. Le piace farsi succhiare le ascelle?
1: Ma ha sbagliato numero, signora.
0: Lei si fa pisciare sulle tette?
1: Ha sbagliato numero, mi dispiace.
0: Si fa pinzare i capezzoli con i cavi della macchina? Pronto. Ma che cazzo me li mettete in diretta se poi non parlano? Dai, passatemi un'altra persona.
2: Pronto?
0: Ciao, bella salamandrona. Come sta?
2: Ma lei chi è?
0: Sono Jürgen. Oggi parliamo... Ma lei è una pazza bastarda. Andiamo avanti con le telefonate.
2: Pronto?
0: Le piace farsi spegnere le candele sul culo? Ci racconta...
2: Vai a parte forte.
0: Ci racconta... Questa è la classica vecchia, con la grotta in cattività. Andiamo avanti.
3: Oh.
2: Chi è?
3: Che c***o aperto che hai.
2: Ma lei chi è?
3: Ecco.
0: Lei è proprio
2: smettere.
0: Lei è proprio simpatica.
2: Non te ne frega te come sono io.
0: Oltre ad essere...
2: Vai a farti qualche camminata da qualche parte e non rompere le scatole alle persone che sono brave persone.
0: Oh.
2: Tondo.
0: Come mi sto arrapando.
2: Tondo.
0: Sono Jürgen. A lei piace leccare i piedi quando scopa?
2: Come se pazzo, fatelo spellare in culo dove venite.
0: Lei si fa pisciare sulle tette?
2: Dica, io non ho tempo di parlare in moto a cucina.
3: Ecco.
2: Comunque,
3: se vuoi arrivare.
2: Non ti permetti di chiamare Marlo, va bene?
3: Sto per arrivare.
2: Cosa con te?
3: Sei un c***ata.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
2: Sì.
0: Oggi parliamo di feticismo.
2: Sì?
0: Lei si fa pisciare sulle tette? Cavolo, ma questa è prossima a diventare una pornostar. Richiamiamola immediatamente.
2: Pronto?
0: Le piace farsi spegnere le candele sul culo?
2: Niente, vaffa quel paese, ma qua ti scostumati, siamo alla casa di riposo. Meraviglia che c'è la morte in mezzo. Non è a rispondere in sabanera a una persona quando uno... Hai capito?
3: Ecco, brava Nicole.
0: Avete sentito? Gli ho fatto uscire la maiala che c'era dentro. Non è facile. Ci vogliono anni e anni di tirocinio. Dai, sentiamo ancora qualcuno.
4: Un attimo, che sto pescando. Eccomi, con chi parlo?
0: Buongiorno, come sta?
4: Senta, non mi faccia perdere tempo. Non ho bisogno di niente, la ringrazio.
0: Sono Jürgen, siamo in diretta in radio.
4: Questa volta non ci casco.
0: Oggi
4: l'ultima volta mi avete fatto un contratto con la luce e mi sono arrivate 2000 euro di corrente. Figli di puttana!
0: Oggi parliamo di feticismo.
4: Parla pure di quel cazzo che vuoi. Io sto pescando al mare e lei mi sta importunando.
0: A lei piace leccare i piedi quando
4: scopa?
0: Più
4: tardi andrò a denunciarla dai carabinieri.
0: Interessante.
4: Ho dovuto chiedere i soldi ai miei figli per pagare quella bolletta.
0: Le piace farsi... Le piace farsi succhiare le ascelle?
4: Io capisco che lei fa il suo lavoro e che deve portarsi a casa uno stipendio.
3: Oh.
4: Ma non il mio, ha capito?
3: Oh.
4: Io sono un pensionato, lo capisce che mi ha rovinato.
3: Ah.
4: Adesso io sono nella mia casa al mare.
0: Dai, non ti vergognare.
4: E mi ha chiamato, mentre...
0: Si fa pinzare
4: ecco,
0: i capelli.
4: Ecco, l'ho preso!
0: Le piace farsi...
4: Porca... Quanto tira? Sarà un tonno!
0: Le piace farsi spegnere
4: è
0: le...
4: È troppo grosso!
0: Ci racconti un po'?
4: Sto usando una lenza da pesca molto resistente e una canna da pesca degli anni 70.
3: Oh.
4: Non so la marca, ma funziona molto bene. Aspetti! Porca troia! Sto cercando di farlo uscire, ma tira come la Madonna!
3: Vai, vai, vai, vai!
4: Mamma mia, quanto tira!
3: Tieni, prendilo,
4: tira
3: prendilo.
4: Fortissimo!
3: Prendilo.
4: Porca troia, ho visto la coda!
3: Prendilo!
4: È enorme!
3: Vai, vai, vai, vai!
4: No! Mi è scappato per colpa sua.
3: Oh.
4: Lei è rovinato.
3: Oh.
4: Vada a fanculo lei e la sua radio di merda.
3: Oh.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Oh, basta, basta, ne, basta, basta, ne. Minchia, zio Fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, ne, la classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi. Vero, caputo?
5: Vero, vero, Gabri.
4: E tu quanto prendi di stipendio?
5: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
4: E come fai a vivere?
5: E infatti non vivo. Non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
4: Bravo, bravo, caputo. L'importante è dare, poi il successo arriverà.
5: Ma va fa ancora, ne.
4: Attenzione, ne, perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in Cu-

0: zio fa se spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che viene a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, mi è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti? Scendi, nonna!
0: Minchia! Ora dovrai sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.

una minchia, numero una, numeronissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: Minchia, minchia, basta. Questa è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal 30 rifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
1: Sì, sì, ti vedo.
0: Quante dita ho in mano?
1: 13.
0: Caputo, allora ascoltami bene questa volta. Adesso io mi metto in piedi sulle lame e tu dovrai far partire il macchinario solo quando sentirai la parola via.
1: Gabri, che sfiga, ne? Mancava solo un disco e vincevi. Mi senti, Gabri? Qualcuno ha un secchio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Oh. Radio Erkenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Erkenera.
1: Oh. Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Erkeneral. Io sono il vostro speaker radiofonico dal pene allenatissimo. Dopo 30 anni di attività come attore porno, ho deciso di fare la radio e di parlare di sesso. Oggi voglio parlare di orge. Sa, le avete mai fatte? Le vorreste fare? Vi sale l'imbarazzo a farvi incu**are durante un'orgia? O di vedere la vostra fidanzata aggrappata come una scimmia a dei cazzi che sembrano dei tronchi? Sentiamo subito cosa ne pensate. Apriamo le linee telefoniche. Ah, che voglia di Pronto.
3: Chi è?
1: Sono Jürgen. Sono in radio in questo momento.
3: Prego?
1: Te lo faresti piantare nel di dietro?
3: No.
1: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
3: Chi è?
1: Le piacerebbe prendere due cazzi? Ti scoperesti due donne contemporaneamente?
3: Ma che scocci scatole, va, vatti a fanculo, va.
1: Ciao. Avete sentito? Questa è la classica donna che in un'orgia si farebbe distruggere. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
3: Pronto.
1: Ti faresti scopare da uno sconosciuto mentre tuo marito ti fissa con il cazzo in mano?
3: Faccia arrestare. Ha capito? Poi chiama la polizia subito.
1: Parliamo di orge. Ha presente cosa sono le orge? Ma che cazzo fai, tecnico? Mi passi sempre la stessa persona.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, sono Jürgen. Ciao.
4: Ti raccogli tutto mi spara. Ai obi.
1: Da dove chiami?
4: Ai Jürgen. Oh, no, poi.
1: Da dove chiami?
4: Treviso City, porco.
1: Oggi parliamo di orge.
4: Porco. Sono tutto orecchie. Mi raccogli. Vai, Jürgen.
1: Ha presente cosa sono le orge?
4: Sì, mi raccogli. Quando ne tanti esseri umani che nella stessa stanza, nello stesso ambiente, fa sesso di contemporaneamente. E insieme.
1: È come stare dentro ad una lavatrice con i cazzi che ti rimbalzano nella faccia.
4: Lei non è proprio così. Non so i tuoi tipi di orge, guai che sia. Nelle orge che ho frequentato a me, ecco, cazzi in faccia non ne è mai stati, ecco.
1: Lei
4: cazzo nel culo, ma sempre nel culo delle fighe.
1: Lei
4: vai,
1: le
4: tra maschi. Dai, vai. Avanti.
1: Le piacerebbe prendere due cazzi? Mamma mia, quanto sei gay.
4: No. No, caro, questo sbaglia proprio, poi lo so. Tutto tranne che omosessuale, con tutto rispetto per i miei amici.
1: Piace, vero?
4: La figa sicuramente sì.
1: Hai della figa frutta
4: bamba,
1: in casa?
4: Figa e bamba di. Figa e bamba di. Porco!
1: Ah.
4: Porco cane! Gli ho girato attorno.
1: Bravo,
4: boia! Boia e dopo di l'ho cicciata.
1: Vai così, no, vai. Poi. Vai, vai, vai, vai.
4: Vai, vai, vai, vai, vai, cazzo.
1: Vai, vai, vai, vai.
4: Boia! 8000 lire, cazzo. 8000 lire, boia! Sono le 200, porca!
1: Vai, vai, vai, vai. Che inculata.
4: Ciao, merda, porca. Fatti o mettere in culo, ecco.

0: Hellfire Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può uscire dal coma in Bentley. Elon Musk può festeggiare il suo onomastico una volta alla settimana. I detective privati americani aprono le porte con una carta di credito. Elon Musk ci riesce con un Bitcoin. Molte persone parlano da sole, ma solo Elon Musk può sfidarsi a ping pong in doppio misto. Elon Musk può bluffare alla roulette. In Italia è custodita una teca con dentro la salma di Padre Pio. Elon Musk ha in salotto un barattolo di vetro con Buddha sott'aceto. I gattini postano su Facebook foto di Elon Musk. Sulla pizza 4 stagioni di Elon Musk c'è Vivaldi. Google impiega circa 0,36 secondi per compiere una ricerca, di cui 0,25 per chiedere conferma della soluzione a Elon Musk. Elon Musk è così evoluto che ha anche il mignolo opponibile. La carta igienica di Elon Musk è dell'American Express. Elon Musk tiene sempre un telecomando sul comodino per decidere cosa sognare. Elon Musk ha vinto i mondiali di karaoke osservando un minuto di silenzio allo stadio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
5: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
4: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
5: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
5: Perché sono nato così brutto, Forrest Katz.
4: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
5: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
5: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
5: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
5: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No.
5: E va a fangù.
4: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
1: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
4: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido, sei ignorante. Però, vabbè, vengo con te.
5: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
4: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
2: È dietro l'angolo.
4: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
5: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
5: No.
1: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
5: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo dai, subito, dammelo sold.
5: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
2: Illinois è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le sacche.
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverick Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti cadetti. Il comandante Mavericchia sta finendo il corso di bocchini in alta quota. Dategli qualche minuto per pulirsi la bocca. La missione di oggi la trovate nel fascicolo con le pagine incollate. Buona fortuna.
1: Buongiorno cadetti. Sono il vostro comandante Mavericchia.
0: Invertito.
1: Intanto vorrei ricordarvi che essere un Top Gun significa essere uno dei migliori.
0: Contro natura.
1: Essere uno dei migliori significa essere un vero uomo.
0: Femmino.
1: Essere un vero uomo significa avere una Chanel.
0: Culo spanato, mamma.
2: Scusi se la contraddico, però la borsetta è un capo d'abbigliamento femminile, cioè non è una roba...
1: Tu chi cazzo sei? Come ti chiami?
2: Io sono il cadetto comparsa.
1: Licenziato.
2: Com'è?
1: Qualcun altro qui ad obiettare?
3: Ah, signore, io penso che abbia fatto molto bene ad allontanarlo dall'esercito, perché la visione così chiusa e medievale della comunità LGBT non corrisponde più al nostro credo!
1: Bravissimo, Rooster, fammi un pompino.
3: Forse dovrei licenziarmi anch'io!
1: Allora, signori, la missione di oggi è molto facile. Si chiama espulsione dall'F-35. Qualcuno di voi sa quanto costa un F-35?
3: 44!
4: 6!
3: 20! 6 dollari! 6 dollari! Che cazzo ha fatto entrare il pubblico di OK il prezzo giusto in questa scuola?
1: No, un F-35 costa 100 milioni di dollari. Noi oggi, per addestrarvi al meglio, siamo disposti a buttarne 8. La missione di oggi infatti prevede che voi vi dobbiate paracadutare in sicurezza dal vostro velivolo, atterrare nella zona designata e ritornare alla base a piedi, senza acqua e senza cibo. Si decolla alle ore 11. Avete 3 minuti per raggiungere il Monte Busone a Yellowstone. Arrivati al punto X dovrete iettarvi dai vostri sedili.
2: Scusate, possiamo fare le 11:30?
5: Perché che c'è da fare, compadre?
2: Non ce la faccio perché c'ho la coincidenza per arrivare sul set.
5: Ma che vieni col treno?
2: Beh, per forza.

0: Torre di controllo, qui il capitano Mavericchia.
1: Mola, mola, culattone.
0: Prego?
1: No, niente, c'era la Cuccarini. Dicevo, procedete pure al decollo, stormo.
0: Benvenuti a bordo di questa nuova missione. Vi ricordo che dobbiamo arrivare al punto X, sopra il Monte Busone a Yellowstone.
2: Carino, come la firma di mio padre.
0: Cosa?
2: Dico la X.
0: Signori, andiamo in ordine. Sarò io il primo ad espellermi dal mio velivolo. Al mio 3. 1, 2, 3. Espulsione!
3: He's at Nut Center. Target 12 miles.
2: A questo punto credo che dovremmo andare in ordine alfabetico. Vai prima tu!
4: No, vai prima tu, dai.
2: Ah, prima tu!
4: No, vai prima tu!
2: Allora aspetta, giochiamoci la bim bum bam! Dispari!
4: Virgola!
2: No, dispari a pari!
4: E non so giocare a bim bum bam!
2: Devi fare un numero con le dita! Bisogna dire bim bum bam e poi mostrare un numero con le dita!
4: Ok, vai!
2: Bim bum bam!
4: 28!
2: Quante cazzo! Va bene, ho capito, tagliamo la testa al ferro, vado io!
4: Ok, io guardo!
2: 2-1, riscaccio!
4: Ok, perfetto! Torre di controllo, si sono sganciati tutti!
0: Buttati, comparsa, buttati!
1: Bene, comparsa, adesso attiva il paracadute!
2: Oddio! Cosa fare? Non lo so!
1: C'è una levetta con un cerchiolino, tirala verso di te!
2: È venuto fuori un mazzo di fiori!
1: Oh no! Hai preso il paracadute di Houdini! Allora tira l'altro cordino, dovrebbe essere coniglio!
2: Un coniglio! Mi è morso!
1: Adesso l'ultimo dovrebbe essere il paracadute!
2: Suona la tornetta, la pagliaccia!
1: Prova l'altro, mancano solo la cassaforte e Jack the Warrior!

0: This is the zoo, only for you.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
1: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
2: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
3: Buonasera a tutti.
2: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
3: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali.
2: Ah,
3: noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato.
2: Proprio la stessa voce.
3: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale e queste fattezze, sono proprio tipiche degli inventori.
2: Oh, non lo sapevo.
3: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
2: Non è inventore.
3: No, si sottopone a una serie di trapianti, e sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
2: Lei è sicurissimo di essere...
3: Sta scherzando, io figurati...
2: Lei si è laureato.
3: Ma quante volte anche? Proprio...
2: Tipo, mi dica...
3: Buf.
2: Va bene. Sì. Allora, benvenuto a Invenzioni del Pazzo.
3: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata... Non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
2: Nella scheda, tra l'altro, leggo che lei ha
3: 4 capi di imputazione.
2: Sì. E ha liberato suo fratello in un bosco. Suo fratello.
3: Ma questa è un'altra storia, quella è perché mi servono i fondi di. A un certo punto, quando finiscono i soldi, siamo in 4 in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
2: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerca, poverino, era afflitto da una malattia
3: mentale.
2: Mentale, oltretutto.
3: Ma lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
2: No.
3: Cioè io penso che comunque...
2: Suo fratello era handicapato.
3: Mentale, sì.
2: Sì, ma anche...
3: L'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo...

0: lo stecco che produce segni.
1: Penna.
0: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
1: Ma non penso proprio.
0: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
1: No, è una penna.
0: Sono in causa. Questa.
1: La penna Bic.
0: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni, non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
1: Sì.
0: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
1: Stampante, sì.
0: Esce proprio.
1: Stampante.
0: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
1: Sì.
0: Ho inventato questo supporto, come lei vede, ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
1: sì,
0: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
1: Sì.
0: Per fare questi quadrati bianchi, 4,
1: Lei ha speso
0: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
1: Certo, sono fogli di carta bianca.
0: Ho spruzzato anche calceviva. Calceviva e, e benzina.
1: Sono fogli.
0: Perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
1: Certo, sono fogli
0: di
1: carta.
0: Quindi ho questi quattro di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
1: No.
0: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro. Appena troverò i fondi.
1: Certo. Lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
0: Ho anche ammazzato mia madre e
1: liberato il figlio.
0: Liberato
1: il fratello
0: pazzo nel bosco.
1: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
0: Questo è il formato rettangolo bianco.
1: Sì.
0: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
1: Mare, mi scusi.
0: Volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo. Guardi. Adesso noi, se pieghiamo a metà,
1: da 4 diventano 8.
0: Ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempie di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
1: Si chiama quaderno.
2: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche, effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché è ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Pronto, frutta e verdura?
0: Fruttivendolo?
5: Sì.
0: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
5: Ma chi è che parla?
0: Non colgo il divertimento.
5: No, non posso dirglielo al telefono.
0: Ah, un segreto? Della CIA?
5: No, non è un
0: segreto.
5: Vende
0: frutti dell'FBI, lei?
5: No.
0: Non ho cosa, perdone.
5: Non sono dell'FBI.
0: No, questo l'avevo accolto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè.
5: Lei è dell'FBI?
6: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.

0: Se si offende così per così poco.
1: Però guardi, posso dirla tutta.
0: Sì.
1: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene alla... Poi io ho anche una problematica: quando sento parlare meridionale mi trasformo, diventa...
0: Buongiorno. Adesso mi si è riempita gente e devo lasciarla.
1: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
0: Alla prossima.
1: Vorrei lacrime agli occhi. Mi dispiace veramente abbandonarla.
0: Buongiorno.
1: Arrivederla.
0: Buongiorno.
1: Con quanto rispetto.
2: Pronto? Un attimino che...
1: Sì.
2: Olive Greg, ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
1: Banner, salve, sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
2: Oh, buongiorno.
1: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
2: Banner.
1: Dell'obbligo, però. Sì,
2: Banner, chi è? Quello dei succhi di frutta.
1: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome? Mi faccia capire.
2: Banner.
1: Questo è il tipico.
2: Banner è scritto F-U-N-N-R o Fanner con la A di...
1: Cos'è lei? Il grillo parlante? Riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
2: Terrone lo sarà lei, che magari è dell'Africa.
1: Adesso.
2: Nord Africa.
1: Se lei mi fa uno sterluto, sai che mi colpisce un marocchino? Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
2: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
1: Lo so.
2: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con...
1: Con Terroni come
2: Maroni,
1: lei.
2: Maroni, no. Non Terroni.
1: Terroni come lei. Senta,
2: alla
1: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però. Io quando mi nervosisco, poi potrebbe non piacerle, capito? Terrone di merda! Lo facciamo!
2: Lei è un terrone di merda!
1: No, sei tu il meridionale, non io! Uè! Caprisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirare!
2: Lampo, mette leva, mette piglia a tutta la settima generazione!
1: L'hai fatto?
2: Lampo, mette leva, non ti rifacci, mette piglia!
1: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
2: Me te passano il remorchio, me te faccio andare e ritorno su te sopra, me te faccio frittella dell'annata!
1: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che sto dando uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
2: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza.
1: Ehi.
2: Una carezza e un pugno.
1: Ma
2: a mezzanotte sai che io ti penserò.
1: Ma canta, che terone!
2: Sarai, sei mia.
1: Ma che squilibrato
2: e
1: sei!
2: Spingerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso. Che splendido nell'ombra apparirà. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene,
1: pronto?
2: È un terrone se ne viene.
1: Pronto?
2: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
1: Mi aveva rilassato con la musica.
2: Era un terrone, va.
1: Adesso l'ho ancora. Mi sta nervosendo ancora. Mi hai fatto ritrasformare, mi hai visto?
2: Ma mi faccia il piacere.
1: Ma non evitare, dottor, senza la presa, cosa c'entri con i napoletani?
2: Ma sapete cosa diceva Totò?
1: Cosa?
2: O Terroni, o Padani, la livella passa per tutti.
1: Ma non ha senso quello che hai detto!
2: Ma mi faccia il piacere.
1: Ma basta evitare un napoletano, sei calabrese!
2: Mamma mia.
1: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
2: Ti sei trasformato?
1: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo ho subito delle radiazioni. Per un convegno della Lega. Ma come te leva
2: a te a tutta la settima generazione?
1: Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
2: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani, mi sento male.
1: Oddio.
2: E Jack Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è. Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è.
1: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
2: Credo
1: che sia ancora in circolo.
2: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
1: Senta, pensione di invalidità.
2: Paranite mi sta venendo.
1: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
2: Certo, noi siamo come ammase.
1: Sì, ma la finisca di fare il simpatico.
2: Rotto senza girarsi.
1: Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta. Lei proprio...
3: meridionale, me lo vuoi finire di fare lo spettacolo di
2: Cerrone?
3: Cosa? Cosa
2: noi stai... bombardiamo con i cannoli.
3: Ma cosa stai dicendo, briacone bastardo?
2: La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
3: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
2: Vai al posto delle puttette, mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
3: Ma che cazzo stai dicendo, bastardo?
2: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
3: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
4: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
2: Che paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve. È la trattoria da c***o?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve. Mi presento, sono la Giada. Chiamo dalla redazione di Stai. Buongiorno. Noi abbiamo individuato il vostro ristorante per come papabile concorrente per un nuovo programma che andrà in onda in primavera. Ecco, sì. Dunque, diciamo che il nostro programma, rispetto ai soliti, no, ristoranti di borghese, insomma, quelli che i programmi che lei conosce, sarebbe perfetto, secondo noi, il vostro ristorante per partecipare a Ristoranti da Horror, che è questo nuovo programma.
3: La partecipazione ad un programma può essere anche utile, ci mancherebbe altro.
4: Poi, come le ho già detto, insomma, al di là dell'utilità e della visibilità, c'è questo rimborso spese che è generoso, anche se, insomma, poi si tratta di magari un giorno di chiusura, due, diciamo che 30.000 euro sono tanti. E sì, poi sì. Il premio è un premio, insomma...
3: Accetto con piacere.
4: Voi trattate sì. Animali vivi?
3: No. Cioè,
4: no. No, perché siccome ho letto una recensione, insomma, di una carne poco cotta e tutto quanto... diciamo che all'interno della puntata potrebbe essere carino andare da un cliente che si lamenta per una cottura sbagliata e dire: ah sì, allora strangolalo tu questo pollo, capito, portandolo dal collo direttamente, oppure tira tu il collo a questo tacchino.
3: Guardi,
4: che poi il tacchino è anche,
3: guardi,
4: brutto.
3: Io sono disponibile a qualsiasi sceneggiata. Ma non ho nessun problema.
4: Appunto, lei sa spezzare, sa tirare i colli ai tacchini?
3: Anche a Cristiani quando serve.
1: Ma avete sentito? La Giada appena gli ha proposto di staccare il collo ad una povera gallina per 30.000 euro, il signore malvagio senza scrupoli ha detto di sì. Se potessi glielo farei saltare con un bazooka quel ristorante. Ma andiamo a sentire le altre proposte della Giada.
4: Lei è molto simpatico. Senta, mi dica un po' com'è fatta la cucina? È grande?
3: La cucina, intanto è un ristorante che è nato nel 64.
4: Però, quindi è di famiglia.
3: Ci sono passati dentro briganti.
4: Ah, interessante.
3: Tipi.
4: Interessante questa cosa dei briganti, perché noi per esempio potremmo avere dei figuranti vestiti da fantasmi che terrorizzano la clientela, cioè tipo magari c'è una famigliola che sta mangiando e improvvisamente da sotto il tavolo esce un brigante fantasma che rapisce il bambino, per dire.
3: Ce l'abbiamo attaccati alle pareti, per carità, possiamo fare tutto.
4: Senta, una domanda, in cucina secondo lei ci entrano due cavalli?
3: Se facciamo un sacrificio.
4: Allora ho un'altra idea, aspetti. Allora, un pony con sopra un cowboy nano che esce di corsa dalle porte della cucina con un lazzo e va ad acchiappare i clienti al grido di oh là là!
3: Sì, beh, qualcosa del genere potremmo anche organizzarlo in qualche modo.
4: Senta, avete un fuori?
3: Con un pony.
4: Avete un fuori, un giardino?
3: Ci abbiamo anche una piazza.
4: Potremmo fare un patibolo dove fingiamo delle esecuzioni, delle, insomma...
3: Guardi, il tutto si sposa abbastanza bene. Noi siamo dentro un castello.
4: Ah, perfetto!
3: Con le mura, con la torre, con tutte le cose medievali.
4: Ma c'è già una storia di fantasmi?
3: Beh, una storia di fantasmi. Qual è il castello che non ce l'ha? Ci mancherebbe.
4: Bello.
3: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
4: Bene, bellissimo. Ora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi che combattono contro i cowboy nani sui pony.
3: Io sono disponibilissimo. L'ho dato anche Ottimo. Per farci un film, un castello e 40 cani.
4: Ma senta, ci sono le mura sul castello?
3: Sì.
4: Ecco, allora potremmo anche, per esempio, sui briganti fantasmi tirare giù le secchiate d'olio bollente, per esempio. Cioè anche sfondare la porta con un ariete.
3: Sfondarla, quello sì.
4: Allora potremmo fare, invece di un ariete, facciamo un tacchino gigante che riempiamo di dinamite e ci spacchiamo la porta facendolo esplodere.
3: Guardi, noi,
4: bellissimo.
3: Non lo ripeto.
4: Secondo me questo me l'appunto perché è un'idea sorprendente.
3: Progetto, è una cosa...
4: Senta, ma visto che siamo sul tema del, insomma, medioevo, queste cose qua, mettere una strega sul rogo oppure tagliarle la testa con la ghigliottina ma in cucina, questo si potrebbe fare?
3: Ma si può fare tutto, le ripeto.
1: Ma quest'infame è matto. per 30.000 euro è disposto a fare esplodere un tacchino, mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti intenti a sfondare la porta del castello con una strega che brucia viva davanti ai clienti in sala durante il pranzo. Ma ci rendiamo conto?
4: C'è una donna in cucina?
3: Sì, sì.
4: Per dire, lei potrebbe con una mannaia oppure un'ascia potrebbe tagliarle la testa di netto.
3: Senta, parliamone, venite qualcuno e
4: d'accordo, allora
3: ci rendete conto.
4: Verremo a fare un sopralluogo.
3: Sì.
4: Perfetto, splendido. Senta, ma eventualmente lei sarebbe anche disposto a mettersi i bargigli del tacchino e fare così mentre cucina?
3: Guardi, noi possiamo fare tutto.
4: Perfetto, splendido, lei è veramente disponibile e sorprendente. Bene, allora ci risentiamo, d'accordo?
3: Con piacere.
4: Grazie mille, alla prossima.
3: Arrivederci, arrivederci.
1: Bravissima anche oggi la nostra Giada. È riuscita a convincere il proprietario del ristorante dentro al castello a fare una strage di cadaveri e tacchini con nani sui pony, streghe al rogo e di mozzare la testa della cuoca con una mannaia, solo per 30.000 euro. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
0: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferminando monito.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio. Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panna.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermarien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermarien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
9: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai promesso sposo? Allora...
6: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
7: Nauseabondo.
9: Sì,
6: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Vuoi... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia. Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
11: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterodattili?
11: Eh?
12: Sì, quasi, bravo.
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
10: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
7: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh.
10: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
12: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
12: È l'Ajazzone!
6: Ajace
12: è quello grosso, Ajazzone!
6: Ah, pagliaccio!
10: Provare per credere!
12: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
7: di sfruttare la mia caparbietà.
6: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
10: No, scusa, sono parole normali.
6: Allora.
14: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
15: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
16: Giusto.
15: Ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
16: No, giusto.
15: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
16: No!
15: Sì!
17: Lo Zoo di 105.
10: Oh!
18: Oh, Rob.

0: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
1: Set to maintain 2000.
0: Colonize le motorette dei bambini scemi.
1: Army 72010.
0: Fabio Lisei pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano brand ambassador.
1: Set to maintain 2000.
0: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna a chiama. Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Il comandante della missione, Mavericchia, sarà subito da voi. Purtroppo è rimasto incastrato in una riunione segretissima, denominata in codice. Cazzo in culo, non fa figli. Buona giornata.
1: Benissimo, giovani aspiranti Top Gun. Come sapete, essere un pilota della Marina americana non significa soltanto scavare un tunnel fra le chiappe del proprio compagno di branda.
0: Checca.
1: Ovviamente fra una missione e l'altra, ma anche quando capita così.
0: Mangia salami.
2: Quanto è etero.
1: No, signori miei, essere un Top Gun vuol dire certo rotolarsi nella cabina di pilotaggio insieme ad un sottotenente baffuto con diverse cicatrici di guerra sui coglioni.
0: Buca per cazzi, invertito, ciambella per cappelle, contro natura.
3: Mi scusi signore, perdoni l'ardire, ma che cosa sta cercando di dirci?
1: Un attimo Rooster, ci sto arrivando. Uno di questi giorni qualcuno di voi potrebbe essere abbattuto in combattimento e cadere prigioniero del nemico.
2: E allora tu verrai a salvarci, bel maschione super virile.
4: Guarda che secondo me non hai capito un cazzo, eh.
1: Col cazzo che vi verrò a salvare. Una volta caduti i prigionieri dovrete cavarvela da soli. Il nemico proverà a estorcervi tutte le informazioni possibili, ma voi dovrete resistere. Non è un compito facile. Anni fa io stesso fui preso prigioniero dai Viet Cong. Quei bastardi mi gettarono in una camera d'albergo senza l'aria condizionata e nemmeno un goccio di Dopo 20 minuti cedetti e gli rivelai la posizione del nostro battaglione. Morirono oltre 200 uomini quel pomeriggio.
3: Straporca troia, che uomo di merda che è, signore!
2: È proprio un eroe!
4: No, uno stronzo!
1: Se e quando verrete fatti prigionieri, dovrete essere pronti a sopportare qualsiasi tipo di tortura. Per questo ho pensato a un programma di allenamento sadomaso che forgerà il vostro spirito, rendendovi immuni a qualsiasi tipo di angherie. Mi serve un volontario, chi si fa avanti?
2: Io! Frustami!
1: Nessuno? Allora scelgo io, vediamo un po'. Rooster, vieni tu!
3: Astraporca la puttana dell'Eva! Ma che cosa c'ho, il delle X tatuata in faccia?
4: Secondo me sei simpatico.
3: Secondo me me lo vuole troncare nel c***o!
4: È una metafora.
3: No, no, è tutto dentro, altro che metà!
1: Bene, spogliatelo nudo e legatelo a mani e piedi.
3: Ah, mi scusi signore, non potremo... Ah, lasciatemi! Lasciatemi! No, le buttate no! Aia, i polsi! I polsi!
4: Senti, se è una tortura non è che ti devi fare il papillon.
3: Ma non si poteva fare una simulazione?
1: Ottimo, cominciamo. Ora mi dirai tutto quello che voglio sapere.
2: No, Rooster, resisti! Non dire nulla!
3: Ma fatti i cazzi tuoi, tu! Mi dica che cosa vuole! Aia! Aia!
1: Voglio sapere se è un fidanzato, parla!
3: Aia! Aia, no, no, aia! Non ce l'ho un fidanzato! Sono ed aia, sono etero!
1: Risposta sbagliata!
3: Aia! Basta! Sono gay! Sono andato anche al Pride! Guarda! Ho un arcobaleno tatuato sui capezzoli!
1: Benissimo! Ora dimmi che mi ami, mi vuoi sposare!
3: Ma col cazzo, signore! Aia, sì, ti amo! Ti voglio sposare e adesso ti scrivo anche una frase romantica sui baci in perugina!
1: Avete sentito tutti?
5: Sì, abbiamo sentito.
6: Sì,
5: mi piace. Veramente hai trovato la tua troia buca del culo.
1: Bene, ora può venire fuori il signor sindaco.
3: Ma che cazzo ci fa qui un sindaco in una base?
7: Iniziamo. Vuoi tu ufficialmente, Mitchell, prendere qui presente cadetto Rooster come tuo legittimo sposo?
1: Sì, lo voglio.
3: Ma che cazzo sta succedendo?
7: E vuoi tu, cadetto Rooster, prendere qui presente ufficiale Mitchell come tuo legittimo sposo, Marlo? Tutto quello che sapete già, insomma.
3: Ma certo che no, certo che non lo voglio!
1: Come, scusa?
3: Ah, va bene, lo voglio! Lo voglio, sì, lo voglio!
7: Bene, con i poteri conferitimi vi dichiaro marito e marito. Puoi inculare lo sposo.
3: No, inculare no! Almeno portami in braccio sulla porta della base!
4: Ma i confetti non ce li date?
3: Sì, prendili, me li hai infilati nel culo! Non farti entrare in inganno, sono la mandorla, anche se in questo momento sembra il cioccolato sciolto!
1: Signori! signori, benvenuti a bordo dei vostri velivoli. Sono il comandante Mavericchia. Oggi faremo un volo veramente sperimentale. Infatti, come potete notare, stiamo volando in tandem io e la mia bella mogliettina Rooster per celebrare il nostro matrimonio.
8: Non mi sono ancora permesso, io volevo fare le congratulazioni.
3: Alta spiritosa, dormi con un occhio aperto perché sono armato, vengo a tagliarti gli alluci.
8: Beh, io almeno qualche buco aperto lo posso lasciare.
1: Allora, signori, come vedete, abbiamo allestito il mio aereo rosa, solitamente biposto. È un posto solo, ma molto pieno. Dai, non ti muovere così, non sculettare, mogliettino mio, che poi mi eccito e magari facciamo qualche peripezia in aria.
3: Mi scusi, comandante! Ok, passi l'aereo rosa, ma era proprio necessario legarci dietro delle lattine!
8: Ah, a proposito, volevo dire che le lattine si stanno staccando!
3: Gliel'avevo detto io! Ti ho detto mettiamo il cazzo di fiocco! No, tu hai insistito per le lattine! Devo già sposati un giorno, mi hai già rotto i coglioni!
1: Non vorrei mica il divorzio, Rooster!
3: Porca puttana, non ti volevo nemmeno sposare, brutto stronzo! Torre di controllo! Abbiamo un problema! Suppongo che qualcuno ci stia attaccando! Continua a mettere manciate di riso!
1: Super comparsa, non ti sentiamo più, dove sei finito?
8: E si è precipitato! C'è una lattina conficcata in aereo!
3: Allora, super comparsa, dimmi approssimativamente la zona in cui ti trovi!
8: Sono al Burghi di Piazza del Duomo!
3: Ma come al Burghi? Devono ancora servire i secondi!
9: Come al Burghi?

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Maria!
2: Chi è?
1: Come stai, puttanona?
2: Ma chi sei tu?
1: Tony Cazzo DJ!
2: Ah, un cazzo, che cazzo da conosci?
3: Ma se non lei chi è?
1: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua moglie.
3: Ma tu non guardi, ti immagini, senta, che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tuoi.
1: Non capisco perché la gente sia così caffona. Aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza. Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù il telefono? Pronto? Ma che maleducata la gente.
0: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
1: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony. Come stai? Mi senti?
4: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
1: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
4: Pronto?
1: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
4: Ma vai a farti una camminata.
1: Pronto? Cafona schifosa di merda.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
3: Non ho capito chi è.
1: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
3: Dimmi.
1: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca Il Missile.
3: Ascolta, sì. Abbi pazienza un attimo.
1: Sì.
3: Che devo, perché ho una cosa solo e mi va di traverso. Un attimo,
1: Sì. Ah, mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola, è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di jeans per tirare fuori la spada che gli si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans. Non ho capito io.
3: Ecco fatto, dimmi.
1: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori, te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
3: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
1: Sì, sto chiamando.
3: Faccio molta fatica a capirti.
1: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
3: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o dal fisso?
1: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco With Freedom, ti ricordi? E da allora non senti più. Mi senti?
3: Pochissimo.
1: Lo sento.
3: Come se tu fossi.
1: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
3: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
1: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che sbaglia fortissimo?
3: Pronto?
1: Ti ricordi che ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion? Ti ricordi?
3: Io dalla discoteca?
1: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri, poi dopo sei rimasto lì. Okay.
3: Sono andato in discoteca io.
1: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco. Ti ricordi?
3: Ma cosa mi racconti su?
1: Quello che facevi tu.
3: Non cacciar palle.
1: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che
3: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmelo.
1: Ma non adesso, negli anni 90. Quello ti facevi anche, ti ricordi?
3: No, non ci siamo.
1: No, non ci sei.
3: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo.
1: Lo so. Dopo
3: mi
1: che
3: dispiace.
1: E dopo che ti sei infilato la spada in gola e sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo.
3: No.
1: Oh. Sei mo o no?
5: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. È tutta roba che raccontando, ma io non ne capisco nulla.
1: Non ti ricordi, purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
5: Appunto, che a me.
1: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
5: Quasi quanto te.
1: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, Chiudo io o chiudi tu?
5: E chiudi.
1: Ma chiudi tu, non ho capito.
5: Ma chiudo io allora, ciao.
1: Ciao. Ma pensate, mamma, questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto direttore di banca. Io sono Enzo Micio. C'è un problema, nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Basta d'una.
0: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
0: Sì.
1: Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
0: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
0: Devi venire a parlare però, per telefono no. Devi venire di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
0: Che cosa?
1: Sto cazzo.
0: Non ho capito.
1: Eh?
0: Che cosa hai detto? Scusami. Che cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
0: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
0: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Ah. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose.
1: Ah.
0: Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
0: Di che? Assistente di che?
1: Di sto cazzo.
0: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
0: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo. Sì, Michele. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
0: Qui, sta chiamando il bar, signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
0: Ma con chi parlo, chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più, capito, scusa. No,
0: Nunzio.
1: Volevo sapere se è già passato.
0: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
3: Basta d'una.
0: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
0: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e,
0: sì?
1: E pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
0: In che senso? Di fornirvi un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare, da oggi ti mettiamo
0: bravo,
1: sotto.
0: Bravo, sì, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
0: Tenente colonnello, c'è uno sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani, sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
0: Sai chi ha le zoccole? Non zoccano da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Basta d'una.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Raccontate, sono Mimmo, il gommista.
4: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
4: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione che è venuta sua moglie.
4: Mia moglie? Quando è venuta?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
4: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone,
4: sì.
1: Dobbiamo pomparla, nel senso il culo glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2, nel senso io chiedo...
4: E se a tua madre glielo faccio a 4,4?
1: Poi scoppia, un casino.
4: Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo, non so, dimmi tu, io sono disponibile.
4: E io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
4: Sai, se scendo sotto non credo che riesci tanto, eh.
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
4: non
1: te lo fa.
4: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
4: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagascia di tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2 allora, ho capito, vabbè, dai.

0: Hearts 105 Zoom, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: It's the color inside, the color of your mind, the color inside.
3: Pronto?
4: Silvia, ciao.
3: Pronto?
4: Ciao Silvia, sono Tony, Antonio, come stai?
3: Ah, bene.
4: Bene, sono contento. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Quando ci siamo conosciuti, quando andavi a ballare al club, ti ricordi degli scambisti che facevo il DJ?
3: È passato qualche anno.
4: Niente, ho chiamato solo per salutarti, sapere come stavi e se tutto bene.
3: Bene, grazie.
4: Sai cos'è che la gente...
3: Sei tu bene?
4: Sì, sto bene. Ho avuto un problema alla gamba e niente, poi sai che adesso con la chirurgia ho una gamba bionica.
3: Ah, bene.
4: Corro velocissimo. Faccio i 35 all'ora. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, perché anni fa ti ricordi che stavi sotto la console con il Cointreau e mi guardavi sempre quando mettevo la musica, che quel giorno lì c'era uno di fianco a te che fumava una sigaretta, ha preso fuoco il Cointreau e ti ha ostinato la testa e ti ho buttato una giacca di jeans per spegnere il fuoco. Ce l'hai tu quella giacca di jeans?
3: No, io no.
4: Cavolo, sto cercando sta giacca.
3: Non mi ricordo questo. Ma io non ce l'ho.
4: Ti spiego, era in jeans, il petto davanti e dietro era in jeans con le maniche in felpa, il cappuccio, e una toppa dietro con un praticamente un cazzo che schizza, una roba. Non ce l'hai tu.
3: No.
4: Porca miseria, non so a chi l'ho data quella giacca di jeans. Che me ne sono trombate un sacco in discoteca, sai, non è che.
3: Beh, certo.
4: Te le puoi segnare tutte le ragazze, capito? Cavolo, perché ho una foto con siamo in discoteca, te che hai la giacca di jeans, dopo che ti ho spento la testa, che sembri il gatto Silvestro, sai, tu ho operato un tre peli in testa, però poi dopo sei tornata normale.
3: Non mi ricordo neanche questo fatto.
4: Cavolo, non te lo ricordi?
3: No.
4: Ma era circa il 94-95, quando c'era Think about the way.
3: Non mi ricordo proprio.
4: Non ti ricordi neanche Bauci Bau?
3: No, direi proprio di no.
4: Neanche
3: io
4: i dischi?
3: Non ero lì, ero io.
4: Neanche i dischi di DJ Cerra?
3: No, mi spiace.
4: Non ti ricordo.
3: Non ero io, di sicuro.
4: Ma sai, forse magari non ti ricordi perché al terzo Cointreau perdevi un po' la testa. Ti ricordi che trincavi come una bastarda?
3: È difficile, non ero proprio lì.
4: No, non ti ricordi neanche che ti inginocchiavi sotto la console?
3: Nient'altro.
4: E succhiate.
3: Cos'altro serviva?
4: Cosa?
3: Cosa altro serviva adesso?
4: No, era solo per ricordarti un po' quei momenti là.
3: Mi spiace,
4: che succhiate mi hai fatto.
3: Non ero proprio io lì.
4: Cavolo.
3: Di sicuro, eh?
4: No, ma eri tu. Mi ricordi,
3: no,
4: ti chiamavo vampira. Ti ricordi?
3: No.
4: Ti ricordi quando mi hai preso al collo che mi volevi succhiare il sangue?
3: No.
4: Spaccato i denti con...
3: No.
4: Non te lo ricordi? Che ho preso il coprigiradischi e te lo
3: spaccato.
4: Era ma il coprigiradischi in plastica della Tecris, te l'ho scaraventato sulla testa e sei svenuto.
3: Ma assolutamente non è vero.
4: Comunque tu non hai quella...
3: Tutta una cosa inventata.
4: No, assolutamente no.
3: Sì, assolutamente.
4: Non mi permetterei mai, sai che sono un galantuomo.
3: Mi spiace, ma non ero proprio io di sicuro.
4: La droga degli anni 90 ti ha tritato il cervello, non ti ricordi più, mi dispiace.
3: No, il mio cervello ha sempre funzionato molto bene.
4: Qual era la canzone
3: adesso
4: che ti piaceva di più?
3: Devo proprio salutare.
4: Va bene, dai. Comunque non hai la mia giacca di jeans con il cazzo che sputa.
3: No, assolutamente non ero io.
4: Vabbè, comunque... Mi ricordo, io mi ricordo questa immagine bellissima di te, questo completo a fiori con la testa di gatto silvestro, tutta spulciata.
3: Non ho mai avuto una cosa del genere.
4: Un tipo Willy Coyote non esplodeva.
3: Arrivederci.
4: Va bene, dai, ti saluto, ciao, ciao, ciao. Vedete che è difficile far ricordare a quelle persone che come me e come voi avete vissuto gli anni 90, ci sono dei buchi proprio incredibili, dei vuoti incredibili. Ma il bello è questo, non ricordarsi quei momenti pazzeschi.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Ciao stronzacci, fate uno scherzo a Carmelo, un mio amico siciliano che vive a Milano. Qualche settimana fa abbiamo affittato un appartamento a Napoli per una breve vacanza, ma gli scarichi dei lavandini e della doccia erano un po' intasati. Così ha passato tutto il viaggio di ritorno ad inveire contro i napoletani. Siccome è un tirchio di merda, che ne dite di far pagare a lui le riparazioni? Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno, parla con il signor...
2: Sì.
1: Dottore, buongiorno, mi chiamo Gianni Cinelli, lavoro per l'avvocato Carlo Capone. Mi occupo di gestire le sue proprietà immobiliari attraverso l'affitto di Airbnb e anche di locazioni temporanee. È lei che ha soggiornato nell'appartamento di Piazza a Napoli?
2: Ha aggiornato, sì.
1: Mi scusi, io la sto disturbando, però è un problema, perché l'avvocato Capone mi ha fatto notare che dal termine del suo soggiorno nell'appartamento di Piazza non è stato più possibile affittare il locale a causa di alcuni danneggiamenti. Lo scarruppamento più importante riguarda gli scarichi dei sanitari, della doccia e del lavandino, all'interno del quale sono stati trovati anche capelli femminili, peli, insomma, materiale ostruente. E a causa del ristagno di acqua dopo il suo soggiorno è stato necessario aprire tutti i tubi e adesso stiamo provvedendo a rirasare tutti i muri, insomma, e qua i danni sono ingenti e l'avvocato Carlo Capone mi ha incaricato di contattarla.
2: Allora le dico, io ti ricordo che quando noi siamo entrati nella casa, quel che è, gli scarichi già non andavano bene.
1: Ma lei ha segnalato questo disservizio a Airbnb?
2: No,
1: non ha segnalato.
2: Essendoci lì per due o tre giorni e stando a casa, giusto il tempo di fare proprio.
1: Ma mi scusi dottore, se la interrompo, però se lei non ha segnalato, e lei come può dimostrare che gli scarichi erano rotti all'atto del suo ingresso in casa? Per quanto riguarda noi, è lei che ha rotto gli scarichi e le procedure di riparazione degli scarichi stanno a carico suo.
2: Mi lascia parlare, io le...
1: Prego, sì, scusi. Prego. Perché... mi scusi, la dottore, la posso mettere in viva voce che sto qua con il tecnico? Grazie.
2: Assolutamente, sì.
3: Buonasera, salve.
2: Salve, allora, io già quando sono entrato nell'appartamento, sia per quanto riguarda il lavandino che per quanto riguarda la doccia, avevo già notato che non vi era un funzionamento corretto degli scarichi, ma non l'ho segnalato.
1: Però dottore, scusi,
3: ma non sta possibile, perché io ho fatto prima, avevo fatto già la revisione.
1: Guardi, il manutentore viene effettua una visita di controllo dell'appartamento poche ore prima di consegnare e dice giustamente il manutentore
3: stava a posto,
1: quindi
2: guardi, le dico, il proprietario può anche confermare che noi abbiamo lasciato tutto in ordine proprio perché ci teniamo, no?
3: Scusate se vi interrompo, perdonate. Perché come ho fatto anche presente, ci stava nelle feci dentro il vate. Che io ho dovuto anche chiamare l'impresa di pulizia perché stava tutto pieno di feci.
2: No, guardi, allora.
3: Lasciate tutto sporco.
2: Ma nello scarico di che cosa? Della doccia?
3: No, proprio in the water ci stavano tutti i feci, le scariche.
2: Dentro al water, cioè dentro al WC?
1: Dentro la tazza, sì.
3: Dentro la
1: dottore,
3: tazza stava proprio.
2: Allora, che ci siano delle feci nello scarico.
3: No, proprio stavano in coppa alla tazza, proprio,
1: no,
3: come se ne avessero.
1: Rindo per tutto, dottore.
3: È proprio sporco di cacca.
1: No,
3: scusate,
1: adesso non induciamo.
2: Assolutamente no. No, guardi, questo qui no. Abbiamo una morale, abbiamo sempre.
3: Sta sempre il fatto che noi napoletani sa quelle che vanno a fare gli zozzi, poi invece dal nord vengono qua, lasciano le feci nello scarico.
2: Io vengo da Barcellona, provincia di Messina, sogno siciliano. Quindi se ne faccia la morale di nord e sud, io vengo dal sud e le sto dicendo che io ho sempre rispettato l'ambiente dove sono stato, soprattutto nelle proprietà non di proprietà.
1: Abbiamo capito, dottore, adesso non ne facciamo una questione di campanilismo
2: perché
1: è il caso.
2: Nord e sud, io.
3: Lei ha sempre le feci.
1: Adesso non ne facciamo una questione di campanilismo.
2: Questa roba qui delle feci è impossibile, le dico che è impossibile.
1: Allora,
2: sia stato nel mentre qualcun altro che il giorno dopo si entrava nell'appartamento e abbia usato l'appartamento, è un discorso.
1: Dottore, per piacere, concentriamoci sulle cose importanti. Allora, il tecnico comunque ha tutte le fotografie, il materiale fotografico, anche delle feci, se vuole, allo stesso numero di telefono che la stiamo chiamando, le mandiamo voi più tardi le foto di queste feci, così lei eventualmente può confermarne la paternità. Ma al di là di questo,
2: come faccio a confermare la paternità delle feci? Mi scusi, quelle feci non sono mie, perché io non faccio queste porcate. Vabbè,
1: senta, dottore, lei ha lasciato su CS, chi ne è merda? E qui a noi no, teniamo le fotografie. Questa la avrei con l'avvocato. Comunque, l'avvocato Capone le propone un abboccamento per trovare, diciamo, una soluzione bonaria e dividere i lavori che sono stati compiuti dal tecnico, che sono la rimozione di queste famose feci.
3: No, proprio levate il water.
1: Abbiamo dovuto cambiare i sanitari e svuotare tutti gli scarichi. E qua, intorno a che cifre ci troviamo in questo momento?
3: Ma se 3-4 mila euro.
1: 4 mila
2: euro?
3: 3-4 mila euro. 3-4 mila euro.
1: Quelle,
2: in giro.
1: Quello è un lavoro importante, vanno svuotate tutti i che lavoro per
3: te? Solo un sanitario sono 700 euro.
1: 700 euro che lo sandani,
2: Allora, mi faccio parlare con l'avvocato, quando parlo con l'avvocato mi puoi inviare via mail i contatti dello studio dell'avvocato e il recapito telefonico.
1: Allora aspetta,
3: le passa anche la foto delle feci.
1: Vabbè, è questa foto delle feci.
3: State si sente che state in. State in un dispetto, che fa sempre dispetto.
2: Allora, le ripeto che lei non mi può accusare, perché io quelle cose lì non le ho fatte.
3: No, la prova ce l'ho, perché ho la fotografia delle feci.
2: Io devo lavorare, mi potrebbe inviare i miei contatti, così poi me ne valeremo l'avvocato.
3: Sempre così.
1: Adesso non si accanisca con il cacone.
3: No, che la cacca, sempre io lo dico.
1: Allora, è possibile fare in mattina?
2: Allora, non è possibile in mattinata, al massimo al pomeriggio.
1: Alle 16 va bene.
3: È proprio indisponente, si sente che ha fatto lui le feci. Ah, sono su,
2: rendi conto, Fede, che sto sentendo.
1: Che un mazzo si sto fatto le feci.
3: Ma perché la cacca è su, la sente, l'ha fatta a dispetto.
1: Ma buon muovere, ma si fa una cagata di indagata e se confrontiamo.
2: Io sono sbalordito.
1: Ma si figuri, ma scusi, adesso mi permette, perché qua stiamo arrivando veramente all'insulto. Allora mi permette, signor Cacone, lei fa il cacone nelle case altrui, e poi non ne vuole pagare meno.
2: Sbalordito, lo sa che vuol dire sbalordito, nel senso che il resto, senza parole.
3: Lo sapremo, sai quando sarà sbalordito? Quando alle 14 ti sintonizzi su Radio 105 con lo Zoo di 105.
2: No, incredibile. Posso credere.
1: Carme, hai lasciato la casa da merda, Carme.
3: Hai lasciato la cacca in docesse, Carme.
2: No.
1: C'aveva ragione il tuo amico che sei super tirchio. Come abbiamo sparato i soldi, mamma mia.
2: Oh, Dio. E meno male che non ho detto delle cose brutte. Penso che... Mannaggia, mi avete fatto prendere un coccolone. Mannaggia a voi.
1: Ciao, cucì, stati bene, ciao.
2: Grazie mille, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: mega merda. Only for you, the zoo. Bye. This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto fatto.
0: Bye. This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai.
3: Come può un uomo non sapere di essere in anticipo?
4: Ma dove cazzo sono tutti? Avevo detto le 8:30, sono già le 6:05. Dove cazzo stanno, porca troia?
3: Come può un uomo non sapere di essere Zorro?
4: Mi sono sempre vestito di nero perché mi piace la musica ad ar, sai, tipo Cure. E invece ero un coglione messicano a cavallo dell'Ottocento.
3: Come può un uomo non sapere di essere tabagista?
5: Ho fumato due pacchette di Lido al giorno per 30 anni, ma per sbaglio. Poi un giorno ho letto su Facebook che era un vizio, allora sono passato al crack.
3: Nessun sospetto.
6: Non pensavo mai.
3: Nessun dubbio.
7: Mi sembrava tutto normale.
3: Nessun sintomo.
6: Oh, stavo bene, eh?
3: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa. Quando la televisione ha finito le idee.
8: Geppo Ciolla al Vento è un mite avvocato di Viterbo che nel tempo libero spinge i disabili e si tiene in forma in una palestra di CrossFit.
9: Sinceramente mi è sembrato sempre strano che si presentasse in palestra con un completino color carne muschiato sul pube. Più di una volta gli altri allievi si sono lamentati di sentire come un rumore di salame, ecco,

0: sbattuto su un albero durante gli esercizi di salto e anche di goccioline di urina volanti, sì. Ma ho pensato che il signor Geppo avesse in tasca un metronomo per andare a tempo e che sudasse molto.
1: Un giro ristretto di amici e parenti e una solida routine fanno di lui un membro conosciuto e rispettato della sua comunità di provincia.
2: Ma sono stato alle superiori con Geppo e a parte un po' tanti peli sul foglio protocollo e questo forte, forte odore di coglioni trifolati, non avevo mai notato niente di strano, insomma, sai, siamo ragazzi, mai proprio niente proprio.
1: La vita del ciollo al vento è dunque incanalata in una sostanziale mediocrità come quella di ognuno di noi. Quando un giorno, durante un'udienza in tribunale, il legale della controparte solleva un dubbio sul suo decoro come rappresentante della legge e come uomo.
3: Io non sono uno di quei bacchettoni che vuole gli avvocati in toga come nei telefilm americani. Però mi sembrava indecoroso che un principe del foro venisse in aula indossando solo un perisoma a forma di elefante guercio. Quindi mi avvicino, ci do una boccata e tac! Ci avevo ragione io. Non era un perisoma. Aveva proprio il cazzo di fuori quel pervertito.
1: Geppo Ciollo al vento, infatti, non sa di essere nudo. Una disfunzione ereditaria dell'epidermide che rende il suo corpo privo di abiti dalla nascita e in qualsiasi contesto formale ed informale. Anche in chiesa.
4: Mi sembrava strano che d'inverno avevo sempre freddo e quando mi sedevo sull'autobus il culo mi faceva l'effetto ventosa sul sedile. Però sono uno che non segue le mode, cioè chi se ne frega di un coccodrillo sulla polo quando c'hai un capezzolo?
1: Nonostante il riserbo chiesto dalla famiglia sconvolta, la notizia della sua nudità finisce su tutti i giornali locali. Geppo perde il posto di lavoro, la sua spilla di capo scout e i disabili lo denunciano per aver riappoggiato il cazzo in testa.
4: Essere nudi al giorno d'oggi è un casino, non è come nel paleolitico. Sono andato a vivere in mezzo alla strada, ma è difficile, ti rubano tutto. Cioè, se sei nudo puoi nasconderti le chiavi della macchina nel culo, ma un sacco a pelo no.
1: La vita di Geppo Ciollo al vento sta per finire in tragedia, come peraltro sarebbe giusto nel caso di mostri come lui. Quando, inopinatamente, accade il miracolo che svolterà la sua vita.
4: Un giorno passo da un vicolo e vedo una roba strana, pesa su un filo. Una cosa che mi hanno detto che si chiama vestaglia. La rubo, ma siccome non sapevo dove nasconderla, me la metto addosso. Com'era morbida! A quel punto la gente ha smesso improvvisamente di tirarmi le pietre. Ho capito subito che ero guarito. Cazzo, ero guarito!
1: Oggi Geppo Ciollo al vento si apposta fuori dalle scuole elementari e si spoglia davanti ai bambini. Ma grazie a quel farmaco sperimentale chiamato Vestaglia, a parte i colpi di taser della polizia locale, non si scotta d'estate e non prende i geloni d'inverno. Un'altra splendida storia a lieto fine. Un'altra conferma che ne usciremo migliori.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
3: Chi è che parla?
2: Sono Tony, Antonio, come stai?
3: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
2: Ancora, sono Tony, Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
3: Non capisci niente cosa che dici.
2: Ascoltami, ti spiego bene, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi che...
3: Senti, o che mi dici che lei non sa chi... Non capisce niente cosa che dici.
2: Ti ricordi che facevi la vocalist in discoteca con me, una volta ti eri scoppata al microfono, ti ricordi?
3: Vale, ma è inutile che parli, non capisce, parla piano, non capisce.
2: Ok, allora parlo piano.
3: Aspetta, provo a chiamarlo, mi aspetti.
2: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio, da allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro, pronto? Cazzo sta facendo?
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
2: Uè, Troiona, come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica. Sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans. Ti ricordi? Che venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare. Ti ricordi?
4: No.
2: Neanche. No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
4: No.
2: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono. Ti ricordi?
4: No.
2: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
4: No.
2: Una toppa dietro che era mia.
4: No.
2: Ma
4: non
2: perché
4: sono
2: ridi?
4: Io.
2: Perché ridi, scusa?
4: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
2: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
4: No, assolutamente. Io non conosco nessuno che si chiama...
2: Ma scusa, tu negli anni 90 non venivi...
4: Ed è DJ.
2: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccione?
4: Assolutamente no. Mai andato in discoteca. Ti sei sbagliato.
2: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
4: Perché?
2: No, è possibile. Dai, Francesca, mi stai prendendo in giro.
4: No.
2: Avevi 30 anni. E allora nel 32? E allora eri bambino negli anni 90.
4: È
2: così.
4: Certo, appunto. Non
2: allora no,
4: io.
2: Non puoi essere.
4: Hai visto che ti sei sbagliato, te l'ho detto.
2: Ma sei sicura? Non è che avevi una macchina del tempo e ti sei spostata?
4: Assolutamente no.
2: Cavolo, mi ricordo che avevamo fatto anche anal. Non ti ricordo.
4: Ma tu ricordi male, l'ho detto non solo io.
2: Ma
4: va bene,
2: ti ricordi
4: okay.
2: Che mettevo sempre quella canzone lì? Think about the way, second third way. Te la ricordi?
4: No.
2: E quella fine anni 90 che faceva e giro tutto intorno alla stanza mentre si danza. Ma quando mettevo bau, quella la ballavi.
4: Li conosce a memoria.
2: Per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme.
4: Ho capito, ma non sono io, non so come
2: allora,
4: è
2: ti spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato, con che sale, esce dal colletto, il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
4: Ho capito, bene.
2: Non ce l'hai tu?
4: No.
2: A questa te la ricordi, eh? This is the rhythm of the night.
4: Questa me la ricordo.
2: Allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca. Sì. Ti saluto, Francesca.
4: Ciao.
2: Sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
5: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'ho 75.
1: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione,
2: dico,
1: 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 3.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno.
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci sta, è giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Ciao.

montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata allo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila. Finalmente cresciuta, ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Nonnino, la colazione è pronta. Ancora con quelle siringhe, cosa stai facendo?
2: Formaggio coi buchi.
1: Ma il formaggio non c'è!
2: No, quello lo mangio dopo. Intanto, per portarmi avanti, inizio coi buchi prima.
3: Ma allora! Allora un po' di piada mi dovete portare a colazione! Non è che vi ho chiesto la colazione del principe di Savoia!
2: Senti, Heidi, stavo pensando. Ma perché non vendiamo sta bicocca di merda e ci compriamo un bel centro massaggio cinese? Ci potresti lavorare anche tu, no?
1: Ma io non sono cinese!
2: Ma non fa niente, basta che fai quelle cose lì e cazzi.
1: Ma io non so fare i massaggi.
3: Ma devi massaggiare le cappelle.
2: Sentito la pecora, ma i cazzi devi fare, no?
3: Ah no, sono capra, eh. Allora?
4: C'ha ragione.
2: Visto che dai retta alla capretta che è maschio qua, Heidi. Fai così, tu lavori i clienti, io dietro mi dedico al mio hobby delle bici clandestine, corse aggravate, che ne pensi?
1: Ma no, nonnino, si sta tanto bene qui, c'è l'aria pulita, c'è l'acqua fresca.
3: Allora? Avete cominciato a far colazione alle 8:30, sono le 10:15. Non un quarto per due robe di biada.
2: Bene un cazzo qua. Non c'è una puttana nel raggio di 100 km.
1: Nonnino, non essere triste. Lo so io quello che ci vuole per te.
2: Sono arrivate le Moldave che ci sono i cazzi qua?
1: Ma no, nonnino, per tirarti su di morale vado a coglierti un mazzolino di fiori.
2: Ah, ecco, brava, vai. Mi raccomando però, se trovi una vipera, calpestala, eh.
3: Ma allora!
1: Un fiorellino, due fiorellini.
3: Allora, un campo di concentramento o una stalla? Che non mi date da mangiare?
1: Questi sono per il nonnino. Tre fiorellini, quattro fiorellini.
3: Ma non sono un erbivoro!
5: Ciao, Heidi!
3: Heide! Ho fame!
4: Perché? Quando entra lui?
3: Non mi hai portato la pagnotta, eh?
5: No, perché tu hai detto che non ci vuoi stare con me, che non sei la capra mia.
3: Oh. Ehi!
1: Ciao, Peter!
5: Ciao, Heidi!
3: Heidi!
4: È la riga sotto. Ce l'andiamo avanti questo pomeriggio. Heidi, poi. Perché Heidi?
6: Ho sbagliato.
7: Strano.
5: Che fai?
1: Raccolgo i fiorellini per il nonno.
5: Perché non raccogli quello?
1: Quale?
5: Quello.
1: E non lo vedo.
5: Chinati di più, così lo vedi meglio.
1: Non lo vedo.
5: Forse se ti tiri su la gonna, lo vedi meglio.
3: Dai ragazzi, non mi fate arrappare che se sparo mi vedo ancora più fame dopo. Già sono debilitato.
1: Proviamo? No, niente, non lo vedo.
5: Prova ad abbassarti le mutande.
1: Ok.
3: Dai ragazzi, ma che teatrino dovete fare? Sto morendo di fame.
1: Non lo vedo.
5: Aspetta che forse un'idea per aiutarti. Prova col cazzo dentro, magari si vede meglio.
2: Heidi, hai trovato qualche ragno veleno? Oh, cazzo fai, coglione?
3: Questo non capito, ma allora arriva sempre quando dovessimo sbucare.
5: Vecchio orso, io...
2: Vecchio orso, chiami tua zia. Quella che collezionava i cazzi nei culi.
4: E che collezione è? Che collezionista è?
6: Ma voi tutti io ce l'ho a questi.
4: Sì.
5: Io non è come pensa lei,
1: Mi stava aiutando a trovare i fiorellini.
2: Bravo Alfonso.
5: Peter,
2: ti volevi fottere la nipotina senza pagare qua. Uè.
5: Non mi permetterei mai, vecchio orso.
2: Vecchio orso, chiami tuo nonno, quello che si incula i bradi più a pagamento. E ora via, dai, smammare. Se vuoi mettere l'essere umido devi tornare col grano. Via, dai, sgomare, via, dai.
1: Ma nonnino, ma perché lo tratti sempre così male?
2: Heidi, non sono io che sono cattivo, è lui che è un sacco di merda.
1: Chiedili subito scusa.
2: Va bene, dai. Uè, Pelaro, vieni qua, dai.
5: Dici a me?
2: Sì, senti, futuro barbone, ti voglio chiedere scusa. E per questo ti regalo un bel fiore, è molto adatto alla tua situazione.
5: E che fiore sarebbe?
2: Un papovero.
3: Raga, sono pressione a 32. Ma siamo in galera che non mi date da mangiare o cosa? Ah no,

0: This is the zoo, only for you.
1: In questo scherzo, Wender utilizzerà le voci di Carlo Conti, modificate con l'intelligenza artificiale per chiamare Arnaldo.

0: pronto.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Ma non è possibile!
1: La sto chiamando dal palco più famoso d'Italia. Abbiamo deciso di chiamare questo grande artista, un falegname, un creatore di gufi di legno.
0: Ma sono le 5!
1: Il signor Arnaldo!
0: Guardi che lei ha sbagliato persona!
1: Un applauso!
0: Ma mi sente? Sto dicendo che ha sbagliato persona.
1: Mi ascolti bene, non si distragga per favore. Allora, le piace il festival?
0: Sì, l'ho visto lunedì sera. Poi mi sono rotto i coglioni e sono andato al bar dai miei amici a giocare a carte.
1: Chi preferisce tra Fedez e Tony F? Fedez è quello depresso con la mascella da cavallo.
0: A questo
1: e l'altro
0: non lo
1: so. È un nanetto con i tatuaggi che parla di droga, di donne che si scopa.
0: Aspetti,
1: ma poi viene a Sanremo a fare la canzone romantica.
0: Ma troppo veloce.
1: Cosa ne pensa lei?
0: Ma che cazzo ne so io? Per me sono tutti ricchi.
1: Belle, belle parole le sue.
0: Senta, sono tutti con ste giacche eleganti.
1: Senta,
0: col petto di fuori. Ma non hanno freddo?
1: Senta, adesso le voglio chiedere una cosa.
0: Ma sono le 5 del pomeriggio.
1: Sì, sì, certo, siamo in diretta. Siamo in diretta.
0: Ma se sono le 5?
1: Siamo in diretta.
0: Come cazzo è possibile?
1: Signor Arnaldo, siamo in diretta.
0: E vabbè, ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho detto che ho capito.
1: Lei cosa sta facendo? Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: Mi sto grattando i coglioni.
1: Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: E cosa vuole che faccia? Sto lavorando in legno. Sto creando una scultura incredibile.
1: Ma che bello, e che cosa sta creando?
0: Sto creando un vaso di legno dalla forma di un pesce trota, con la bocca aperta. Lì poi dovrà starci poi il vaso.
1: E facciamo un applauso per questo vecchio bifolco che vive rinchiuso nella sua casa.
0: Ma scusi, ma lei come si permette?
1: Fare cose
0: lei
1: di
0: mi sta offendendo in televisione. Ma lo sa che io la potrei denunciare.
1: Ma che bello, e che cosa sta creando?
0: Ma che cazzo fa?
1: Adesso,
0: lei è pazzo.
1: Adesso da Sanremo
0: ma
1: stiamo chiamando la gente a casa per chiedere chi vincerà il Festival
0: lei
1: di Sanremo. Chi vincerà secondo lei?
0: Guardi, signor Carlo, non vorrei essere volgare, ma a me di quella banda di ricchi non frega un cazzo. Io alla sera, quando c'è Sanremo, o vado a dormire o me ne vado al bar con gli amici a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta...
0: Ma ha sentito cosa ho detto? Vado al bar a giocare a briscola!
1: Se la sua risposta sarà esatta, si porterà a casa 2 tonnellate di fiori dalla nostra bella Liguria.
0: E niente, questo è proprio
1: contento?
0: Un coglione! Contentissimo! E dove cazzo me li metto tutti quei fiori?
1: Le vado ad elencare
0: lo vuole
1: i partecipanti.
0: Capire. Lei mi sta disturbando durante le mie ore di lavoro. A me del suo festival di ricchi non frega un cazzo.
1: Coma cose di cosa che
0: ha
1: cosa?
0: Capito?
1: Francesco Bamba, Willy il Coglione,
0: non me ne frega un
1: Bruno
0: cazzo.
1: Risasso, Marcella Bella, Tony Termosifone, Rocco il Napoletano,
0: basta!
1: Lucio Baglioni e i Cavalli Marci.
0: Ho fatto finta
1: chi tra questi
0: lo
1: concorrenti?
0: Lo so che sei te, figlio di puttana.
1: Chi tra questi
0: ieri mentre ero in posta con la coda dell'occhio ti ho intravisto che passavi con la bicicletta e avevi una maschera con la testa di cavallo.
1: Chi tra questi concorrenti?
0: Sei passato più volte.
1: Siamo in diretta.
0: Poi ti ho rincorso, ma sei scappato dentro alla boscaglia vicino al benzinaio dove lavora quella santa di tua madre.
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Lo vince quel grandissimo figlio di puttana di Michele.
1: Risposta esatta, è contento?
0: No! Michele, ti prego, ti scongiuro, non farmi diventare pericoloso. Finiscila di chiamarmi a casa.
1: Riceverà.
0: Finiscila!
1: Risposta esatta, è contento?
0: Ascolta bene, Michele, quando ero ragazzo, mio padre mi ha insegnato a cacciare i cinghiali nel bosco a mani nude.
1: Ricordiamo che Sanremo...
0: Hai capito, Michele? Capisci che io sono un animale da caccia?
1: Ricordiamo che Sanremo,
0: Michele,
1: è una città
0: sul... Michele, se ti prendo ti giuro che ti cucino vivo appeso ad un legno.
1: È una città sul mare, da dove sono partiti
0: no,
1: i 3 motoscafi
0: qui non c'è nessuna
1: con Cristoforo
0: città sul
1: Colombo.
0: Mare. Qui siamo vicini a Perugia.
1: Riceverà a casa sua 2 tonnellate di fiori e 2 magnolie secolari alte 60 metri.
0: Te li devi mettere nel culo, i 60 metri di quella pianta di merda. Hai capito, Michele?
1: Benissimo, vuole salutare qualcuno?
0: Sì, quella zoccola di tua madre.
1: E adesso passiamo ad un altro concorrente.
0: Ecco.
1: Io la saluto, signor Arnaldo.
0: Vai a fanculo, Michele. Non mi chiamare più, ma mai più.
1: Tutta Sanremo
0: mai.
1: La saluta col cazzo in mano.
0: Io come ti faccio fuori?
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Ora esco e ti vengo a cercare. Porto con me il trinciapollo.
1: Ma è fantastico!
0: Ti porterò da tua madre, tagliato a pezzi dentro ad una scatola.
1: Ma è fantastico!
0: Preferisco andare in galera che passare il resto della mia vita a casa.
1: Ma è
0: a farmi rompere i coglioni da un bambino figlio di puttana.
1: Ma è fantastico!
0: No, è una merda! Ma preferisco finirla così. Porco di...
1: E adesso facciamo entrare i Duran Duran.
0: Un'altra banda di ric***i.
1: E allora facciamo entrare Jovanotti.
0: Un altro ric***o che cade con la bici.
1: E adesso rimanete lì, 2 minuti di pubblicità e
0: Michele,
1: torniamo
0: per
1: con
0: colpa
1: altri
0: tua,
1: cantanti dalla splendida Sanremo.
0: Ho dovuto chiamare un'impresa di pulizie per pulire la casella della posta piena di merda. Ho dovuto spendere 200 euro. Ma c'è sempre puzza di merda in tutta la scala. Figlio di puttana.
1: La saluto, signor Arnaldo.
0: Michele, vaffanculo.
2: Radio 105.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma parlami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
3: Anto.
2: Cristina?
3: Sì.
2: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
3: Ciao, bene, bene.
2: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
3: Ah, dimmi.
2: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
3: Abbiamo parlato...
2: Quando ci siamo incontrati a 105...
3: Sì.
2: Ok,
3: sì.
2: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
3: Ok. Sì.
2: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
3: Sì.
2: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
3: I funghi, sì. Okay.
2: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
3: Sì, no, immagino che sia semplicissima, anche per
2: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
3: dimmi.
2: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
3: Esce l'ingegnere Coletti?
2: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffa a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
3: Vabbè, adesso ci mettiamo capiamo.
2: Sì, ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba S.p.A., quindi è un'azienda solida negli anni.
3: No, capito, no, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
2: Certo.
3: E poi ci mettiamo d'accordo, metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non... Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
2: dimora,
3: mi interessa se fai l'inaugurazione.
2: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semoritz, nel senso.
3: Appunto,
2: senso, una cosa.
3: Avrai tanti ospiti, no?
2: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
3: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
2: Sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè figurati.
3: Sì?
2: Dei montoni. Sì.
3: Però.
2: Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
3: Ogni ospite c'ha il montone?
2: Non ho capito.
3: Ogni ospite avrà un montone?
2: Sì, sarà il cadeau della serata e un montone.
3: Sorbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
2: Ma Cristina, qual è il problema? Forse non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi.
3: No, ok.
2: Dolcetto, Real Madrid, Barcellona.
3: Comunque. No, ok, capito. Va bene.
2: Vabbè,
3: e allora.
2: Sta Ronaldo, Irina. No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
3: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
2: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
3: Ma dai?
2: Sì, se ti interessa.
3: Hai pure l'albergo?
2: Ma Cristina, scusa, io ho la catena.
3: Sì, la catena?
2: Sì.
3: Ma dici che...
2: Di alberghi?
3: No, non lo sapevo. E allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici...
2: Mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
3: Cazzo. caspita, va bene, ok.
4: Tra l'altro di livello, insomma, è una cosa carina. Ecco.
3: Se fai il montone all'ospite.
4: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio, un montone, che è una giacca d'altri tempi, che sta tornando in voga.
3: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
4: Ma non il montone la bestia, eh?
3: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
4: Beh, perché?
3: Ma è tantissimo.
4: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
3: Sì.
4: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
3: Ah, Sorbole.
4: Sorbole?
3: Sorbole, sì.
4: Cosa vuol dire?
3: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
4: Ah,
3: questa
4: okay.
3: roba.
4: Come dire...
2: Pronto Giacomo, tutto a posto. Se mi ha riconosciuto, non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: 105.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Pronto? Mi sente?
1: Sì, chi è?
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Sì?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Guaglio, qua, pensa. Qua il Piemonte, i sugalabuggi della Calabria.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Chi sarebbe lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: E cosa vuole da me?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
3: Ma hai finito
0: Puzzone.
3: Di rompere i coglioni, porco...
0: Pensi.
3: Hai finito, smetti la porco...
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: Non mi interessa, la smetta.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Io vivo in Veneto, di...
0: E da noi potrà versi
3: Smettila
0: anche...
3: di rompere i coglioni, porco...
0: Aspetti, signora, perché
3: cosa
0: ora
3: aspetto?
0: Le proporrò...
3: Io non aspetto un cazzo, porco...
0: Perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che
3: ma
0: i nostri falegnami hanno segato questa
3: merda.
0: Mattina.
3: Non me ne frega un cazzo di...
0: Il prezzo è di soli. 20...
3: Sei di...
0: 24 milioni
3: testa
0: e...
3: Testa di cazzo!
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Ciao, testa di cazzo!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Mi sente?
0: Ma senta, ma mi dica chi è, cosa vuole?
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ah, guardi, la cosa non mi interessa.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: No, lei è una stronza che mi disturba su delle cose che non mi interessano, va bene?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma cosa se ricordi bene, è la stronza, se la tenga per lei.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Wow, super occasione.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Cosa c'è?
1: Pronto?
0: Ehi.
1: Mi sente?
0: Ma cos'è che vuole?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma perché mi ciupava il culo?
4: Benissimo. Questo è il vecchio perfetto per Wender. Altezza 1,50, faccia multiforma, gilet grigio con camicia azzurra e pantofole in pelle con bottone in oro finto. Vai Wender, spezzagli il cranio.
0: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
0: Sì.
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
0: Tononi Cariola.
1: Lo dica!
0: No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Non mi interessa, non ho bisogno dei mobili, va bene?
1: E al sabato grande festa.
0: È pure la festa, cavoli.
1: E al sabato grande festa.
0: E ricordate bene, prima di parlare, va bene, che mi non so né veneto né piemontese. Io sono un sardo, va bene? È il sardo, fai attenzione.
4: Mamma mia, che esemplare. Bisogna subito tritarlo a dovere. Vai, richiamalo subito.
0: Pronto?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Sa cosa vi dico? Di non rompere più, glielo ho detto tre volte, di non rompermi più le scatole. È la stronza, se la tenga per lei. Perché io queste cose qua non mi interessano. Come devo dire, le musica?
1: E da noi potrà bersi anche
0: non
1: un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Io ho le mie cose per la testa e i mobili non mi interessano, va bene?
1: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
4: Richiamiamo, sperando che risponda il marito sardo pericolosissimo.
0: Pronto?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: E cosa me ne faccio dei mobili?
1: Se li può infilare su per il culo. Wow, super occasione.
0: E
1: da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Non mi interessa.
1: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
0: A me non mi interessa, caro Bari. Come devo dirlo?
1: A sole.
0: Che parlare insieme a me? Va bene, non sono né veneto né piemontese, tu qua, sono un sardo.
1: Mi sente?
0: Con chi che parla?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Allora va a scuola.
1: Grande festa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Almeno una volta all'anno lo Zoo di 105 riunisce tutta la famiglia e realizza uno scherzo a formazione Guida Guida. Mazzoli,
3: Paolo Nois,
4: Fabio Alisei
5: e Wender
2: si lanciano nella bastardata del giorno al signor Sergio da Napoli.
4: Non vi ricordate chi è Sergio di Napoli? Vi rinfreschiamo le idee, sentite qua.
6: I discacciata, i daccino proprio, brutto cazzo.
2: Allora ragazzi,
3: parte un po' alto secondo me.
2: Allora ragazzi, siete pronti?
7: Sì!
2: Ed ora tutti pronti per
7: la manovra culacchia.
4: Chiamiamo il signor Sergio e gli facciamo credere di voler risolvere il suo problemino telefonico.
2: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio.
8: Ma di che si tratta?
2: Allora, salve, sono l'appuntato Rello Penna del comando della polizia di Napoli. Senta, a noi risulta che lei è vittima di una serie di, chiamiamoli scherzi telefonici da parte di ignari. E stiamo facendo una, così, diciamo, una ricerca, perché queste persone sono, diciamo così, delle persone molto pericolose che stanno cercando di mettere in atto un attentato sghidibudi nel tentativo di estrapolare i dati sensibili dei cittadini di Napoli per poi poter cisburgerare i loro conti correnti. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane
8: 4 giorni fa?
2: Mi può ricordare così a grandi linee di cosa si trattavano queste telefonate? Cioè cosa cercavano di venderle o...
8: No, venderle, dicevano ci abbiamo visto, abbiamo fatto, cioè mi deve...
2: Il militare.
8: Ah, bravo.
2: Sono loro. Allora, senta, signor Maria Sergio, Sergio Maria, le spiego, queste persone stanno cercando di praticamente di estrapolare i suoi dati sensibili per poter poi entrare nel trick booster del suo conto corrente e portarle via i suoi risparmi, ha capito?
8: Vabbè, a parte questo non c'è problema, perché non abbiamo nulla tenente, questo voglio dire.
2: No, tenente, glielo passo io adesso, il tenente, invece, perché ho bisogno di una sua dichiarazione, così riusciamo a completare il fascicolo, altrimenti i minions non riescono a concludere l'indagine. Le passo il tenente Lino Canch, che le spiega un attimino qual è la procedura. La ringrazio molto e mi scusi per il disturbo, signor Sergio. Grazie.
9: La stiamo collegando con l'interno desiderato. Siete in attesa.
10: E da oggi i tuoi tagli per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi.
9: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
11: Pronto?
8: Pronto.
11: Sì, sono Canch, Lino Canch, buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Con chi parlo?
8: Sì,
11: scusi, mi hanno parlato adesso la sua pratica. Allora, senta, signor Sergio, noi dobbiamo semplicemente compilare questo breve profilo.
8: Sì.
11: Ok, grazie al quale potremo archiviare la sua pratica e prenderci cura di questa attività di mobbing, stalking alle sue spalle.
8: Sì.
11: Ok?
8: Ok.
11: Allora, lei deve solo rispondere ad una lista di semplici domande. Carabetto. Benissimo. Allora, signor Sergio,
8: sì.
11: Può dirmi per favore in che data sono state effettuate le telefonate minatorie da parte di questo gruppo terroristico Lando?
8: No, mercoledì.
11: Era per...
8: O venerdì o giovedì, una cosa del genere.
11: O venerdì o giovedì, tipico.
8: Sì.
11: Tipico. Bene, può riassumerci brevemente il contenuto di questa telefonata?
8: No, che dicevano lei mi concede, non concede. Io ho detto, ma tu hai sbagliato qua, non c'è nessuno che abbiamo parlato e te, fece io. Forse hai sbagliato telefono, hai sbagliato numero.
11: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Paceco?
12: Domanda da 100.000 euro.
8: No, è perché poi questo la verità proprio insisteva, era un accento strano.
11: Lei ha per caso minacciato l'aggressore in questione?
8: No, minacciato no.
11: È sicuro di non aver minacciato l'aggressore?
8: No, ho ho detto solo ti raccomando non telefonare più perché io non sono la persona.
12: Sentiamo la registrazione originale e vediamo se il signor Sergio dice la verità.
5: Ciao, sono Enzo.
8: Capitano, ma dici merda.
5: No, Renzo, Enzo.
8: Un telefono a più, perché io ti ringrazio. Per tutto cazzo. Okay. E basta, io alla verità ho posato il telefono in faccia, questo qua.
11: Scusi, ha fatto riferimento a un palo della morte?
8: No.
12: Sentiamo la registrazione dello scherzo.
5: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati.
8: Sì, Drago, sì.
11: Non ha fatto riferimento al palo della morte. Un attimo, scusi, che è arrivato un collega, dimmi. Scusa.
13: Stiamo vagliando la linea telefonica Sbiribudi con l'antanico del signor
11: Sergio.
13: Del signor Sergio. Probabilmente c'è il telefono che è stato innestato nella sinapsi.
11: Ah, nel culacchia.
13: Del culacchia, sì. Quindi dovremmo riuscire a capire attraverso delle manovre Y,
11: sì,
13: se per caso la linea è intrescata nella silifitudine.
11: Ho capito, quindi è una manovra culacchia.
13: Sì.
11: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso? Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza. L'ha dirotto sull'ufficio competente.
1: Come andrà a finire? La bastardata del giorno.
14: Radio 105.
15: Hey! 105.
16: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Le cose non vanno benissimo a Mediaset, l'agenzia che gestisce i super più famosi del mondo. I loro follower stanno iniziando a mangiare la foglia e crollano come il pacchetto azionario di Mazzoli, che si è fatto imbarcare come un coglione. Serve un'idea per rilanciare la loro immagine, per dare lustro ai super, ma soprattutto all'agenzia. E il presidente, Pier Edgar Pieroni, indice una riunione con tutti i supereroi.
1: Calma gente, calma per favore!
2: E questo che cazzo è? Ma cosa dici Black Noir? Lui è il nostro presidente! Ma è nero, nero come la mia decima Lamborghini, nero come Pie Baragus, nero come quello delle caramelle tabù. Ma da quando un nero può far presidente di un'azienda importante come la nostra?
3: Valender, guarda che sei in diretta su tutti i social.
2: Dicevo appunto, che bella la parità di razza, che meraviglia che è il nostro presidente di colore, eh? Come si dice in questi casi, Black Basket Better?
3: E Black Lives Matter.
2: Esatto, io che cazzo ho detto? Dai, forza presidente, facciamo in fretta, che quelli del tuo paese sono famosi per ballare, giocare bene con la palla, ripare, ma nel business, boh, che cazzo è? Capisci a me, a mio amico Bingo Bongo.
4: Oh, ha detto Bingo Bongo.
5: Razzista, pazzesco, vergogna,
2: Mi sembra di intuire che qualcuno di voi è contrario alle mie parole, eh? Ricordo che i contrari vi fulmino. Contrari? Favorevoli?
6: Io
7: voglio il suo action figure super il culo! Me l'avete lasciato dire da solo, ragazzi!
1: Signori, i consensi del pubblico, della plebe, insomma dei ciuccio ossigeno stanno crollando! Gli ultimi incidenti hanno messo in dubbio la nostra purezza e l'idea che la nostra azienda dica sempre la verità e che non abbia nulla da nascondere.
2: Cazzate!
1: Salva Lender, tu sei il primo che deve fare più attenzione agli eccessi. Non puoi comprare una Lamborghini ogni 3 giorni. Non è normale per un supereroe. Altrimenti fai come Fedez, che andava a portare aiuti umanitari durante la pandemia con una macchina da 400.000 euro.

0: pianeta si sentono tutti in dovere di raccogliere la stessa merda che hanno disseminato nel mondo.
1: Pier Edgar, mi sembra una buona idea. Oltretutto in spiaggia è pieno di tope da ciancicare.
0: E quanti polpi ci sono per farmi tirare qualche bel polpino, capito? Gioco di parole, polpo, pompino. Ci serve qualcuno di credibile per costruire l'evento. Qualcuno che sia famoso per questo tipo di manifestazioni. Ce l'ho! Mazzolino!
2: Mazzolino? Quello è anni 80, va in giro con la DeLorean e se pettina come Ivan Graziani, ma dai! Io quello non lo sopporto proprio. Fa tutto l'eroe americano de sto cazzo. Io sono l'eroe qui. Io devo apparire come il grande pulitore di spiagge. Io sono Salvalender e voi non siete un cazzo. Contrari? Favorevoli.
3: Sì, io, bravo. Sei tu il dio del mondo. Che begli occhi, che bei capelli, che belle Lamborghini.
0: Giochi a tennis meglio di Federer.
4: Ah, non c'entrava.
0: Mazzolino sarà il capo del progetto e non si discute! Pagategli la trasferta da Miami e dategli carta bianca per realizzare l'evento che ci ridarà lustro e fiducia da parte dei Ruba Ossigeno, detti anche cittadini.
2: Non ti fulmino perché sei già brustolito.
0: Hai detto qualcosa?
2: Ho detto che bello il presidente e il suo bel vestito.
0: Al lavoro!
5: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
6: Salvalender, ho preparato i budget per l'evento ecologico. Queste sono le cifre che abbiamo a disposizione per palco, gonfiabili, tende, impianto acustico e ovviamente per la trasferta di Mazzolino.
0: Ma questi numeri sono tutti sbagliati! Abbiamo 5 milioni di budget per questo evento, ma sono gestiti malissimo! Fammi sistemare due cose.
2: Allora, 4 milioni a me, 100.000 qui, la Lamborghini qui, 300.000 per i miei artisti, 50.000 per la lacca per ciuffo. Ecco qui.
6: Ma Salvalender, da 5 milioni di budget per l'evento sono rimasti solo 10 euro per Mazzolino.
2: E poi dicono che sono egoista e tirchio. Ma quando il mio trisnonno era bambino cantava: se potessi avere 1.000 lire al mese e fare tante spese, Mazzolino con 10 euro farai i salti di gioia. Se non va a venire, oh, lo faremo passare per svogliato, tradito dell'azienda e pure vecchione. Contrari?
6: Ma mi scusi, non è giusto.
2: Favorevoli?
3: Io, che bravo, che bella idea. 10 euro sono tantissimi.
5: Nel frattempo, viene comunicato a Mazzolino il cambiamento radicale dell'evento, solo poche ore prima dell'inizio. E la sua reazione è come sempre pacata e comprensiva.
7: Qui Mazzolino, pronto.
8: Cosa? Come?

0: Ci troviamo sulla spiaggia di Vizzolo Predabissi Beach, chiamata così per l'occasione perché a Vizzolo non c'è mai stato il mare. L'evento non sembra per nulla riuscito, infatti ci sono solo 6 persone che passavano di lì per caso e un ubriaco che vomita sotto il palco. Ma ecco che sta arrivando uno dei promotori dell'evento, l'eroe del mondo, Salva Lender, a bordo di una Lambo Ferrari Maserati Porsche, 4 auto di lusso ammassate una sopra l'altra, trainate da unicorni placcati d'oro. Salva Lender, mi scusi, ma non le pare che l'evento non abbia avuto
1: Come dice?
2: Ma alla serata la giornata...
1: Pronto, qui Salva Lender.
3: Allora, com'è andato questo evento di pulizia?
1: Presidente carissimo, ripulito tutto, non c'è più nemmeno un granello di sabbia. Cazzo, una vecchia, una potenziale testimone.
3: Cazzo c'è? Ho sentito un botto.
1: I fan, mi amano, mi stanno festeggiando.
3: Bravo, bravo, ottimo lavoro.
1: Contrari?
4: No, non so neanche che cosa voglia dire il contrario, sul mio vocabolario non c'è.
5: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Scusatemi, sono Simo J, il regista del sommo Max Brillante. Purtroppo l'idolo delle folle non è ancora arrivato. Metto un disco e vi tengo aggiornati.
1: Il sommo Max Brillante è in ritardo, ma lui se lo può permettere. Mettiamo il suo disco preferito e attendiamo che ci benefici della sua presenza.
3: Io mi voglio licenziare, non ne posso più.

0: Ho sentito il mio inno e sono corso in radio.
1: Era ora, cazzo, non sapevo più che cazzo fare, cane.
0: Scusate il ritardo, ma arrivo da una giornata pesantissima. Stamattina mi ha svegliato Rihanna supplicandomi di fare l'amore con lei. Dopo 4 ore di prestazioni così eclatanti mi ha consegnato il Best Scopata Award Rocco Siffredi in persona. Pensavo di aver finito quando mi ha bussato al mio portone in oro massiccio con le mie iniziali scritte in diamanti, quella scassa palle di Angelina Jolie tutta nuda che mi supplicava per avere un amplesso. Cosa avreste fatto voi? Ovvio, esattamente quello che ho fatto io. L'ho buttata fuori di casa a pedate.
2: Max Brillante non lo dà a tutti.
1: Passale a me, porca... che sono a secco dal 1994.
0: La pazza tutta arrapata si è messa a pecorina davanti alla mia porta e non mi faceva uscire. A quel punto ho chiamato il mio comandante del mio elicottero della Maserati e mi sono fatto venire a prendere sul balcone. Finito qui, ma va la giornata è proseguita con 3 eventi in mio onore. Premio per la voce più bella del mondo, premio per gli occhi più azzurri del mondo e per finire premio per la mia grande umiltà e la mia immensa generosità sessuale. Poi ho partecipato alla maratona di New York e l'ho ovviamente vinta. Sono volato in California per condurre 8 programmi televisivi, 12 radiofonici ed infine sono corso in studio da Eminem per scrivergli il pezzo nuovo. Volete sentirlo?
2: Pezzo nuovo di Eminem, scritto da Max Brillante.

0: Eminem, non ti allargare, puoi dire che mi conosci, ma non ti permettere di dire che sei mio amico, sto arrogante del cazzo.
1: Max, è arrivato l'ospite della puntata.
2: Max, grazie per avermi invitato, sono davvero felice di essere qui.
0: Perdonami, cappellone, ma tu chi cazzo sei?
2: Che sagoma, sono Alessandro Borghese, lo chef più amato d'Italia.
0: Cosa? Lo chef più amato d'Italia? Ma vaffanculo, esiste solo Cracco, il resto è merda.
2: Gag simpaticissima, ma mi sembra che si stia esagerando. Mi hanno detto di venire qui per parlare del mio nuovo progetto.
0: Intanto abbassa il tono di voce o ti infilzo il costato con il tridente della Maserati. Hai detto che sei chef? Dai, preparami qualcosa al volo. Sei capace di farmi un risotto allo zafferano con salsiccia nostrana? Vai, dai, vai, forza!
2: Perdonami, ma non è che posso cucinare in uno studio radiofonico senza i fornelli e senza gli ingredienti. In realtà sono qui per parlare del...
0: Che cialtrone, avete visto? Questi personaggini da 1000 lire mi supplicano di venire nella mia trasmissione e arrivano impreparati. Io faccio lo speaker e se mi invitano ad un convegno arrivo preparato e parlo al microfono.
2: Perdonami, ma...
0: Sto straccione dice di fare lo chef e non è in grado di cucinarmi al volo un risotto. Penoso, lasciamelo dire, penoso!
2: Mi sto innervosendo, anche se sono la persona più tranquilla del mondo. Posso almeno raccontare del mio nuovo progetto?
0: Parla, parla pure. Tanto mi hai già distrutto la puntata. Dai, vai, dai.
2: Vabbè, proviamoci. Dopo il successo ottenuto con i miei ristoranti pregiati,
0: bla bla bla bla bla bla bla bla bla,
2: ho deciso con il mio team di creare uno spazio per crescere nuovi talenti della cucina. Un reality show dove sarà possibile imparare a cucinare.
0: Sono tutto io, sono bravo solo

0: assaggiare le ricette al pubblico. Praticamente un ristorante. Però così non riesco a parlare. Mi sento davvero preso per il culo. Ti pregherei di smetterla. Guarda che mi hanno detto che se dico una certa cosa ti faccio incazzare di brutto. Va che lo faccio.
1: Ti prego Alessandro, non lo fare.
0: Mi hai rotto il cazzo, ma adesso lo dico.
1: No, ti prego, finisce in tragedia.
0: Fanculo lo dico, la Maserati è una macchina di merda.

0: Fanculo tu! E preferisco i sofficini Findus alla tua cucina di merda. Gne, gne.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
4: Poi cruciati, una grande aluto.
3: Non ho capito, scusi.
4: Sì, una grande aluto.
3: Che cosa vuol
4: dire?
3: Che cosa vuol dire?
4: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
4: Parenzo, quello... dove sta?
3: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
4: No, io ascolto la Zantara.
3: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
4: E come fai con le armi? Fatela.
3: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
4: Sì.
3: Ha un titolo di studio, sì?
4: No, che mi ha domandato.
3: Sì, che ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
4: È favorevole alla polizia, sì.
3: Della polizia, no. Quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
4: Deve fare il corso.
3: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
4: Per sparare, che ne so io.
3: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
4: Certo.
3: E certo, ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
4: No, mica è la polizia.
3: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
4: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
3: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
4: No, lo decide
3: no.
4: Tu.
3: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
4: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
3: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
4: E che sono io, la polizia, che posso sparare? Chiamo la polizia.
3: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
4: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
3: Lei non è una polizia, no.
4: Cruciale, ma come...
3: Ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di testa di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
4: Ma va a cagare, Crucio.
3: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai. Vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
4: Sei in merda, ma che ti narice. Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
3: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi. San Valentino è passato. Si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
4: Scusa, hai problemi con i ricchioni, dunque, allora. Cioè, io non ho ricchioni.
3: Io ho problemi con
4: i ricchioni.
3: Io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me, se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
4: Allora, che taggia dice che entri qualcuno e ti spari in faccia, boh. Cioè, sì, mi ha chiamato per le pistole, ma che pure.
3: Sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
4: Ma no, io sono comunista.
3: Fa bene, a me non me ne frega un cazzo. Per me può essere anche trappista o logopedista. Non me ne frega un cazzo.
4: Tu sei fascista, Crucia, se sei
3: io fascista. Io fascista. Io non sono un cazzo. A me non me ne frega un cazzo. Mi fanno schifo tutti. Mi sono tutti sui coglioni. Io non sono né fascista né comunista. Io li odio tutti.
4: Ci sono solo i trans, a te.
3: Ma cosa dice? Cosa dice? Io vado con la fica. A me piace scopare la bella fica. Le tette, la fica vera. Capisce? Non quella operata.
4: Vabbè.
3: E a lei che piace il cazzo di Parenzo? A lei piace il cazzo di Parenzo? Le mando una foto del cazzo di Parenzo. Adesso lo chiamo, va bene?
4: Ce l'ha piccolino.
3: Cosa ne sa lei? Cosa ne sa? Se invece Parenzo avesse una baguette coi coglioni, lei che cosa ne sa?
4: Ma non me ne fotte un cazzo.
3: Come no? Lei è lì che si lecca le labbra. Brutto porco, pervertito. Lei è un pervertito.
4: A me piace Parenzo e ascolta Parenzo.
3: E allora si ascolti a Parenzo e non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
4: La trasmissione.
3: Dai, butta giù questo cazzo di Pulcinella, ma già rotti i coglioni, dai. Andiamo a Milano. Sentiamo Enrico. Lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
5: Sì, sono favorevole.
3: Perché? Spieghi.
5: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
3: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
5: Per farne buon uso.
3: Qual è il buon uso? Dica.
5: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì. Sento il rischio alla mia vita e gli sparo alle gambe.
3: E se uno entra in un negozio per chiedere un'informazione?
5: Mica entra con la benda in faccia, la pistola e questa è una rapina.
3: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
5: Metti
3: a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
5: Mi stai cagando il cazzo?
3: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
5: Ah, e da dove la prende, scusi?
3: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
5: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
3: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. Ha ammazzato 17 innocenti.
5: Ma è sbagliato.
3: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora, che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità, dei miei coglioni.
5: Pistolero del cazzo.
3: Lei è un pistolero del cazzo.
5: Pistolero del cazzo. Pistolero del cazzo. Se dai un'arma a uno, devi fargli anche qualche esame psicologico.
3: Esattamente.
5: Se dai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare le cose,
3: certo. E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre, entra in una scuola e fa fuori 17 persone,
5: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
3: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda: secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
5: La voglia.
3: Ah, esatto. Allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
5: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce l'ha.
3: Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente o con la penna nera sul cappello. Che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro, non c'entra un cazzo.
5: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
3: No, quella è sua madre, testa di cazzo, dai, butta giù a questo coglione, dai.
5: Cagare,
3: fa culo, impotente. Ma vai, impotente del cazzo, dai, infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone, evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Ma sai che questo è il gioco, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fa guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come ogni martedì della settimana, eccoci qui per questa super live da un luogo misterioso. Io e la crew del team dei cose verissime. Priscilla, sei on con la cam?
3: Cosa?
2: Sei on con la cam?
3: Cosa vuol dire?
2: Dai, cazzo, sei accesa. Stai riprendendo la cam, la camera.
3: Ah, parli strano.
2: No, non parlo strano. È che non sono un boomer di merda e parlo slang youtubico da creator, cazzo. Vuoi farmi ridere in faccia dai colleghi di altri canali? Vuoi questo? Dai, smettila di fare sempre la polemica, cazzo!
3: Vabbè, dai, facciamo sta cosa, che oggi devo andare via presto, che ho judo!
2: Cazzo fai? Trovi le scuse anni 80! Ma chi pratica ancora judo nel 2022? Guarda che c'è una fila di persone che vorrebbero il tuo posto, quindi, se non hai più voglia, puoi anche andare!
3: Va bene, ciao!
2: Scusate l'improvvisa interruzione, cose verissimers. Dopo alcuni snervanti trattativi simil-sindacali con la mia assistente Priscilla, sono arrivato ad un accordo che prevede del tempo libero per praticare la nobile arte orientale del combattimento passivo ed un aumento sostanzioso in termini economici. Quindi possiamo procedere.
3: Va che i 50 euro li voglio subito.
2: Sì, Priscilla, dopo te li do. Posso continuare?
3: Perché siamo in questo posto puzzolente?
2: Ecco, brava, dammi la bocco. Questo posto mefitico è l'ex ospedale psichiatrico, nonché nosocomio di Mombello, un luogo inquietante e ricco di storia spiritica. Oggi cercheremo di entrare in contatto con le presenze che lo dimorano attraverso il meccanismo della registrazione ambientale, grazie a questo vecchio Walkman di mio cugino, San Peter e Alfredo, gentilmente prestatomi per questa clip. Registreremo il silenzio di questo luogo e poi riascolteremo il nastro per ascoltare gli spiriti parlare.
3: Mi scoccia ammetterlo, ma sono curiosa.
2: Brava Priscilla! Hai visto come cambiano le prospettive con mezza gamba in tasca in più?
3: Ma Gaetano dov'è?
2: A casa! Secondo te mi porto dietro il mangiacarcasse a tradimento? Non ho più spazio disponibile per i punti di sutura. Ho bisogno di tregua per il mio sistema di riproduzione di globuli rossi. Figa, sono 2 mesi che sanguino più di un vascello carico di vergini diretto al nuovo mondo.
3: Wow, che metafora.
2: Grazie Priscilla, ma cultura, si chiama cultura, cazzo.
3: Sì, vabbè, che schifo però.
2: Dai, adesso silenzio che provo a stuzzicare i fantasmi e registreremo la reazione. E poi la riascolteremo impressa in questo nastro Maxwell del 1998, sempre offerto dal cugino San Peter e Alfredo, detto Petoman.
3: Ok.
2: Zitta! Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
3: Non ho sentito niente.
2: Ma certo che non hai sentito niente, brutta demente. Non è che i fantasmi ti rispondono così. Che cazzo siamo al citofono? Devi riascoltare il nastro.
3: Ok, capito. Riascoltiamo?
2: Ecco, amici cose verissimers, adesso riavvolgo un pelo il nastro analogico e risentiremo cosa è stato impresso. Ovviamente il punto esatto non lo posso sapere e andrò per tentativi, essendo il sistema molto antiquato. Ecco, questa è musica del periodo probabilmente. provo a cercare il punto del silenzio. Vediamo.
3: Tuo cugino si registrava le scorregge?
2: A quanto pare sì. Provo a cercare il punto nuovamente.
4: Adesso ho cagato addosso.
3: Senti, non per farmi gli affari della tua famiglia, ma questa cosa non è normale.
2: Lo so, purtroppo il gene della follia scorre potente nelle nostre vene.
3: Bella citazione di Guerre Stellari.
2: Priscilla, basta leccarmi il culo. Ho detto che ti do la mezza gamba. Adesso basta.
3: Ok, ma la voce del fantasma?
2: Ecco, forse ho trovato il punto. Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
5: Levati dai coglioni, ciccione di merda!
3: Wow, ma ha funzionato! Così lo rompi!
2: Fatti i cazzi tuoi, Priscilla!
3: Ha funzionato, si è sentito!
2: No, non c'era niente! Solo scorregge di quel pezzo di merda di mio cugino San Peter e Alfredo! Andiamo a casa!
3: Secondo me te la sei presa perché i fantasmi ti hanno offeso!
2: Non esistono i fantasmi! Caso chiuso!
5: Ciccione di merda!
2: È figa, anche senza registrazione! Ma vaffanculo, spirito!
1: Le cose verissime!
6: Lo Zodi 105.
0: Lo Zodi 105 presenta
7: L'asciugone palanca.
8: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono danno, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per. Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
9: Buongiorno.
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, se può.
9: Prego.
10: Sì, buongiorno. Senta, le spiego. Io è questo periodo di allergie, no? Di allergie, io sono un soggetto allergico, ho fatto anche tutti i ponfi al braccio, mi hanno trovato che sono allergico alle graminacee e anche alcune piante precipue di questa parte della Liguria dove risiedo, in particolare alla parietaria, che non so se è tanto diffusa, non so neanche se è esattamente il nome italiano, non so se ce l'ha presente, quell'erba che c'ha le foglie che si appiccicano, che si attaccano addosso,
9: sì,
10: che
9: sì,
10: da bambini
9: sì,
10: ci faccio presente, presente, presente.
9: Sì, sì.
10: Ecco, contestualmente a questo mi è stata rilevata dalle ultime analisi un'erba iatale. E non so se lei è tanto pratico dell'ernia iatale, ecco, che mi impedisce di prendere, diciamo, i rimedi consueti farmacologici che si prendono normalmente in questi casi di allergie, non so se i cosi bidibili, ma non so se c'è la varianti staminchia minchi quelle lì, insomma, minchia, sì, infatti. Allora mi stavo domandando se per caso per questa roba dell'allergia c'era un rimedio naturale che non mi vada ad impattare sull'ernia iatale.
9: Vedi,
10: ecco.
9: Così che se viene a trovarci abbiamo qualcosa che possa andare bene.
10: Ma cosa vuole? Io sto in campagna, per me ogni volta venire giù dalla campagna è un po' un traffico. Perché le spiego, a causa di questa allergia mi si è provocato praticamente un gonfiore dalle palpebre che diciamo un po' minimizza la visione, che già io non sono proprio un asso del volante, cioè, ma ho preso la patente. Pensi che quando ho fatto il militare ho preso anche la cap pubblica, perché contestualmente appunto alla mia attività di coscritto mi hanno detto, cioè, in pratica guidavo i camion, e quindi alla fine del militare, ma te parlo di tanti anni fa, adesso penso che non si faccia neanche più militare. Comunque, siccome ero che ne ero nei carristi, non è ambientalisti. Allora ha guidato il camion, insomma, che era Novara, Novara, che all'epoca c'erano tanti ragazzi a Novara, non c'era molto da fare. Comunque guidavo questo camion, alla fine del servizio militare mi ha dato la patente, cioè nonostante, diciamo che non è che sono proprio un asso del volante, infatti tante volte faccio guidare mia moglie.
9: Dove siamo? Comunque rifletta un po', noi qualcosa di giusto abbiamo. La lascio perché c'ho della gente devo mettere a posto.
10: Ma alla fine non mi ha dato l'informazione che mi serviva, volevo sapere se c'era qualche rimedio naturale che
9: con il Ribes Nigrum.
10: Il Ribes Nigrum?
9: Sì.
10: E che cosa fa?
9: È contro anche l'energia,
10: tipi di infiammazione. Ma si assume per via orale?
9: Certo.
10: Perché le spiego? Io ho questo problema che è stato un incidente di caccia, mettiamo il telefono.
9: Attenzione,
10: ma era una cosa anche relativamente interessante, perché a causa di un incidente di caccia che mi è successo qualche anno fa, praticamente questo mio amico Renato ha avuto questo blocco dell'epiglottide che non riesco a deglutire. Forza, ecco.
9: Questo
10: blocco dell'epiglottide che faccio fatica a mandar giù le pastiglie, non ci sarebbe una soluzione in gocce? Pronto? Lei il Ribes lo deve infilare tutto nel culo, una pallina rossa alla volta, anzi essendo Nigrum è una pallina nera alla volta, così come i toys giapponesi. Vaffanculo. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
11: Dica.
10: È in erboristeria?
11: Sì, mi dica.
10: Ma ti ho fatto il numero giusto, che tante volte adesso ultimamente con questo tastierino faccio dei casini, ma sbaglio a comporre,
11: le dico. Un po' di gente.
10: Sì, ma io guardi, sono uno che viene subito al dunque. Allora le spiego. In questo periodo di allergie, no? Io sono allergico, ho fatto tutti i ponfi nel braccio, diciamo, sono andato lì, mi hanno fatto tutti i buchetti, mi hanno trovato che sono particolarmente allergico alla fioritura degli olivi, alle graminacee, a questa erba tipicamente ligure che si chiama parietaria, che adesso non saprei il nome preciso in italiano, ma secondo me, non so se ce l'ha presente, quell'erba con le foglie che si appiccicano addosso, non so.
11: Certo,
10: che
11: ce l'ho presente perché sono erborista.
10: Quindi il nome è corretto.
11: Ha tempo di passare un attimo, così ci parliamo magari di persona, perché la consulenza è meglio, perché io ora c'ho un po' di gente. Se lei avesse occasione di passare, viene qua, noi la consigliamo.
10: Perché le spiego, come ho già detto precedentemente in un'altra telefonata di un altro erborista, che mi ha dato veramente scortese, non mi ha fatto parlare, allora questa forma di allergia purtroppo mi provoca un gonfiore agli occhi e anche agli arti superiori, e quindi mi inibisce un po', non riesco tanto a guidare, già che io non sono un asso del volante, non lo sono mai stato, come avevo raccontato precedentemente all'altro erborista, nonostante io abbia preso queste patenti speciali quando era militare, parliamo veramente di tanti anni fa.
11: Passi da noi così magari facciamo un consulto.
10: Perché le spiego, mia moglie Teresa ha chiesto al nostro nipote, che è uno che traffica con internet, che abbiamo visto questo tutorial,
11: appunto per quello, signor, non ne diamo di informazioni, perché la gente poi compra su internet. Le faccio la consulenza, poi la va a comprare su internet.
10: Mi
11: scusi, è il mio mestiere, ci mancherebbe altro. Però non deve neanche provocarlo il litigio, io sono cortese. E le sto rispondendo con cortesia, e sto anche occupando il telefono e ho davanti una cliente che con pazienza mi sta aspettando.
10: Ma lo capisco, signora,
11: lei passa di qui, noi le diamo tutte le informazioni che vuole, non c'è problema.
10: Sì, però non sono stato belligerante, mi scusi, adesso non ho capito perché questo atteggiamento è controllo nei miei confronti.
11: No,
10: io ho semplicemente chiesto un'informazione, ma voi altri arboristi ci avete sempre il belino girato.
11: Scusi lei,
10: che non mi fa parlare, non ho ancora detto niente, parla solo lei, un monologo.
11: Io sono una dipendente.
10: Non me ne frega un cazzo, io sono un pensionato. Ma vada a fa' culo! Ma che cazzo c'hanno tutti questi arboristi? Beh, sei arborista, fatti una canna e rilassati, no? Ma pensa a te, adesso mi tocca tenermi l'allergia. E l'arnia iattale anche. A fa' culo. Fa' culo col GNP.
0: Radio 105.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
13: Merda!
12: Però.

0: no.
1: Che non superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
4: Sì, è lei.
3: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
4: Santina. Santina.
3: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
4: Costantemente.
3: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo!
5: Squalo!
3: Squalo!
5: Squalo!
3: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
4: Mission Santina!
3: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
4: Mission Santina!
3: Mission Santina. Solo nello Zoo di 105!
6: Chi sei?
7: Lei mi conferma che è una goloide?
6: Sì, esatto. Ti... cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
7: Uè, testa di merda!
6: Ma chi sei?
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Sono Alfio, signora!
6: No, la voce ti conoscevo poco.
7: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
6: Ah, sei arrivato in Italia?
7: Sì, è stato un casino il viaggio.
6: Perché io... dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
7: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho...
6: Ah, in America sei stato.
7: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
6: Lo so. So tutto.
7: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
6: Addirittura.
7: Mi hanno scocciato al sedile. Perché sennò...
6: No, poverino, mi dispiace.
7: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
6: Ma poi sono intrigata qua, è venuto quello della TV.
7: Sai che non me ne frega un cazzo?
6: Avevo la TV rotta. Metto qua a pagare e ci deve stare.
8: Godo tantissimo.
7: Signora, ha la televisione rotta?
6: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
7: Godo! Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
8: Pronto, signora?
6: Sono
8: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
6: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotte.
8: Sono rotte le porte?
6: C'è anche da sbiancheggiare la casa.
8: Sbiancheggiare, sì.
6: Perché la muffa anche.
8: La muffa. E allora,
6: sì,
8: sa che leccare la muffa fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
6: No, stammi a sentire. Bastarda. Perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, perché sennò prendi raffreddore, sono già anche raffreddata.
8: Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
6: Io sono tanto raffreddata.
8: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale, secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
2: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma c'è un ostinato cialtrone che da settimane si sta rovinando sia fisicamente che economicamente, nella fallimentare ricerca di un po' di notorietà nel desertico mondo creativo dei podcast. Lui è Silvio Zagarolo, che oggi torna con un altro episodio di Faccio cose ad occhi chiusi. L'episodio di oggi si intitola Faccio orgia ad occhi chiusi.
2: Salve a tutti, benvenuti nel mio podcast Faccio cose ad occhi chiusi. Nelle scorse settimane vi ho dimostrato, forse a volte in maniera un poco efficace, che si possono compiere delle azioni che sembrano naturali fare ad occhi aperti anche ad occhi chiusi, perché affinando gli altri sensi la vista può essere sopperita. Purtroppo l'ultima puntata mi ha visto in una leggera difficoltà economica dopo aver perso col campione mondiale di poker tutti i miei possedimenti, ma è stata soltanto una grande sfortuna. Quindi oggi farò qualcosa che ipoteticamente non dovrebbe arrecarmi alcun danno. Però vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Ragazzi, i sensi da acutizzare sappiamo che sono quelli, fondamentalmente. Il tatto la fa da padrona. Quindi adesso entrerò in questa stanza, sono in un locale di scambisti dove sta avvenendo un'orgia e quindi farò un'orgia ad occhi chiusi. Quindi non avrò la necessità della vista per compiere l'attività sessuale di gruppo. Quindi subentro, chiudo gli occhi, permesso, salve. Salve a tutti, salve. Ecco, sono già con il profilattico, quindi adesso cercherò Scusi, quella non è una vagina, scusa il mio ano, aia.
1: Mamma mia, che gioia vedere i conteggi degli stream di fine settimana quando posti una puntata di Urla su cose. Lì ti rendi conto della pochezza umana e del baratro dove stiamo sprofondando a livello qualitativo nel settore dell'intrattenimento. Ma il vero genio è lui, Gennaro Periotti, che ha saputo massimizzare i profitti azzerando gli sforzi. Un urlo pre-registrato in un telefono e una serie di situazioni in cui pigiar play. Questo episodio si intitola Urla su friggitrice e scorregge. Vabbè dai, tagliamola corta. Tanto conoscete già sia i protagonisti che le dinamiche che si celano alle spalle di questa tragica epopea, ai danni di un povero opinionista, ormai vittima anche inconsapevole, del popolare Bebo Catania. Una vicenda surreale dove ormai viene confezionato un podcast attraverso le registrazioni inconsapevoli, attraverso cimici e attrezzature da vero film di Mission Impossible. Il tutto per avere sempre più materiale che possa in qualche modo narrare il suo epico fallimento nel poterci raccontare la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Segui il nuovo e probabilmente ultimo episodio dal titolo «E adesso come cazzo si fa?».
3: Allora stia tranquillo, che l'operazione è molto semplice.
4: Sì, ma sempre un po' di ansia in ospedale, sa?
3: E grazie, tra tutto bene. Il chirurgo è un luminare. Adesso le inietto l'anestesia. Lei dovrà semplicemente parlare finché non si addormenta.
4: Ah, ok, grazie. Come... ho già fatto delle altre operazioni, non così importanti, però. Sì, conosco la procedura.
3: Bene, Shu, mi raccomando. Mi racconti qualcosa.
4: Scusi, non si deve contare normalmente. Sapevo che era uno, due, tre, poi... l'anestesia faceva il suo corso, uno si addormenta.
3: Sì, ma io sono un'anestesista moderna. Contare è un po' freddo come metodo. Forza, mi dica qualcosa. Non so, mi dia un parere su qualcosa. Qualcosa che vuole dirmi. Qualcosa che mi vuole raccontare.
4: Accidenti, che cosa curiosa. Sa, perché io avrei un parere su una questione che da tanto non riesco a esprimere a nessuno per una serie di vicissitudini. Magari in questa situazione...
3: Bene, mi racconti, sono tutto orecchie.
4: Che bello. Allora, tra l'altro comincio a sentire un po' rilassato. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Ok, dottore, paziente sedato. Ma accidenti, sembrava interessante quello che stava per dire. Si viga la parola Medio Oriente, sa, in questo momento il disagio internazionale. Speriamo se la ricordi al risveglio. Era curioso, poi credo di aver letto che sia un opinionista.
5: La vedo dura. È un'operazione al cervello e tanto che non riuscirà a sbavare per il resto della vita.
3: Accidenti, che peccato. Rimarrà un segreto per sempre. Vabbè, tanto fondamentalmente non me ne fregava neanche un cazzo.
5: Infermiera.
3: Ops, mi scusi.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scopa elettrica per Tecno Strega, 128 euro. Super economico, spremi agrumi molto basic, composto da mano in carne e forchetta di precisione, 8 euro. Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di... Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di piacere, 452 euro. Giacca Ventolin per asmatici, 221 euro. Speciale addio al celibato. Speciale addio al celibato. Tra invisibile. Tra invisibile per amico immaginario che si sposa, 110 euro all'ora.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Felpa con cappuccio di soia in tazza grande, 44 euro. Lavastoviglie elastica, estensibile fino ad un chilometro, 741 euro. Vibratore nunchaku per coppia di lesbiche ninja, 123 euro. Novità! Urinerelli, gli acquerelli che si diluiscono con la piscia, 23 euro. Disney Penerentola, scintillante principessa trans che abusa dei topini, 29 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Gomma pane più astuccio mortadella per zaino damigiana, 71 euro. Veri verissimi smeraldi impastati a mano, 560 euro l'uno, anche senza glutine. Portaflebo da corsa campestre, 12 euro. Flusso canalizzatore funzionante, così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato. Così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato nel 1985. Quindi, se non lo trovi, sono cazzi tuoi, 20.000 dollari. Origami, carta igienica ripiegabile per pulirti il culo con un morbido cigno, 9,99€, 6 rotoli.
1: Arredamento interni.
2: Pratico barbecue a tracolla, 111 euro. Tampone orofaringeo per scoprire di che segno sei, 3,60€. Lista nozze, tosta cane. Tosta cane, elettrodomestico tradizionale coreano, 184 euro. Porta taglia coca, 98 euro. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e 5 in culo. Kit starter pack per amanti del fisting, 89 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Always on Welcome. Lo Zoo 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
5: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Linsen?
4: Oh, Linsen!
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per
6: non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay! Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
6: Theft
4: e al Grand Theft Auto Libertiamoci
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rompi
9: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
4: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vover Vorgen.
6: Vorgen.
4: Ma dillo così,
6: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo episodio saremo a visitare un luogo inquieto dove sono successe cose tremende e molti credono sia infestato dagli spiriti dei defunti in malo modo. Una roba pazzesca, da pelle d'oca.
3: Ecco, lui è il tipo che ti dicevo.
4: Ah, lo youtuber.
2: Uè, Priscilla, figa, sto facendo il lancio. Fatti pure i cazzi tuoi mentre lancio, figa. Ma il rispetto...
3: Scusa, oggi con me è venuta la mia amica Giada.
2: Cazzo fai? Porti anche gli spettatori.
4: Ciao, piacere Giada. Tu sei lo youtuber famoso?
3: Ma scusa, ma hai un panino in tasca?
2: No, no, no, non mangio carboidrati. Sto facendo la keto.
3: Ma che schifo.
2: Cosa?
4: Ma...
2: Credo di avercelo duro. Scusate, ma parlare a 68 centimetri di distanza con una ragazza che usa il maquillage e profuma di qualcosa che non siano Diana Blu mi ha fatto arrappare come un puma.
3: Perdonalo, lui.

0: Fanculo a Brothers! Priscilla, ma dove hai conosciuto sta Giada? Lei è bella e profuma. Tu sembri un centroavanti del Tottenham, caduto in disgrazia, eppure tabagista.
1: No, cioè, mi hai appena detto che sono brutta davanti alla mia amica?
0: Ma no!
1: Ma sì!
2: Scusate, non volevo creare scompiglio alla vostra attività. Volete che vada?
0: No! Sei fica, resta!
2: Ma grazie, che carino che sei.
0: Il counter delle seghe delicate ha toccato soglia 1000. Porca troia! Una ragazza che ha tutti gli arti, che conosce il nostro idioma e si lava mi ha appena chiamato carino. È dai tempi in cui le suore mi menavano nella scuola speciale che non sento una vagina dotata che mi appiteta con tale appellativo.
2: Ammazza come parli bene. Anche se non ho capito che cazzo stai dicendo, mi sembra roba per i cervelloni. Ecco perché fai successo sul web con le cose del mistero. Mi intriga un sacco.
1: Giada, dopo ti devo spiegare un paio di cose.
0: Che cazzo vuoi? Taci che sono arrabbiatissimo!
1: Ecco appunto, vedi Giada, lui è un po' stranetto, ma non farci caso.
2: No, no, lo trovo troppo carino. Mi piacciono i tipi strani.
1: No, no, no, no, no, questa cosa secondo me prenderà una piega molto imbarazzante.
0: No, no! Bravo Gaetano, ci troviamo per la prima volta dallo stesso lato della barricata. È una fica imperiale.
2: Che forte che sei, mi fai un sacco ridere, mi piacciono quelli spiritosi.
0: Sì, la fica!
1: Secondo me hai una crisi ormonale.
0: Sì, è vero! Voglio spezzare in due le chiavi di casa! Sì, Gaetano! Giochiamo, giochiamo, dai! Fa vedere!
1: No, Gaetano, calmo!
0: No, no, no! Ferma, stiamo solo giocando! No, bravo, Gaetano! Bravo.
2: Ma non si farà male? Quel cagnone mi sembra molto feroce e non mi sembra stia giocando.
0: Dammi un abbraccio, amico, amico Gaetano! Sì, coccolami!
2: Ma a me sembra che non stiano giocando.
1: Infatti lo ammazzerà.
2: Fermali, fermali!
0: Sì, sì, di più Gaetano!
1: Dici il cane molosso di 90 kg assetato di sangue e quello che mi ha definita centravanti del Tottenham caduto in disgrazia pure tabagista?
0: Come sei coccoloso, Gaetano!
2: Perché? È un insulto?
1: Sì!
2: Ah, non avevo capito, sì, amica! Sì, allora che si fotta sto panzone? Sbranalo, Bobby!
0: No, si chiama Bobby, si chiama Gaetano! Eccoci amici cose verissimers. Faccio la chiusa del video da casa perché sono convalescente. Purtroppo il mio tentativo di approccio con il bocconcino che mi moriva dietro, e siete tutti testimoni perché ho postato il video per dimostrarlo ai posteri, non è finito benissimo. 30 giorni di prognosi. Comunque passati molto sereni, a parte anche una tremenda infiammazione al tunnel carpale per via di un'intensa attività masturbatoria. Nei sogni l'ho fatta impazzire, raga, la Giadina, anche se mi ha denunciato per stalking. Forse 124 foto del mio pene non le sono state gradite, ma noi Alfa non ci fermiamo ad un mollami merda. Se vi è piaciuto questo video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove incendio una macchina radiocomandata in un paesaggio di cartapesta, fingendo la mia morte in un video fake per fare pietà ad una ragazza della quale non posso legalmente più fare il nome, nemmeno per iscritto.
3: Ah, la la la. Le cose verissime.

Buongiorno a tutti dal vostro amicone speakerone Marco Mazzoli. Siamo pronti per una nuova diretta qui su Radio Antenna 2000. Andiamo di segnale orario. A Cernusco sul Naviglio sono le 10 in punto.

sole. Monza. Bene, bene, molto bene. Ben sintonizzati. Come state? Un sacco di dediche stanno arrivando, ne leggo subito una. Ciao Marco, vorrei che dedicassi a mia nonna Rachele una canzone. Mia nonna ti ascolta sempre e vive a casa da sola da più di 10 anni, da quando il nonno Carlo è stato investito da un treno mentre andava a caccia. Dedichiamo subito una canzone adatta alla nonna vedova che vive a casa da molti anni da sola. Questa è per te, nonna.

Che disco, che disco. Ora vi leggo un'altra dedica. Ciao Marco, sono sempre io. Mia nonna Rachele ci ha lasciato. I vicini hanno sentito odore di cadavere e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'hanno trovata ai fornelli in piedi tutta mummiata, con la sigaretta in bocca e la radio accesa. Ti ha ascoltato fino all'ultimo respiro. Che bravi i nostri ascoltatori! Super fedeli!

0: Monza.
1: È arrivato il momento dell'argomento del giorno. Io cerco di parlare sempre di cose che capitano a tutti. Come per esempio, ti hanno mai rubato la macchina? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Antenna 2000.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Guardi, stamattina mi hanno già fatto uno scherzo, adesso basta. Mi dispiace.
1: Oggi parliamo di furto.
3: Ma io sono anziana e non sopporto più.
1: E come mai?
3: Mi scusi tanto.
1: Le volevo chiedere solamente lei cosa ne pensa dei furti di auto.
3: Guardi, io mio marito non guida neanche più.
1: E ci credo. A forza di succhiarglielo non avrà più la forza nelle gambe.
3: Ma è uno scherzo.
1: No.
3: È uno scherzo.
1: No. Vabbè. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Radio Antenna 2000 io non la conosco. Non l'ascolto più. La radio, mi dispiace.
1: Le dedico una canzone un po' allegra perché lei mi ha fatto scendere i coglioni a pian terreno.
3: No, in questo momento no.
1: Renato Zero con il Triangolo, un disco molto interessante.
3: Dica tanto interessante per gli altri, ma non per me.
1: Grazie, lei è stata gentilissima.
3: Arrivederci.
1: Mamma mia, che due palle sta stronza.

0: Mamma mia, quanto mi sento libero con questo disco!
1: Quattro dischi un po'.
0: Sono pieno di brividi!
1: Sarò grande, vedrai!
0: Apriamo ancora le linee per sentire un altro ascoltatore. Pronto!
2: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
2: Buongiorno a lei!
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Ma io non la conosco!
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, come sta?
2: Sto bene, grazie!
0: Sono Marco Mazzoli!
2: Ho capito! Che cazzo vuole?
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, un paio di coglioni!
0: Come si chiama?
2: Ma lei chiama la gente a casa, per quale motivo?
0: Come si chiama lei?
2: Me lo dica lei, visto che lì ha il mio numero di telefono.
0: Lei è veramente gentile.
2: Ma che cazzo ti ridi, stronzo?
0: Oggi parliamo di furti d'auto.
2: No, io non voglio parlare di niente. Chiuda il telefono.
0: A lei hanno mai rubato
2: chiuda
0: la...
2: Chiuda il telefono, lo chiuda.
0: A lei
2: chiuda
0: hanno mai...
2: Chiuda sto cazzo di telefono.
0: A lei
2: porco
0: hanno mai... A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Michele! Detto bambino bastardo, non ti è bastato che tuo nonno Beppe ha detto a tua madre di non chiamarmi più figlio di puttana?
0: E come mai?
2: Perché sei un bambino bastardo.
0: A lei
2: bastardo,
0: hanno mai rubato bastardo. La macchina?
2: Non ho capito.
0: A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Sì, me l'hai fatta rubare tu e poi mi avevi fatto anche sparire le ruote, mon c***e.
0: Interessante.
2: Michele, che cazzo vuoi, Michele?
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Penso che chi ruba le auto sia un grandissimo figlio di Troia.
0: Siamo in diretta in radio e questo è Bar Girasole.
2: Il girasole te lo devi mettere nel culo.
0: Antenna 2000.
2: Te ne devi andare a fare in culo.
0: Con la
2: io
0: musica
2: non ti sopporto più.
0: Con la musica.
2: Sono anni che mi stressi tutti i santi giorni. Hai fatto passare due settimane e ora ancora a rompermi i coglioni con i tuoi giochini telefonici. Basta!
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Ma perché? Mi hai rubato ancora l'auto.
0: Bene, molto bene.
2: Fammi andare a vedere alla finestra. No! No! Figlio di puttana! Ti hai messo sul cofano un water pieno di merda.
0: Merda!
2: Porca m***a! Io ti strappo il cuore dal petto, maledetto!
0: Le dedico questa canzone di Loretta Goggi.
2: Io non voglio nessuna canzone! Vieni subito qui sotto che ti voglio pestare! Maledetto bambino di merda!
0: Maledetta primavera!
2: La primavera te la devi mettere nel culo!
0: Wow, che disco,
2: Michele,
0: incredibile!
2: Sto prendendo le chiavi della cantina! Vado a prendere la bici!
0: Via!
2: Girerò tutta la sera! E ti troverò!
0: Via!
2: Non rientrerò a casa! Fino
0: via,
2: a quando non
0: via.
2: Avrò sulle mie mani il tuo sangue! Bastardo! Bastardo! Togli questa canzone! Basta! Michele! Michele! Io posso diventare più pericoloso di Rambo. Mi posso trasformare in un albero e ammazzarti. No, Michele! Mi hai rubato le ruote della bici. Porca m***a.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105, sono le Where the way? DJ.
2: Nelle puntate precedenti.
1: Benvenuti.
2: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
3: Vorrei prendere un cavallo senza
1: piccoli.
3: Laddove non serve.
1: Allora siamo qua oggi, qua in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
4: Allora, ieri...
2: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata incredibile. Io sono Wender, con me c'è Suolo, è in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
5: DJ Spine.
1: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto
5: Giallo.
4: E adesso Giallo.
2: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
3: Ero impaurito e stavo frenando.
1: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose.
5: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, aspetta.
4: Chiamateci al solito numero, quello che ce l'avete tutti. No, questo, l'altro numero.
1: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
5: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
1: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
6: Chi è?
1: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
1: A me sembrava il direttore.
5: Ah, era il direttore?
1: E adesso...
5: Ma cos'era? Che canzone era?
2: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quella.
5: Vai Spine, apri le linee.
6: Pronto?
5: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
6: Eh?
5: I funghi.
6: O posso resort.
1: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
5: I champignon, i porcini.
6: Scenda, mangiatelo tu.
5: Mangiatelo tu, ma che tempo c'è là? C'è il sole?
1: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
4: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
5: Monzoloidi è il programma più bello.
1: Va bene, ciao a tutti, grazie.
5: Ciao.
2: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh. Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai
8: dai! Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
2: Il diario di Leon Jones.
9: Il diario di Leon Jones.
10: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuoi... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
11: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz...
12: Porca m***a!
13: Ti ucciderò! E ucciderò Trash Gordon! Gordon, sei mio!
14: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
13: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
15: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
13: Achille di Trani.
15: No, Akira Iritani.
13: Vai! Per distruggere Achille di Trani.
15: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
13: Per distruggere Akira. Per distruggere Akira Iritano. Per distruggere. Per distruggere Akira Iritano.
15: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
16: Fate bene, fate.
13: Per distruggere Akira Iritano.
15: No, no, no, no.
13: Per distruggere Akira Iritano.
15: Iritani.
13: Per distruggere Akira Iritani.
15: Oh.
13: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
15: E quale?
13: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
15: No, Windows.
13: Windows
15: Media Player.
13: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
15: Windows Media Player.
13: Windows Media Player. Windows.
15: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
13: Ma vaffanculo, vatti.
7: Il codice di Lernia.
13: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
16: Sei un po' pepepepepe
13: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
16: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
13: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
17: Agente riconosciuto.
13: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
15: Vai,
18: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
15: Lianant.
13: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno di Riargante.
15: Sì, ma devi fare l'intonazione.
13: Allora, facciamola poi.
15: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
13: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
15: Passeranno Marmorito.
18: Maestro, sono le seghe sui sughi.
19: La seghe sui sughi.
18: No,
19: sughi mi suga.
13: Sono un Spider-Merd.
15: No.
16: Sono Spider-Merd. No.
13: Sono Spider-Merd!
19: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
13: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
20: Cazzo giochi a wrestling?
13: Perché avevo il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
19: Mi chiamo Crashapus.
13: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
20: No! Aspetta.
13: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
10: Sì, sei Dadan Trek.
13: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
20: Sto. No, non formare. Come dici? Fermare. Il dottor Crachapus.
13: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
20: Che è supermercato Crachapus!
19: Ti ucciderò!
13: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
20: Non è un mago!
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
20: Leo!
13: Ma vaffanculo!
20: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi!
13: Obi-Wan Kenobi!
20: Che?
13: Obi-Wan Kenobi!
15: Bravo!
20: Bravo! Adesso di fare!
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi?
19: Leonson!
13: Ce l'hai la mutata?
19: Faccio la cinese figlio di
13: c***o! Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
19: Odimi, ascoltami!
13: Ps,
10: seguimi, merdi. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort!
3: Voldemort, figlio di...
10: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
21: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
10: Tu prima di Voldemort. Tu
14: prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
22: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
23: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, scusate la cosa con la crisi.
10: Ma porca. Skywalker.
18: Maestro, sono le seghe sui sughi.
24: La seghe sui sughi. No, sughi mi sughi.
14: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sacche.
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ragazzi.
1: Mi scusi signore se la interrompo, ma non riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta dicendo.
0: Rusta, non capisci mai niente di quello che dico. Questa è la parte più importante di quello.
1: Signore, domando scusa di nuovo per l'interruzione, signore, ma non ci è veramente possibile capire che cosa sta dicendo?
2: Cosa c'è scritto sulla maglietta, scusa?
3: Dolce Gabbana.
2: Ecco, e quindi?
3: Sei culattone.

0: sono stato troppo diretto? Scusi regista, io vado di improvvisazione.
1: No, ho capito, quello è ha spoilerato.
0: Ah no, l'ha capito tutti, cioè viaggia su
1: una... Ma chi ha capito?
0: Scusi, viaggia su un aereo rosa, sempre il cazzo di fuori.
1: Ma cosa c'entra? Guardi che rosa è il colore d'estate adesso. Ma, no, se lei vede, se lei vede Gabriel Garco vestito di rosa, che pensa che è ricchione?
0: Ho capito, ma i sottufficiali sono...
1: Se lei vede Cecchi Pavone vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Un pochino di dubbi mi vengono, sì.
1: Se vede Elton John vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Ma sono tutti culattoni.
1: Ma chi ha detto questo? Perché se vestono di rosa?
0: No, l'hanno detto loro, cioè.
1: Chi ha detto? Io non c'ero, non l'ho sentito.
0: No, sono tutti, anche George Michael.
1: Morto.
0: Sì, ma prima era ricchione.
2: Allora, cadetti, davvero maschio e comandante di questa operazione, voglio che sappiate una cosa. Sono stanco, stanchissimo, stanchissimissimo di tutto questo brusio nei miei confronti. A. Io sono un maschio alfa e mi piace la fica. B. Io, sì, ho ucciso tuo padre, ma una volta sola e non si è mai più ripetuto questo brutto incidente. O sbaglio, Rooster?
3: Che eroe.
4: Sì, signora, lei ha perfettamente ragione. Adesso posso levarmi questo biberon dal culo e rivestirmi.
2: Il biberon nel sedere è un atto molto maschile nella marina americana. Ignorante.
4: Sì, ma il fatto che lei vi sia a bevere mi lascia perlomeno perplesso.
0: Ma dopo?
4: Durante.
0: Ah sì? È dinamicamente impossibile.
4: Deve vedere quando lo svita per mettere i plasmon.
0: Cosa fa? Mi dà del lei?
2: Silenzio, per favore. Dobbiamo concentrarci sulla missione di oggi.
0: Scusate se vi interrompo. Sì. Io oggi non posso venire, c'ho judo.
4: Ma sei qui? Ma sei qui?
0: No, nel senso che dopo, io, cioè, ho avuto lezione, però dopo non posso prendere l'aereo perché c'ho...
4: Cosa?
0: C'ho judo. Posso... non posso.
4: Ah, grazie per avercelo riferito. Adesso siamo tutti molto più tranquilli.
2: Silenzio, per favore, cadetti. Ora salite tutti sui vostri aerei. Abbiamo deciso di dare un colore a ognuno di voi. Rooster, quello è tuo.
4: Grazie, signore. Ho sempre sognato di guidare un aereo a pua viola.
2: Tenente comparsa, quello è il suo.
0: Ma è marrone con le nocciole. Cioè, sono anche nocciole tridimensionali.
1: È lo sponsor, Pernigotti.
0: Perdoni, non sembra un cioccolatino. Posso essere volgare?
1: Prego.
0: Sembra uno stronzo.
5: Scusate, sono ancora a terra. Non mi ricordo bene. Da che parte è l'aria per accendere?
2: Piloti, sono il vostro comandante Mavericchia. Mi ricevete? Siete tutti in volo?
4: Riceviamo il comandante forte e chiaro, ci dica pure.
2: Dov'è finito, comparsa?
0: Sono sempre qua a terra, non riesco ad accendere l'aereo. Scusatemi, datemi un po' di assistenza.
4: Dalla parte destra ci sono le chiavi.
0: Sì, ok, le ho viste, sono quelle con attaccate la zampa di coniglio.
4: Esatto, fai un mezzo giro. Dove cazzo è posizionata la chiave?
0: E non c'è l'orologio.
4: Gira a destra, stronzo.
0: Ok, ok, giro a destra. Ok, si sono accese delle luci davanti.
2: Cosa dicono le spie, comparsa?
1: Non lo so, qualcuno dice che lei è culattone, però.
4: Quelle del KGB, quelle del cruscotto.

0: Madericchia.
1: Che è mio cugino! Che si è fatta male! Ah! Cornuto!

0: is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se trovi una macchia di qualcosa su un tavolo, assaggiala, qualsiasi cosa sia. Sii uomo. Non scendere dalla scala. Tuffati. Sii uomo. Non affrontare i problemi. Apri Pornhub e schizzali via. Sii uomo. Non dare mai la mancia ad un cameriere maschio. Digli di andare a lavorare in cantiere e vattene. Sii uomo. Vai alla recita di tua figlia e passa tutto il tempo fuori dalla scuola a fumare. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia di merda, ma se lo fa qualcun altro, scassalo di capate. Sii uomo. Dossi dissuasori di velocità. Che cazzo di nome è? Fanculo, piallali a 130. Si vola! Si uomo! Lascia che il buco nelle mutande si allarghi così tanto da poter cagare senza toglierle. Si uomo! Le infradito sono da checca. Vai in spiaggia con le Timberland. Si uomo! Segati con un solo auricolare, così puoi rimanere sempre allerta. Sii uomo. Se tuo figlio ha il pannolino cacato, non cambiarlo. Aspetta che torni a casa tua moglie e dille che tu non hai sentito, puzza di merda. Sii uomo. Porta la tipa appena matchata su Tinder a casa dei tuoi. Presentala alla famiglia. Chiedile di sposarti e bloccala il giorno dopo. Per sempre. Sii uomo. Ogni volta che passa un tuo collega, digita cose a casaccio sulla tastiera per far vedere che stai lavorando. E poi ricomincia a chattare con le fighe su Messenger. Sii comollo. Sii uomo. Annuncia il tuo ritorno a casa con un rutto nella tromba delle scale. Sii re leone. Sii uomo. Se mentre fate l'amore lei ti sussurra "ti amo", tu rispondile "ottima scelta, zoccola". Sii uomo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: A Radio 105 sono
5: Orario
6: DJ. Nelle puntate precedenti.
4: Allora, ieri
7: quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è
6: Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
8: Meglio fare cisti.
4: Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi. Fa lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
7: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
4: È giusto, sì, è martedì oggi. È martedì, ragazzi, non lo sapevo.
6: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
4: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pezzoli.
7: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
4: Ice Ice Baby.
7: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90, bravissimo. Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
4: È il giro di boa!
6: Monzoloidi, solo su Radio 105 con quello e quell'altro.
4: La sua prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
7: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
4: No, ma no, cazzo, non si dice.
7: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso
6: il proverbio tedesco: a Provinzkompetenzen grünzen Kompetenzen. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai regista,
7: ci ascoltiamo il nuovo dei...
4: Boh, non me lo ricordo. E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Mozzaroi di Del Blonde. No. Growing up in the golden age,
7: throwing rocks to you in the back. Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
4: e di cultura.
7: E di cultura. Infatti in questo momento adesso parliamo di...
4: Parliamo di cronaca verde, amici. Topazio è stata bollata... La leggo?
6: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
7: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
4: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
7: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi. Trova il numero da giocare dentro la parola.
4: Evacuare l'edificio, evacuare l'edificio. Prova di evacuazione.
6: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Yeah, bello sto pezzo, eh?
7: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima
6: le anticipazioni che sentirete domani.
7: Ma se domani siamo in diretta? Ma
4: giallo!
6: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Non ascoltare e non cercare di comunicare che ti incasina la vita. Vivi nel tuo mondo. Sii uomo. Al tuo matrimonio, non ballare con tua moglie o con tua madre. Scegli la damigella più fica e sparati una riga di lenti con le mani sul culo. Sii uomo. Non prendere il toro per le corna, prendilo per le palle. Sii uomo. Se qualcuno fa un errore, fai in modo che non se lo dimentichi. Mai. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma è molto più semplice così. Tieni chiusa quella cazzo di bocca. Sempre. Ovunque. Sii uomo. Non andare a votare, che tanto non serve un cazzo. E poi, lamentati dei politici. Sii uomo. Se tua moglie cucina qualcosa che non ti piace, alza il forno a tuono, bruciala e poi ordina una pizza. Sii uomo. Se la tua ragazza non sa come ciucciare l'uccello, trovane uno e insegnaglielo tu. Sii uomo. Se sei incerto tra riga e mucchietto, pippa il mucchietto e poi di agli altri che pensavi fosse la tua. Sii uomo. Più gay uguale più figa per gli altri. Non essere antifrocio. Sii uomo. Ordina la cosa più piccante sul menù, così tua moglie e i tuoi figli non te ne chiederanno un po'. Sii uomo. Ti annoi? Arruolati. Sii uomo. Quando passa un carro funebre, toccati i coglioni davanti alla vedova. Sii uomo. Al primo appuntamento valla a prendere col muletto. Sii magazziniere della fica. Sii uomo. Se il medico ti dice di smettere di bere, cambia medico. Sii uomo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Sì, chi è?
3: Zeta, glielo dico per l'ultima volta. Non metta più la sua auto storta in parcheggio perché io faccio fatica a entrare, ha capito?
2: Ma chi è?
3: Sono Righi, del terzo piano, proprietario dell'Audi Q4. Siccome al contrario di lei ho una vettura costosa e voluminosa, gradirei che lei rispettasse gli ingombri, ha capito? Perché non ci entro, ha capito?
2: Sì, ma si calmi, vengo a spostarla.
3: Sì, immediatamente, grazie. E si ricordi per la prossima volta, o chiamo l'amministratore e poi se la vede col condominio, ha capito?
2: Sì, ho capito.
3: Ha capito?
2: Sì, sì, scendo. Ma guarda te sto coglione, sto bastardo, come si permette alzare la voce sto cretino?
4: Chi era, amore?
2: Quel merda del vicino, mi sta rompendo il cazzo perché ho parcheggiato fuori dalle righe. Dov'è la purga? Adesso lo aggiusto io, con la sua macchinetta pulita del cazzo. Gli purgo tutti i piccioni del tetto e gli faccio passare la giornata al lavaggio, sto coglione.
4: Amo, lascia stare.
2: Col cazzo!
4: Va che i piccioni mica sono radiocomandati che decidi tu dove la fanno.
2: Tranquilla, ci penso io che so come si fa. C'ho un amico allevatore, basta che ci metto il pane sulla cappotta. Ci penso io.
4: Vabbè.
5: Ehi, fatti!
2: Ma che cazzo sono sti piccioni? Li ho purgati 3 ore fa. Forse devo mettere ancora del pane sulla cappotta, quel coglione. Sarò velocissimo, così non mi vede nessuno. No! Ah! Cazzo! Cazzo! No! No io! No io! No! No cazzo, no!
6: I piccioni sono delle brutte persone. Si sa.
4: Che caldo!
6: Eh sì, siamo in Africa, cucciola!
4: Tesso, ma perché mi guardano tutti così? Mamma mia!
6: Lo sai, usanze locali, qui le donne europee, molto liberali, attirano l'attenzione.
4: Ho capito, ma mi mangiano con gli occhi!
6: Magari ti presto per dei cammelli!
4: In che senso?
6: Sai che Giulia e Marisa, quando sono venuti giù, gli hanno offerto 100 cammelli per una notte di sesso, cazzo!
4: Ma sei serio?
6: Sì, sì! Che cazzo te ne fai di 100 cammelli, figa?
4: Che orrore!
6: Già! Che poi quanto cazzo vale un cammello? 30 euro!
4: Non lo so, googola!
6: Aspetta, vediamo... Cazzo, dice che può valere dai 500 ai 5000 euro!
4: Figa però! Anche 1000% sono... Amore, ma adesso come ci riportiamo in Italia?
6: Non lo so, ma quanti sono?
4: 150!
6: Ma come 150?
4: Regalino!
6: Perché?
4: Perché ci ho fatto anche le coccole dopo!
6: No, dai, cazzo, le coccole! Avevamo detto di no, però!
7: Fucile sì, coccole no. C'ha ragione, le regole sono regole.
8: Amma, ma che c'hai? Sei sudatissimo.
9: Mi scappa.
8: Dai, fermati, così prendo anche l'acqua.
9: No, ma che stai fuori? Ci sono gli esuli. Mica mi sono svegliato alle 5 del mattino per farmi 3 ore in uscita al casello dei Rimini. Stai fuori.
8: Dai, amo, fermati, sei contorto dal dolore.
9: Ho capito, ma me la tengo, guarda, me la tengo.
8: Ma quella grande o quella piccola?
9: Tutte e due!
8: No, dai, amore, fermati!
9: No, resista, al prossimo!
8: Eccone un altro, fermati!
9: No, resisto, al prossimo!
8: Amo, un altro sarni, fermati!
9: No, al prossimo! Guarda, ho fatto un po' di spazio!
8: No, che puzza! Amo, ti prego, fermati, c'è una puzza infernale!
9: è che sto facendo spazio.
8: Dai, ti prego, fermati a questo, che me frega della coda.
9: No, no, al prossimo faccio ancora un po' di spazio, guarda, uno spaziettino vicino.
8: No, che schifo.
5: Ehi, fatti.
9: Hai visto? Guarda, il casello dei Rimini.
8: Porco troia, amore, ci sono 4 chilometri di coda.
7: Lo spazio era finito.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
12: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
14: Che colore siamo dall'altra parte?
9: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
2: Un puffo morto.
9: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
14: Avevi detto...
9: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
14: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
2: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
9: No. Lì arriva tutto bello.
2: Bello, sì.
9: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
14: Ah,
9: sì,
14: ah.
9: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
14: sì.
9: Lì invece no, si allunga.
14: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
9: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
2: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
9: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
14: Non si mangia.
9: Lì tutta minchia.
14: Ma si pagano le tasse?
9: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
14: No.
9: In natura, non so, nel mangiare.
14: Sempre così. Minchia.
9: Sempre minchia, non
14: cioè, è una vita del cazzo.
9: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
14: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
9: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
14: E puoi trombare?
9: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè come? Cioè?
9: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
14: Ah, una groviera. Un groviera.
9: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
14: Ah no?
9: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
14: Cioè, la passera in gola?
9: Sì, la passera in gola.
13: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
14: Secondo te Paolo è uno che tromba?
9: Ma va, se c'è l'abitudine del
2: cosa?
9: Del barbero non può trombare.
14: L'abitudine del barbero.
2: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
9: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
14: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
9: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
14: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro.
14: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
9: Mai!
14: Eh?
9: Mai!
2: Dai, con
9: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova,
14: è vero.
9: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
13: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
15: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
9: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
2: Flipstone, famosi Flipstone.
15: Dai,
2: ho fatto tilti col Flipstone.
15: Dai, c'è Freddy.
14: C'è Fred.
9: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
14: Dai,
9: La
15: moglie, vi.
9: Viva l'Italia. Italia.
2: Poi c'è anche Cicicì.
9: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
15: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
9: Di Saronno, al maletto di Saronno.
13: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
9: Stai zitto.
14: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
16: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli. Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
13: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
16: Devono morire tutti i giorni.
14: No, scusa, questa la devi spiegare.
15: Non ho capito.
16: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
15: Sì.
16: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
15: Sì.
16: Non vivrai mai con te.
14: No.
16: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro, lo mollalo.
14: Sì.
16: Vuole il piede, vuole il piede.
14: Vuole il piede?
16: Il piede. La cosa piena.
13: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
16: Guarda, a 52 anni.
14: Bello, un da. Scusami, eh.
17: Guarda, cromosomo in più.
14: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
16: Guardi qua.
14: Guarda sua madre.
16: A 55 anni, mia madre.
14: Ma sua madre è uguale a lui.
17: Aspetta, se le
16: mia
17: metti
16: moglie,
17: in fila.
16: Mia moglie e mia madre.
17: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
16: Lui. Io.
17: A che età?
16: A 23 anni.
17: Ma perché negli anni 60 sembrano
16: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
17: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
16: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
17: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
14: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
16: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Liana, passa. Oh, questo naso diventa così.
14: Che cazzo dici?
16: A te diventa così.
17: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
14: sì.
17: Pensa a 80.
14: Mamma.
17: 80 si sfascia, avanza il testo.
14: 80
17: si apre come un sacco.
14: Come le candele.
16: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazzo, è possibile.
14: Vaffanculo.
16: Vedrai, però,
14: cosa?
16: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
14: Ma che cazzo,
16: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
14: 40 centimetri
16: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
17: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
16: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
17: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
16: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
17: Hai capito? Allora, a 65 anni
16: sta parlando adesso lui.
17: Devi andare a Taranto.
14: Grazie maestro.
17: Grazie.
14: Io ho visto la luce.
16: Hai visto la luce?
17: Sì. Anch'io sì.
16: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
12: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Eugenio Geniotti è un giovane neolaureato con grandi ideali e una discreta minchia. Dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro nel mondo del porno, Eugenio ha deciso di impegnare tutto il suo talento e la sua esperienza, frutto di anni e anni di serissimi studi, per creare un progetto che promette di cambiare per sempre il destino del genere umano. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di diabolici imprenditori senza scrupoli?
3: Buonasera, io sono Eugenio.
4: Eugenio? Non è un nome da povero. Dove l'hai rubato? Dai, su, confessa. Dove hai rubato il nome Eugenio, che è un nome da ricchissimo, ecco?
3: No, da nessuna parte. Il nome che mi hanno dato i miei genitori.
5: Ebbene, dimenticatelo. D'ora in poi ti chiamerai. Qual è un nome da povero? Ditemi un nome da povero.
4: Pezza da piedi.
5: Enrico pezza da piedi.
3: Ma perché, scusi?
4: Perché qui le regole le facciamo noi, caro il mio pezza da piedi. Dai, forza, vendici il tuo progetto imprenditoriale prima che il cinturino del mio fumagazzi si impregni della tua puzza di povero, dai.
3: Allora, sì, ecco, ho inventato queste.
5: Ehi, bella! E che cos'è? Un portacoglioni di plastica?
3: No, sono lenti a contatto, però le ho ribattezzate le lenti di imbellimento.
4: E che cazzo sarebbero?
3: Sono lenti a contatto digitalizzate e se le indossi vedi ogni cosa come se fosse bellissima. La propria casa, gli amici, i parenti, perfino la propria immagine riflessa nello specchio gli apparirà bellissima. Da qui il nome lenti di imbellimento.
4: Scusa caro, scusa se mi permetto, ma tu sei un coglione?
3: Proprio di no, sono un ingegnere anche.
4: No, te lo dico io, tu sei proprio un coglione. Ecco.
3: Perché?
4: Come perché? Secondo te, su cosa si fonda il capitalismo? Eh? Qual è la forza principale che fa girare l'economia? L'invidia! L'invidia, cazzo! L'insoddisfazione, la frustrazione! È così che riusciamo a costringere i poveri a spendere fino all'ultimo quattrino, facendoli sentire delle merde! Delle merde in un mondo di merda, pieno di gente di merda! Mi spieghi come facciamo a indurli a spendere 300 euro per delle scarpe che ne valgono siano 5, se si sentono dei fighi della Madonna, circondati da fighi della Madonna in un mondo figo della Madonna, eh? Me lo spieghi, pezza di piedi di merda, figlio di puttana, eh?
3: Ma figa, non ci avevo pensato.
4: Ecco, ed ecco perché tu sei destinato a rimanere povero per il resto della tua vita, eh? Pezza da piedi, dai, forza, levati dei coglioni, lascia spazio a gente che ha davvero voglia di sfruttare il lavoro degli altri. Dai.
5: Vai via, merda!
3: Però così mi fate piangere.
5: Merda! Vai via, solo le merde piangono.
3: Mi posso levare le lenti a contatto?
5: Hai pagato per piangere.
3: Mi levo le lenti a contatto?
5: Levale.
3: Madonna, che brutto.
5: Sarà bello il tuo culo. Vai via.
2: Carpazio De Mefistofilis è un disoccupato che si finge schizofrenico per percepire 7 redditi di cittadinanza. Non ha mai alzato un dito in tutta la sua vita e si paga la cocaina costringendo sua sorella a prostituirsi. Ma è anche una mente imprenditoriale pronta a fare il grande salto.
6: Ehi, hey, salve, io mi chiamo Carpazio e ho portato la babba per tutti.
7: Ma questo promette benissimo, ragazzi.
5: Mi piace un sacco. Ce la vedo proprio sopra uno yacht che prende a calcio la balla golf filippina. Calci in culo la Filippia.
4: Sì, la faccia è quella giusta, ma avrà anche un'idea imprenditoriale valida? Forza Carpazio, non deluderci. Qual è il tuo progetto vincente?
5: Qual è Carpazio?
6: Ragazzi, allora, mentre venivo qua ho trovato questo per terra.
5: Ecco sì. Sembra un mosacenere di creta fatto da un bambino dell'asilo.
6: Esatto, è proprio così, ma io l'ho chiamato il non fai schifo.
4: E cosa sarebbe il non fai schifo?
6: Il non fai schifo è un oggetto che non serve a niente, che però se non ce l'hai fai schifo. Voi ce l'avete?
4: No.

0: cazzo.
1: Guarda come si scannano per avere il non fai schifo, Carpazio. La tua idea ha colpito nel segno. Ti firmiamo subito un assegno in bianco per iniziare una produzione su scala mondiale di questo prodotto incredibile. Complimenti, da ora in poi sei ufficialmente un imprenditore.
2: Benissimo, grazie ragazzi.
3: Sono passati 6 mesi. Eugenio ha accettato un assegno di ricerca da 200 euro al mese presso l'università di Mogadiscio, ma si è preso la malaria ed è morto soffocato nel sonno dalla sua stessa merda. Carpazio, invece, ha aperto una fabbrica in Cina, iniziando la produzione su scala mondiale del non fai schifo, diventando miliardario dalla sera alla mattina anche grazie a una testimonial d'eccezione.
4: Ciao a tutti, sono Diletta Leotta e non faccio schifo. Come lo so? Ma è ovvio, perché ho sempre con me il mio non fai schifo. E voi invece fate schifo? Se non volete fare schifo, vi conviene comprare al più presto un non fai schifo. È comodo, pratico e vi farà non far schifo. Ma ricordate, il non fai schifo ha una durata massima di 3 mesi, al termine dei quali tornerete a far schifo. Per questo da oggi è disponibile anche il Super Non Fai Schifo Elite, che al modico prezzo di 700 euro vi farà non far schifo per un anno intero. Cosa aspettate? Correte a comprare un non fai schifo, così tutti sapranno che non fate schifo. Non fai schifo, se non ce l'hai, fai schifo.
1: Caro collega, vuoi spiegare tu ai telespettatori qual è la morale di questa trasmissione?
5: Che quella è una bellissima fica!
1: Bravo.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una vera seta. Ah! Ah!
10: Sì.
8: Sì.
10: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, no, no, no, no, no, no.

0: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
1: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Beh, sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Aspetta.
2: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
1: Minchia!
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
3: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. This duration is in the fic.
7: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
8: Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene, sii uomo. Non aprire il frigo. Appoggia una mano sullo sportello e percepisci cosa c'è dentro. Sii uomo. Se un cesso è occupato, entra lo stesso e restaci, sii uomo. Se tua moglie vuole una sciarpa di Hermès, regalale uno Swiffer. Sii uomo. Usa il coltello per svitare le viti e il cacciavite per tagliare il pane. Vivi allo stato brado. Vivi allo stato brado. Sii uomo. Ricordati sempre di dimenticarti tutto. Sii uomo. Colleziona le tue unghie dei piedi tagliate. Non si sa mai. Sii uomo. Prendi una multa, non pagarla e appendila al frigorifero come un trofeo. Fotti il sistema. Sii uomo. Se tua moglie dice dobbiamo parlare, sbatti una mano sul tavolo e grida obiezione. Sii uomo. Chiama ogni nuova donna tesoro per evitare di imparare i nomi. Sii uomo. Non fare la raccolta differenziata. Fai la raccolta indifferente. Sii uomo. Quando tutto sembra andare bene, fai una telefonata alla tua ex. Sii uomo. Non guardare mai i figli negli occhi, che poi si affezionano. Sii uomo. Fai una live su Instagram solo per dire non ho niente da dire. Sii uomo. Se tua moglie è in terapia, vai a trovare la sua psicologa e chiavatela. Sii uomo. Non essere presente al parto, mai, neanche se il tuo. Sii uomo.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
11: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
12: Pronto?
11: Cosa ha detto? Pronto?
12: Sì, pronto, mi sente?
11: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Senta, come spotorno?
12: No, buongiorno.
11: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
12: Sì.
11: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
12: Sì, sì, ecco, d'accordo.
11: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, sì. Come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
12: Ma se si sgonfia è bucata, così.
11: Renata?
12: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
11: Caghiamo?
12: No.
11: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce, come si faceva una volta?
12: Sì, sì, ho capito.
11: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
12: Sì, sì, nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
11: Ma saltare i fiori, ha detto?
12: Non saprei dire nemmeno io. Comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, c'è, capito?
11: Tromba?
12: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
11: Ho capito.
12: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso, provi.
11: Cesso?
12: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisci?
11: Gradisce cosa? Non ho capito.
12: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a metterne un'altra. Va bene?
11: Allora, grazie mille.
12: D'accordo.
11: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
10: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
13: Pronto?
11: Porno?
13: Pronto?
11: Pronto, biciclette?
13: Sì, buongiorno.
11: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno.
13: Buongiorno.
11: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo, vedo che quella, la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro come si faceva coi carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
13: buco. C'era il buco.
11: Esatto.
13: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
11: Come emozioni?
13: Non faccio riparazioni.
11: Ma che biciclette fate, scusi?
13: Io non le faccio, le vendo.
11: Nintendo? Ma vostro deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
10: Italo, il nonno dello Zodi 105.
9: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio, il 13 daltonico facciamo. Allora,
3: dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola e intendo...
6: E che intendo?
3: Intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'è in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince? L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
4: Siamo invasi, sono ovunque, sono incontabili, sono in mezzo a noi. Sono gli influencer, un gruppo di eletti dal popolo strapagati per consigliare abbigliamento, creme, rasapalle, cosmetici e puttanate varie. Ma dico io, ma questo popolo che li ha eletti a miti, ma che problemi mentali ha?
5: Ragazzi, Nello mi ha chiamato dicendo che ha il mal di collo, la famosa torcicale.
4: Torcicale, non è un'interferenza della radio, avete sentito benissimo. Torcicale, parola che entra di diritto nel vocabolario della lingua della merda che peraltro sto scrivendo davvero. Ma cosa cazzo vuol dire torcicale? Carlotta dell'Isola, non so quanti followers tu abbia perché mi hai bloccato tempo fa, probabilmente per la vergogna. E non posso più risalire a questo dato, ma vi garantisco che ne ha più di 300.000. Ecco, io vorrei che ognuno di questi 300.000 si alzi in questo momento, adesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, alzati, mettiti davanti allo specchio, scrutati bene e poi sputati in un occhio. Porca troia, ma non è possibile. Torcicale. Sentite quest'altra invece che è in vacanza a Parigi. Ripeto, a Parigi, che cosa dice?
6: Il nostro livello di intelligenza, qua c'è un po' d'acqua e io dico, ma cos'è il Tamigi? Arriva lei, no, è il Po.
7: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: Allora, il primo coglione mi è caduto quando ha detto Tamigi, il secondo quando l'amica ha detto Po. Se dovessi uscire di casa in questo momento e andassi a chiedere ad una nutria nel Naviglio che fiume passa per Parigi, io sono certo che mi risponda la Senna. Invece no, Naomi De Crescenzo, forte dei suoi 621.000 followers, è convinta che sia il Tamigi. L'amica che ha detto Po non la calcolo neanche perché sarebbe come sparare ad un uomo mentre sta cagando. Ma il Tamigi, capite? Perché gli puzza così tanto la cultura di base? Non ti hanno chiesto la capitale del Ruanda, ma almeno le basi, cazzo!
8: In realtà poi volevo dirvi anche che oltre a tutte queste t-shirt, felpe, felpine eccetera, potete anche scegliere di farvi fare una t-shirt, una felpa, quello che sia, insomma. T-shirt, una felpa, quello che sia, insomma.
9: Me coglioni.
4: Allora, per la puttana, già parlate un italiano di merda, cosa vi cimentate nell'inglese? Ambra Vitiello Real, già che hai scritto Real nel nome, meriti di andare ad arare i campi di grano in Siberia finché le braccia non ti si stacchino, così come tutti quelli che hanno scritto official eccetera eccetera. Tu e i tuoi 410.000 followers, ma fate una bella cosa, cagatevi in mano e prendetevi a sberle. T-shirt mi fa venire voglia di estrapolarmi il cuore dal petto e darlo da mangiare alle piattole. Shakespeare ha scelto di sua spontanea volontà di tornare in vita solo per il gusto di morire di nuovo dopo aver sentito T-shirt, e questa gente viene pagata.
10: Purtroppo leggendo certi messaggi ho capito che ci sono le ragazze che non sanno che cioè si confondono, che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti, ecco. Che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti.
11: La visione della figa da vicino. La visione della figa.
4: Momento. Ho sentito bene? L'ha detto davvero? Ma Evelina Murcerskaya, 150.000 followers. Chi cazzo si infila gli oggetti nell'utero? Chi cazzo pensa che esista qualcuno che si possa infilare gli oggetti nell'utero? Ma io sono allibito, affranto, deluso, triste, stanco, esterefatto e perplesso, ostia. Ciao, usiamo l'utero come cassetto, dai, dove sono le mie calze? Aspetta, te le tiro fuori. Mano nell'utero e via, ecco le calze. Ma che cazzo stai dicendo? succedendo? Ma dove stiamo andando a finire? E le ragazzine di 14 anni seguono queste capre. Poi genitori, voi non lamentatevi se dovrete portarle in pronto soccorso perché si infilano pastelli a cera nel culo e nell'utero, dai! Chiudiamo anche questa puntata, sempre con fatica, mai con il sorriso, solo incazzature, bestemmie che non possono uscire, parolacce che escono a iosa e tutto. Io mi faccio il sangue amaro e questi stronzi fanno il grano. Non ho capito un cazzo dalla vita. Lo stronzo qua sono io e merito di morire da stronzo. La mia battaglia contro i mulini a vento però prosegue, non mi fermo. Diffonderò il verbo della saggezza ancora e ancora finché le mie subdole membra non cadranno. Ciao proletari, è dura, ma è sempre un piacere. E prima di seguire qualcuno, riflettete, stronzi!
3: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La Catumba.
2: La Catumba.
1: I protagonisti, Salvietto Mestruofuori e Pino, Barbara Buscetta è la Zingara, Little Tonno è il Dottor Leoponi, tratto dall'omonimo romanzo di Edgar Allan Povero. Adattamento cinematografico, Tazio Nuvolari. Regia, di Padre Pio, da Pietralcina. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ehi, oi, mi senti? Senti, stupido, parlo con te. Ti avviso che se non paghi il canone, io ti inculo con la sabbia. Uomo avvisato, culo salvato. È sera e siamo in quell'idilliaco e ridente mondo sotterraneo che è la linea rossa della metropolitana di Milano. Tutti spippolano sul cellulare e c'è una mignotta col singhiozzo che sonda il pacco di un cinese con quello che sembra proprio essere il piede mummificato di una nana. In un angolino, un distinto uomo in giacca e cravatta siede composto con le mani giunte sulla valigetta 24 ore. Il suo nome è Pino, e perciò è così che lo chiameremo. Una zingara che passa di carrozza in carrozza chiedendo l'elemosina si ferma proprio davanti a Pino.
3: Facciate la carità, uno poveri zingara che ogni tanto rapiscono bambino nel supermercato. Facciate la carità, signore, uno spizzolo per favore.
4: Mi dispiace, non ho nulla.
3: Vi pregono, sono una famiglia poveri.
4: Ho detto che non ho nulla.
3: Una spizzola, signora, vi pregono.
4: Orca puttana, ho detto che non ho un gran cazzo di niente. Non mi rompere i coglioni, brutta stronza. Ehi.
5: Che persona orribile,
4: mamma mia. Yogi è veramente un bastardo. Ho sempre preferito Bubu.
3: Malvagio, cattivo, io ti maledico. Tu hai la catumba, catumba, catumba.
4: No, ferma, torna indietro. Che diavolo è la catumba? Che cos'è la catumba? Mi scusi, lei sa per caso che cosa è la catumba? Che cosa mi ha fatto? Che cosa mi ha fatto? Voi lo sapete? Chi sta suonando questi cazzo di tamburi?
1: È trascorso un mese e siamo nello studio del dottor Leoponi, medico psichiatra e panificatore per hobby. Pino entra nello studio tutto trafelato, brutto, sporco e con due occhiaie grosse così.
4: Dottore, mi prego, l'aiuti. Dottore, mi prego, mi aiuti. Dottore, la prego. No, non mi è chiaro chi devo pregare e chi mi deve aiutare o chi debba essere aiutato. Deve essere l'effetto della catumba. Dottore, mi prego, no.
6: Oh!
4: Non riesco a fare questa frase di apparente semplicità. E Lucilla sta morendo da ridere. Ehi! Dottore, l'aiuti. Boia. Porco Iale.
7: Ma è facile, è una battuta.
4: Non so perché non mi viene.
3: Leggerla, che ce l'ha sotto gli occhi.
4: Non riesco a leggerla. Dottore, perché io prima pregherei e poi chiederei aiuto.
3: Inverti.
4: Dottore, mi prego. Marco. Dottore, mi aiuti, la prego, sto impazzendo.
6: Oh, addirittura, e come mai?
4: Adesso le spiego. Il mese scorso una zingara mi ha lanciato una maledizione e da allora mi è capitata una sfiga dietro l'altra e poi ho come dei tamburi dentro la testa che suonano 24 ore su 24. Ehi.
6: Dei tamburi?
4: Esattamente. Lei non li sente? Fanno tum tum tum tum tum tum.
6: Capisco. E per caso questi tamburi le ricordano quelli del film Jumanji?
4: Sì, sì, esattamente. Sono proprio quelli. Quando stanno per essere risucchiati dentro il gioco, ricorda la scena?
6: Ah, allora si spiega tutto. Caro mio, lei ha la catumba.
4: Oddio, la catumba! Che diavolo è la catumba? Devo essere preoccupato?
6: È una maledizione piuttosto comune, nulla di cui preoccuparsi. Prenda questo, Scatumbin. Lo prende in gocce due volte al dì e vedrà che le passa tutto.
4: Svelto, me la dia subito. Non ne posso più di questa dannata catumba. La prendo subito. Oh cavolo, forse è già passata. Non sento più i tamburi. Grazie, grazie, dottore Dottorino.
6: Dovere, dovere. L'avverto però. Lo scatumbin in gocce può avere un piccolo effetto collaterale.
4: Un effetto collaterale? Di che cosa stiamo parlando?
6: Nulla di cui preoccuparsi. Ma una persona su un milione dopo la prima dose si trasforma in un...
2: Cincischione.
8: Cincischione.
1: Improvvisamente Pino ricomincia a sentire i tamburi e viene attraversato dalle tipiche convulsioni che precedono la trasformazione in cincischione.

0: Hey, hey, cici schione, cici schione, cici schione, cici schione, l'hai già visto? Guarda sto cici schione, hey, hey, hey.
1: Cici schione, cici schione.
2: Dio no, cici schione a forma di bubu.
3: Quello è Yagi, io sono bubu.
1: Cicchione, cestino della merenda, dottore merda.
4: L'essere decentrebrellato annienta il povero dottore, distrugge la clinica e in men che non si dica rade al suolo l'intera provincia di Milano prima di autodistruggersi, passando un weekend a Rovigo. Che questo ti serva da lezione, caro abbonato moroso, sbrigati a pagare il canone, altrimenti... Katumba, Katumba, Katumba! Sì, la zingara è mia sorella. E se non paghi il canone, Katumba!
5: Io sono il Ranger Smith.
3: Non sono stato io a prendere i cestini, io faccio solo i pompini nei bagni pubblici.
0: E io prendo la metà. Ehi, ehi, ehi!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
9: Questa sera su Netflix.
10: Allora, sto rotolando.
11: Chi lo dici?
10: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria. La Madonna! Che mangiata, eh? Guarda, non sto più in piedi.
8: Ciù mangi troppo. Esploratori ciccioni.
9: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un...
10: Maresciallo! Maresciallo! Sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno!
8: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
12: Netflix.
9: E se hai una palla sola?
10: Allora, aspetta. Il sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia, aspetta,
11: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
10: C'è scritto biennale perché cresce due volte all'anno, gli orari.
8: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
10: È un delinquente!
11: Puzzone!
10: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
11: Balordo!
8: Radiate il soldato Salvini, l'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
12: Netflix.
9: Se tua mamma è puttana, non perdere!
10: Sto malissimo.
11: Mi fa male la pancia.
10: Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
11: Mi sto cagando addosso.
10: Però falla di là perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
8: Mal Hur, il sequel di Ben Hur con attori febbricitanti.
9: E da questa sera una bam bam bam bam di novità.
8: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
13: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Aman. Affrettati prima che finisce.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Salvate il soldato Summa. I protagonisti: Paola Sticchio Smerdaloni è Paul, Enrico Culospanetor è Paola, Gigi Pallestorpie è Paul Paola, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Federico Stramerda, adattamento cinematografico Fabio Borghini Troia, regia di Marco Mazzoli Bello, voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno 1944 di nostro signore Gegé, lo smignottatore del deserto. Siamo sulle caliginose coste della Normandia, regione della Francia, dove vi sfido a trovare una mucca che si faccia i cazzi propri. La spiaggia, ancora fumante e tutta sbrabbaci cocolata stile trincerone spinato, conserva fresche le vestigia di una recente e furiosa battaglia. Mimetizzati in cespugliosi colori ispirati a quella tettona di mamma natura, tre soldati si muovono quatti quatti ad altezza nano, trovando riparo dietro una porta Jimmy sino piemontese della Luftwaffe. Sono Paul Paola e Paul Paola. E la loro missione è trovare il soldato Summa, caduto prigioniero dei nazissimi.
3: Secondo i nostri informatori, il soldato Summa è tenuto prigioniero in un accampamento a 500 metri da qui.
4: Il piano è semplice. Cogliamo i nazissimi di sorpresa, facciamo ta-ta-ta-ta-ta coi fuziloni e li ammazziamo tutti. Domande?
5: Io sono Fraccio.
3: Bene, allora stammi davanti. Forza, andiamo.
2: Spostandosi nello spazio, che è quella cosa tridimensionale che ci avvolge tutti ed è teatro di ogni evento, i tre soldati raggiungono l'accampamento dei nazissimi.
6: Freie Zige Bragen! Roche Fliege scritte in grade per il tassi!
7: Stai alta!
6: Die Freusche Skleide! Sie kriegen
7: der Fallen!
6: Rache Fülle Zige Kreste!
7: Telefunken! Ankulen!
6: Due Mammaten!
4: Kartoffel?
6: Riedle Föller! Telefunken!
7: Ja!
4: Bene, tenetevi pronti. Al mio terzo tre, attacchiamo. Tre, tre, tre!
6: Zige Freude, Flagge!
7: Zige Freude,
6: Flagge! Achtung, Achtung!
4: Zige Freude,
6: Polizei!
2: Ma i nazissimi, che non sono molisani dalle fragorose ascelle qualsiasi, non ci stanno affatto e rispondono immediatamente al fuoco.
6: Sparen, sparen! Kartoffel, kartoffel! Rogliati l'Enderkulen!
3: Mi hanno colpito! Muoio!
5: Esagerato! Mi hanno colpito! Muoio! Muoio fraccio!
4: Dannazione! Sono rimasta solo io! O la va o la spacca!
6: Aien, va dall'altro mondo! Klappen, klappen, klappen! Yes, klappen, wiener schnitzel, porca traien!
7: L'hai preso in der Kulen!
6: Puoi tirarlo forte!
2: Facendo ta-ta-ta-ta-ta, Paola riesce a sterminare fino all'ultimo nazissimo. E dunque, scopabile come solo Lara Croft prima di lei, si dirige verso una casupola con le finestre inferriate. All'interno, legato come quella malcapitata zoccola che tengo in cantina da tre settimane, c'è il soldato Summa.
8: Oh, Paola, grazie al cielo! Siete venuti a salvarmi, oddio, come sono felice!
4: Salvarti? Erano i nazissimi che dovevano salvarti, brutto traditore del cazzo! Io sono qui per ucciderti! Summa, hai tradito il nostro esercito! Mi sto molto arrabbiando! Mi sto trasformando in un...
9: Ma il becco, il becco.
8: Aspetta, lo devo dire.
9: Non si sente il becco a sciabola. Becco a sciabola.
10: Sensazione col becco a sciabola.
9: Non è abbastanza sciabola.
11: Beh, sciabola. Sciabola.
10: Becco a sciabola.
9: No, così sembra gli è rimasto un cracker nel palato.
8: Sì, sì.
9: Cos'era?
3: Cos'era? Valentino Rossi c'è.
4: Una sciabola laser.
3: Basta, pure birra. Cosa c'entra Valentino Rossi?
4: Beh, lei è bolognese, ma è in famiglia.
2: Senza perdere un briciolo di quella innata chiavabilità che l'accompagna fin dai 16 anni,
1: dovevate salvare!
2: Paola si trasforma in un cincischione col becco a sciabola e dilania il corpo di Summa con una fracassata di mazzate.
1: Voglio col becco a sciabola!
3: Muori però!
8: Sono morto, basta! Morto!
1: Ciao!
2: Avvisiamo i gentili abbonati, anche quelli che non ci guardano, ma sono costretti a mantenerci lo stesso, che Mamma Rai ha appena aperto un nuovo canale, con i vostri soldi. Da oggi nasce Muori Antonio Summa Channel, il canale in cui trasmettiamo film di ogni tipo. Muori Antonio Summa Channel, in cui muore sempre Antonio Summa. Muori Antonio.

0: Mori Antonio Suma Channel. Tutti i grandi classici con Antonio Suma che ci muore dentro a caso.
1: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale e se nessuno riesce a fermarti,
2: Dio!
1: Allora diventerai tutta un'altra cosa.
2: Dio, sto muovendo!
3: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
2: Dio!
3: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
2: Oddio, sto morendo, oddio!
3: Chi è quell'urido stronzo comunista che è Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Lo scorso 2 ottobre, Sgraffignio Maloscippo, detenuto in libera uscita, si reca in tabaccheria per comprare una marca da bollo. Da quel momento, di lui si sono perse le tracce. Era una vita felice quella di Sgraffignio Maloscippo. 38 anni, gli ultimi 12 dei quali trascorsi fra le calde e accoglienti mura del carcere di San Vittore, a seguito di una condanna all'ergastolo per rapina a mano armata, sequestro di persona, tentata estorsione, corruzione di pubblico ufficiale, ostruzione alla giustizia, plurimi peti in aula di tribunale, tentato cannibalismo d'avvocato e ingestione e mancata defecazione di martelletto giudiziario. In carcere Sgraffignio aveva trovato la sua dimensione ideale. Era amato, molto, molto, molto, molto, molto amato dagli altri detenuti. Anche per via delle sue fattezze effeminate e la totale assenza di peli sulle natiche, la sua sempre più crescente popolarità lo costringeva a trascorrere la maggior parte del tempo nelle docce, a raccogliere le saponette sbadatamente scivolate dalle mani degli altri carcerati come dei secondini.
5: Che caduta, caduta la saponetta, che raccolgo? Non è che tu puoi fare scherzo? Sicuro, eh? E che qua tutti i giorni cade saponetta, però.
1: Una vita da sogno, quindi, quella di Sgraffignio Maloscippo, alla quale mancava solo una cosa: il vero grande amore. E l'amore arrivò, sotto le sembianze del neo detenuto Bruto Strattoni, uno scagnozzo della malavita di 2 metri per 150 kg di muscoli, che divenne il compagno di cella e di vita di Sgraffignio. Già al termine della prima settimana di convivenza, con l'amore delle sue nocche, Bruto aveva rimosso tutti i sessualmente fastidiosi denti dalla bocca di Sgraffignio, che di sua totale spontanea volontà cominciò ad indossare una parrucca bionda, comodi abiti femminili e a parlare in falsetto.

0: Due anni e 12 costole rotte più tardi, l'amore fra Bruto Strattoni e Sgraffignoma lo Scippo era più forte che mai. Immaginiamo dunque quanto fosse stato doloroso per Sgraffignio accettare di allontanarsi dal carcere in libera uscita per recarsi al battesimo di sua nipote e cogliere l'occasione per farsi visitare da uno specialista in lacerazioni anali. Quella infausta sera del 2 ottobre, Sgraffignio stava appunto rientrando in carcere quando fece tappa in una tabaccheria per acquistare una marca da bollo da allegare alla documentazione necessaria per cambiare legalmente il suo nome in... Brutta Troia, come gentilmente richiesto dal suo compagno di cella. Noi di Chi l'ha svisto siamo quindi andati ad intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio, ultima persona ad aver parlato con Sgraffignio.
1: È stata dalla televisione voi altri? Che forte, vi guardo sempre, mercoledì sera. Me lo ricordo, sì. E beh, come me non te la puoi dimenticare uno così. Era tutto senza denti, tutto gonfio, non fai. Pareva che l'avessero menato per medie e medie, gonfiata come una pneumatica. E poi, insomma, mi ricordo che entra, mi chiede una marca da bollo, un gratta e vinci, gli dico, bellino, non me lo grattare lì che mi fai tutta la polvere sul tavolo. E a un certo punto vedo che urla, mi fa, bellino, ho vinto, vai, cazzo, vai. Va via, corre via, sventolando tutto, vedi che cazzo ne so, si porta via il biglietto. Stai, ho detto, pensato, stai a vedere che ha vinto, perché era tutto contento, capite? Che forte, sì. Volete che vi racconto qualche cos'altro? Va bene così? Va bene, dai.
0: Dopo questo episodio di Sgraffignio non si sa più nulla. Data la sua esistenza felice e agiata, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Preghiamo chiunque avesse notizie di Sgraffignio di contattare la nostra redazione. Noi di Chi l'ha svisto abbiamo ancora la speranza di poterlo riportare alla sua bellissima vita di un tempo. E per concludere, caro Sgraffignio, se per caso in questo momento sei alla visione del nostro programma, c'è una persona che ti ama moltissimo, che ha un messaggio per te.
2: Brutta troia! Devi tornare a casa, dai che te manchi qua là! Senza di te non è la stessa cosa a carcere! Porco c***o, devi tornare indietro, dai! Che te... Come sei rimasto male che ti ho morso l'orecchio! Dai! Torna a casa che giuro che non ti meno più, porco! Ehi!
3: Potrebbe non bestemmiare perché è un programma della Rai.
2: Ma non mi mangio la gola!
3: Bestemmi pure, anzi, porco ragione.
4: Radio 105.
5: This is a zoo only for you.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
8: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
7: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
8: Cioè?
7: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
8: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
7: So che deve succedere qualche cosa, però...
8: Anche lo zoo?
7: Ma dicono, ma dove?
8: E dimmi cosa?
7: Che devono cambiare, però...
8: Cioè?
7: Che ne so, adesso vai alla profondità.
8: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
7: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
8: A chi?
7: Alla mafia. Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
8: c'è la certezza.
7: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
8: guarda,
7: no, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
8: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
7: Vogliono levare un po' di cose,
8: un po' di persone,
7: però capisci? Però sono parole, Hai visto tu che ero... Tu che non hai mai visto Leone, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua, ho visto...
8: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
7: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
7: Però Alain, sempre questo mi fa...
9: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
7: Perché sai media 7. Però dicono, Alain, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zodi 105 presenta
1: gli stagisti, gli stagisti nello Zodi 105.
3: Ma che c'è? Ho ancora quella lì?
4: Uè, già, Mafalda!
5: Ciao, buongiorno, mi chiamo Lucilla.
3: Sì, Francesca, dai, non rompere i coglioni, è già la terza volta che vieni qua. Adesso fai quello che ti diciamo noi in cuffia, eh?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, è il negozio di prodotti ortopedici?
6: Sì.
5: Ok.
3: Informazioni sulla sedia a rotelle.
5: Volevo avere delle informazioni su una sedia a rotelle, insomma, se le avete.
6: Sì, sì, sento, la metto un attimo in attesa.
5: Sì, grazie.
3: Ti serve per andare al lavoro, la vuoi elettrica?
6: Questo è il collega.
5: Sì, pronto, buongiorno. Avrei bisogno di avere informazioni su una sedia a rotelle, per favore.
7: Sì, mi dica.
5: Volevo sapere se le avete elettriche anche.
7: Sì.
5: Ok, perché ci vorrei andare a lavoro.
7: Sì.
5: Ok.
3: Posso elaborarla?
7: Da casa, diciamo, o la devo caricare in macchina?
5: No, no, da casa. Cioè da casa al lavoro.
7: Partendo da casa arrivare al lavoro, sì. Direttamente. Ok, sì, allora come...
4: Sì, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano.
7: Autonomia. Onorevole, con degli ammortizzatori eccetera.
5: Ah, ok, gli guardi, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano, quindi insomma, però gli ammortizzatori mi servono lo stesso, perché magari prendo delle buche.
7: Sono limitate a 12 km all'ora quelle per uso interno e esterno.

0: Dai il culo!
1: Per il culo.
2: Quelli ce li abbiamo e vengono 9 euro.
1: 9 euro, ok. Ma
0: tu li usi?
1: Dico, sono tipo, come si chiama? Si inseriscono tipo la...
0: Fai, a me piace prenderlo nel
1: la
0: culo.
1: La preparazione H?
2: Sì, esatto.
1: Ah, ok, perché... perché a me...
0: Dai!
1: Mi piace inserirmi nel culo.
2: Ma chi sei?
1: No, è che mi vergogno.
0: Sta cazzo!
2: No, perché?
1: No, mi vergogno a dire queste cose qui, sì.
2: No, no, comunque sono fatti apposta.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Dai, fai sentire che ti piace bene. Prenderlo.
1: Perché mi piace proprio prenderlo, proprio.
2: Quindi. Lo so, fai bene, fai bene.
1: Va bene.
0: Vuoi darmelo tu?
2: Ciao.
1: Vuoi darmelo tu?
2: No.
1: Va bene, no. Grazie.
2: Prego.
1: Salve, ciao.
0: Bravo.
3: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Radio 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Su Mangi.
2: Addio!
1: Su Mangi. I protagonisti: Katia Smangiucchiak è Lina, Terence Infimo è Gino, Vittorio Benzinamman è Pino, tratto dall'omonimo romanzo di Batman e Robin Williams. Adattamento cinematografico: Moana Pozzuoli. Regia di Salivone Muccino. Voce narrante: Angelo non svelato.
2: Ah, oddio, sto muovendo!
1: È l'anno 1989 di nostro signore Johnny Sandaloni, il protettore delle lavagne. Pino, Lina e Gino, tre adolescenti di numero, salgono in una soffitta zeppa di cianfrusaglie e ammenicoli vari. Dal generoso abbaino filtra una luce che, per darvi l'idea, sarebbe sufficiente a far distinguere grandi e piccole labbra di un'ipotetica vagina sgusciata fra pollice e indice per favorire un più sapiente contatto con la lingua di turno.
3: Questo vecchio zocco in scatola era di mio cugino Antonio.
4: Ma chi, quello con la faccia da panchinaro del Napoli che è sparito nel nulla da un giorno all'altro?
3: Sì, proprio lui!
5: Forza, giochiamo!
1: Lina, chiaramente la capoccia dei tre, nonostante l'inchiavabile e sbarazzina fisionomia di una prepubescente Gianna Nannini paleolitica, tiene sotto braccio un giuoco in scatola. Cincischiangi. Cincischiangi. I tre preparano il gioco.
3: Sei!
1: Il tabellone mostra un percorso a caselle attraverso un'intricata foresta. È proprio Lina a tirare per prima i dadi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesca una carta!
5: Leggo io la carta. Ai, siete finiti proprio male. Nella vostra foresta dovete sprofondare. E questo è sicuro, ne uscirete soltanto uccidendo qualcuno.
4: E che minchia significa?
5: Forse vuol dire che sei fratto.
1: La soffitta comincia a tremare. Un vento irreale turbina attorno ai tre ragazzi, che vengono risucchiati dentro il gioco. I tre cascano dal cielo in una foresta, ma non si fanno nulla perché è un film.
5: Ma cosa è successo? Dove diavolo siamo?
4: Non lo so, ma io non sono fracco. Mi piacciono le vagine a me.
3: Sì, certo, Pino, si capiva.
1: Sgomenti, si guardano l'un l'altro come appena usciti da un trip di chetamina.
3: Comunque, siamo finiti dentro al zocco. La carta diceva: non ne uscirete sicuro fino a quando non ucciderete qualcuno. Che non è che proprio fa rima, però ha il senso quello lì.
5: E chi uccidiamo? Qui non c'è nessuno.
1: Improvvisamente, dalla foresta sbuca quello che a prima vista sembra essere un panchinaro del Napoli.

0: Napoli, e Antonio Summa, il cugino di scomparso di Lina.
1: Lina! Sono io, tuo cugino! Fatemi indovinare, anche voi siete stati risucchiati dal gioco?
2: Antonio! Sì! Ma che cazzo di gioco è?
1: Non ho idea, ma credo che per uscire dobbiamo fare quello che c'era scritto sulla carta. La mia diceva, non uscirà nessuno finché non lo prenderai nel culo. Però non c'era nessuno da cui prenderlo, quindi non è che... cioè... è la vostra?
2: È la nostra... la nostra diceva che dobbiamo abbracciare qualcuno, vero Pino?
3: Certo, le regole del gioco. Vieni qua.
2: Allora dai, abbracciamo il cugino Antonio.
3: Sì, vieni Antonio che ti abbraccio tutto.
2: Ti abbracciamo stretto. Aia. Stretto.
1: Mi fate male, piano.
2: Vieni Antonio.
1: Aia, mi fate piano.
3: Vieni, vieni. Vieni.
2: Fatti abbracciare.
3: Aia. Come stringe. Aia. Ti dispiace se ne approfitto mentre muore e glielo metto un po'?
2: Ti voglio bene da morire, cugino Antonio.
0: Il povero Summa libera le viscere ed esala l'ultimo respiro.
4: Addio! Ah, Dio, sto muovendo! Ah, ah, ah!
0: Sentire Antonio Summa che muore ha lo stesso effetto della coca per i cocainomani. È come per Fabio Alisei la vista di un bel culo a mandolino, per Mazzoli la vista di un bel cazzo purpureo o per Paolo una macchina d'epoca che si trasformerà in debito. Antonio Summa dovrebbe morire sempre. Nei telegiornali, nei film, in mezzo alle pubblicità.
5: Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare un passo indietro nella mediazione sulla guerra in Ucraina.
4: Oddio, sto morendo, oddio!
5: Secondo il New York Times, dopo la telefonata con Putin, Trump avrebbe messo al corrente Zelensky.
4: Oddio, muoio, no!
6: Buongiorno e benvenuti al TG5, rivoluzione super bonus e bonus.
4: Dio mio, no!
7: Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Luca.
4: Che qualcuno mi aiuti!
8: Con pochi soldi faccio una spesa da 30 in lode.
4: Aiuto!
9: Rispondete, bastardi! C'è qualcuno?
10: Sì, cosa vedi?
9: Iceberg, dritto davanti a noi!
4: No, sto morendo!
11: La morte nera sarà completata nei tempi previsti.
4: No! Dio, sto muovendo!
12: Hai lavorato bene, Lord Fener.
13: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
4: No!
0: Avvolti dallo stesso irreale vento che li aveva portati lì, i tre giovani si ritrovano, come per magia, nella soffitta e, distrutto il perfido gioco, se ne vanno a drogarsi, che è più sicuro. E anche voi, cari utenti di quella baldraccona di Mamma Rai, scegliete la via più sicura. Continuate a foraggiare le già pingui casse di Viale Mazzini, pagando questo fottutissimo canone. Dai, dai, così possiamo continuare a far morire Antonio Summa in ogni dove e godere della sua sofferenza. Quell'alga di merda.
4: Oddio, sto morendo, oddio!
14: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Che tristezza! Che tristezza!
3: Povero Harry Rotter! Vuoi un fazzoletto?
2: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
3: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana! E adesso, visto che non me l'hai ancora dati, diventano 35! Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40, poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana! Conosco gli albanesi e gli zingari! Ammazzo, Voglio i soldi!
2: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
3: No, questo è un furto!
2: La mano! Mi hai tagliato la mano! Orrore, orrore!
3: Smetti di urlare, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio che è sempre stesso via la mia vita! Ci ha preso a gusto!
2: Ron, mi ha rubato la mano!
4: Ryan! Merda, puttana! Tua madre mi ha fatto un po'...
3: Ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright! Merda, figli di puttana! Tua madre mi ha fatto un po'... Forza, ragazzi, andiamo a infilare la bandiera rotta nel culo della felice costipata! Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio!
5: Sì!
3: Ma quanto sei brutto e pezzo di merda!
6: Flusso di diarrea Rotter? Cos'hai da piangere?
2: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
7: La mia, sì, perché così non riuscivi a pippare.
8: Non suona neanche uguale a
2: mano. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano.
6: Oh, poverino. Tieni, soffiati il naso.
2: Grazie, Hermione. Mia migliorissima amica.
6: Migliore amica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fazzoletto.
2: 300 euro? Ma è un'infamata!
6: No, questa è un'infamata.
2: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Bravo Rio!
6: Ragazze, ragazze, venite a vedere Harry Rotter che si infila un pugno nel culo.
2: No, ferma, ferma!
4: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paul Noyes.
3: C'ha ragione. Tu chi sei?
7: Il coglione
4: grasso. Gianfranco Zuballi.
3: Perfetto, sei già cadavere.
9: Harry Rotter, perché piangi?
2: Hanno silente. Ron ed Hermione mi hanno tagliato le mani.
9: Basta piangere, tranquillo. Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta.
2: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
9: No, questa è una presa per il culo.
2: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
9: Ora vado. Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... Fa le seghe gratis con una mano wireless.
2: Quella è la mia mano! Marrano, aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
9: Va bene. Farò un incantesimo per farti crescere le mani.
2: Ora, ora!
9: Spiriti forti, spiriti grandi! Fate crescere a Harry Rotter le mani di Gianni Morandi!
2: Ora! Ho delle mani enormi! Ora, ora! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
9: Per muoverle devi leccarti le dita, Harry Rotter!
2: Ma sanno di merda! Malororio!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna!
3: Mamma mia! Ma
7: è un pagliaccio!
3: Che cosa orribile! Mamma, che mostro è?
10: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadai sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
12: Io mi do io i figli puttani! Testi cani, voglio di me i figli puttani!
6: Calmati che
12: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
12: Io curatore precoce!
6: Cinese di
12: Leon San!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: qua, Leon San!
6: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Musica su Radio Fai. Io sono Roberto e come c'è Gianni.
1: Ciao a tutti, io sono Gianni e con noi c'è anche Gianna.
2: Ehi, ehi, ehi, io sono Gianna e come ci sono Gianni e Roberto.
0: Come stai, Gianna? Vedo che hai sempre delle gambe bellissime, ma oggi vedo che zoppichi un po'. Cos'è successo? Ti ha morso per caso il tuo pitone?
2: No, no, Roberto, non è stato un pitone, ma è stato un maialone. Sai, io faccio bondage sadomaso.
0: Potrebbe essere anche un argomento. Che dici, Gianni?
1: Se anche voi fate bondage sadomaso, mandateci i vostri messaggi con tanto di particolari al 3 0 27 2.
0: E quindi iniziamo con il gioco e sentiamo il primo partecipante di oggi. Pronto? Chi sei lei? Ci senti?
3: Sì.
0: Bene, Elda, Elda, ciao, io sono Roberto, come c'è Gianni?
1: Ciao Elda, sono Gianni.
0: Allora attenzione,
3: ciao.
0: Ogni giorno facciamo dei giochi incredibili e, se avrai sentito la nostra segretaria Gianna, ti avrà già detto un po' di cose sul gioco. Quindi attenzione, perché le probabilità di vincere sono veramente bassissime.
3: Ok, ok.
0: Allora, siamo pronto, Gianni?
1: Sono prontissimo, oggi faremo il rumore misterioso.
0: Il rumore misterioso, perché comunque alla radio noi lavoriamo con i suoni, eh.
1: Mi raccomando, sì. Elda, concentrati bene, eh.
3: Sì, ok.
0: Allora, adesso noi abbiamo una scarpa in mano, senti? Noi la buttiamo, sì, per terra, tu ci devi dire il modello della scarpa dal rumore che andrai a sentire, eh. Senti, Che scarpa è?
3: La Nike.
0: La Nike! Allora attenzione, attenzione, hai tre buste per scegliere. Gianna ce l'hai in mano, quale scegli, la 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
2: Mamma mia, Elda, hai vinto Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre.
1: Che bello, che bello.
0: Benissimo, benissimo. Allora sei contenta, Elda? Sei contenta?
3: Sì, ok, sì, perché qua ce ne molte zanzare, quindi va bene.
0: Che abiti in una zona dove c'è un fiume, un lago vicino a casa?
1: In una palude?
3: Sì, no, c'è il mare, c'è il mare.
0: Il mare porta le zanzare. Benissimo, allora Elda, noi adesso ti salutiamo, giusto Gianni?
1: Assolutamente sì, andiamo avanti, ti lasciamo parlare con la nostra Gianna che si occuperà della spedizione di tutto quanto.
3: Ok, ok, ok.
0: Ciao Elda, ciao Elda.
1: Ciao, ciao,
0: benissimo,
1: ciao.
0: Allora attenzione.
3: Ciao.
2: Elda, mi senti?
3: Sì, dimmi.
2: Sei contenta per il premio che hai ricevuto?
3: Sì, diciamo. Okay.
2: Bene, allora ti ripeto, si tratta di Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre. Praticamente batte le manine, diciamo, e schiaccia le zanzare al posto tuo, rileva le zanzare con dei sensori e poi le uccide, praticamente.
3: Ok, va bene, dai.
2: Senti, dammi il tuo indirizzo di spedizione, eh? Ok, città?
3: Augusta, provincia di Siracusa.
2: Che bel posto, io adoro la Sicilia. Dimmi il cap. Il camion si può fermare davanti a casa per scaricare, sì?
3: Sì, lo spazio c'è.
2: Ah, perfetto, perfetto. Senti, ascolta, come immaginerai è un pacco abbastanza fragile. In più dovrà volare fino in Calabria per poi guidare fino in Calabria per poi prendere un traghetto. Quindi, insomma, è una spedizione un pochettino più complicata del normale. C'è un piccolissimo contrassegno da pagare, ma ovviamente non nulla.
3: Va bene, sarà poco perché tanto è un regalo, penso. Sì, ok.
2: Sì, sì, certo, certo, ovviamente è un regalo. Ti metterai poi d'accordo con lo spedizioniere lì per lì. Ti chiederà probabilmente, guarda, sto facendo due calcoli.
3: 7-8 euro, penso, no?
2: Cosa?
3: 7-8 euro sarà.
2: Dunque, la cifra dovrebbe essere, secondo... Fammi vedere un attimo, che c'ho il form qua sotto, il modulo... 743 euro.
3: 743 euro. Ora sì. Manco li prendo, manco al mese i soldi. Ma che stai dicendo? Cretina.
2: No, guarda, scusami, no, Elda, no, cretina sarai
3: esiste,
2: tu.
3: No, ma non esiste, te lo puoi tenere. Intanto.
2: Senti, ascolta, domani lo spedizioniere arriva, quindi tu devi pagare, altrimenti arriverà una multa ancora più salata. Perciò, ecco,
3: Allora, vaffanculo, tu e il corriere, allora, facciamo così.
1: Scusa Gianna, ha detto vaffanculo?
2: Sì ragazzi, ha detto proprio vaffanculo.
0: Anch'io ho sentito vaffanculo.
4: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.

0: Lo Zodi 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai. Yai Yai Celai. Ai Ai Ai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il

0: te fega.
1: Hai visto?
2: Porca paletta!
3: No, quello sei un altro dojo. Se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua. Non sei il Cobra Khan. Il Cobra Khan sei ma... Porca che ne è una sola. Sei a mamma... Baia.
2: Porca!
3: Sì, ben dai, brava, la coppiata vincente, dai. Mettite da un lato che tanto devo fare una spiegazione. Allora, per prima cosa, bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, eh? Perché quest'anno, come sapete tutti quanti, gay Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi, quell'avvoltoio in culo ai ippopotami.
4: Sì, sensei,
3: comunque, risposta giusta.
4: Kan sensei.
3: Ecco, allora, dobbiamo vincere questo torneo per l'onore, chiaramente, per il prestigio, ma soprattutto perché il problema è che mi bevo $120 al giorno di birrette e ho anche da pagare gli alimenti a quel royon, quella merda bosega della mia moglie. Che trappio?
2: Sì.
5: Nonostante le 300 e passa puntate, nonostante le 4000 lezioni di vita, Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1000 lire.
6: Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, no adatto a nostra cultura giapponese. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube. Perché parlo come Mike Buongiorno?
7: Allegria!
6: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes. Arigato!
3: Ma te dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi del mar, de annusa mutande col cazzo piccolo, eh? Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, io giro la chiave se è morto un orso, a me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, eh? Quindi vai a fanculo ti e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
5: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere, ma una cosa non è tollerata: offendere quel nano di merda di Miyagi. Sto cazzo di pesce gatto che tutti venerano non può essere denigrato o scatta la tragedia.
6: Tu offeso onore di Giappone, io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
3: Che cazzo è lo?
6: Ti apro culo.
5: Ed ora, preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team, non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
6: Tu che cazzo vuoi?
7: No, mi sono fatto male al piede, cane!
6: Ciabacchi!
3: Ciabacuyas! Pittore! Non è meno pausa, bosega, quella merda dell'uamara partorici mostri di a***a de c***o!
6: Ciabalcos, ciaballe di...
3: Cane, aspetta, manica!
8: Calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco d***o? Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! Poi dai, mi avete sgualcito la poltrona Frau, dai figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi! Perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
3: Mi dispiace, non ho valutato la situazione. Ti dico, oh, anche a te, cosa non vuol ti? Mi dispiace, ti domando scusa.
8: Bene, dai, ora abbracciatevi.
3: Va bene, dai, vieni qua, dai.
6: Oh, onore giapponese. No, sì. Prevede abbraccio, è roba da culatoni.
3: Sì, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni del merda. Però, non so, dammi una mano, fammi un'ombra. Andiamo a farci un'ombra.
8: Ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, limonate, dai.
3: Ma ti si fora, vecchio, mi do un bacio con le noghe, boia.
8: Siete a casa mia, sono ricco, bene, adesso fate quello che vi dico, limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi, dai, su, dai.
5: E così, senza un senso e senza un perché, i due rispettano il volere perverso di Larusso e iniziano a limonare duro davanti a tutti. Porco mi viene da vomitare.
6: No potere, limo.
3: Che cazzo ghetto, can le alghe nei denti, boia. È come ciucciare uno scorfano.
5: Non ho ben chiaro quale fosse il messaggio che gli sceneggiatori volessero trasmettere, ma credo di poterlo interpretare asserendo che se hai i soldi e quindi hai il potere, la gente farà sempre quello che vuoi, anche piantarselo in culo se necessario.
8: Ma vedi, questo è il libidino dei ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso, ti scattano le perversioni. Adesso girati a pecorino e fagli un bel rastitrombone.
3: A tomare il canto, tomare omo quel mostro de merda.
8: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
3: Faccio, dai. Guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco de Fujiyama qua.
8: Figa. Sei serio, porco?
3: Ecco, con quattro birre in corbo, boia, sono un Dyson. Cantiamo, c'ho la merumba, boia.
0: Ma che cos'è sta roba?
3: Madonna.
5: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il rasti trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.
1: Radio 105.

0: arrivati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso anale?
4: Tito alla fica 4! Tito alla fica 4! Tito alla fica 4!
2: Se non vuole un regalo, cosa posso fare per il suo compleanno?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
2: Oh, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
1: Sono arrivati gli invitati.
2: Buonasera.
3: Permesso, salve.
4: Sera,
2: salve. Sera, salve. Salve.
3: Scusi, buonasera. Posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
2: che
3: la
2: bel cazzo che ha. Complimenti.
3: Guardatemi. Io ho cagato. Non so se. Può dar fastidio.
2: Puttana il culo, però non me l'aspettavo.
5: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
3: Io
5: una
3: sento cappella. Solo voci di uomini, però scusate, ma una figa non c'è.
1: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti o le mutande? L'orgia sta per iniziare.
3: Ah, io sono venuto già nudo.
6: Anch'io.
2: Tanti auguri.
6: Io te.
3: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
5: Sicuri che quella sulla torta sia panna?
7: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
2: Non sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
3: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
5: Giovanni Rana!
2: Scusate, di chi è questo cazzo?
3: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io!
7: Questo sì che è un compleanno.
2: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
1: Ma cosa?
2: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
1: Oh. Davvero? E qual è?
2: Che Donna Ruanda...
7: Non osare.
2: Puttana.
3: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Vigilanza?
4: Sì, pronto? L'ordine è pronto del ristorante?
3: Guardi, non so chi è che cercava.
4: Francesco, ordinato, solo che volevo sapere se sono due o tre involtini primavera.
3: Non lo so, perché la... Aspetti,
4: perché ha preso due ravioli beldule, due ravioli pollo, due ravioli gamberi, sì. E non so se è due o tre involtini,
3: scusi,
4: primavera.
3: Scusi se la interrompo, io sono la guardia all'ingresso, deve chiamare lui.
4: Guarda, io c'ho anche noodles di gamberi. Senza bambù, che non piace a Francesco.
3: Sì. Adesso provo a chiamarlo, dico di chiamarvi, ok?
4: Allora, io ci metto anche nuvole di drago, che è buono, di sganocchia.
3: Sì, che... aspetti una. Francesco come?
4: È Francesco.
3: È di cognome?
4: È Francesco.
3: Francesco, io devo sapere.
4: Francesco, ordina tutti i martedì di, sì, Dragone d'Oriente. Allora io volevo solo sapere se è due o tre imbottini primavera.
3: Adesso vedo di rintracciarlo e faccio chiamare, ok?
4: No, aspetta, perché ordine è pronto, deve partire.
3: Lo so, però non so cosa dire io, t'ho detto. Sono...
4: Allora, Francesco è alto, molto alto, sì. Anche bello grande di largo.
3: Tu che interno hai di Francesco?
4: Io questo numero ho lasciato, Francesco.
3: Ok, dai, provo a rintracciarlo, dico di chiamare, dai.
4: No, ma aspetta, perché ordine è pronto, quindi io devo partire. Due o tre imbottini primavera.
3: Non lo so, non ne ho idea. Tu... Adesso lo rintraccio e dico
4: allora
3: di chiamare,
4: tu...
3: dai.
4: Sì, ma io faccio partire ordine, offro io, metto io un imbottino primavera in più, paghi,
3: okay,
4: tu,
3: dai.
4: Paghi tu, conto è 37,90.
3: No, adesso chiamo lui, dai.
4: No, tu paghi tu, arriva ordine.
3: No, io non pago niente,
4: sì,
3: scusami.
4: No, arriva ordine.
3: Sì, va bene,
4: lo chiamo. Francesco ha detto paga guardia.
3: Cioè, no, la guardia non paga.
4: Francesco ha detto paga guardia.
3: No, non paga la guardia.
4: E allora, ordine parte o non parte? Due o tre volte di primavera.
3: Oh, nessuno
4: risposta.
3: Vabbè, adesso lo rintraccio.
4: Non
3: Ciao.
4: Mi dà nessuno risposta.
3: Vigilanza?
4: Se tu hai trovato Francesco?
3: Lo sto cercando, adesso ti faccio chiamare.
4: Perfetto, allora Pony Express partito. Se Francesco è lì, tu paga e Francesco ti ridà.
3: No, io non pago niente, adesso cerco Francesco.
4: Noi abbiamo anche Satisfay.
3: Sì, va bene, cerco Francesco.
4: Ho anche Bancomat se vuoi. No, aspetta, non attaccare.
3: Devo cercare Francesco,
4: aspetta,
3: io non pago niente.
4: Io ho messo un imbottino primavera per te, che sei gentile.
3: Sì, va bene, adesso chiamo Francesco, dai.
4: Arriva, 6 minuti è lì, ciao!
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente!
3: Pronto?
5: Pronto, ciao, sono Francesco.
3: Ascolta, sì. Ha chiamato il ristorante cinese, ha detto che l'ordine,
5: sì,
3: è partito, ti ha messo un involtino primavera in più.
5: Come? No, uno in più, va bene... No, ma cosa gli hai detto tu?
3: Io gli ho detto, mi ha detto arriva lì e tu paghi. No, io non pago niente.
5: Ma sono allergico io a quello? Ma sono allergico io a quello?
3: Chiamalo allora.
5: La richiamo io?
3: Ok, dai.
5: Grazie, ciao.
3: Vigilanza?
4: Sì, pronto, ha chiamato Francesco che dice allergico di un bottino primavera. Allora, però mio pony è partito.
3: Va bene, che ci posso fare
4: allora,
3: io se il pony
4: tu,
3: è partito?
4: Tu prendi,
3: no, io
4: il bottino
3: non prendo
4: primavera.
3: Niente.
4: Sì, io prendo anche nuvole drago, puoi prendere tu,
3: io
4: Francesco.
3: Io non prendo niente, parla con Francesco.
4: C'è anche gattino,
3: dai,
4: con mano che saluta. E due,
3: sì,
4: biscotti fortuna.
3: No,
4: aspetta,
3: io non prendo niente, non prendo niente.
4: Sono 2 euro porzione,
3: tre
4: bottini primavera.
3: Dai,
4: fa 6 euro.
3: Ciao.
4: Grazie. Povero Francesco, questa guardia mangerà tutti i suoi imbottini primavera.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
4: Capito italiano figlio di puttano? Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
6: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
6: La grande botta.
7: Pronto?
6: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
7: Bravo, bravo, sì, ma non chiamare più questo numero, l'hai capito?
6: Un Big Bang, diciamo.
7: Non chiamare più a questo numero.
6: La grande botta.
7: Faglielo a tua sorella questo fischio, l'hai capito?
8: Pronto?
6: Minchia, baffo.
8: Ah.
6: Minchia, baffo.
8: Sì.
6: Sono a casa col Covid.
8: Sei a casa con Davide? E che mi conta a me?
6: Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
8: Che cosa hai curato?
6: Io non ho fatto.
8: Il cesato pure l'hai curato. Un coglionetto, ma che te ne è? È fisco.
6: Ho fatto una botta di bamba.
8: Le bambe.
6: Minchia, mi è passato
8: subito. Ma vediamo un po', ma il cervello l'hai colato. Hai fatto una bella puntura nel cervello. Poi ho il telefono, si è accato con Davide, si è accato con Keppi. Ma chi ci fece? Hai pecore.
6: Adesso sono 10 giorni qua.
8: Hai pecore.
6: Chiuso nel mio studio.
8: Ma che cazzo me ne frega? Senti, dimmi, senti che io c'ho da fare. Segno, segno.
6: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
8: Fate un calzetto di Peppi, ma che c'è Peppi? Comunque ciao.
6: Sono a casa col Covid.
8: Cioè, che cazzo mi conta, mi ha detto a casa con Davide, non c'è a casa con Davide. Lasciami stare, questa volta, ciao. Oh cazzo.
9: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi.
7: Pronto?
6: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
7: Non davo.
6: E praticamente l'ho curato.
7: Sono a casa col Covid, senti qua.
6: L'ho curato.
7: Private sulla telefonia.
8: Pronto?
6: Sono a casa col Covid. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Metodo Santino.
8: Con la mamma, te va.
7: Privato. Ma se cambi nuovo sul cellulare, qualcuno si conosce anche il mio numero. L'altra volta chiamarono anche sul cellulare. Possiamo farla la denuncia, la polizia postale. Per avere per uscire privato, loro lo fanno sul numero.
8: No, lo fanno sul telefono di fare il numero.
7: Però l'altra volta l'ho preso anche sul mio telefono.
6: Minchia, mi è passato subito.
9: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi, utilizzando l'altro numero in possesso.
8: Pronto?
6: Qualcuno del Covid.
8: Ma va, fanculo la morte da mamma. Mettetelo nel culo tu e spara.
9: Il camionista veneto è tornato.
10: Qual falange di Cristo Redentore?
8: Ciao.
6: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
8: E che cazzo me ne frega, c***a!
6: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
8: Ma va a cagare, c***a! Maledetto il tuo di
6: c***a! L'ho curato.
8: Ma non me ne frega un po'.
11: Hai un amico in me.
8: Non me ne frega un po'.
11: Grande amico in me.
8: Ti stacco la testa, porco.
11: Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli.
8: Tra quel cuore, mi bevo il tuo sangue.
11: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me. Di più di un amico in me.
8: Ti bevo il sangue di. Ti strappo il cuore.
6: Praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
6: La grande botta.
12: Radio 105.
13: Hey! 105.
12: Hey! Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo!
3: Certo. Verrazza mai da una borraccia!
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia!
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: Se vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
0: B. Bravo! Bravo! Infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non a respirare con le B!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto?
4: Pronto! Pronto!
3: Pronto, signor Ennio?
4: Vai, chi sei?
3: Sono Leonida! Sono Leonida della...
4: Leonida! Chi sei?
3: Sono Leonida! Sono...
4: Che non ti capisco! Chi sei, brutto... vacca.
3: Sono una signora dalla produzione della trasmissione televisiva di Mengacci, ricette di famiglia.
4: Sì. Sì. Chi sei Mengacci?
3: Mengacci, presentatore, adesso glielo passo. Adesso glielo passo perché vuole fare...
4: Ma che cosa vuole da me? Io non lo conosco.
3: Facciamo...
4: Mengacci, ma che Mengacci? Ma io non lo conosco.
3: No, lui è presentatore,
4: ma
3: quello
4: no,
3: sulla Rai.
4: Sì, invece, sì.
3: Sì.
4: Non lo conosco.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Allegria, sono, sono Davide Mengacci, come sta, signor Ennio? Allora, noi vorremmo venire da lei a fare un filmato, un servizio per la televisione, per la trasmissione Ricette di Famiglia, dove praticamente prenderemo, facciamo delle grandi riprese sul suo orto, quindi... Ci dobbiamo mettere...
4: Deve fare un filmato a casa mia!
5: Perché sappiamo che lei ha...
4: Perché? Fare dall'altra parte!
5: Allora, noi verremo lì con tutta la truppa a fare il filmato, a fare un'intervista. Sappiamo che lei ha anche le mucche. Ha le mucche lei, no?
4: Vai a cagare, ma non so chi sei!
5: Allora, glielo ripeto, sono Davide Mengacci. Allegria. Allegria. Allora, senta...
4: C'è poco da stare allegri, ce l'ho già detto. Sono nel campo, vacca la
5: m***a. Benissimo,
4: stamattina.
5: Benissimo. Allora, signor Ennio, senta, allora noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po' le verdure, la frutta e tutto quello che ha lei. Lei cos'è che coltiva esattamente?
4: Qual è la sua... Cos'è che... Un po' di tutto, senza c'è dell'orto.
5: Mi faccio un elenco, via, sentiamo.
4: Ma che l'elenco ti devo fare? Cosa vuoi che si metta nell'orto? Dall'orto ci metto un po' di tutto, no?
5: Cosa?
4: Adesso sono nel furbetto! Sto tagliando ancora il furbetto,
5: allora, allora, signor Ennio, senta, allora, adesso le passo dalla produzione.
4: Ma che produzione?
5: Le passo il cameraman.
4: Ma che cosa devi produrre?
5: Le passo il cameraman che verrà con
4: la
5: camera.
4: Ma chi è il tuo cameraman?
5: Verrà con la telecamera.
4: Chi è? Sono la cameraman! Marco la m***a!
5: Adesso glielo passo, così si può... D'accordo, per le erbiese, mi raccomando. C'è un punto dal tetto da uno stabilimento che si può riprendere il campo dall'alto, se no lo passiamo col drone.
4: Ma che il drone?
5: È quella macchinetta che vola con la telecamera e fa le riprese dall'alto, capito? Siamo innovativi, no?
4: Allegria!
5: Cosa? Telecamere! No, allora, signor Ennio, vediamo con le telecamere e con il drone. Allora le passo adesso. Vuole parlare col cameraman o col regista?
4: Regista.
5: Passo regista. Passo regista, stia lì un attimo.

0: salve.
1: No, allora signorina, vediamo con le telecamere, con il drone. Allora le passo adesso
0: vuole
1: parlare col cameraman o col regista?
0: Regista.
1: Passo regista. Passo regista, stia lì un attimo, io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
0: Il camera.
1: Grappa bocchino, allegria, ok?
0: Ma che va la grappa? Ma se sei ubriaco, va a ma che va, continua a sapermi quando io sono preso. Pronto!
2: Pronto, Ennio!
0: Chi sei? Chi sei?
2: Sono Sirtaki il regista.
0: Puttana! Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
3: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, ordine è pronto.
3: Cosa?
4: Ordine è pronto. Ordine dragone d'oriente, io ho 4 imbottini primavera, te la bioli, bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
3: Sì, non l'ho fatto io questo ordine.
4: Ah, beh, io ho questo numero.
3: Nome, chi te l'ha dato?
4: Nome Marco.
3: Nome Marco?
4: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male il nome?
3: Beh, sì, non sono io. Hai scritto male il numero.
4: Là è del parte, ora. Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera do 3.
3: Quando è stato fatto l'ordine?
4: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
3: Beh, chi è Marco? Non lo so. Vittorio,
4: chiedi, chiedi. Chiedi.
3: Ordine, ma...
4: Sì, sì, chiedi, chiedi. C'è Marco?
3: Ah,
5: Marco, sì, c'è un Marco.
3: Marco e un Francesco?
5: Francesco non lo so, Marco.
4: Marco, sì. Marco.
3: Ce n'è uno ma abita sopra di me.
4: Sì,
3: non
4: sì,
3: sono io,
4: allora,
3: sono un negozio.
4: Sì, sì, allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora, Ryder, pronto, arriva. Io non so se è 2 imbottini primavera o 3 imbottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
3: Vabbè, tu consegna sì. Qua, poi chi ti risponde ti risponde.
4: Sì. Allora, fa 32 euro e 50, fa, va bene 32, paga contanti?
3: Non lo so, non lo so, non è un mio ordine.
4: Devo
3: non
4: dire,
3: so dirtelo,
4: no,
3: non lo so, non l'ho fatto io quest'ordine. Tu citofona e chi risponde risponde.
4: Devo dire io a Ryder, Abdul, di pagare post contanti? Contanti va bene? Contanti,
3: signora,
4: va bene.
3: Non lo so. Non so.
4: Paghi tu?
3: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
4: No,
3: per
4: tu paga, tu paga, sì sì. Arriva.
3: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
4: Vuoi che aggiungo un noodles bedula per te?
3: No, grazie.
4: Ti regalo.
3: No, no, grazie.
4: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
6: Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno. Ordine pronto.
6: Scusi?
4: Ordine pronto, sta arrivando.
6: Ma che ordine, scusi? Non...
4: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono 2 o 3 ravioli bedula, non ho capito.
6: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché
4: no.
6: Siamo in ufficio, quindi questo... non saprei dirle.
4: Sì, sì, questo
6: puoi dirmi
4: numero.
6: Da dove chiama?
4: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io ho indirizzo via Pini, Rambei 16.
6: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti, eh.
4: Grazie.
6: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
4: No, no, giusto, indirizzo, numero, tutto giusto. Uno ha ordinato un noodles gamberi, 2 ravioli beldula, 3 ravioli gamberi, ma non ho capito se è 2 o 3, e un imbottino primavera. Questo ordine che io ho, sei pronto? Sta arrivando.
6: Va bene.
4: Sì.
6: Va bene, ok. Non so, si vede che l'ha ordinato un mio collega che al momento non è qua.
4: Sì, sì, sì. Come si chiama il collega che non è qua?
6: Ma, okay. Scusate, Daniele, non è andata nel mio
7: credo che sia, se così.
6: Guardi, posso farla richiamare?
4: Io ho nome Daniele qua.
6: Daniele, sì, allora...

0: Allora è stato lui ad ordinare, sì.
1: Allora sì. Ordine arriva, sta partendo già, paga contanti o POS?
0: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
1: Allora porta sia
0: come
1: POS.
0: Come faccio a dirgli? Non c'è.
1: Porto
0: non
1: tutte
0: c'è
1: e due, sia POS che
0: dire.
1: Porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul deve portare POS! Per via. Ok, allora Abdul parte, c'ha posto, resto per contanti. Io metto uno in bottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
0: Sì.
1: Tu paga, Daniele poi te li dà, eh? D'accordo?
0: D'accordo, sì.
1: Bene, ok. Hai capito?
0: Sono 36 euro?
1: Sì.
0: 32?
1: 36.
0: Facciamo 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
1: Sì, e poi ti regalo nudo spedula. Tu hai capito?
0: Sì.
1: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
0: Ok, grazie.
1: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga. Ehi!
2: Dogone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
4: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi!
5: Grazie Marco, grazie a tutti!
3: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
6: 700.000 lire? No, è poco. È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due panino mentre...
3: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
7: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
3: Ma poi qualcosa è successo, fino a raggiungere il dramma.
8: Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi Corpo. Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi Corpo.
9: Capo pattuglia schiama Quadra B.
8: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Roberti, Cangurotto, confermare.
5: Chi è?
9: Squalo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
5: Non ho capito.
8: Dimmi coordinate mentre prende.
5: Non capisco.
9: Non te devi chiamare Corpo, tu te devi chiamare Sordo. Andozzai.
10: Sono nello studio 4.
9: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
5: No, no, hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
9: Ma chi?
5: Quelli dello zoo.
9: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
5: Stanno a scherzare. Mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare di scantine con le giuste.
9: Ma?
5: Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
9: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai!
5: No, io non esco!
9: Dai, che brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
5: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
9: Ma chi?
5: Lo zoo!
9: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Spalo, dai, su.
5: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro.
9: Sì.
5: Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo squalo ha bisogno dell'acquario.
9: Tu te devi far curare, guarda, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
5: Davvero?
9: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
5: Grazie colonnello, allora esco.
9: Canotta?
8: Sì?
9: Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese. No.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali c'è la voce? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
1: Allora proletari, come state? Vi sono mancato? Avete trascorso bene le vacanze? No, perché io ho solamente riflettuto su questi influencer e quando rifletto troppo tendenzialmente va a finire che mi incazzo. Infatti ditemi un po' voi se è normale quello che dicono questi personaggi ambigui di Instagram che passano le giornate a bere tisane e sponsorizzare creme di merda.
2: Eccolo qua, caricatore con attacco USB. Come potete vedere è adatto perfetto per le nostre palle, per avere sempre le palle belle morbide e depilate. È adatto per le parti intime, perché? Perché ha la testina, come vedete qua, in ceramica, quindi è delicatissimo, non taglia mai. Però ragazzi, io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba. Io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba.
1: Iniziamo alla grandissima qua, ma puoi sponsorizzare un rasapalle? Cioè, dal trono di uomini e donne a rasapalle su Instagram. Luca Speracchi, 456.000 followers, una carriera inversa. Ma poi è partito dal rasarsi le palle, è arrivato alla barba, corpo, capelli, cioè tutto. Ma che disagio. Cioè, mi immagino anche la telefonata di ingaggio. Pronto, Lucas? Sì? Vorremmo che lei diventasse il nostro testimonial, va bene? Di cosa? Di un rasapalle, no? Cioè, io non ce la posso fare.
3: Perché questi hanno pochissime calorie, cioè questo ne ha 5 alla pesca, è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango. Poi alla pesca è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango.
1: Eccola qua, il succo di pesca che sa proprio di pesca e il succo di mango che sa proprio di mango. Ma dai, Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers, titolo di studio, battesimo, competenze nella vita, dire minchiate, mettersi lo smalto sui piedi con una mano sola e scorreggiare con l'ascella. Una carriera indubbiamente costruita su pilastri solidi. Noi rimaniamo comunque anche in attesa di sapere se un cucchiaino di merda abbia il sapore di merda. Mi raccomando, faccelo sapere. Ci teniamo.
4: Eccomi qui, riappaio abbastanza a caso dopo aver dormito più di 20 ore, cioè dopo aver dormito più di 20 ore, cioè che per me è una cosa veramente allucinante, però sono stracontenta, immaginavo di aver bisogno di un attimo di tempo per riprendermi. Sono un po' stanca, però sono contentissima perché sono riuscita a vedere veramente tante cose.
1: Allora, io adesso divento volgare e villano. Come cazzo fai a dormire 20 ore? Ma neanche se mi bevessi una betoniera di vodka riuscirei a dormire 20 ore. Cioè, dopo 20 ore tendenzialmente si inizia ad avere un sospetto caso di morte apparente, dai. Che cosa stavi aspettando? Che ti inumassero? Chiara Facchetti, 238.000 followers. Volevi raggiungere gli arcangeli e suonare la tromba sulle nuvolette con loro? E non capisco. E poi aggiungi anche, sono un po' stanca. Ma per la puttana, come puoi dire che sei stanca dopo aver dormito 20 ore. Qua c'è proprio un astio nei confronti della vita, lo capisci? Le cagate che escono dalla tua bocca sono inquantificabili, siamo proprio messi male.
5: Vogliamo parlare di questi post estivi di tantissime ragazze, non tutte per fortuna, però tantissime ragazze che mettono su queste foto che postano delle frasi super poetiche del tipo il cielo è pieno di stelle ma la stella che brilla di più rimani sempre tu, abbinate ad immagini di loro in costume al mare a pecora.
1: Chiofi, piccolo e tenero Chiofi, sei il mio preferito e non posso negarlo. Il tuo discorso potrebbe anche filare, se non per il fatto che se in questo momento apro il tuo profilo da 1,6 milioni di followers e prendo una tua fotografia a caso in cui ti ritrae mezzo nudo, oltretutto con tutti questi tatuaggi qua sembri anche un tappeto con le braccia, io leggo la seguente frase: non è nelle stelle che è conservato il tuo destino, ma in noi stessi. Ma chi offi, cazzo? Ma che cos'hai, un emorroide al posto del cervello? Qua mancano proprio i concetti di base. Tu non puoi dire che ti stanno sul cazzo le persone che scrivono queste frasi accostate alle loro fotografie provocanti e poi tu fai lo stesso. Fai pace con il cervello, dai. Io credo in te. Niente, in questi mesi di vacanze non si sono risparmiati. Hanno continuato a sparare puttanate a profusione come se non ci fosse un domani. Ero affranto prima e sono affranto anche oggi. Però io resto fiducioso nel genere umano. E no, non sto parlando di loro. Loro sono senza speranze. Io parlo di voi. Io so che prima o poi riuscirete a capire che rendere famosi questi stronzi servirà solamente a loro. Voi per loro siete un numero che gli servirà per continuare ad arricchirsi sulle vostre spalle, oltretutto vendendo rasapalle. Fate i bravi. Tutti insieme cambieremo questa società. Ciao.
0: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Una donna forte, indipendente, a capo di un grosso giornale di carta.
2: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
1: Uno stagista sprovveduto, che la fica non l'ha vista neppure quando è nato.
3: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
2: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo. Quanto è vero, Satana, ti prendo a frustate fino all'inferno.
3: Subito, capo.
1: Un magistrale, Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
4: Oddio, sto morendo, oddio!
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
3: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer e ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
2: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di amochina. Ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
1: Una scelta difficile.
3: Dannazione, i soldi... Dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche... Non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
2: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di prato.
5: Ma che sta a fare i piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo, lascivo. Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lusturioso. Devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
3: Ah, come quelli rapper.
5: Chi è?
3: Tormento, piacere incontrollabile.
5: Sì, Ernie e Stipsy. No, gioia e dolore nello stesso momento. Action! Se riesci a farli in un'unica emozione è meglio.
3: Come faccio? Una voce sola?
5: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Questo è un ubriacone. Niente, soffre e basta, soffre. Troppo, deve essere più. Crampo gli è venuto.
3: Scusi, guarda, io.
5: Provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano.
3: Sì.
5: Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina.
6: Action!
5: Porco! Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
3: È figa.
5: Ripercepisca.
3: Cazzo!
5: Ecco, questo. Lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere. Prego.
6: Action!
3: Porco!
5: No, senza riferimenti alla sacra rota. Espungiamo il riferimento all'altissimo.
3: Avel mai!
5: Che è un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano?
3: Non ho capito, spuntare.
5: Dai, frusti!
3: Oh, un cazzo!
5: Così va bene, prego, altre quattro.
6: Action!
3: Rista!
2: E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia!
3: Cristo!
5: Ci è abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia?
3: Sì, ma non voglio che si sappia.
5: Va bene, lo terremo fra queste quattro mura, Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella nel calzino. Motore, azione, namo.
6: Action!
2: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Ma possiamo scopare a 69?
5: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
3: Ah sì?
5: Qui
3: scopriamo sott'acqua.
5: No, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
6: Action!
2: Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
5: No, quello lo deve fare. Vede che è scritto tra parentesi?
3: Che cosa?
5: Abbaia e ansima più volte.
3: Sì.
5: Lei deve abbaiare e ansimare più volte. Non è difficile, è scritto qua. Ma... Subito, mia signora!
3: Subito!
5: Dico.
3: Mia signora!
5: No, attaccato!
3: Subito attaccato, mia signora!
5: No, subito, mia signora!
3: Subito, mia signora!
5: Perché urla? Lei esegue, lei è...
3: Sta prendendo a calci nei coglioni.
5: Non ancora, per il momento le sta a spengere un sigaro in culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
3: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
5: Ma, si figuri, io sono preoccupato per il budget. Arrivano direttamente da Cuba. E qua, una volta che sono stati nel culo suo, nessuno...
3: Sei fuma.
5: Bravo, prego.
3: Subito, mia signora! Bau, bau!
2: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
5: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa...
3: Non so, ma mi fa schifo.
5: Anche a me mi ripugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione. No,
3: ribelliamoci!
5: Cos'è questa roba?
3: La moto di ribellione.
5: No.
3: Questo è troppo, Anastasia! Mi hai umiliato, frustato, mi hai spetto i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo, mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico, ma questo no! Non mi lascerò portare al guinzaglio come un cane davanti a tutti, è capito?
5: Bravo, mi è piaciuto, bravo, vada Anastasia, vada! Lo schiaffeggi a due mani!
6: Action!
2: Aia! Aia! Come osi parlarmi così verme e schifoso? Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua.
3: Figa, ha fatto una faccia così, oh.
5: Mistress lei, eh.
3: Che troia. No, Anastasia, basta. Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure. Ma scangela.
5: Che è successo, scusi? Ma soggiacerò.
3: Ma soggiacerò.
5: Ma non.
3: Ma non. Ma è Veneto.
5: No. No, non è la signora che ha delle grandi mani. Non è la signora Manon. Ma non soggiacerò. Ma non.
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in
5: oh, cazzo!
1: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzen.
2: Forza!
1: Super comparsa.
3: Ah!
1: E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
2: Fandingo, puoi entrare ora.
7: Signora, è lui quello che devo inculare?
2: Sì, Fandingo, è proprio lui.
3: No, no, fermo, dai, arimo, no, no, che paura.
5: Oh, ehi, oh, la madonna, che cazzo è questo qua? Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
1: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema... Ah, dimenticavo... Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore tante volte.

0: minuti.
1: Pausa, pausa, pausa, pausa. Ricocite, signor Grigioni, punti larghi che il filo costa. Ci riaggiorniamo fra 5 minuti, pausa.
0: Aiuto! No, sto morendo.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
3: Lo Zodi 105.
4: Bentornati amici di Freetom oltre il cortile. Nelle scorse settimane non abbiamo detto praticamente nulla e come da prassi anche oggi cercheremo di sfruttare al massimo le due ore tabellari per propinarvi un coming up dopo l'altro fino alla sigla finale senza concludere nemmeno una piccola inchiesta sul mistero. Ma siate certi che ascolterete basi cinematografiche pazzesche e vedrete incredibili inquadrature di gente che scende da mezzi di trasporto con sguardo impegnato. E ovviamente le immancabili decine di dronate che manco in una incursione in Ucraina le truppe di Putin. Inizia un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile.
5: Oggi nella puntata di Freetom, oltre il cortile, Roberto Giacobbo, vestito come sempre da mentalmente disturbato in gita con il gruppo di ragazzi speciali, si lancerà in qualcosa di più grande di lui, ovvero l'esplorazione subacquea di una grotta dove alcuni speleologi hanno rinvenuto antichissimi resti umani, ma che noi non vi mostreremo perché dopo pochi minuti con le bombole Roberto ha rischiato l'embolia per un attacco di panico dopo essersi incastrato fra gli spazi angusti, essendo alto 2 metri per 130 kg.
6: Ecco amici, mi sono immerso da pochi minuti. Qui è molto buio e molto stretto.
7: Porca troia.
8: Che succede? Tutto bene?
6: Mi sono incastrato.
8: Mantieni la calma o andrai in iperventilazione e finirai l'ossigeno.
6: Ma chi cazzo me lo ha fatto fare, puttana Eva?
8: Calmo Roberto, stai calmo.
6: Tiratemi fuori da qui.
8: Te lo avevo detto di non usare la giacca tipo Sahara per le immersioni.
6: Ma quella cazzo di muta non mi entrava di merda.
5: Dopo decine di minuti di ansia per riportare in superficie l'inadatto tra una imprecazione e l'altra e un altissimo costo di merendine e snack avidamente divorate dal mega ciccio con i capelli da arabo anni 80, in seguito alla fame chimica da spavento, ci spostiamo in Egitto, a farci prendere per il culo per l'ennesima volta dal Pacciani egiziano, ovvero Zaudi Awas, il meno esperto della storia dell'egittologia mondiale, che sembra più un andranghetista che si finge dipendente statale. Il cialtrone imbarcherà ancora Giacobbo di minchiate su presunte scoperte, accompagnandolo attraverso un percorso turistico che costa 5 euro, ma che spaccerà per una esclusiva per la televisione italiana, al costo di almeno un deca che si inculerà alla faccia di Mediaset.
4: Siamo per la 200ª volta nella medesima piana di Giza, alla base della ormai stravista piramide di Cheope. Ci troviamo con il nostro amico storico, il famosissimo archeologo egittologo, tour operator, ristoratore, imprenditore edile, ma soprattutto venditore di fumo, Zaudi Awas.
1: Ciao Roberto, che piacere vederti.
4: Allora, Zaudi, che scoperta straordinaria hai fatto per cercarmi di notte al telefono con urgenza, pregandomi di raggiungerti con 10.000 euro in contanti qui in Egitto?
1: Mi hai portato anche le sigarette?
4: Certamente, come sempre. Compreso il formaggio grana, sotto vuoto.
1: Lo hai messo in frigo in albergo?
4: Ma che cazzo è? Una puntata di MasterChef?
1: Si scusa, è che qui fa caldo e mi si rovina. Allora, sei curioso di vedere la mia nuova incredibile scoperta? La mostrerò in esclusiva per il vostro programma e per tutti gli italiani.
4: Avete sentito? Avete udito bene le sue parole ridoppiate approssimativamente con la voce di un vecchio panettiere italo-albanese per essere coerenti a livello sonoro? Adesso Zaudi, invece di mostrare la sua scoperta alla comunità scientifica internazionale, ha scelto di farla vedere a noi. Un pidocchioso programma pseudo-divulgativo in terza serata su un canale secondario di un pacchetto di 47 canali di Mediaset. È incredibile, sarà certamente qualcosa di sconvolgente.
1: Guarda Roberto, inquadra questa antica mummia di gatto sacro, una vera rarità, rinvenuta stamane da uno scavo nella Valle dei Templi.
4: Accidenti, guardate amici! Dentro questa busta della spesa della catena Aldi vi è una preziosa mummia antichissima di felino sacro. Ma scusa Zaudi, ma la busta si è mossa e mi è sembrato di udire un lamento di felino?
1: Sì, scusami un attimo. La mummia è stata estratta di recente e ancora fresca. Basterà sbatterla un po' di volte sulla pietra. Ecco fatto, adesso è perfetta.
5: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile, una commissione di inchiesta indagherà su Zaudi Awas per presunti maltrattamenti sugli animali. Avremo ospite un ciarlatano che ci imbarcherà di cazzate sul suo rapimento alieno. Andremo alla scoperta di un fantasma dentro la cantina di un bizzarro signore che colleziona bambole indagato per atti osceni fuori dagli asili. Cammineremo per 3 ore in cerchio fingendo di perlustrare una foresta spettrale a Perugia. Infine, andremo in Giappone ma non si capirà effettivamente il motivo del viaggio. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom Oltre il Cortile.
3: Lo Zodi 105.
9: Lo Zodi 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare, nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che, per aiutare la famiglia, lavora presso un negozio di fiori.
2: Che vita di stenti! Siamo così poveri che abbiamo l'acqua in casa a giorni alterni. Ho le mutande così sporche che dovrò levarle con lo scalpello. Che puzza le mie ascelle! Speriamo che il titolare del ristorante abbia contratto il Covid e abbia perso l'olfatto. Puzzo di fonduta lasciata al sole per mesi.
0: Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane e affascinante pianista, Fernando José. I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
4: No hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
2: È permesso?
5: Per Dildo, che strano lezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore? Mi ricorda le mie Stan Smith, portate senza calze durante una maratona e poi lasciate sotto la pioggia per 15 giorni.
2: Mi scusi, cercavo il signor Fernando Perez.
5: Signorina, lei è molto fortunata ad avere in mano quei meravigliosi fiori, perché c'è una strana puzza di foca decomposta che sta invadendo la stanza.
2: No, non è una foca, è la mia fica.
5: Come dice?
6: Gatta salvaje, con tu passione.
7: Che bonita!
6: Con tu dulzura, arranca del corazon.
0: Rosalinda non poteva sapere che da lì a poco avrebbe incontrato l'uomo dei suoi sogni e...
2: I fiori sono per il signor Fernando, sarà mica lei?
5: Eppure abbiamo buttato la spazzatura stamattina.
2: Purtroppo la mia famiglia è molto povera e non abbiamo molto per curare la nostra igiene intima.
5: Ma abbia pazienza, non la stavo ascoltando perché sta puzza di merda mi sta stordendo, non capisco più nada. Le conviene andare perché non è giusto che una signorina come lei debba sopportare certe puzze di feci di balena, una cosa insopportabile, non riesco a comprenderla.
0: Il loro primo incontro non era andato benissimo per Rosalinda, ma per la prima volta, dopo tanti anni, sentiva il cuore battere forte, le farfalle nello stomaco e qualche pidocchio rosicchiarle i peli spettinati della fregna. Forse aveva trovato l'amore.
8: Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más.
5: Che strano! La ragazza fiorista è andata via e la puzza è svanita. Deve essere stato il vento a trasportare il fetore della discarica da un'altra parte. Oh, eccoti finalmente.
9: Stavo per dire la stessa cosa.
5: Bueno.
10: Mi piace che Paolo si impegna anche.
5: Perdona Romero, hai sentito anche tu uno strano puzza di ostriche e babuini ricoperti di diarrea di cavallo appena fatta?
9: Stavo per dire la stessa cosa.
5: Sì, questo forse l'hai già detto primero, però è strano perché... Prima è venuta una ragazza molto carina a consegnarmi dei fiori e con lei è arrivata anche uno strano odore di muerte. Misto merda, misto cane bagnato, misto vomito di iena.
9: Stavo per dire la stessa cosa.
5: La stessa cosa, sì, ho intendito, però pensa che hai ragione questa volta, Romero. Hai sempre ragione tu. Fortuna che ho te come amico. Come farei senza il tuo prezioso aiuto, eh?
9: Stavo per dire la stessa cosa.
5: Ecco, però potevi dirne un'altra.

0: Il cavalier Romero Altamirano era un famoso imprenditore, amico di Fernando e proprietario del ristorante.
1: Comunque, Romero, non so perché, ma voglio rivedere quella giovane fiorista. Qualcosa di lei mi ha veramente colpito.
2: Fernando!
1: Alonso, bienvenido!
2: Hai visto la ragazza che è appena passata?
1: Sì, sì, ho visto la ragazza.
2: Aveva l'alito così pesante che il suo spazzolino da denti gli ha chiesto di fare il cambio con quello del cesso.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ci avrei scommesso 4 pesetas. Comunque, Alonso, come ti permetti? Quella ragazza era solamente una giovane fiorista.
2: Sì, ma l'ho incontrata prima di te alla fermata del bus. Emanava lo stesso odore delle mie palle dopo 6 ore di calcetto.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Sì, non te ci mettere anche tu, Romero. Sempre a fare lo spiritoso.
2: Sulle confezioni del deodorante dovrebbero specificare che il prodotto non sostituisce la doccia.
1: Alonso, le tue parole non mi toccano. Io voglio rivedere quella ragazza perché credo di essermi innamorato.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ma non la devi dire perché mi sono innamorato io para primero, quindi non rompere il cazzo, eh?
4: Amor, amor, amor.
0: Nel frattempo, Rosalinda chiama il suo migliore amico Gonzago al telefono e...
5: Gonzago, credo di aver trovato l'amore della mia vita.
6: Ti puzza l'alito.
5: Tanto?
6: Vedi tu, stiamo parlando al telefono.
0: Non perdere la nuova puzzolentissima puntata di Rosalinda, la nuova telenovela dello Zoo di 105.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te sotto, Leo? Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Sono i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Ciao facce di culo, sono di nuovo io, il vostro Nicola Gabbia, e sono pronto a immergermi con voi ancora una volta nella straordinaria storia delle parolacce. Come uno stronzo nella tazza del cesso. Oggi rispondiamo ad una domanda piuttosto ricorrente: perché in Sicilia il cazzo è femminile? Andiamo alla scoperta della parola minchia.
1: Sono il conde
0: Le radici della parola minchia sono incredibilmente una sonora minchiata, cioè una cosa di poco conto, nel senso che il termine minchia deriva dal sostantivo latino mencla o anche mentula, il cui significato era sporgenza, appendice e quindi banalmente cazzo.
2: La vita, nella vita c'è chi nasce minchiatura e c'è chi nasce minchia secca, c'è chi la piglia e c'è chi la dà.
3: Minchia, minchia. Ma tu solo minchia sai dire?
2: Sì, solo minchia so dire minchia!
0: In letteratura la minchia fa la sua prima comparsa nei Malavoglia di Giovanni Verga, dove padron Tony viene definito un minchione. E non perché possieda una ciolla di dimensioni spropositate, ma poiché è inchiappato a gestire i propri affari.
4: Minchia tanto, tengo una minchia.
0: Per quanto riguarda la musica, se il singolo Tengo una minchia tanta di Frank Zappa è un prodotto di nicchia, nel 1994 la minchia è salita sul palco dell'Ariston di Sanremo davanti a 20 milioni di spettatori. Minchia quanta gente!
5: Minchia signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia signor tenente.
0: Nella cultura popolare, la minchia può essere il nome di un pesce, di un ortaggio o di un'alga. Diverso invece è il caso della gran funcia di minchia, che a dispetto del nome non è un fungo, ma un modo dialettale di dire niente, nulla, nessuno. Come nel popolare scambio di facezie, conosciuto col nome Sai chi ti saluta un casino? Sto cazzo!
6: È per te, pensata proprio per te.
7: Per me? Cosa?
6: Una bella funge di minchia.
0: Ma vediamo come si usa la minchia. Scusate, intendevo la parola. Il termine minchia, come il suo cugino cazzo, può essere usato per esprimere stupore, apprezzamento o sorpresa, ma anche disprezzo, svalutazione, giudizi tranchant.
8: Oh minchia Andrea!
9: Oh minchia Franco!
8: Oh minchia, lo sai che c'ho la tipa?
9: Minchia no!
8: Minchia sì!
9: Minchia che storia!
8: Guarda sta foto!
9: Minchia che cesso!
8: E minchia che tatto!
9: E minchia scusa!
0: E in ultimo, perfino tristezza, rassegnazione e noia!
10: Amore, ci guardiamo un film di Ozpetek!
11: Minchia che palle!
0: E questo è tutto sulla storia della parola minchia. Facciamo un piccolo test per vedere se avete capito che cosa vi è rimasto di questa puntata.
12: Una beata minchia!
0: Perfetto! Alla prossima puntata, teste di minchia!
12: Oh!

0: This is a zoo, only for you.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi io e il mio cazzillo di plastica, che agito davanti alla faccia come la leggendaria bacchetta di Voldemort, ma che in realtà è una scatolina spararutti trovata in una scatola di cereali coreani, siamo qui per parlarvi di una categoria umana misteriosa e poco conosciuta. Gli scroccafeci. Chi sono gli scroccafeci? So che morite dalla voglia di saperlo, ma prima guardate il tabellone luminoso alle mie spalle, creato coi cartoni delle birre e le lucine di Natale vecchie. Osservatelo bene, perché se con le donazioni arriviamo a 110 euro, il nostro stagista Vittorio farà una cosa speciale per voi. Vero, Vittorio?
2: Sì, Andrea, ecco, io non sono tanto convinto di questa cosa, non è che proprio lo voglio fare.
1: Lo devi fare, Vittorio. Ricordati che hai una laurea magistrale in biologia e quindi, come massima aspirazione nella vita, puoi trovare lavoro come cancellatore di cazzi a bomboletta sui vagoni della funicolare. Avanti, di ai nostri amici cosa farai per 110 euro.
2: Mi bevo la piscia.
1: Esatto, un bel bicchiere di urina appena deposta e ancora calda, tutto nella gola di Vittorio mentre voi lo guardate e lo potete pure sfottere. Che grande risorsa la scienza. Ed è proprio alla scienza che chiediamo aiuto per spiegare lo strano fenomeno degli scroccafeci. Chi sono? Dove vivono? Perché tormentano chi gli sta intorno con la continua richiesta di cacca? E che legame hanno col gruppo Bilderberg? Tutte queste domande hanno, ovviamente, una risposta. E noi stiamo per rivelarvela, ma

0: moglie? E invece no, ha perseverato. Quindi Vittorio, ti invito a fare come Galileo. Se arriviamo a 50 euro nei prossimi 60 secondi, ti spari un bel ciupito di piscia. Intanto noi torniamo ad occuparci degli scroccafeci, perché sicuramente è capitato ad ognuno di voi di essere tranquillamente seduti sulla tazza del gabinetto o inginocchiati nella latrina alla turca di un autogrill quando una persona insospettabile, munita di un sacchettino trasparente, vi importuna chiedendovi un po' del sudato frutto del vostro sfintere. Perché lo fa? Cosa spera di ottenere a parte qualche ettogrammo di merda? Oh, sento un gioioso campanellino. Vuol dire che abbiamo raggiunto i 50 euro. Vittorio, prendi subito un bicchierino.
1: No, dai, Andrea, veramente, questa costa è la piscia, no?
0: Vittorio, pensa ai cazzi a bomboletta.
1: Vabbè. Per Galileo, prosit.
0: Alla salute, e chi non bussa non gussa. Allora, caro Vittorio, di cosa sa?
1: Sa di piscia, Andrea, sa di piscia.
0: Di piscia, esatto. Vedete? Questo è il grande potere della scienza sperimentale. Rispondere a domande complesse come questa.
1: Ah, Andrea, vedi che sento che mi puzza un po' l'alito. Che cosa dice la scienza?
0: Ottima domanda, Vittorio. Ma, per favore, parlami girato dall'altra parte che mi sembra di fare l'arbitro ai mondiali di pioggia dorata. Dunque, la scienza dice che bere urina sottopone i reni ad un lavoro di filtraggio fino al 95% più intenso, il che, a lungo andare, potrebbe provocare un... Fermiamoci qui.
1: Come fermiamoci qui? Andrea, io voglio sapere che cosa mi aspetta. Non so, devo andare in ospedale, prendere una tachipirina. Che devo fare?
0: Non posso risponderti adesso, Vittorio, perché questo è un sensazionale cliffhanger per il prossimo video di GeoPeppo.
1: No, ma quale cazzo cliffhanger? No, voglio sapere.
0: Per questo video, invece, è tutto. Ci salutiamo su una tempesta di rutti creati con il mio cazzillo di plastica che tengo sempre in mano. Ciao, alla prossima.
1: Andrea!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene.
4: Presenta.
6: La famiglia porno.
7: Basta, non dire più una parola.
6: Porno. Porno. Porno.
8: Pronto?
5: Sì, pronto.
8: E allora?
7: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sì, pronto.
8: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa? Cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
7: Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
8: Ma.
7: Ecco, brava.
8: E allora? Ma va a un bagno, va.
7: Con la lingua tutta la punta così.
6: Porno.
9: Pronto?
5: Sì, pronto.
9: Chi è?
5: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
9: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
7: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
7: Leccami i coglioni. Ecco, brava. Oh.
6: Porno.
9: Pronto?
5: Sì, pronto.
9: Mi dica.
5: Ah, bene. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
9: Senta, chi è?
5: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
9: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
7: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo
9: ma
7: il fuoco.
9: Ma sentite, ma cosa volete? Io non ho invitato nessuno in casa mia.
7: Ecco, brava. Leccami i coglioni. Oh.
9: Guardate, ma chi siete?
7: Leccami la punta.
9: Ma ma

0: Ma cosa volete a me?
1: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Ma volete andare a rompere le scatole un po' a qualcun altro?
1: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
0: Non rompere un po' le scatole un po' a qualcun altro?
1: Non ancora.
0: Oh. Se continuate a rompere le scatole? Oh. Io chiamo i carabinieri, eh?
1: Ecco, brava. Ricami i coglioni.
2: Pronto?
1: Leccami i coglioni.
2: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
2: Scusi, ma chi è?
1: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
2: Ma chi è sto stronzo che stava lamando da lei?
3: Pronto?
1: Con la lingua, tutta la punta, così.
3: Chi è?
1: Mettilo in bocca.
4: Sì, pronto.
3: Pronto?
4: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
1: Più veloce con quella bocca. Oh. Leccami i coglioni.
3: Sai che sei una grande merda tu. Sei proprio una merda, ma di quelle cose del più sporche che sia. Non hai vergogna, giusto?
1: Con la lingua. Succhiala che non voglio.
3: Porca di...
1: Basta, non dire... Basta, non...
3: A mamma di... Ecco, mi piace le patate.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro unico Max Pezzali, sempre per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha fatto la sua prima serata e conosciuto la futura signora Mazzoli, la Stefi. Colti dal grande amore, vanno a godersi un romantico giro in gondola sui canali di Pavia.
2: Oh wow, la mia prima serata è stata splendida. Ho conosciuto te, mi sono divertito un botto e mi hanno pagato tantissimo, fica merda culo.
3: Oh sì, ottimo, anche io sono tanto felice.
2: Ora ho finalmente i soldi per pagare la multa da tantissime lire e salvare la fattoria di Radio Norba, cazzo troia porca. Chiamo subito Azzani Bianco per dargli la notizia. Ora che siamo nel 2000 sono arrivati i primi Nokia.
4: Pronto?
2: Salve, signor Azzan. Ho i soldi per poter salvare la fattoria, stronzo cazzone porcone.
4: Sono molto felice, Marco. Portali nei prossimi giorni. Ora però non disturbarmi che sto andando a Monte Carlo a fare la spesa.
2: La spesa? Ma non c'è un supermercato sotto casa, Pappa Pippa Piselli?
4: No, io devo andare a Monte Carlo, Risentiamoci nei prossimi giorni. E mi raccomando, non fare cazzate.
2: Ok. Bene. Allora, signor gondoliere, a tutta birra.
5: Remo, remo, sono il gondoliere, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Giga suga il canale.
2: Sì, in effetti è un po' basso il canale. Oh, vabbè, a parte questo, oggi è tutto perfetto. Godiamoci questa gita in barca, amore mio, goldone monco scemo.
3: Ma, Marco, sai che hai detto barca e mi hai fatto venire in mente che, secondo me, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di barche.
2: Di barche? Un'azienda?
3: Certo, mi basta solo una piccola base di investimento.
2: Beh, posso darti un po' dei soldi della serata.
3: A posto, faccio tutto io, lascia fare a me.
1: E il giorno dopo...
2: Amore, allora, com'è andata con l'azienda, stronzo pederasta?
3: Ciao Marchino, amorino mio bellissimissimo. Ho aperto l'azienda.
2: E?
3: E niente, l'ho già chiusa. Non andava.
2: Ma come? Cazzo troia merda culo stronzo porco il cazzo cazzo minchia.
3: Amore, dai, non dire tutte queste parolacce.
2: Ma cazzo però, avevo praticamente salvato la fattoria. Ero proprio a un passo.
3: Un passo? Ma, Marco, sai che, ora che hai detto passo, mi hai fatto venire in mente, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di passi di danza.
2: Tu dici?
3: Sì, mi basta solo un investimento iniziale.
2: Beh, ho ancora un po' di soldi della serata, gay puttana Pipo Pipo.
3: Allora tutto ok, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
2: Amore mio, allora?
3: Ciao tesoro bello, unico e strepitosissimo.
2: Sì, ma allora? L'azienda? Cazzo fica in culo?
3: L'ho aperta, ma purtroppo l'ho già chiusa.
2: E che cazzo però,
3: Sì, però Marco, dai, calmati, su, dai.
2: Ma come calmati? Avevo i soldi per la multa e ora mi sono rimasti 4 sputi, minchia ciucciapalle.
3: Sputi? Ma, Marco, sai che ora che dici sputi mi hai fatto pensare che dovremmo proprio aprire un'azienda di sputacchiere.
2: Ma, tu credi?
3: Assolutamente sì. Dammi quei 4 soldi, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
3: Amore, ho chiuso l'azienda.
2: Ma non mi hai neanche detto di averla aperta stavolta, merda zingaro finocchio.
3: Non funzionava.
2: Ma adesso sono nella merda però, non ho più i soldi, cazzo minchia di porco.
3: Sì, ma non dire tutte queste parolacce, dai, ti basterà fare un po' di serate.
2: Beh, sì, in effetti mi basterebbe farne una come quella di ieri. Però meglio risentire Azzan e dirglielo che i soldi non li ho più, porca troia e porco Mewtwo.
4: Pronto ragazzo, allora quando vieni a portarmi i soldi? Fai presto che devo andare a comprare le sigarette a Monte Carlo.
2: Salve Azzan, purtroppo i soldi sono spariti, cribbio dannato bastardo.
4: Li hai persi? Ma porca di quella troia, adesso sì che sono veramente incazzato nero. Sai che ti dico? Ricordi le moltissime lire di multa? Facciamo che diventano moltissimissimissime.
2: Ma mi serviranno un sacco di serate per fare tutti questi soldi, minchietta cazzo storpio.
4: Cazzi tuoi, fai le tue serate ma trova i fottutissimi soldi.
1: E con questa terribile notizia abbiamo trovato l'espediente narrativo per raccontarvi le fantastiche avventure delle serate e qualche chicca in più. Il tutto ovviamente per allungare alla grande il brodo. Vai così, Marco.
2: Ma che cazzo, questa è davvero una super minchia nel culo.
3: Ma Marco, sai che ora che dici super minchia...

0: Mongolia 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno, dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Disco retto.
7: Se fossi mia.
6: Disco retto.
7: Io ti legherei. Ti innamorerai.
6: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
8: Quanto amore, quanto sentimento! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del Disco Retto, la vostra dolce musica nel culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi strozzo il cazzo mentre leggo le vostre meravigliose, calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail "ho risolto il cubo di Rubik con le grandi labbra @squirtocoriandoliacarnevale.it". Scritta dalla nostra ascoltatrice Roberta, l'amica della Nerchia, ed è dedicata al suo amato Marietto, il mago del grilletto. Caro Marietto, il mago del grilletto. Ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo fare l'agopuntura al clitoride da Steven Seagal. Ah, mio dolce, dolcissimo Marietto, il mago del grilletto. In questi 2 anni che siamo stati insieme, me l'hai leccata così tanto, ma così tanto, che mi è cresciuto un francobollo da 27 euro sul punto G. Già, amore mio, nessuno come te è stato in grado di provocarmi così tanto piacere in quel magico mezzo centimetro quadrato. Ricordo quella volta in cui mi cospargesti la bagiana di briciole per attirare una colonia di formiche vibranti. O quando ti sei iscritto a quella scuola di cucina fusion per imparare a sgrillettarmi con le bacchette cinesi. E come dimenticare il tuo fantasioso uso del filo interdentale, con il quale mi provocasti contemporaneamente un orgasmo clitorideo e uno anale. Già, amore mio, stare con te è stato come avere un lama al posto delle mutande. Purtroppo, a furia di leccarmela, hai esaurito le tue ghiandole salivarie e ora la tua lingua è più secca di un pezzo di carta vetrata abbandonata nel deserto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un formichiere che riesce a leccarti le tonsille passando dal culo. Sono certa che capirai, con affetto, tua Roberta, l'amica della Nerchia. Quanto amore, quanto sentimento. Sì, cari ascoltatori, l'amore veramente non ha limiti. E a proposito di amore, abbiamo istituito questo nuovo spazio dedicato ai vostri messaggi amorosi. E allora sentiamone alcuni. Prego, regia.
9: Ciao, Discoretto. Sono Laura e ti ascolto sempre e soprattutto quando quando guardo il mio ragazzo che si fa la mia migliore amica.
10: Ecco, sì, Martina, dai, ecco. Salutamelo, ti ascolto sempre, grande Disco Retto. Ah sì, Martina, dai, così.
9: Ecco, stavamo cercando una nuova migliore amica per me, che il mio fidanzato si possa fare. Ciao Disco Retto, saluta amore.
10: Ciao Disco Retto grande. Sì Martina, dai, così.
8: Devastante. Mi commuove sentire quanto amore c'è in ognuno di voi. Ma sentiamone altri.
11: Ciao, sono Maurizio e in questo momento sto tenendo in ostaggio un'intera scuola materna con un Kalashnikov. E se la cosa ti eccita, facciamo sesso in video chat mentre gli scopo gli astucci, le cartelle diari. Fatemi sapere, ciao. I bambini hanno fame.
8: Quanto amore, quanto sentimento. Siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata del Disco Retto. Ma se anche tu vuoi inviare un messaggio o una lettera, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è Frigidità non ti permette di comprendere quanto sia bello.

uno che ti vuol sporcare. Vorrei farti il culo davvero, ma tu pensi al ferro da stiro. Vorrei un bel pompino da anni, ma tu pensi a stendere i panni. Pregarti di farmi sporcare per ore, per ore, per ore. Avrei tanto cazzo da darti, ma tu preferisci truccarti. Mi faccio 6 seghe in un giorno, ma tu metti il pollo nel forno. Un bacio ogni 2 settimane, finisce che vado a puttane. Se no preferisco morire, ti prego fammi venire. Così la

con uno che ti vuol sborrar. Adesso sembriamo due amici, io mi farei pure i tuoi mici. Si litiga, quello è normale, ma poi vorrei anche sborrare. Parlando di tutto e di tutti, io penso soltanto ai grilletti. Tu pensi quando eri bambina, invece vorrei una vagina.

0: Adesso ti sfondo io, tu zitta porco.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali. Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole Clara.
1: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
2: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina. Ma poi più niente.
1: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
2: Ma Heidi, mi meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
1: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
2: Ah, già, i sussidi.
1: Se ci schiatta la malaticcia siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
3: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 ranze senza di me?
2: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
3: Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
1: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi. Ma hai pisciato sopra Clara. Ma non l'hai aiutata. Magari si sente male.
3: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola la fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
2: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca e sta benissimo.
4: Qualcuno ha detto sesso anale?
3: Ehi, sgualdrina. Torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
1: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui.
3: Mamma mia, che fetore. Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
2: Eccola, è qui, è coperta di feci secche.
1: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
4: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta. E nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
3: Cristo, e zoppa, non c'è più nulla da fare.
1: Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
3: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata. Ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima!

0: Lo Zodi 105.
1: Amici, sono Wender e torna Wender, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!

0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Ah, fanno io per bene.
1: Chi è?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Chi è lei?
0: Allora, caro Fanuber.
1: Maggiore, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
1: Non c'è niente da fare.
2: Baciamelo piano.
1: Stati bene.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanuber bene.
1: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia bella.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, fanno per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
1: Guarda. Chi è?
2: Guarda il mio casta come entra bene in questa f***a bagnata.
0: Godi, godi. Venga, entri, maggiore.
1: Sì, sì, maggiore.
0: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Che cosa? Hai voglia di?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì, io mia.
2: Baciamelo piano.
1: Sì, mocca.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cavalla.
1: Lo metti in bocca?
2: Sì, spumina. Sì, ciuccia.
1: Ciuccia.
2: Sto per sbarrerare.
1: Yes.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì. Dove ce lo metto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì. Godi.
2: Lo sento.
1: Lo senti?
2: Girati. Vai.
1: Sire?
2: Prendilo. Sto per sbirarlo.
1: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
1: Succhia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galla.
1: Sì. Sa godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: È sempre piacevole il profumo dei fiori al mattino in montagna, ma ancor più la notte è il momento in cui il silenzio e la pace del comprensorio ti avvolgono con il loro abbraccio di serenità. Le stelle in cielo brillano a milioni e ti senti rapito da pensieri su civiltà che potrebbero vivere su uno di quei minuscoli puntini luminosi. Ma a parte sta cosa da poeti ricchioni, i nostri eroi sembrano svegli, perché una luce fievole fuoriesce dalla fetida baracca del nonno di merda. Quindi andiamo a vedere che cazzo combinano.
1: Io ho una donna e quattro assi.
2: Ma cane, ma dove cazzo le tiri fuori queste mani? Sono tre giri che hai sempre gli assi tu. Stai barando pezzo di merda?
3: Secondo me il pastorello ci sta prendendo per il culo, nonno.
4: Già, va sempre in giro con la maglietta strappata che puzza di sudore e merda. E oggi ha una giacchetta stretta stretta che sembra rubata da un asilo. Che cazzo ci nascondi lì sotto, verme del cazzo?
1: Calmi belli, io non nascondo proprio niente. Ho la giacchetta perché stasera c'è umidità. Voi siete saliti su con i cavalli. Io invece salgo dal paese a piedi. Guardate che la notte fa freddo.
4: Se scopro che mi stai facendo fesso, ti scopo il culo!
3: Scusa se mi permetto, ma che cazzo di minaccia è?
2: Il Doc ha ragione. Ti sparo in faccia e ti sgonfio il volto a capate, sono minacce da alfa. Ma ti scopo il culo? Non lo è affatto.
4: Beh, non cambia il discorso. Secondo me il nano col bel culetto non ce la racconta giusta. Levati la giacchetta e fallo lentamente, muovendoti sinuosamente e fissandomi negli occhi, leccandoti le labbra. Forza, bastardello!
3: Scusa se insisto, ma questo tuo modo di parlare mi sta mettendo a disagio. Era una pokerata fra sporchi pezzi di merda in una baita isolata in montagna. Ma c'è qualcosa che mi dice che tu abbia delle pulsioni sessuali verso il pastorello.
4: Ma non diciamo fesserie, a me non piacciono gli uomini. E comunque state decentrando l'attenzione da questa piccola e appetitosa merda con la boccuccia da pompinaro. Forza, Peter! Spogliati e facci vedere che non nascondi delle carte da baro del cazzo sotto quei vestiti stretti sul paccone.
3: Ma la vuoi finire di parlare come un maniaco sessuale pederasta?
1: Io non ho proprio un cazzo sotto i vestiti. Siete voi che non riuscite ad accettare di perdere con un ragazzino. Adesso mi avete stufato. Pagatemi e me ne vado. Io non gioco più. E poi questo ricchione mi continua a fare l'occhiolino. E non mi sento più a mio agio.
4: A chi hai detto ricchione?
2: Calmo, Frederick, metti giù quel ferro.
1: Ehi, ma che cazzo ti passa per la testa?
2: Adesso mi hai rotto il cazzo. Nessuno sfodera i ferri nella mia baracca e minaccia i miei scagnozzi.
3: Ehi, ma che diamine state facendo? Mettete via quelle pistole.
2: Non ti azzardare a darmi degli ordini in casa mia, dottore del cazzo.
3: Ah sì? E quindi ora come la mettiamo, vecchio relitto?
1: Ehi, ma siete tutti diventati scemi? Mettete via i ferri o qualcuno domani finisce cacato dai maiali.
4: Zitta, puttanella!
1: A chi hai detto puttanella?
2: Oh cazzo, sembra che siamo tutti e quattro accavallati e colpo in canna. Purtroppo siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: Il vecchio ha ragione. Come la mettiamo?
4: Conto fino a tre e mettiamo tutti via i ferri e ci beviamo una grappetta. Cosa dite?
1: E chi ci dice che quando abbassiamo le armi ci spari a tutti e ti fotti i soldi?
2: Il pastorello ha ragione. Io non mi fido più di te. Sei troppo ambiguo. Lo dovevo capire dal fatto che porti le scarpe col tacco.
4: Questo non c'entra un cazzo. Sono di mia moglie. Gliele sto allargando perché è ingrassata e le stringono.
3: Ma tu non sei sposato.
1: Già. E poi nessuna donna porta un 47.
3: Adesso che facciamo?
2: Non lo so.
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
3: Porca troia.
2: Cazzo.
3: Ma non eri a casa da solo?
2: Mi ero scordato che c'era la semirigida nel letto.
4: Vabbè, le armi sono scariche, si riprende a giocare.
1: Vado a prendere la grappa.
0: Sono indeciso se ridere o se rimanerci di merda. In ogni caso sono convinto anche io che quel merda di Peter se la sta barando e che quel Frederick sia palesemente un pederasta. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, Brutti Cessi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: In un piccolo sottoborgo americano, pieno di casette tutte colorate come se fossero state vomitate da un gruppo di omosessuali, la signora Peggy cerca di vendere i prodotti Avon.
3: Din don, la signora Avon, ha provato la nuova crema per la faccia a base di sperma di cammello?
4: Oh, Peggy, ti ho già comprato il lucido labbra aromatizzato all'alito di Pakistano, basta adesso!
2: Stufa ed avvilita, si guarda intorno. Dallo specchietto retrovisore nota l'immenso castello tenebroso che sovrasta la città.
3: Non ci sono mai stata lassù. Tutti si lamentano del tanfo di letame che arriva da lì. Chissà se ci abita qualcuno.
2: Peggy si avvia. Non appena superato il cancello, viene avvolta da un odore penetrante di sterco equino. E la ragione è una soltanto. In tutto il giardino vi sono sculture meravigliose fatte di merda. Tirannosauri, omini che giocano, figure astratte bellissime. Chi potrà mai essere l'artista alla base di tutto? Peggy scende dall'auto ed entra nel castello.
5: Ehi là! C'è nessuno?
6: Ci sono solo io.
2: Un ragazzo vestito sadomaso, con la faccia di Johnny Depp, esce fuori dall'ombra.
5: Ciao, vivi solo?
6: Sì, mi chiamo Edward.
2: Mentre il ragazzo si avvicina, Peggy nota qualcosa alle sue mani. Sono forcipi.
7: Oddio, sono forcipi! Ma com'è successo?
6: Mio padre non mi ha finito. Era un ginecologo, sai.
5: Tu verrai via con me.
2: I due ritornano nella cittadina e vengono tutti quanti attratti dal misterioso Edward Mani di Forcipe.
8: Oddio, mai le forcipi, che figo! Puoi girare l'insalata!
9: No, chissà che belle palle di gelato che potresti fare!
10: Secondo me quelle le puoi usare per scavare per terra!
2: E tutto il vicinato comincia a sfruttare il povero Edward per ogni singola faccenda futile, ignari del suo estro artistico e soprattutto del fatto che non si fosse mai lavato le mani. Ma un giorno sbotta.
8: Io sono stato creato per far nascere i bambini. Queste porcipi devono aiutare la gente!
2: E in un impeto di follia comincia a girare per le case in cerca di donne incinte. Dopo il suo passaggio ci fu un'incredibile crescita demografica nel paese. Fece partorire ogni singola donna che incontrava.
6: Ehi, tu sei incinta, vero?
5: Sì, ma da 2 settimane. Come lo sai?
6: La sento dall'odore.
5: Ah!
6: È il momento di far partorire questo bambino!
5: Cosa? No!
2: Non contento, cominciò a far nascere gli animali.
6: Sta ferma, da brava! Eccolo qui! Un piccolo bambino di mucca.
2: Ma anche lì, una volta raggiunto il suo scopo, si sentì vuoto.
8: Ehi, forse dovrei far partorire anche i maschi.
6: Ma certo.
2: Trovò il primo malcapitato, un obeso che passava di lì, e gli tirò giù i pantaloni. Non conoscendo l'anatomia maschile, Edward Mani di Forcipe dovette improvvisare.
8: Ehi, ma questo cos'è? Ma forse è il buco giusto.
10: Ehi, amico, non ti conviene passare di lì. È in arrivo un bello stronzo.
8: Ah, sai già che tuo figlio sarà uno stronzo, eh? Bene, facciamolo nascere.
10: Oh, oddio!
2: E gli tirò via mezzo quintale di merda. Non capendo bene il perché, ma riconoscendo la sostanza che tanto aveva utilizzato per le sue sculture in quegli anni nel castello, comincia a modellarla. Gli schizzetti marroni fioccano sulla faccia del ciccione ancora tramortito per terra come fosse una delicata e candida neve.
8: È questo il mio posto. È questo il mio destino. Io sono un artista.
2: Edward finalmente ha capito il suo scopo. Allora si mette alla ricerca di un bel gruppo di obesi che si porta nel castello e dopo averli fatti partorire inizia a scolpire. E da quel giorno, nella piccola cittadina, ha cominciato a nevicare merda.
1: Il perineo della realtà.
11: Radio 100.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: svegliati, Neo. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra. In politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Nois diventeranno gay?
3: No! Ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania. Basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
4: L'eretto, non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto, eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti, programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Nois? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
1: Ma Paolo Nois in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I Remakeioni.
7: Hey! 105.
8: Hey! Lo zoo di 105.
9: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla, proveniente dal pianeta Frey-Kattengul. Ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I Puglieni.
5: Upa!
6: Pronto?
5: Upa, c'è una domanda!
6: Che è un bastardo assurdo! Pure a Cattolera, ma chiamo un pamo! Che dalla treno che triste!
5: Ah, fa un culo del mamma!
6: Bastardo, che ha detto tu un numero meglio, e con la guenda, ma ne che da un bastardo che triste! Quando torna un bastardo che ha detto un numero!
5: Sì!
6: Pronto!
5: Si chiama Marco?
6: Ma si chiama chiudo, bastardo, che ha detto un numero meglio, un bastardo, cornuto, disgraziato, picchi da cana! Un picchi da cana!
5: Ah, mancia! Ha mangiato lo cazzo, mamma!
6: Vuoi mangiare la chiesa tra di me, no? Ogni volta si sa canzone, ma si chiamano più, che favore, eh? E ave, a cangelo uno, vuoi parte del tramone?
5: Gulo, amante che sta a muore! Epi!
6: Pronto?
5: Upa!
6: No! No, non ci posso credere, sono stato buono su tutti, non mi c'è io che vi accanto mai.
5: Cide!
6: Io sì, eh? Lupa lupa la fabbrica di cioccolato del carte vigliate di mare.
5: Ma mamma mangia il cazzo, mamma!
6: Ma fanno una cazzo di mamma, la stanza di chi te muste, stramuste, ci te muste in te! Perché non ti chiamo da me? Buon nome! Chi te muste? Stramuste in te!
5: Ehi,
6: hey, Hitler! Ma che muoio, che cazzo ti Matteo? Frigge
5: polpo! Frigge polpo?
6: No, che è frigge mamma! Lungo avanti!
5: Zocco, zocco, mamma!
6: Mamma te ne ha zocco! Le faccio una mignotta per tangenziale! Se più vinde euro, se più, perché non sarà più nessuno! Ma che poi tremavano! Se più vinde euro, se faccio un cazzo, faccio! Poi perché non vengono, non vengono i clienti, non vengono! Vaffangolare molto da tanto! Arretto, mi si chiama out! Sì, ma c'è che si addoce, Juanna? Guarda, ma tu vuoi recuperare, Juanna? Che si stessa a fare, che stia a fare? Ma c'è che ti in un gruppo? Era un monte di mante che c'è la friggitoria. C'è una gamma aperta. Ma mamma, se a fare i compiti a casa, se a fare il tremano a King Kong, come ci ha detto il dottore? Apri le gambe e si vede il mondo. È un cuore molto domando, è normale, se tu sei fraccato, c'è un guanto, c'è un detto, si è fraccato. A capo è donna.
5: Ula, ula, la ciula. La ciula.
6: Ricco, un bacio che giuro male. Che cazzo, io mi sarei preoccupato. Io mi preoccuperei, ti usci da ricovero, guanna. Io non mi chiamo, dopo non parlo mai. Ah, io invece mi ho detto che mi chiare, ma ci sa faccio una cazzo di zio. Dove si pesce, dove esco? Ah?
5: Gula mamma.
6: E sempre mamma. Io vi metto gula mamma, te non mi sa mamma. Che ci vogliono gli speleologi, poi ci avete indovinato il buco di pezzano, c'è la catena. Ah? Mamma, ti ho già la squadra di speleologi, ma metto anzio, va la pungazza a parare uno, scoprendo il pezzano mamma. Scapete?
5: Gula!
6: La prossima... Ancora!
5: Gula!
6: Che sei che cazzo di noi?
5: Gula!
10: I Puglieni. Primo contatto.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
1: Full Metal Jacket.
0: Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Tu che mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacca la faccia con un pommo pugno.
0: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
2: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
3: Porco.
0: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Chi?
0: Ah!
3: Chi è?
0: Tu su chi c***o?
3: Beh, non so chi è.
0: Come ti chiami, faccia di merda? Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
3: Ma quale?
0: Ah!
3: E chi è?
0: Tu su chi cazzi?
3: Ho un culo.
2: Terza vittima, meridionale moderna.
4: Pronto?
0: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Angela.
0: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
4: Ma se sono una donna?
0: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cacco in gola.
2: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
5: Pronto?
0: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ah, tu sei il solito cretino.
0: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
5: Oh, quanto sei bestia. È tanto tempo che non ti sentivo, bestia.
0: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
5: Sì, sì, verrò, domani vengo. Poveretto, ma perché non vai dal medico?
0: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
5: Vai dal medico a farti curare.
0: Tu su chi cazzi?
5: Che sei le rotelle fuori posto. Bestia, universo e pecora.
0: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
5: Va a cacare.
0: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
5: Sì, sì, te lo faccio venire io, i durroni al buco del culo.
2: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
6: Pronto?
0: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
6: Cosa?
0: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Ah, io mi chiamo Cornuto di tutto il mondo, di Dio, di tutta la razza tua morta vive. Ecco. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
0: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
6: Oh, io vorrei vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai il viso in già.
0: Ah!
6: Ah, bella! Ecco la zanella!
0: Ah!
6: Bello! La zanella! Oh, io ho messo un c***o a te, a tua madre e a tuo padre! Te l'ho messo un c***o a te, a Luca, te l'ho messo pure!
0: Tu sei t***o!
6: Adesso, cretino, stupido! Scemo, tu hai tutto il resto, tu vuoi morire morte! Ecco, bello!
0: E poi tu sarai palla di lardo!
6: Hai capito? Ciuto! Vieni qua, vieni qua!
0: Strangolati da solo!
6: Vieni qua, merda! A fango tu e tutto il resto tua morte! E basta, chiude!

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, della quinta dello spergiuro, il promotore della paura,
3: che stronzo comunista, che Pompinaro, che ha firmato la sua condanna a morte!
2: Tomì, fatti avanti, poi
0: prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket, versus Bestemmiamen.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i tamarri sono alla ricerca di ombrelloni da spiaggia per fare le risse durante le vacanze terrone.
3: Sono Fox Mille.
4: Sì, pronto, buongiorno signora, un'informazione, voi fate gli ombrelli per il mare?
3: Per il mare cosa intende, quelli da spiaggia?
4: Sì, perché noi avremmo bisogno di un po' di ombrelloni e volevamo chiedere se si poteva fare, diciamo, su facendo la prenotazione un po' prima, cioè tipo...
3: Guardi, noi non facciamo ombrelloni da mare, abbiamo fornito un cliente per un lavoro speciale.
4: Come cazzo si è permesso di ordinare prima di me? Non ho capito. Cioè adesso tutti chiamano e ordinano gli ombrelloni. Non ho capito. Io volevo l'esclusiva. Ma pensate. Vabbè, mi passi il signore che ci parlo io, va. 19.
3: È un attimo impegnato in questo momento.
4: Lo sapevo io che è una farloccata questa. Perché non vuole parlarmi il signore. Ma ho capito, capito.
3: No, guardi, è impegnato con un altro cliente.
4: Senta, allora le chiedo...
3: Posso prendermi il numero?
4: Sì, sì. Le chiedo qualche informazione così tanto pratica per capire la roba. Nel senso che se noi facciamo l'ordine, quanto tempo più o meno ci vuole per la consegna degli ombrelloni? Perché noi diciamo che...
3: No, guardi, non è neanche detto che prendiamo in mano il progetto in quanto siamo in alta stagione.
4: Perché
3: in
4: noi
3: momento.
4: Siamo già in macchina che stiamo andando al mare. Quindi, cioè, se si potevano avere tra 2 ore una roba del genere, se sono veloci. Quanto ci mettete più o meno a farli? Cioè il tempo che arrivo al mare, ma se al massimo mi fermo a pranzo, capito?
3: Allora, guardi, io non ho tempo da perdere, porti pazienza, ma abbiamo altre 100.
4: Ma a me la pazienza non me ne frega un cazzo che hai la pazienza che la perdi, sono cazzo tuoi se la perdi, non lo capito. Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, ma pensate, oh, ma che gente c'è al mo?
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Pronto, signora?
5: Sì.
4: Mi sente?
5: Sì.
4: Sì, buongiorno. Salve, lei fa gli ombrelloni? Perché
5: sì,
4: sono interessato a comprarne un po' per il mare, che mi servono per quest'estate. Cioè, lei fa gli ombrelloni da mare o altri modelli?
5: Posso sapere con chi parlo?
4: E sono Giovannino, piacere, chiamo da Milano.
6: Scagnata tutta talpa.
5: Sì, mi dica.
4: Gli ho chiesto se fate gli ombrelloni.
5: Sì, certo, certo.
4: Sì. Ma quelli da mare? Mamma mia, sta cazzo di debosciata. Adesso glielo devo dire. Glielo dico, glielo dico proprio, debosciata.
7: Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Giovannino da Milano. Ho parlato adesso con la signora per la richiesta di ombrelloni per il mare.
7: Sì.
4: Ho capito, io parlo e non mi fate le domande. Cioè, non so cosa devo dire, non ho capito. Mi dici sì, ok.
7: Ma di che cosa ha bisogno?
4: Di ombrelloni da Mau, innanzitutto stai calmo. Non è che ti devi atteggiare, cretino. Ma pensate, non è che perché fai gli ombrelloni te la devi menare. Sciacqua cazzi, ho bisogno di ombrelloni per il mare.
7: Va bene, e va bene.
4: Li fai?
7: Allora, buon divertimento per la tua ricerca.
4: Dammi la mano, Massimi.
8: Sto merda.
4: Fa culo, adesso cercali tu gli ombrelloni.
1: Tamarri.
9: Pronto?
3: Pronto?
9: Sì. Ombrellai, fate gli ombrelloni da mare? Attrezzature
3: no,
9: per la spiaggia?
3: Non facciamo ombrelloni di questo tipo.
9: Cioè, che ombrelloni fate?
3: Ombrelloni principalmente per i contract e i ristoranti.
9: Ombrelloni per i
3: ristoranti? Grandi dimensioni.
9: Ah, quelli giganti che si vedono quando sei a mangiare, che alzi la testa e vedi l'ombrellone. Quelli
3: esatto,
9: che stanno sulle teste, insomma. Ah, pazzesca sta cosa.
3: No, io. Di cosa si occupa?
9: Sono un balordo. Praticamente noi siamo una cricca di personaggi. Vogliamo costruirci questi ombrelloni particolari per il mare, con tipo a serramanico che fezzano, no? Per quando ci sono un po' i momenti di contrasti in spiaggia. Sai che i terroni è una roba che non si possono sopportare, no? Allora, quando siamo in spiaggia che scatta sta mega rissa con 70-80 persone, noi vorremmo gli ombrelloni. Gli ombrelloni che si. Cioè, praticamente si sfilano verso l'alto e diventano delle sciabole, praticamente. Voi siete in grado di costruirci questi ombrelloni a serramanico?
3: Allora,
9: sei fica dalla risata. Mi ha passato
4: la NASA.
9: L'estero.
10: Sì, buongiorno, sono salve.
9: Sono spiazzato, stavo parlando con una signorina, mi ha messo in attesa e ha risposto lei.
10: Sì, sì, sì, perché mi diceva che aveva bisogno di qualcosa di particolare. Se può un attimo spiegarmi, così vedo se riusciamo a aiutarla.
9: Praticamente noi siamo un gruppo di sciacalli sciacannati, un personaggi un po' brutta gente. E allora noi avevamo bisogno di mi sto costituendo, alla fine è giusto che gli parli chiaro, no? Così almeno mi dice no, sì, no, sì, capito. Praticamente noi avevamo pensato, siccome che già è tre estati che facciamo risse da 70-80 persone proprio senza ritegno, però finisce a sabbia negli occhi. Noi volevamo arrivare un po' attrezzati con gli ombrelloni, tipo mi era venuto a mio cugino in mente di fare un ombrellone a serramanico, che proprio l'impugnatura si apriva e diventava una mezza mazza, una sciabola, insomma qualcosa che potesse essere impugnato, che diventasse un po' un'arma contundente, insomma.
10: No, mi dispiace, ma non facciamo mica questo tipo di progetti, ma soprattutto ombrelloni, diciamo, fuori dai nostri prodotti. Cioè, non facciamo prodotti su misura.
9: Domanda, ma il vostro prodotto è pesante, massiccio? Cioè, immagino che c'ha proprio in mezzo un biandone grosso, no?
10: Beh, sì, dipende anche dal modello.
9: Beh, non lo so, ma voi c'avete quelli proprio a piandone grosso? Perché volendo io ne prendo 4-5 dei vostri, e se c'hanno il piandone grosso che diventa tipo un palo importante che si abbraccia, papaz, che arriva nelle facce, fezza il vostro ombrellone? È fezzante? Fa fussa? Cioè il suono che...
10: dire,
9: cioè nel senso, lei l'ha mai preso in mano? Quando lo muove fa fussess? Fussa?
10: No. No, di solito stanno fermi, non vengono presi in mano, vengono piantati, stanno fermi lì.
9: Ma eventualmente una piccola modifica, tipo che si sfoglia tipo petali di una pianta per levare le parti di sopra velocemente, tipo California Dream Man, no? Che lo sfilaccio e diventa solo palo, cacazzi in faccia, capito?
10: No, mi niente dispiace, cacchezze. Non riusciamo
9: niente
10: ad fezze, aiutarla.
9: Niente cacchezze, niente un cazzo di niente,
10: no,
9: capito? Va bene, dai, va bene.
4: Massimino, chiedi alla signora se il tripiede lì, quella roba lì, può fare anche da ancora o da schiacciacranio.
9: Ma che cazzo, già...
4: Quando lo chiudi, no? Che lo metti giù, se lo...
9: Ah, mi chiedi se le aste, quella che chiudono la parte, diciamo, in tessuto, sono abbastanza resistenti e fa da schiacciacranio.
10: No, cioè nel senso sono resistenti contro il vento, però ecco, quello non saprei, non facciamo questi tipi di test, mi dispiace.
9: E il tessuto è anticoltellata? Cioè volendo posso usarlo come scudo? No, niente. Vabbè, niente, ci ho provato,
10: niente,
9: è stata...
10: Certo,
9: sto parlando,
10: capisco.
9: Sto parlando, è stata gentilissima, signorina. Grazie,
10: niente,
9: comunque, vi auguro il meglio delle cose proprio dell'azienda che spacca tutto proprio.
10: Grazie,
9: ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Tu
3: hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questa è una cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo.
1: Forte, boom, allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e capo cazzo. E stai fatto, vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: sento.
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a stu cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
2: Scurimento del corpo, pratica alternativa allo sbiancamento anale, 39 euro a seduta. Decorative, rocce lunari a chilometro zero, 98 euro al chilo. Tombola facilitata con un solo numero, 24 euro. Fetta biscottata professionale, 288 euro. Monitor LGBT per vedere tutti i froci, 999 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Carta igienica da parati per pulirsi il culo nei muri, 18 euro al rotolo. Pinne da running, 21 euro. Combo candela mangiafumo più candela bevi tequila, 34 euro. Offerta DVD Mamma, ho perso l'aereo, rivisitazione del grande classico natalizio in versione tossica, 29,90 euro. Presepe Pulp con San Giuseppe Samurai e asinello posseduto che morde la testa al bambin Gesù, 154 euro.
1: Arredamento interni.
2: Nike da sbirro, scarpe con pizzetto al posto dell'iconico baffo, 187 euro al paio. Indispensabile, astrolabio satellitare, 311 euro. Lavastoviglie da canoa, 233 euro. Gioco dell'oca in vera piuma, 58 euro. Preparazione acqua, pomata omeopatica contro le emorroidi, 37 euro.
1: Offerte.
2: Gioco, il nuovo passatempo di Macio Cappatonda, 21 soldi. Inutile, cerotto antiaderente, 7,80 euro. Auto ammiraglia senza ruote, per seguire corridore in ciclette, 6.549 euro. Pennelli solari, 7 euro. Natale educativo presenta Caino, pietrone da 5 kg per giocare al fratricidio, 22 euro, anche in colori pastello. Stanno benissimo col sangue.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Che bella giornata, guarda veramente, sono svegliato presto, sono stato a letto fino a mezzogiorno a guardare la televisione, adesso mi sono alzato, mi sono risvegliato a letto e adesso che cosa faccio? Mi cerco un lavoro? No, magari chiedo qualche sussidio anche domani, dai, è giunto il momento invece di lavorare con un arto solo, la mano, mi faccio una bella sega!
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere. Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bubububurrare.
3: Pornhub, the spiration is in the fic.
4: Ed eccomi qui. Allo Staffilococco ubriaco, il locale più malfamato della città. Dicono che una donna sola non dovrebbe mai andare in certi posti la sera.
1: Puttana!
4: Ma oggi è un giorno speciale.
1: Troia!
4: È l'anniversario della morte di mio marito.
1: Ah, prevedola, vai, zoccola!
4: Il poveraccio si è sparato un colpo in testa mentre gli facevo un pompino.
1: Figa!
4: Sua madre ha sempre dato la colpa ai miei mostruosi incisivi, ma a me piace pensare di averlo fatto godere così tanto che qualsiasi cosa fosse venuta dopo sarebbe stata una delusione troppo grande per lui.
1: Parlare, vai, succhia cazzi! Succhia cazzi!
4: Ma il passato è passato, e anche se a volte mi sembra di avere ancora qualche brandello della sua materia grigia,
1: quando parli!
4: Tra i capelli, è il momento di rimettermi in gioco.
1: Basta! È già posto, fatela succhiare, dai!
4: L'atmosfera si sta scaldando, mi piace. Siedo al bancone e ordino un martini e una scodella di gaspaccio con panna montata a parte.
1: Oh, basta parlare! Scopa!
4: E aspetto. Non ho neppure il tempo di fare due scorreggine che accanto a me si siede un tipo dall'aria truce. Ha qualcosa di Clint Eastwood e qualcosa di Giancarlo Magalli.
1: Sembra un
4: Mi piace.
5: Buonasera, signorina.
1: Mamma mia.
5: Posso offrirle qualcosa?
1: Ma chi è il regista che fa tutti questi film con la gente stravagante?
4: Non rispondo, almeno non a parole.
1: Succhiaglielo!
4: Ho ben altro in mente.
1: Il cazzo!
4: C'è un segno convenzionale per proporre del sesso orale a un uomo.
1: Lingua sulla cappella!
4: Si tratta di portare la mano vicino alla bocca, come se ci si stesse lavando i denti con una specie di tubo, mentre dall'interno si preme la lingua contro la guancia.
1: Oh,
4: per
1: mamma! Ha rotto i coglioni!
4: Non capisco cosa c'entri con il sesso orale, ma è oramai consuetudine associarlo a un pompino. Glielo faccio.
1: Sì.
4: Lui sorride e con un cenno della testa mi invita a seguirlo sul retro.
1: Sì, ma faglielo sto pompino, non è che devi parlare e basta. Dai, che c'ho quel cazzo in mano che sta urlando.
4: Lo raggiungo in un vicolo buio e umido, simile a quello dove sparano i genitori di Batman.
1: Che cazzo dici? Dai, scopa!
4: Lo spingo con passione contro il muro e cado immediatamente sulle ginocchia, desiderosa di mostrargli la mia eccelsa tecnica sessuale.
1: Poche chiacchiere e succhiare il cazzo, dai.
5: Quanta fretta! Magari le donne sarebbero tutte così.
1: Non sai anche parlare italiano, sto cretino.
4: Sono poche quelle che sanno davvero come si fanno i pompini. La maggior parte di loro adopera le parti molli della bocca.
1: Che palle, basta parlare, dai, ti prego, basta, dai, succhiaglielo.
4: Labbra e lingua, mentre il metodo corretto è quello di sfregare vigorosamente il taglio degli incisivi sulle parti più sensibili del pene, come se si dovesse scorticare un ramo.
1: Non lo fare.
4: È una vera arte.
1: No, non è un'arte, sei la stronza pazza.
6: Piano. Cazzo fai? Malissimo. No.
1: Mamma mia, il sangue sta uscendo. Ma che è sta roba?
4: Sentilo come gode. E siamo solo all'inizio. Aspetta che entrino in gioco i molari. Questo trucco l'ho imparato da Bugs Bunny quando sgranocchia le carote alle spalle dell'ignaro cacciatore.
6: Oddio! Ah! Ah! No! No! No! Muoio! Voglio morire! Voglio morire! Basta! Mi ammazzo!
1: Stai anche la morte più stronza che abbia mai visto nella mia vita. Come fa una auto proprio imborsi la morte? Cioè, una cosa...
4: Come c'era da aspettarsi, il fortunello non ha retto all'intensità del piacere. Ah! Ed eccomi qui, con i capelli di nuovo tutti impiastrecciati di materia cerebrale. Ma la notte è ancora giovane e voglio che più uomini possibile godano di questo mio incredibile talento per il sesso orale. Vota il film!
1: Merda!
4: Peccato, hai perso la possibilità di ricevere un film porno gratis.
1: Ma no, puttana di merda, ma dillo prima, no!
2: E il tuo tempo è terminato.
1: Oh!
2: Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao segaiolo, alla prossima.
1: Ma vaffanculo!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
2: Grazie, grazie, un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
1: ma,
2: grazie.
1: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando quei capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione, bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, bu bu bu.
3: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Senti come parlo strano?
1: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
2: Bene, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per rallentare la voce di un primate del 50%.
3: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
1: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
3: Merda di merda!
1: Ah, ma non mi lascia altra scelta, allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: tu? Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a? Vieni qua che tu, che lo dico pure io. Yo, yo, yo, yo, proiona, vieni qui, dai, che ti do una poltrona.
0: Compra l'album del debutto di Bestemminem. Non riesco a dirlo. Di Bestemminem.
3: Bestemminem.
1: Bestemminem.
0: L'ho anche scritto io, pensa.
3: Si è fatto correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem. Di Bestemminem.
1: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem, veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
1: Evviva! Giubilo! Giubilo! Giubilo! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
1: Giubilo! Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
1: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
4: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
4: Potrebbe anche piacermi.
1: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
1: Ho vinto!
4: Cazzo, deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
1: Ho vinto io invece, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta vien dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
1: Ti amo.
0: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
2: Ti amo.
0: Se sei gay avrai la voce più acuta.
3: Ti amo.
0: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
4: dai.
6: Rocco in translation. Only on Jinjin Radio.
7: Bohemian Rhapsody è un brano dei Queen, tratto dall'album Dio schiacci la regina del 1980. La canzone fu scritta dal cantante Farrokh Bulsara, chiamato Freddie Mercury, perché era in grado di misurarti la febbre semplicemente infilandotelo nel bus del Niao, durante un tour delle più grandi piazze italiane.
4: Rocco in translation.
7: La canzone, forse una delle meno note nell'illustre carriera dei Queen, è stata recentemente riscoperta dalla rivista Rolling Stones, che l'ha inserita nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti volume nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti volume 2.
4: Rocco in translation.
7: Signori, vi racconto l'avventura dell'uccellino che non ha paura e Teresina che lo prese al volo, insieme si è beccata. Anche lo scolo delle nevi è terminato, scriveva mia cognata al fidanzato. E andando in giro per tutto il paese, buttava via le pezze del marchese Villargento. Era partito, lasciando la sua donna ad un amico. Ma questo amico si chiamava Pietro, glielo metteva pure nel di dietro, al monumento di Mazzini, giocavano correndo i ragazzini. Siccome tra ragazzi si fa lega, l'un l'altro si faceva una sega.

brano ebbe un notevole successo e si aggiudicò ben 6 dischi di croste di sperma sui baffi. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora, grazie al film Eyes Wide Shut. Grazie al film Eyes Wide Shut, uscito nelle sale italiane con il titolo di La diarrea ad occhi sbarrati.

le palle di Cannon non sono uguali, ci sono quelle tonde e quelle ovali. Rosina è una ragazza assai gagliarda, è veramente un pezzo di Bernarda. È la figlia del dottore, le piace tutto il giorno far l'amore. Il fidanzato suo tutte le sere le mette un bel turaccio nel sedere. Non è facile, davvero, se si ha l'infiammazione allo sfintero. E se ne accorse pure la Luciana, che di mestier faceva la puttana. La miseria, m'è scappato, gridava il cacciatore un po' arrabbiato, e l'uccellin in cielo svolazzava. Lui prese un altro uccello e lo

0: Questa era Bohemian Rhapsody dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto dal di dietro e non dimenticate il proverbio: meglio un cazzo brutto oggi che sgrillettarmi tutto domani. Rock in Translation.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Sky
6: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana sono la cosa con la crede.
7: Ma porca
4: Skywalker! Skywalker!
6: Skywalker!
5: Aiuto, mi tanto Skywalker!
4: Madò! Questa al sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
4: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu.
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
4: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su un cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà parte. Figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno oscuro. Nell'anno oscuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le altre parole.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi, scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
4: no. Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: vomita. Oddio, anche a me, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
2: Eh?
1: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
7: Baciamelo piano.
8: Ah, che bello, che bello! È la mattina di Natale. Non vedo l'ora di scartare i regali. Buongiorno, donna Pompino. E buon Natale. Ma dove sono i regali di Natale? Sono spariti! Qualcuno ha rubato i regali di Natale!
2: Che succede? È già iniziata la messa di Natale?
8: Stop, però, regista.
2: Eh beh, però, mi scusi, però l'attore, cioè, che mi dà lo stop, io un po' me la prendo.
9: Già mi avete fatto venire qua in bestaglia il giorno della vigilia che ci abbatte, porca
2: puttana. Pensavo fosse un costume di scena.
9: No, è che proprio stavo a dormire che dovrei essere in ferie, dai, su.
2: Dai. Ah, perché i registi possono prendere le ferie dalle serie, non capisco.
9: Che cazzo sono santo che non vado
8: dai,
9: in ferie?
8: Dai, coglione, su però, porca...
2: Beh, però mi scusi adesso lo sproloquio, l'insulto.
8: Dai, cioè. dai, regista, ci può dare il ciak così riparto dalla battuta.
9: Ciak.
2: Vabbè, però non ci sono indicate le intenzioni in copione.
9: Ma che intenzione è? Entra da una porta la mattina di Natale, ci stanno i regali, ci sta l'albero.
2: Sì, ma e allora?
9: No, sì, ma un cazzo, entra, che succede? Già iniziata la messa di Natale, curioso, la mattina di Natale, bim bam bam, le campane.
2: Come intelligente lei.
9: Sono regista.
2: Vado?
9: Prego.
2: Che succede?
9: No, è il singulto. All'inizio non c'entra niente.
2: Non piace?
9: No, però entra tutto felice, le campane. Bem, bem, bem, bem, bere, bem, bem.
2: Vado?
9: Tutto Natale, la neve, i pupazzi, i bambini,
2: vado?
9: Lo zenzero, sì, prego.
8: Action!
2: Che succede? Già iniziata la messa di Natale.
9: Che è un elfo del bosco? Che gli è successo? La voce d'ottava sopra. Si è fumato l'elio, che ha fatto?
2: È questo il problema che ho in questo periodo.
9: Sì, tra i tanti, diciamo.
2: Sì, no, perché no. Quando ho quel momento un
9: dovrebbe
2: po'
9: essere ricoverato, sono d'accordo con lei, ma non c'è tempo perché
8: dai,
9: devo andare a cenone, porca puttana.
8: Action! Super comparsa, qualcuno ha rubato i regali di Natale.
2: Ah, e chi può essere stato?
8: Ma è ovvio, super comparsa. Può essere stato solo il malvagio Sgarbo Natale.
2: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione dei genitori poveri per non fare...
9: No, perché sillaba? Che sta a fare l'esame della vista? Andava bene!
2: Si vede che è il copione di qualcun altro, perché è tratteggiato, pensavo fosse una pausa.
9: Non lo so, vuole quello in braille?
2: Allora aspetti, rifaccio.
8: Sì.
2: Action! Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione dei genitori poveri per non dare regali ai loro figli.
9: Dove va? Dove corre? Capia, è salito sull'ape. Dove cazzo va?
2: Perché leva tutte le punteggiature.
9: Ma non le levi, cioè tenga le pause, gli spazzettini bianchi tra una parola e l'altra.
2: Allora, perché sono un po' in confusione, non so dove mettere. Ci riprovo.
9: Prego.
10: Action!
2: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione.
9: Una pausa lunghissima. Che c'era lì? Che è successo? Aspettava il passaggio del treno.
2: Sto facendo fatica con le virgole, mi perdoni.
9: Vai, conti, faccia. Iron Pen, 3, 4, Sgarbo Natale non esiste. 3, 4.
2: Più musicale.
9: Invece... No, a me, cioè, non proprio musicale, però in testa lei conta, prego.
10: Action!
2: Iron Pen, Sgarbo Natale.
9: Ah, porca la puttana, ma che è? Eminem.
2: Perdonami,
9: ma non è il disco da giovanotti.
2: Ma mi sono rifatto quello che mi ha suggerito.
9: Ma lei in testa deve pensare tic tac tic tac.
2: Così?
9: Pensi, prego.
2: Grazie.
9: E poi a tempo, ecco, tic tac, Iron Pen, tic tac.
10: Action!
11: È sempre peggio.
9: Come mai lei non migliora mai? Mai, mai. Cioè, si dice che l'organo con l'uso invece.

0: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Sono Tony, Antonio, DJ, come va? Come stai?
2: Ma non ci conosciamo.
1: Come no? Ti ricordi che ti avevo prestato una giacca di jeans?
2: A me?
1: Sì, ti avevo prestato, in quell'estate in discoteca, ti avevo prestato questa giacca di jeans con una toppa dietro.
2: Ma non ce l'ho.
1: Non ce l'hai?
2: No, perché non l'hai prestata a me.
1: Io mi ricordo di te che io mettevo sempre la macchina. La macchina.
2: Dimmi qual è il punto, perché io sto lavorando.
1: Ah, scusami. Volevo sapere appunto se hai questa giacca di jeans con questa toppa dietro con cazzo enorme, una cappella proprio aliena proprio, che spara con le vene, che fa queste colate di lava. È stampato enorme.
2: No, non ce l'ho.
1: Io mi ricordo che ti piaceva farti fornare i peli della Bresaola col phon, ti ricordi?
2: No.
1: In discoteca ti mettevo la Macarena. Macarena.
2: No.
1: Neanche
2: scusa,
1: quello.
2: Hai sbagliato persona.
1: Ma ti ricordi che sparavamo dalla console il fumo e a te piaceva farlo sparare in mezzo alle cosce, andavi impazzivi.
2: No, hai sbagliato persona.
1: No.
2: Devo salutare.
1: Ma sei Paola. No, ma ti ricordi, ma fumi ancora le sigarette coi piedi? Mi ricordo che fumavi le sigarette appoggiate sulle casse in discoteca, poi fumavi le sigarette coi piedi.
2: Bene, hai proprio sbagliato numero.
1: Comunque, senti, ti volevo chiedere, allora, se sta giacca di jeans, nella tasca sinistra in alto ci sono 4.000 lire.
2: Ma se è uno scherzo,
1: ma non è uno scherzo, Paolo, ma secondo te mi metto a fare uno scherzo così?
2: Sì.
1: Che tu impazzivi sempre, ti ricordi quando mettevo gli snap con Zumba e Agomaia?
2: Uno, non ci conosciamo, c'è un numero sconosciuto per cui ho sbagliato io a rispondere. Adesso saluto.
1: Zumba e Agomaia. Ma scusa, ma tu non sei quella lì che aveva i capelli ricciolini quasi biondo chiaro?
2: No.
1: Ma io mi ricordo che in discoteca ti piaceva sempre attaccare la bocca alla macchinetta, quella del fumo, che una volta se ti ha gonfiato sei esplosa in mille pezzi. Ti ricordi che sei morta?
2: Arrivederci.
1: Paola. Ragazzi, le donne degli anni 90 non vogliono ricordare quei periodi quando erano dei gran tru...
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
1: Pronto, ciao, c'è Antonio?
2: Non c'è Antonio, chi è che lo vuole?
1: Sono Giuseppe.
2: Non c'è mio marito, è fuori.
1: È fuori Antonio?
2: Sì.
1: Ma tu sei la moglie?
2: Sì, io sono la moglie.
1: Come stai? Sono Tony. Sono Antonio, DJ, come va?
2: Va bene.
1: Stai bene? Sono contento. Senti, ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia? Ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia col coentro dentro?
2: Bicchieri in faccia? Chi è che mi spacca i bicchieri in faccia?
1: Sì, in discoteca, quando venivi a ballare.
2: Ma io non sono mai stata alla discoteca, ma che cazzo dici?
1: Ma no,
2: che cazzo dici che io alla discoteca non sono mai venuta?
1: Sì,
2: non mi conosci, tu sei un rompicoglione.
1: Negli anni 90.
2: Io vado, c'ho il telefono sotto controllo.
1: Ma che cazzo dici, coglione? Ti facevi spaccare i bicchieri in faccia, eri un karate, sembravi lo stretto di Corinto.
3: Vendetta!
2: Adesso basta perché sono stufo.
1: Sì.
2: Di dire le bugie,
1: ha ragione,
2: hai capito?
1: Signora, ha ragione.
2: Piantala!
1: Ha ragione, signora.
2: Piantala!
1: Senti...
2: Adesso di piantarla e non richiamare più!
1: Ma ti spacchi ancora i vassoi sui denti? Pronto? Mi sa che è andata a spaccarseli.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90.

0: 5.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Scorrettezze.
4: Scorrettezze.
3: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
5: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
6: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
5: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
7: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
8: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa?
6: Ma niente, ha preso un acido e...
5: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
6: Aia! Aia! Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
8: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
7: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
5: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
6: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dice?
5: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
6: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
5: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
7: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
9: Allora, come va?
5: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
9: Col tapirulan?
5: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
7: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
5: E tu che cazzo fai qua?
6: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
5: Ma io non ti ci vedo a fare sport.
6: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
5: Ma non è giusto, puttana!
6: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci.
5: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti. Questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
7: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
5: Cara, dove sta il frullatore?
6: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
5: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.
1: Lo Zoo di 105.
10: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: La posso disturbare due secondi?
1: Ma su che cosa?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
1: Mi scusi, siamo anziani, teniamo 80 anni, non abbiamo figli, non abbiamo che fare. Io la ringrazio del pensiero, buongiorno.
0: Che figlio di puttana.
1: No, figlio di troia sei tu.
0: Mamma mia, che cafone.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso
0: non
1: disturbare due
0: niente,
1: secondi?
0: Grazie, arrivederci.
1: Lurida bastarda di merda, infame carogna e zoccola.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto?
3: Pronto?
1: La posso disturbare due secondi?
3: No, guardi, sto dormendo.
1: Cazzo di
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
1: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ma cosa vuole lei?
1: Sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone! Pronto? Che figlio di puttana.
3: Pronto?
1: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans.
3: Non mi interessano quelle affari lì, no.
1: La posso disturbare due secondi?
3: Ma non ho capito niente.
1: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa. Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Pronto? Pronto? Ma che cazzo avete a casa? Il telefono rosso per chiamare Batman.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso riempire di cazzate nei prossimi minuti?
1: No, no, la ringrazio, non mi interessano i
0: nomi. Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Pronto? Mi
1: non
0: sente?
1: Non mi interessa, ho detto.
0: Non ci sono più le signore di una volta che spendevano un sacco di soldi e avevano la figa pelosa.
2: Pronto?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
2: Pronto?
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: Ma vaffanculo, va.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
2: Cretino.
3: E al sabato grande festa.
4: Sì?
0: Buongiorno, parlo con un terrone. La posso disturbare due secondi?
4: Ma va a culo, te sei cazzo, ma la vuoi? Ma non hai un cazzo da fare! Ma
0: sono qui!
4: Sono un tuo figlio di puttana! Tutto va a tuo pacco! Ma va a culo, pezzo di cazzo, pezzo di cazzo!
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo le casse. Provare per credere.
4: Tu sei un cazzo di merda, sei tutto merda, dell'anima e del corpo.
0: Wow!
4: Sei un cazzo di merda, hai capito?
0: Wow! Super occasione!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Strat, Moco Vileda and Fausto D.
2: 105 Strat.
3: E boom! Nella Milano City Gang! Benvenuti, bro, nella nuova stagione 2021-2022 di 105 Strap. E questo è l'anno del flex, l'anno dove bisogna vantarsi di essere ricchi. Come avrete già sentito dagli scratch, alle ruote d'acciaio il campione mondiale di DMC, Fausto D.
4: Sono carichissimo, Moco, Slat!
3: Cosa vuol dire DMC?
4: Domodossola la Milano Como, il mio puttan tour, you dig?
3: Escale!
4: Come hai passato il capodanno, Moco? Hai scopato?
3: Ma qui con noi c'è Biba Cisti!
5: No, Moco, ma hai scopato o no?
3: Escale! Allora come hai passato il capodanno, Biba?
5: Al contrario, tu ho scopato. Mi sono fatta sbattere da 30 trapper insieme.
4: Sì, sì, figa, c'ero anch'io, you dig?
5: E tu, Moco, dove cazzo stavi?
3: In questo programma ascoltiamo tutte le novità trapper, ma anche la storia, perché senza la storia non ci può essere il futuro.
4: Hai capito, Biba? Moco non ha scopato alla fine, schi?
5: You dig, Fausto.
3: Ma come stavo dicendo, oggi parleremo della storia di Starnuto, un grande trapper della scena milanese, yo dig?
4: Grande Starnuto, lo seguo sempre su Instagram.
3: Ah, grande! E quanti follower ha?
4: È veramente un grande, pensa che ha 22 follower, you dig?
5: Cazzo se flexa. Ci facciamo un 4,20.
3: Va bene, Biba, dopo ce lo fumiamo.
5: No, Moco, io l'ho chiesto a Fausto, veramente.
3: Allora, Fausto, metti la base.
4: La metto screcciando.
5: Solo se dopo screcci anche me.
4: Assolutamente, Biba, hai sentito, Moco?

0: rapper nasce al Buzzi di Milano nel 2004, da una famiglia operaia.
1: Sì, sì, pensa che suo padre lavora alla Campari e non gli ha mai comprato il piumino della Supreme.
2: Cazzo, stra cringe.
0: Sì, hai ragione, Biba, è proprio imbarazzante.
1: Sì, sì, poi il padre ha provato a farsi perdonare comprandogli la Lambo, ma lui non si è mai ripreso da quella brutta storia del piumino.
2: Ma il padre che cazzo fa alla Campari, quello stronzo?
1: Biba, è il proprietario. Che storia triste.
0: E allora sentiamoci questa traccia che ha fatto nel 2021 dal nome Piumino.
2: Pensate, bros, che ci ho messo 3 ore a registrarlo, intanto mi stava screcciando tutta.
0: Vai col disco, Fausto!
2: No, Moco, hai sentito cosa ho appena detto?
0: Ascoltiamo!

0: No.
1: Escare! Questa è la musica trap. Che style, ragazzi. Si sente che comunque non si è mai ripreso da quel piumino mai ricevuto.
2: Oh, ma ce lo facciamo sto cazzo di 4,20 adesso?
1: Per i boomer che non capiscono un cazzo, ci stiamo facendo una canna in diretta, perché noi siamo la Milano City Gang. Dai, biba, passa.
2: Tomoko, l'ho solo accesa. Fausto D.
3: Dimmi, biba.
2: Che cazzo ce ne facciamo adesso di questo dead?
3: Boh, lascialo lì, passerà quello delle pulizie, chi se ne frega.
2: Bella.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Wonderland!
3: Wonderland. La scorsa settimana, durante la scenetta dei tamarri, Giovannino, in arte Wender, ha discusso al telefono con questo personaggio.
4: Sì, chi è?
5: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione.
4: Ma Giovannino chi?
5: Non lo so, Giovannino. Per quanti Giovanni? Ma è Giovanni mi chiamo.
4: Lo volevo dire.
5: Ma è vero ti cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
3: Questa cosa se l'è attaccata al telefono. Oggi proverà a chiamarlo per tritarlo definitivamente con le voci di Full Metal Jacket.
4: Pronto?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ascolta, vienimi davanti.
6: Sì, sì, tu mi piaci. Non
4: vedere fuori la faccia di merda.
6: Brutto sacco di merda! Io ti
4: vienimi
6: metto sotto!
4: Davanti, coglione.
6: Datti subito una regolata, amico
4: davanti,
6: mio!
4: Vieni! Vieni
6: ah! Tu su chi cazzi?
4: Tu lo ridisci, vieni!
6: Tu su chi cazzi?
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Sono il sergente maggiore Altman, tuo capo istruttore. Qui tu non riderai, non cacherai. Andrai solo, indovina? Dove andrai? A fare il culo.
6: Tu
4: su chi? Vieni qui davanti a me, oh. Vieni qui davanti.
6: Tu su chi cazzi?
4: Ma vieni qui davanti. Vieni qui davanti invece di chiamarmi. Vieni qui. Vedrai dopo se non te lo fa più.
6: Palle, d'ora
4: in qui. Tira fuori le palle, vieni qui. Invece di nasconditi dietro un numero privato.
6: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
4: Nasconditi un bigliacco dietro il numero privato.
6: Datti subito una.
4: Ma dai, non lo fai più poi.
6: Tu su chi cazzi?
4: Non chiami più. Perché non chiami più dopo? Vieni qui davanti.
6: Tu su chi cazzi?
4: Hai paura, eh?
6: Ah!
3: Dopo averlo chiamato con le voci di Full Metal Jacket, ha deciso di utilizzare una nuova voce, creando Tommy Power. Sentite.
9: Cafone. Cafone del cazzo. Tu sei solo un cafone. Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti. Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico? Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono. Hai capito? Pezzo di stronzo.
3: Wender ha chiamato il bifolco coglione per 2 giorni, ma non gli ha più risposto. Quindi, visto che non sprechiamo nulla, andremo a cagare la minchia in giro per l'Italia con le voci di Tommy Power, un militare che ha servito il suo paese per 30 anni.
10: Soldo.
9: Buongiorno.
10: Soldo.
9: Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
10: Ho detto soldo.
9: Ti ho già detto chi sono. Hai capito?
10: Chi è?
9: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
10: Non ho capito.
9: Non mi fai paura, stupido coglione. Adesso cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Hai capito? Sei solo una zoccola coglione.
11: Buonasera.
9: Come stai?
11: Pronto, chi parla?
9: Sono Tommy Power.
11: Non sento niente.
9: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
11: È poco.
9: Ciao zoccola, come stai?
11: Ma va quel paese.
9: Sei solo una zoccola cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno. Tu sei la merda che pesto quando vado al parco. Dovete perdonarmi, ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre, non riesco ad essere una persona civile.
11: Pronto?
9: Ciao zoccola, come stai?
11: Pronto?
9: Ciao faccia di merda. Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile. Sono Tommy Power, cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno.
10: Pronto?
9: Sono Tommy Power.
10: Che sei?
9: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
10: Boh.
9: Signora, ma lei è una mongo.
10: Che sei?
9: Ciao zoccola.
10: Sei
9: Sono
10: Franco.
9: Sono Tommy Power.
10: Sei Franco?
9: Non mi piace ripetere.
10: Mariella.
9: Hai capito?
10: Ehi, no.
9: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
10: senza.
9: Non mi fai paura. Sei solo una zoccola cogliona. Adesso, chiamatemi qualcuno che mi dia soddisfazione, altrimenti faccio un disastro.
1: Va bene, Tommy Power. Ora ti faremo il numero di Arnaldo. È un pensionato che costruisce gufi di legno. Praticamente un idiota.
9: Grazie. Ho voglia di divertirmi.
2: Pronto?
9: Buongiorno.
2: Ma chi cazzo sei?
9: Sono Tommy Power.
2: Non ho capito.
9: Ho detto Tommy Power.
2: Mi dica subito chi cazzo è lei.
9: Riesci a capire cosa dico?
2: No! Non riesco a capire, porca...
9: Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono.
2: Ma io non riesco a capire.
9: Non mi piace ripeterlo.
2: Senta, lei sa chi
9: Hai
2: ha
9: capito?
2: Chiamato. Me lo
9: pezzo,
2: dica.
9: Pezzo di stronzo.
2: Pezzo di stronzo. E figlio di puttana lo sarà lei.
9: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e
2: io
9: ti
2: Io non faccio l'impertinente. È lei che mi ha chiamato a casa per rompermi i coglioni.
9: Non mi fai paura, stupido coglione.
2: Ma porco...
9: Adesso...
2: Dimmi dove sei che ti vengo ad ammazzare di botte. Cane che mi stai facendo uscire le budella dalla pancia.
9: Adesso... Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato.
2: Ma che cazzo sta dicendo? Ma quale situazione?
9: A me non interessa che tu venda animali o prodotti per animali.
2: Guardi che si
9: Hai
2: sta
9: capito?
2: Sbagliando. Io non vendo prodotti per gli animali. Io faccio i gufi di legno.
9: Io sono qui per farti capire che devi cambiare atteggiamento con le persone.
2: Oh Cristo santo! Ma io cosa ho fatto di male nella vita? Cosa ho
9: Altrimenti
2: fatto?
9: Ti sbatto.
2: Senta, facciamo una cosa. Ora chiudiamo il telefono e la facciamo finita, va bene?
9: Chi cazzo ti credi di essere?
2: Michele! Michele, ho saputo che vai alla scuola elementare. Qui in paese ce n'è solo una. Non mi puoi sfuggire, ti faccio bocciare. La preside è un'amica di mia moglie. Mi basta una telefonata e sei finito.
9: Cafone del cazzo.
2: Basta!
9: Sono stato chiaro?
2: No, non lo sei.
9: Vedi,
2: vieni
9: cambiare...
2: sotto casa mia subito. Ti giuro che ti lancio un vaso sulla testa.
9: Tu sei la merda.
2: Voglio
9: che...
2: vedere i muri e le macchine imbrattate con il tuo sangue.
9: Ora chiedimi scusa.
2: Con il cazzo che te lo chiedo.
9: Pensi di risultare simpatico?
2: A differenza tua lo sono.
9: Tu sei solo un caffone.
2: Io recitavo nella compagnia teatrale del paese. Ero un bravissimo attore.
9: Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile.
2: L'ho notato.
9: Dovete perdonarmi.
2: Ma
9: dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
2: Cosa?
9: Ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
2: Ma che cosa? Che cazzo dice?
9: Non riesco
2: Porco
9: a... Non riesco ad essere una persona civile.
2: Meno male che l'ha capito.
9: Brutto bifolco cafone ingrato.
2: Michele!
9: Cafone.
2: Al centro commerciale! Ho comprato quella cosa che vola con le eliche!
9: Cafone coglione.
2: Ora ti potrò beccare volando sul paese!
9: Adesso!
2: Non hai scampo!
9: Tu sei solo un cafone.
2: Basta! Ora lo uso! Fammi andare in balcone!
9: Chi cazzo ti credi di essere? Pezzo di stronzo.
2: Ma come... Ma come cazzo si accende?
9: Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Pezzo di stronzo.
2: Si sta alzando.
9: Non mi fai paura, stupido coglione.
2: Mamma mia, quando ti becco vedi.
9: Pezzo di stronzo.
2: Mamma mia, è velocissimo.
9: Brutto bifolco cafone
2: ingrato. Oddio, no, no.
9: Sono stato chiaro.
2: Sta andando dritto.
9: Solo...
2: Cristo santo, no.
9: Cafone del cazzo.
2: Va dritto, cazzo, devi girare.
9: Pezzo di stronzo.
2: No. Ho preso i cavi elettrici!
9: Adesso?
2: Bastardo, è colpa tua!
9: Cafone coglione.
2: No! Si è spento tutto il paese!
9: Adesso?
2: Ma porco...
7: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wender. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wender, che è a casa tutto fatto merda. Questo è Wonderland.
1: Pronto?
2: Danneggiato mentale! Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
1: Dai, chi cazzo è?
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
1: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
2: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
1: Dai.
2: Vabbè, lasciamo perdere, sarai sul Po. Dove cazzo i delfini? Guarda i delfini ce l'hai nel cervello. Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
1: Pronto?
2: Senti.
1: Dai che lo sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
2: Questo è il rumore che sentirai se ti becco, che ti venga a prendere. No. Sentirai questo rumore qua, sentirai. Questo è
3: Wonderland. Pronti? Arrivi là.
4: Madonna mia, cosa arrivata.
3: Pronto?
4: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
3: Ascolta, va a cagare, struzzo.
2: Danneggiato mentale.
3: Va a cagare, sfigato.
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente...
4: Nervosa mille.
3: Pronto?
2: Con chi cazzo sei? Che dici... Con chi cazzo sei?
5: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
2: Sono Tony Termosifoni.
5: Come quello dei termosifoni?
2: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Ma come ti ho bloccato? Chi sei tu?
2: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Dì che lo blocco in una gabbia.
5: Chi sei dei termosifoni?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
5: Quello dei termosifoni?
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
4: Rispondi.
5: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
4: Rispondi. Nervosa mille.
6: Pronto?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono Tony Termosifone.
6: Ma lei con chi pensi che parla?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
2: Ma vero?
6: Ma chi è questo?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Rispondi. Madonna.
2: Ma senti il vento!
6: Pronto?
2: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
6: Come?
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Ascolta, ma cosa vuole?
2: Dove cazzo siete?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
5: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
2: Sai cos'è?
5: Lo sa che viene a disturbare una persona?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
5: Ma perché io vado a chiamarlo? Mi
2: fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
5: Non si permetta più di telefonare.
4: Allora quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, Nervosa mille.
7: Prossimamente, nel Wonderland.
8: Qual falange di Cristo Redentore?
9: Pronto?
2: Potevi chiamarmi,
9: Zitto!
4: Ripeti.
9: Oh, yeah. sono il promotore della paura!

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: In questo Wonderland saranno usate le voci di Marco, quelle venute di merda.
2: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
1: Sentiamo Marco chiamare la gente a casa per chiedere se verranno a vedere in teatro Zoo 25.
3: Pronto?
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
3: Non mi interessa, la ringrazio.
2: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
3: Pronto?
2: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
3: Guarda, io la ringrazio, ma non posso. Grazie.
2: Lei pensa di venire?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
2: Lei pensa di venire?
3: Non posso, la ringrazio.
2: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Ok, ciao stronzona!
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
6: Non si sente niente.
2: L'ho chiamata per chiederle
6: non
2: se verrà...
6: Non riesco a capire cosa dici.
2: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco. Lei pensa di venire?
6: Non riesco, non lo so, sembra che sia chissà dove.
2: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Bello, vero? Volo con il fischione nel culo! Volo via! Aspetti un attimo. Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole. Il
6: non
2: malvivente
6: sento,
2: è su...
6: Non sento niente, mi dispiace. Sento intelligibile, una leggera, ma non sento niente, non capisco, mi dispiace.
2: Il malvivente è su
6: Senta,
2: uno scooter con il maiale seduto dietro.
6: Con email.
2: Inculati faccia di cazzo.
6: Ce l'ha?
2: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo.
6: Mi dispiace, non la intendo, mi dispiace.
2: Yuppiduo!
6: È inutile che urla. Mi spiace.
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli.
6: Qui non si sente niente, signora mia. Io sento delle voci ma non intelligibili, purtroppo, come se lei parlasse da chissà dove, non so cosa dirle.
2: Allora, se non mi sente, si metta un bastone nel culo e ramazzi la casa.
6: Non so cosa dirle, signora mia, cosa le devo dire?
2: Acci piripicchiolina!
6: Allora, cosa ci possiamo fare?
2: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco.
6: Io le ho dato un'idea, se mi vuole scrivere un'email, riusciamo a parlarci, se no non saprei.
2: Allora, se non viene sinculi.
6: Buona giornata.
2: Pezzo di stronzo.
7: Pronto?
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Mi chiamo Marco.
7: Marco.
2: Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
7: Non me ne interessa a me di radiofonico.
2: Ma impara a parlare, pezza di scrofona maledetta. Buongiorno, sono Marco Mazzoli.
8: Sono
2: lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
8: Ma vai a cagare, non ti conosco, cagare.
2: Mi chiamo Marco.
1: Il vecchio bifolco contadino maledetto ha fegato, ma Wender non molla il colpo. Lo deve far sclerare, non resiste.
8: Puttana la... Chi sei?
2: Mi chiamo Marco.
8: Marco!
2: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
8: Cosa devo venire a vedere? Che cosa?
2: Il 21 di gennaio faremo la prima all'Arcimboldi di Milano.
8: Puttana la... Ma sabato dicembre, porca...
2: Lei pensa di venire?
8: Ma che... Dove? Dove devo andare? Dove devo andare?
2: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico.
8: Brucia merda, carico fucile, puntana! Tua madre! Tua madre! Chi sei, brutto bastardo?
2: Attenzione! Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole!
8: Puttana la. Ma che bebba! Puttana la. Ma che stai cercando? Hai sbagliato numero! Ma Ennio con la doppia gamba di un brutto bastardo!
2: Il 3 febbraio saremo a Brescia!
8: Non me ne frega niente!
2: Su dai!
8: Non... Sempre, porco d'un...
2: Su dai, non faccia la merda e venga a vedere Zoo 25, veniamo noi!
8: Aspetta, porco d'un... Ma sei un bastardo! Che cosa vuoi? Che cosa cerchi?
2: Ci sarà anche il cantante Uova Dis. Uova! Uova Dis! Lo ripeta bene, Uova Dis!
8: Non ce ne ho!
2: Ignorante bastardo! Uova Dis!
8: Ma sei un bastardo nato!
2: Lo ripeta bene, brutto bastardo, brutto porco! Attenzione, ha avvistato un culo coi piedi correre in centro a Pavia.
8: Porco! Ma sono di Reggio Emilia, sono vicino a Reggio Emilia, sopra Reggio Emilia!
2: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo. Ci sarà anche il cantante Uova Dis.
8: Ma vai a cagare, io che sto al telefono a parlare con bastardo che non ti conosco, brutta merda.
2: Mi chiamo Marco.
8: Ma che porca d'una... Ti puoi chiamare anche Paolo, ma non ti conosco.
2: In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4.
8: Ma fa un freddo del porco del... Sto tagliando la legna per la stufa. Vai a cagare. Stai al freddo, brutta merda.
2: Attenzione, perché in questo momento c'è una grossa precipitazione di culi grossi su Reggio Emilia.
8: Vai a cagare, brutto bastardo.
2: Pezzo di stronzo.

0: Ciao Zo, la vittima si chiama Luigi e guida il furgoncino delle patatine Crick Croc. Si spende tutti i soldi alle macchinette e ai gratta e vinci e a luglio si sposa. Pensate, la sua ragazza la chiamano Roito. Immaginate quanto è figa. Ciao, siete grandi. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono la segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca. L'avvocato Pistacchio vorrebbe parlare con lei in merito a un caso che la riguarda. Glielo passo, d'accordo?
1: No.
0: È questione di un secondo, glielo passo comunque per discutere un attimo del caso, è una questione importante.
1: No.
0: Come no? Non può rifiutarsi, in realtà.
1: Ma chi è?
0: La segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca.
1: No, mi scusi, credevo fosse uno scherzo.
0: No, nessuno scherzo. No, niente, si figuri. Le passo un secondo all'avvocato Pistacchio,
1: sì,
0: d'accordo?
1: Grazie,
0: rimanga
1: grazie.
0: In linea, grazie mille.
2: Round 2. Pronto?
1: Pronto? Sì, pronto, chi è?
2: Allora, senta, l'ha contato, signor Luigi, perché c'è un piccolo problema che va risolto prima che poi finisca, diciamo, in tribunale dinanzi a un giudice. Io sono qui con i titolari responsabili dell'azienda che sostengono di aver verificato che lei nel periodo in cui... nell'ultimo periodo in cui ha lavorato per l'azienda ha praticamente trafugato alcuni scatoloni durante le consegne e praticamente hanno visto che lei è anche un ludopatico, nel senso che è uno che gioca parecchio e quindi la paura è che lei magari abbia fatto queste operazioni per intascare qualche soldino da buttare nelle slot machine, ecco.
1: Ah, ho capito. Seguito dove poi?
2: Guardi, i dettagli io purtroppo non li posso dare per una questione di segreto professionale, però adesso sarà uno dei titolari a chiarirle un po' le idee. Ecco, rimanga lì un secondo, glielo passo. È un attimo.
1: Scusi, chi sono i titolari?
2: Glieli sto passando, un attimo solo, abbia pazienza. Round
1: 3. Sì, pronto?
3: Buongiorno, signor Luigi.
1: Sì.
3: Senta, noi... ci siamo rivolti ai legali in ultima istanza, ma è chiaro che essendo lei un nostro dipendente possiamo naturalmente trovare un accordo, diciamo, di comodo, insomma, per evitare di ricorrere poi alla giustizia. Non vorrei che lei fosse rimasto intimorito dal tono, insomma, del nostro avvocato, però qua si tratta purtroppo di questi furtarelli.
1: Ma non so di cosa parla, ha detto molto sinceramente.
3: Al computo totale delle merci consegnate, insomma... mancavano, c'erano degli ammanchi quotidiani nelle sue consegne. Ora, quindi vorremmo evitare, ecco, insomma, di trascinarla davanti a un tribunale.
1: Io invece vorrei evitare di non prendere chi è all'altro capo del telefono in questo momento, altrimenti non si ritira più a casa.
3: Non ho capito, scusi, mi sta minacciando. Mi sta minacciando, Croc.
4: Come ci sta minacciando?
3: Mi sta minacciando il ragazzo.
4: Passami il telefono.
5: Round 4.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Sono l'ingegner Croc. Vorrei... è tedesco, comunque, non è italianizzato. La K sta per Cook. Senta, cortesemente, l'avvocato ha fatto intermediazione, come ha sentito. Mio fratello, nonché co-titolare dell'azienda, è stato molto garbato. Io invece prendo, vengo lì e le spacco il culo. Ha capito?
1: Ah.
4: Se lei si azzarda ancora una volta a tradire la fiducia concessali nella consegna dei nostri prodotti sul territorio e intascare anche una sola singola lamella di patata fritta in olio di alta pregiatura e poi fare i suoi affari non rida perché io le infilo la testa nel suo stesso culo. Ah, e anche Terone.
2: Signor Luigi, mi scusi, qua bisogna trovare una soluzione perché giustamente i titolari dell'azienda sono infastiditi. Allora, lei, già il fatto che fa lo spocchioso, già che fa, che alza la cresta e fa lo sbruffoncello, questo mi fa intuire, ci fa intuire che lei non ha capito in che situazione si trova. E già qua mi parte la nerva, glielo dico. Poi quando mi scaldo io... non ce n'è più per nessuno. Partono mani in faccia, bestemmie, robe varie. Ecco.
1: Allora,
2: allora signor Inés, intanto.
4: Ma calma, però anche lei.
2: Sia calmo, sia calmo, sia
4: no,
2: calmo.
4: Perché sta calmo lei, avvocato.
2: Mi incendio in due secondi qua, poi
4: sì,
2: parte.
4: Ma non è che deve partire, lei mi deve fare l'intermediazione.
2: Parto con le mani, ma proprio
4: ma
2: non guarda in faccia
4: non
2: nessuno,
4: è
2: eh.
4: Caso.
2: Proprio anche la segretaria, tutto proprio. Cioè, mi parte proprio la nera.
4: Allora,
2: senta, signor Inés, a parte che avendola seguita, io le vorrei dare un consiglio. Ho saputo che lei si sposa a luglio. Con quel rutto di Daniele.
1: Non è proprio esatto.
2: Quel mostro di Daniele.
1: Non è proprio esatto.
2: Insomma, quella chiamiamola quella che è, quella merda. Quella merda.
3: Su questo, scusate.
1: Su
3: questo, scusate, l'avvocato ha perfettamente ragione.
2: Ecco,
3: la ragazza
2: grazie,
3: è veramente
2: grazie.
3: Un mostro di merda. Scusate se intervengo.
5: Ma siete cattivi.
4: Infameria telefonica.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.
8: This is a zoo only for you.
9: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
10: Bastardata di oggi.
11: Bastardata di oggi.
10: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
12: Pronto?
13: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
12: Perché?
13: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
12: Ma chi è lei, scusi?
13: Come, l'inquilino di sotto di lei.
12: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
13: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
12: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
13: E allora dico, vogliamo...
12: No, vado a fanculo, va.
13: Tu è sord, hai capito?
12: Lei non sta bene.
13: Allora vengo su, sopra casa tua.
12: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
13: Ah!
12: Non si più.
13: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
7: La bastardata del giorno.
14: Pronto?
13: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
14: Me.
13: Sono stanco morto.
14: Me.
13: Estrana morto.
14: Me.
13: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
14: E sto condendo per te, complimenti.
13: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
14: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
13: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
14: Vieni.
13: Preparati, perché non ce la faccio più.
14: Vieni.
13: Fatti un culo sto buchi, no?
14: Vieni.
13: E che
14: occupano, vieni.
13: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
14: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
13: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
14: Vieni.
13: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
14: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
13: Ma vengo da te. Ti dà che la...
14: Ma denuncia io a lei.
13: Ma ti venga a spaccare un cerroid.
14: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
15: Pronto?
13: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
15: Che cosa?
13: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
15: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
13: Come ha sbagliato numero? Oh.
15: Dove abita lei?
13: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
15: E a che piano abita?
13: Sono giù, al pian terreno io qua,
15: sì,
13: qua.
15: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
13: Ma la cito?
15: Ma vada col paese.
13: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
11: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
13: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
11: Guarda,
13: un cacchio.
11: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
13: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
11: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
13: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
11: Come lei?
13: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
16: Pronto?
13: La signora Boccuzzi, signora?
16: Sì.
13: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
16: E dove?
13: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
16: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
13: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
16: Sta lavando in un attimo.
13: Un attimo, un cacchio, fai subito.
16: Pronto?
13: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
16: Dove?
13: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
16: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
13: E sto parlando con i quelin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
16: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
13: Sono Peppino Ucirco. Sono Peppino Ucirco.
16: Chi è Peppino Ucirco? Sì. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
13: Margonato,
16: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
13: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
16: Ma vieni tu direttamente.
13: Adesso
16: qua.
13: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
16: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
13: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
16: Come ti chiami?
13: Peppino Ucirco.
16: Peppino Ucirco, prendo vaffanco.
13: Pronto.
17: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: napolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sdrenata a mia moglie Daniela. Pazza come la moglie di Paolo Noyes, è un momento un po' difficile per noi, dovuto a vari problemi. Uno in particolare è la probabilità di non poter diventare genitori a causa di un mio difetto. Vorrei farle passare 5 minuti di spensieratezza. È diventata da poco zoofila e vi ascolta tutti i giorni. La chiamo Nika e le dico che ha gli occhi da cerbiatto. Ciao e grazie.
2: Pronto?
3: Yeah.
2: Pronto, ciao, parlo, io stavo cercando Daniela, tu chi sei, Alessandro?
3: Sì, sono Alessandro.
2: Ciao Alessandro, sono Umbriake, di Zodio dello Zodio 105.
4: Oddio,
2: Vengo
4: io. Non tu, mio marito.
2: Cominciamo bene, vai. Comunque, Daniela, mo lo sai, fa, io ti sto chiamando perché tuo marito Alessandro ti vuole dedicare una serenata.
4: Oddio, che cosa hai detto? Dai.
2: Ti vuole dedicare una canzone romantica, una sderenata.
4: Prego, inizia, vediamo com'è.
2: E cominciamo, vai maestro, attacchi il microfono.

0: Ti è piaciuto, Daniela?
1: Bellissima.
0: Mo che bello.
1: Originale come sempre.
0: Come la fica di Eva.
1: Vi ascoltiamo sempre, siete dei grandi, dai.
0: Boh,
1: che si passano più le giornate e si ricorda un po' l'Italia che a noi manca.
2: La nostra compagnia, visto che siamo fuori dall'Italia.
0: Eh sì, lo so che voi state alla terra dei Mangiavustel, alla Tedeschia state voi, vero?
2: Sì, esatto.
1: Vi ascoltiamo con un giorno di ritardo.
0: Senti, è una dedica allo zoo in tedesco, la volete fare?
2: Hören Sie de Zoo und hat 40 weil ist eine gute Radio.
0: Jazza, guta lax, non ci capito un cazzo. Comunque sto contento. Grazie assai, grazie assai. Ciao.
2: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà?

0: in tedesco, la volete fare?
1: Hören Sie den so 140, weil ist eine gute Radio.
0: Jazza, guta lax, non ho già capito un cazzo. Comunque sto contento. Grazie assai, grazie assai. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@100.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella zio, bella di padella. Eccomi, sono tornato sulle magiche frequenze di Radio 105 per portarvi un po' di cultura e per farvi riflettere. Ecco perché la radio si chiama 105. Questo è un grande mistero su cui sto lavorando insieme ad Andrea Moccia. Perché a me Andrea Moccia risponde sempre al telefono. Vero Mazzoli?
3: Non è vero che ti risponde, è lui che ti chiama. Gli devi un pacco di soldi, ladro infame. Anche a me devi 40 euro da 2 anni.
2: Bro, mi hai prestato 40 euro perché io non posso andare in onda senza aver fumato del crack. Ma non parliamo del fatto che mi faccio come un cane, ma parliamo di cose che coinvolgono tutti i nostri ascoltatori. Oggi volevo parlarvi dell'importanza della famiglia. Io sono cresciuto in una famiglia molto religiosa. Mia madre mi prendeva a colpi di crocifisso in testa perché diceva che così mi entrava Gesù nel corpo.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Per questo mi mandava tutti i giorni a casa di Don Dario, che a differenza dei miei usava il mio ano come gettoniera per le ostie. Poi come rito finale mi faceva abbassare le mutande e...
3: Ma che cazzo dici? Metti un disco, idiota!
2: Ecco, bravo Simo Gay, mettiamo un pezzo che parla del rapporto speciale che si può creare fra un bambino e il parroco del suo paese. Don Dario, fratello mio, te la voglio dedicare per ricordare i bei momenti di insegnamento durante la mia infanzia.
1: 105 Mind Merd con Moco.
3: Ho chiesto alla radio di cambiarmi il turno con Taranga, quello delle pulizie, pur di non fare il programma con te. Din don dan, din don dan.

0: Ah, quanti ricordi, mando un saluto a Don Dario che ancora oggi sostiene che non ho imparato nulla e ogni domenica ci incontriamo per scampanare insieme nel suo salotto. Bella raga.
1: Vuoi dire che vai a casa del tuo parroco e vi scampanate a vicenda? Ma chi lo mette in onda sto pazzo?
0: Mandatemi i vostri messaggi al 342 41 15 105 e raccontatemi cosa succedeva di speciale nelle vostre famiglie quando eravate piccoli. Parliamo di padri modello. Mio padre Asturzio era un grande. Il suo motto era semplice ed efficace. Diceva sempre: oh mocco, pezzo di merda, hai trovato una fica da schiacciare? E quando raramente trovavo una pazza che voleva stare con me, lui mi diceva in maniera amorevole: postati pezzo di merda, fammi fare un giro di prova con sta vacca.
1: Iniziamo a capire perché sei cresciuto così.
0: Se la portava nella mia cameretta si chiudeva dentro e quando uscivano tutti sgualciti mi dava i voti, tipo succhia da 10, lo prende da 7 e così via. Che padre premuroso, raga.
1: No, era un infame.
0: E padre premuroso è il titolo del prossimo pezzo del grande rapper Metastasi che mettiamo adesso in Mind Merd.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Yo.

0: queste meravigliose esperienze familiari. Per dirvene una, mio nonno Saverio era famoso in paese per essersi scopato il cavallo del vicino di casa. Voi potreste pensare che porco, no no, perché poi mio nonno ha mollato mia nonna e si è sposato col cavallo, se non sbaglio si chiamava Furia. Ciao Furia, bella zio.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.
0: Raga, purtroppo devo andare. Saluto Emorroide 97, che mi scrive che una volta ha beccato sua nonna mentre se la faceva mangiare da un toro che avevano in giardino. Raghi, starei qui per ore a leggere le vostre storie pazzesche, ma i poteri forti mi limitano, altrimenti potrei diventare presidente del mondo se mi lasciassero più tempo. Ciao Simo Gay, bella zione.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: L'ultima canzone è dedicata a te, scemo di guerra.

0: 105 Mind Merd con Moco.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lerch, apri, dai.
4: Intendo le gambe, signore.
3: Ma quali gambe? Dai, la porta, apri la porta, su.
4: Mi scusi, signore. Pensavo lei mi stesse trattando come una nigeriana.
3: Cosa dici, Lerch? Alla nigeriana vuoi far aprire le gambe, dai.
4: Non si fa.
3: Eh no che non si fa. Vuoi forse che si riempia la casa di mosche e odore di fiume?
4: Chiedo scusa, saccente del cazzo.
3: Uè, buffone di merda, i modi. Vai per la porta prima che ti ammazza la mamma, vai.
4: Signore, è arrivato lo zio Fester. Io vado in cucina a pulire la merda dal petto di tua sorella.
3: Ehi, stronzo. Dai, fila via, va!
4: Subito, Terone!
3: Vieni, Fester, allora come va?
5: Bene, Gomez! Dietro casa mia il canale d'acqua è esondato e mi sono fatto una bella scorpacciata di rospi!
3: Che buoni! Una sera l'ho mangiati con mio amico Gianni, i rospi con la merda, guarda, una squisitezza, buonissimi!
5: Tu invece come va?
3: A parte Lerce che continua a non imparare l'educazione, così così, guarda.
5: E come mai? Così così? Cosa ti affligge, Gomez? Magari posso aiutarti!
3: Ho combinato un casino, Fester. Non so se posso fidarmi a dirti le cose qua.
5: Tranquillo, Gomez! Cosa hai fatto stavolta? Hai mozzato l'ano il console marocchino?
3: No, Fester, cosa dici?
5: Hai forse ucciso una prostituta di colore?
3: Ucciso una prostituta? Dai, Fester, ti pare che sarei preoccupato, scusa.
5: Allora cosa hai fatto, Gomez? Dimmi!
3: Ho ucciso dei VIP, dei presentatori televisivi, cazzo!
5: Interessante, ma dopo che li hai uccisi, li hai mozzati?
3: Beh certo, Fester. Dunque, a Gerry Scotti ho mozzato la fronte, devo fare una tenda per il terrazzo. A Mara Veniero ho mozzato le tette, ho fatto due grandi tende da campeggio. A Ilari Blasi ho mozzato le labbra, fatto un gommone per portare i marocchini in Italia. Poi ho ucciso... Chi è che ho ucciso poi? Aspetta. Ah sì, Nadia Toffa.
5: E che cosa hai mozzato, Nadia Toffa?
3: Niente, volevo mozzare le tette il culo, ma non ce l'ha, non c'erano.
5: Oh, forse gliel'avrà già mozzati qualcuno prima.
3: Forse sì, Fester, sì.
5: Comunque, Gomez, come potrei esserti d'aiuto?
3: Vorrei smaltire i loro corpi, ma non so dove buttarli, Fester.
5: Potremmo portarli alla discarica.
3: Ma no, qualcuno potrebbe vederci, troppo rischioso.
5: Potresti sotterrarli nel giardino.
3: E non c'è più spazio lì, Fester. L'altro giorno ho sequestrato un pullman di persone. Volevo mozzargli i cervelli, ma siccome erano tutti di Bari e ne erano primi, e così l'ho buttati sotto il giardino, capisci?
5: Allora potremmo buttarli nel canale d'acqua dietro casa mia. Essendo pieno d'acqua, non se ne accorgerà nessuno.
3: Ottima idea, Fester. Li butteremo lì, sì.
5: Sì, sì, e poi quel corso d'acqua lì è proprio giusto per seppellire i conduttori TV.
3: E perché? Che canale è?
5: Canale 5.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Che c'è?
8: Ti ucciderò.
7: Uccidi, uccidi, uccidi.
8: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
7: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
8: Marco Mazzoni ti ucciderà.
7: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
8: Hai paura?
7: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
8: Stanotte ti massacro di messa.
6: Leone Veritas.
9: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella
7: vacca di tua madre. Figlio,
8: tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre.
8: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
8: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
8: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
8: Addio.
7: Colpa mia.
8: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
6: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
8: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
8: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
8: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
6: Leone Veritas.
8: Ti ucciderò, bastardo.
7: Stai zitto, Danda Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
10: Vado!
8: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
8: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
8: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
8: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
6: Leone Veritas.
7: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
8: Ti ucciderò.
7: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
8: Ma chi è questo figlio di puttana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
8: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
8: Ma fate schifo.
7: Dalle banane alla zucca.
8: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
8: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
8: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
8: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
8: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
3: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: A Villa Esmerdata, la servitù, composta da schiavi lussemburghesi, è impegnata nell'annuale vendemmia di viti da cartongesso. Ma nelle stanze della foresteria, il malvagio marchese Ficanziana ha convocato il nano Filippone, sicario della mafia buddista tibetana, specializzata nell'uccidere i nemici quando si reincarnano in animali di piccola taglia.
1: Marchese Ficanziana, sono venuto appena ho saputo.
2: Ah, ecco cos'era, quella macchia di sperma sui vostri pantaloni.
1: Sfortunatamente ho solo questi, marchese. E oltretutto sono di Prenatal, mi strizzano i coglioni.
3: Altrimenti parlerei così.
2: E smettetela di lamentarvi della vostra indigenza. È cosa nota che abbiate appena aperto un conto in Svizzera.
1: Sì, ma dal macellaio. Gli devo 100 franchi e un Luigi.
2: Un Luigi? Cos'è? Un nuovo conio?
1: No, è mio figlio. Lo costringo a vendere il culo per pagarsi gli studi dal fruttivendolo.
2: Gli studi dal fruttivendolo?
1: Sì, vuole diventare avvocato.
2: Il vostro umorismo è basso come la vostra statura, nano Filippone.
1: Beh, ha i suoi vantaggi. Con una passata di spazzolino lavo denti, cazzo e piedi. È un bel risparmio di tempo.
2: Voi siete un uomo molto bizzarro, nano Filippone.
1: E non avete visto il Fortuna Drago che ha tatuato sulle natiche? Quando scorreggio la bocca fa oh, Atreio. Guardate, guardate, datemi un'occhiata.
2: Precisione stupefacente. Che mano il tatuatore. Ma per essere precisi, Filippone, ho la sensazione che mi stiate nascondendo qualcosa.
1: Beh, se parlate di questa antica pendola di inestimabile valore che spunta dalle mie tasche, non so proprio come ci sia finita.
2: Questo lo vedremo. Ma ora occupiamoci dei nostri bisogni impellenti.
1: Ah, giusto, io devo cacare, e voi?
2: Appena fatto, in quel secchio, proprio alla vostra sinistra. Nistra.
1: Ah, ok, questi pantaloni sono fottuti.
2: Qualche giorno fa, se non vado errato, vi avevo inviato una busta.
1: Una busta?
2: Per l'appunto.
1: Una busta. Una busta, sì. Sì, mi è arrivata la busta, è arrivata. Come sei arrivata?
2: Oh, dunque, le avete ricevute le mie righe?
1: Me le sono fatte tutte e tre, me le sono sparate nel sinistro, perché nel destro un pochino di allergia all'ambrosia. Questo è proprio il periodo dei pollini.
2: Bene, cosa ne pensate, dunque?
1: Amare, fa poco amare.
2: Ma come amare? Vi comunicavo che mia figlia si sposa.
1: No, infatti, stavo appunto dicendo amare, si devono amare moltissimo, molto con il suo fidanzato.
2: Al contrario, si detestano.
1: Ecco appunto.
2: Il loro è un matrimonio di interesse. Le nostre famiglie sono da sempre come cane e gatto.
1: Pelose!
2: Nemiche! Ma con questo matrimonio porremo fine all'antica rivalità. E dopo il fatidico sì. Sì! Sì!
1: Si chiama!
2: No, voi vi prenderete cura dello sposo.
1: Ma intendete una roba tipo fluffer? Cioè, tipo devo dargli una boccata così per scaldarlo, per fargli diventare barzotto?
2: Intendo ucciderlo.
1: Cavolo, dovrò succhiarglielo un bel po' per mandarlo all'altro mondo con un pompino. Una domanda, mentine per il dopo, compresa nel prezzo?
0: Riuscirà il nano Filippone a compiere il suo feroce attentato? Che cosa c'è nella misteriosa scatola di latta che non abbiamo mai menzionato in questo episodio? Il 69 è una posizione COVID-free. Lo scoprirete nella prossima sgommatissima puntata di Esmerdata, la telenovela senza soap.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: L'Italia intera è con il fiato sospeso. La notizia della sparizione di Muco e Starnuto attaccati, i primi e unici cugini siamesi della storia, ha sconvolto l'opinione pubblica, lasciando un profondo senso d'angoscia fra quanti si erano appassionati alla loro toccante storia. Muco e Starnuto attaccati sono infatti un vero esempio di caparbietà, di voglia di vivere, di vibrante sfruttamento della prostituzione. Nati a Milano, in provincia di Milano, Muco e Starnuto sono figli di Leopolla e Tarchiona attaccati, due sorelle siamesi nate con un solo utero in comune, ma tre buchi del culo a testa. Nell'agosto 1985 Leopolla e Tarchiona incontrano Geppetto Hitler, un rappresentante di svastiche di legno che le chiava una sola volta e poi sparisce nel nulla. L'operazione per separare i due gemelli richiederebbe un grosso paio di forbici a fissione nucleare che il progresso scientifico nella sua ottusità purtroppo non è ancora riuscito a produrre. Così loro malgrado, i due cugini sembrano destinati a trascorrere il resto della vita faccia a faccia, tirandosi qualche estemporaneo limone giusto per passare il tempo. Ma la loro voglia di vivere, l'irrefrenabile forza primordiale che anima questi due cugini siamesi, li porterà invece a fare grandi cose nella vita. Appena diciottenni decidono di mettersi in affari e grazie alla misera pensione di invalidità passata loro dallo Stato danno il via al più glorioso giro di prostituzione di tutto il Nord Italia. Il segreto di un successo così clamoroso è tanto semplice quanto geniale: le minacce di morte. Grazie allo spauracchio della tanto temuta morte, infatti, i due convincono frotte e frotte di delicate pulzelle. Abbiamo una telefonata, scusate.
6: Senta, ho un problema.
5: Dica.
6: È l'ultima puntata, il mio amico? O cane ha perso il maiale.
5: Sì. Senta, guardi, abbiamo avuto una serie di problemi con, insomma, Agicom e altre situazioni di questo tipo. Il Vaticano ci ha chiamato un po'.
6: Per il mio maiale?
5: Sì, per il maiale del suo amico.
6: Il maiale di... del mio amico cane?
5: Esatto.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Salve! Ciao, Beppi!
6: No. Uè! Oh cane, dove sei finito, figa?
7: Tutto bene, oh porco. Senti, allora, non ci cercano più i maiali.
6: In che senso?
7: Non vogliono più fare gli annunci per il maiale mio e tuo.
5: Guardi, noi siamo, cioè, chi l'ha svisto di persone, no? Di...
7: Ma, mi scusi, io sono il signor Omerda.
5: Sì.
7: E ho perso il toro.
5: Ah.
7: Il mio toro.
5: Ah,
7: il tuo toro?
6: Sì.
7: Non il nostro, eh?
5: No, no, del signor...
6: Quindi è il toro del signor Omerda.
7: Sì, io sono Omerda e ho perso il toro. Mi dispiace, noi abbiamo perso il maiale, sia il mio che quello di porco. Quindi, scusi, lei è? O cane. Quindi si sono persi i maiali di cane e di porco. E anche il toro di merda che sono io.
5: È corretto.
6: Sì, no, sì. Ma la signorina sta dicendo che lei non tratta questi argomenti.
7: Beppi!
6: Oh!
7: Ho trovato a casa mia un mazzo di chiavi.
6: Di chi sono? Oh! Cesare!
7: Sì!
6: Di chi sono le chiavi?
7: Non lo so, perché ho fatto una cena.
6: Chi c'era?
7: C'erano un po' di vicini.
6: Chi c'era? Allora, c'era. Se ricordo male, o stronzo... Oh bastardo, sì, oh bastardo, me lo ricordo, sì. Signorina, noi abbiamo tutti i cognomi così nel nostro paese.
5: Sì, infatti mi sono accorta.
6: Oh merda, c'era?
7: C'era anche stracande c***o.
5: Francesco?
7: Scusi, ma lei non ci conosce, come fa? Perché io sono, essendo io oh merda, sono cugino di stracande c***o. Spagnolo. Dell'Erveda.
5: Dopo 20 anni di carriera e 5 ambrogini d'oro all'attivo, i cugini attaccati sono fra i personaggi più in vista della Milano che conta, con amicizie importanti come Jeffrey Epstein, Pippo Palmieri e Puff Daddy. Ed è proprio con il simpatico rapper americano che i due stringono il sodalizio più significativo, facendosi carico di organizzare le famose festicciuole losangeline che hanno fatto quasi resuscitare Pacciani. I party organizzati dai due imprenditori del sesso sono un tale successo che i tribunali di Los Angeles e Milano decidono di premiarli con 4 avvisi di garanzia e un prezioso mandato di arresto internazionale. Purtroppo, quando la squadra di SWAT incaricata della premiazione si presenta alla porta della loro villa, di Muco e Starnuto attaccati non c'è traccia. Abbiamo una telefonata, forse qualche informazione utile?
7: Pronto?
5: Sì.
7: Salve, scusi, ero sulla statale che stavo guidando.
5: Sì.
7: Ho trovato 2 maiali e un toro.
5: Tutti insieme?
7: Sì, andavano in fila.
5: Ah, benissimo.
7: Allora, ho chiamato le forze dell'ordine che mi hanno detto che devo chiamare la protezione animali, che mi hanno detto che poi loro dovevano uscire. Insomma, io sono qua con questi 2 maiali e il toro.
5: Sì.
7: Siccome siete in diretta, non potete fare un annuncio per sapere di chi sono?
5: Sì, credo di sapere a chi appartengono.
7: Ah sì, di chi sono? Tipo, il maiale di chi è?
5: Del signor Ocane.
7: E l'altro maiale?
5: Del signor O Porco.
7: E il toro?
5: Del signor O Merda.
7: Ah. Cosa facciamo?
5: Facciamo che lei ci lascia il recapito e
7: okay.
5: Le richiamiamo.
7: Ok.
5: Diamo il suo numero al signor...
7: Quindi mette un biglietto al collo degli animali per sapere di chi sono?
5: Se vuole, sì, va bene.
7: Va bene, allora il maiale era di...

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle. Questo vale anche per i signori. O cane, o porco, e o merda. Chiaro?
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quei giorni venne portata all'attenzione dell'illustrissimo Padre Maronno la vicenda di quella gran brava persona timorata di Dio che è Harvey Weinstein.
3: E chi se ne frega?
4: Ma non capite, padre, siamo di fronte ad un vero e proprio sex gate.
3: Adesso ti metti pure a parlare bergamasco, oui?
4: Ma no, è inglese.
3: E che vuol dire gate in inglese?
4: Cancello.
3: Quindi ci troviamo di fronte a un cancello sessuale, vorresti dire? Puttana?
4: Sì, cioè, insomma, questo produttore è stato accusato di aver costretto delle donne a fare sesso con lui in cambio di una parte.
3: Una parte di? Di cosa?
4: In cambio di un ruolo.
3: Tipo terzino destro?
4: Ma no, maronna, come siete difficile. Loro peccavano per ricevere in cambio un lavoro nel cinema.
3: Maronna, ma quindi chiedere sesso in cambio di favori adesso è diventato reato?
4: Padre, ma che avete? Siete sbiancato all'improvviso.
3: No, nulla. Prepara la mia santa Porsche ibrida con motore a uranio. Devo vedere urgentemente una persona, puttana.
2: Ed ecco il Santissimo Padre recarsi immediatamente a consultare un altro uomo timorato di Dio, una figura carica di spiritualità e amore per il prossimo, un avvocato penalista.
3: Allora, caro il mio avvocato della minchia.
5: Padre, e come facciamo a saperlo,
3: Cosa?
5: Che faccio di cognome dalla minchia?
3: No, non lo sapevo, era solo un insulto. Dunque, le dicevo, il mio problema è che, come dire, potrei avere dei problemi con la legge riguardo a...
5: Problemi con la legge? E quanto gravi, padre? Cioè, livello assessore, livello parlamentare o livello presidente del consiglio? Perché cambia, capito? A seconda dell'importanza cambia anche il cachet.
3: Presidente del consiglio.
5: Ah, capisco. Ma almeno erano maggiorenni.
3: Sì.
5: Ho capito. Allora, direi che così, a occhio e croce, possiamo puntare sull'incapacità di intendere e di volere.
3: Ammammete, io ne voglio uscire pulito.
5: Allora, aspetta, mi faccio pensare. Ah, ma certo, e quando sono scema? C'è un altro modo. Sono proprio... Che stupido!
3: Chi?
5: No, io, padre, ci mancherebbe. Adesso per un momento mi ero scordato che siamo all'Italia qua. Allora, ascolti a me, basterà dire che se la sono cercata perché erano provocanti e i commentatori su Facebook poi faranno il resto.
3: E bravo l'avvocato della minchia, meriti quasi...
5: Sono 5.000 euro, padre.
3: 5.000 benedizioni, certo.
5: No, padre, 5.000 io intendevo...
3: Padre, figlio e spirito saldo, signore Dio, moltiplica questa benedizione per 5.000. Facciamo 6.000 come mancia per la segretaria. Amen, statemi bene, affangula, sor.
2: Ed ecco il Santissimo Padre operare un fugace passaggio presso la più vicina statale per dedicarsi ad un po' di innocente svago dopo la scampata condanna penale.
3: Girolamo, zozzo, puttana!
4: Eccomi, padre mio!
3: In verità ti dico, prendi questi denari tuoi, portali a quella donna e dille di seguirmi verso il cammino di fede che conduce al mio scannatoio segreto. Tanemam!
4: Padre, ma perché darle dei soldi?
3: Come perché? Sono stato dall'avvocato, giusto?
4: Sì!
3: E allora...

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo Grasso! Aspetta, aspetta, fermi tutti! Perché ogni volta c'è la cazzo di musica di Ok il prezzo è giusto?
3: Umberto, vai avanti, non ti attaccare a ste cagate di merda, dai, vai avanti.
2: D'accordo! Salutiamo Simon Gay! E allora vai, culattone!
3: Ma non sono Simon Gay, sono Viale!
2: Avrò pisciato oggi! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace succhiare i cazzi, le fighe o le ringhiere. I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti. Viva l'inclusione! Applausi! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
4: Salve fratelli! Che la pace sia con voi.
2: Oh vacca boia, un prete, cosa sei venuto a fare qui, padre?
4: Ho visto che c'era una grande festa qui con la musica e le ragazze.
2: Ma che qui non ci sono bambini per te.
4: Ah no?
2: No.
4: Ah, e allora nulla, scusate il disturbo.
2: Applausi. Fate entrare le ragazze.

0: Forza Ciccio Bombe! Via dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo col prossimo concorrente! Che è?
1: Buongiorno, sono Valeria.
0: Uè! Che faccia scura! Cosa ti è successo? Ti è morto il gatto!
1: Sono emo.
0: Cioè?
1: Mi piace farmi del male ed essere triste.
0: Ma vai a cagare, inside out! La vita è bella! Sorridi! Viva la figa! Applausi!
1: Sì, viva la fica.
0: Figa! Che gioia! Dai, su! Vai a cercare una lametta! Così ti levi dai coglioni!
1: Lei è veramente spregevole.
2: Mi ricorda mio padre!
0: Ma cosa ho detto di male? Applausi! Avrò pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
3: Ciao a tutti! Sono Buburu Bubu, il simpatico pagliaccio!
0: Un pagliaccio! Di quelli veri!

0: Ma chi voglio prendere in giro?
1: Attenzione, gente! Il pagliaccio si sta levando il naso rosso! Ed anche il trucco!
0: Sì, essere un clown ogni giorno, questa è la mia vita. Sorridere sempre, perché devo sorridere, perché dobbiamo sorridere. Questa è la società che ci circonda, fatta di ipocrisia e falsità. Ma oggi sono qui per mostrarmi senza maschera, senza trucco, essere accettato per quello che sono e... Ma...
1: Che palle! Ma, dai! Ma, tirati una torta in faccia! Sali sul monociclo! O tira fuori la trombetta!
0: Non hai ascoltato nulla di quello che ho detto.
1: Dai, su! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio!
2: Adesso basta!
1: Oh! È morto! Applausi! Che grandissima puntata! Ci vediamo sempre qui a colpo grasso! Avrò picciato oggi!
3: Colpo grasso!

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamari.
2: Sei sicuro di essere pronto? Perché se cominci non potrai tornare indietro.
3: Sarai il mio maestro di karate?
2: No. Sarò il tuo sensei.
4: Itamarri, dopo aver visto tutta la serie di Cobra Kai, si sono esaltati così tanto che hanno deciso di chiamare le palestre per poter andare in giro a spaccare crani.
5: Pronto?
6: Karate?
5: Sì.
6: Sono Massimil di Quarto. Sono io, anch'io sono sensei, ma in tutt'altro settore di polvere. Volevo delle informazioni, anche magari per venire privatamente a casa a insegnare un poco, perché mi sono appassionato a sta serie di Netflix, Cobra Kai. Ho visto proprio la gente col nervoso che spacca cartellate, che è una cosa che mi è venuto tutto all'indrippamento, no? E volevo capire quando poteva venire un po' alla situazione per ficcare proprio scrapanate con le mani e i piedi nelle facce proprio.
5: Guarda, io non insegno a rompere le facce e fare violenza.
6: A me, cioè, non è che quello che ci faccio io, non è che io quando vado a comprare un M2, quello che me la vendi dice: guarda, io non ti do la macchina per correre in mezzo alla strada. So cazzi miei se poi faccio i 180 in Viale Papignane, capito? Scemo.
5: Ho capito.
6: Sì, ma sai cos'è che mi stavo proprio intrigando? È proprio a fare i salti con le gambe proprio a tortellate. Che schiaffeggiano, capito? Voglio imparare a schiaffeggiare con i piedi.
7: La coreografia ci vuole.
6: Sì, c'è anche mio cugino, siamo in due allievi.
7: Vogliamo venirci in due, capito? Dobbiamo fare tutta la coreografia mentre stiamo per lanciare gli scaffazzi.
6: Cioè, io e lui ci spacchiamo le ossa a vicenda, però.
7: Con stile, ci vuole lo stile.
6: È che voglio essere leggiadro mentre lo faccio, capito? Mentre frezzo proprio una schiaffata.
7: Cioè, vogliamo imparare anche a fare.
6: Ma che cazzo ridi? Cioè, cosa cazzo ridi, scemo? A me che fai volare i piedi non me ne frega un cazzo, io ti revolvero tutto, capito? Scemo di merda.
5: Ascolta, mi sa che adesso stai esagerando nel parlare. Adesso ti saluto. Ciao.
7: Basta, stai cagando.
6: Ah, ti stai cagando addosso.
7: Stai cagando.
6: Yeah.
8: Mi sembra che tu stia esagerando nel parlare.
6: Che cazzo era che in giro questo?
9: Mai, mai scorderai.
7: Pronto?
5: Sì.
7: Come stai?
5: Chi parla?
7: Sono Giovannino, ciao. Senti, volevo sapere qualcosa sui corsi di karate, perché sai, ultimamente i miei amici si comportano male, allora voglio un po' di rispetto, quindi li voglio ammazzare di botte. Voglio proprio fargli male, proprio dilaniarli,
5: no,
7: a testate.
5: No, mi spiace, questo discorso non fa per noi.
7: Ma mi hanno detto che tu sei uno che spacca anche il marmo con le braccia.
5: No, cerca un altro indirizzo, non fa per noi.
7: Usciamo di merda, io mi devo iscrivere, figlio di p***a.
1: Tamari.
7: Vediamo se...
10: Hai sentito il buongiorno?
11: Tetta. Tettismo.
7: Yeah. Ciao.
10: Ciao.
7: Già il nome è tutta una roba che spacca proprio. Sono carico come una bestia proprio. Voglio iscrivermi subito.
10: Chiunque tu sia.
7: Ciao, sono Giovannino. Scusa, mi sono presentato. Che sono tutto preso, che ho voglia di fare la palestra. Solo che ho saputo che adesso le hanno bloccate per questa roba qua. Però volendo si può venire a parlare, vedere un po', cercare di capire se si può fare qualcosa.
10: Adesso tanto non si può fare niente, siamo bloccati. Quindi se ti conviene praticamente quando in teoria dovremmo riprendere a dicembre.
7: C'hai l'apparecchio in bocca?
10: No.
7: Sai che ho immaginato per 3 secondi che ti ciucciavo le spalle proprio con una violenza incredibile.
10: Ti hanno mai detto che sei un cretino?
7: No, ciucciamento lucreziante.
4: A fine episodio vi faremo sentire Wender che richiamerà la ragazza per dirgli che era uno scherzo.
1: Tamari.
5: Pronto?
6: Karate?
5: Pronto, sì, buongiorno.
6: Sì, ciao.
5: Chi sei?
6: Minchia, come sei diretto, si vede che sei uno che fa karate. Sì. Sono Massimi di Quarto. È possibile venire a fare delle lezioni private io e mio cugino per imparare la nobile arte del karate?
11: Se ne può parlare, di dove siete?
6: Noi siamo di Quarto Giar, però ci abbiamo appartamenti di in bosco in bo' in tutta la Lombardia, perché ci teniamo la bamba.
7: Senti, ma se ci organizziamo ci troviamo al parco, ci fai le lezioni al parco, tutto preciso come in palestra, lì siamo all'aperto, siamo tranquilli, stiamo distanti.
6: C'ho anche un capannone forse dalle tue parti, magari il capannone lo allestiamo perché ci tengo le macchine timbrate. Tu porti un paio di babbi di minchi che riscasciamo mentre ci alleniamo e metto io a disposizione uno spazio e ci alleni privatamente. Potrebbe essere una soluzione, dico io, capito?
11: Sì, devo trovare degli istruttori adeguati perché io ho una certa età, ragazzi.
6: Ah, tu non sei quello che ficca proprio i pugni. Tu sei
11: bravo,
6: che...
11: bravo.
6: Tu sei tipo il maestro di maestro Miyagi. Lawrence. Sei il vecchio bastardo che addestra quello più giovane.
7: Senti, come si fa il saluto? Dobbiamo fare un movimento col corpo?
6: Come ci salutiamo al telefono da Karatekas? Ciao, bello.
11: Ciao.
6: Ciao, quanto sei babbo di minchia. Oh.
12: Buongiorno.
13: Sì, pronto.
12: Sì.
13: Sono Pippo Power di Radio GS, buongiorno.
12: Dimmi.
13: Ciao, senti, prima abbiamo chiamato facendo uno scherzo telefonico. Volevamo dire alla ragazza che era solo uno scherzo.
12: Ok, ma tu chi sei?
13: Pippo Power.
12: Pippo Power?
13: Sì, Radio GS Milano.
12: Ah, ok, va bene.
13: Abbiamo fatto uno scherzo telefonico, quindi digli di stare tranquilla, va bene?
12: D'accordo, grazie.
13: Ciao.
14: Chi è Pippo Power? Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo
15: zocca perché arrivano i tamarri. Radio 105.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
17: Come sta?
16: Però.
17: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però...
2: This is the zoo. Mi
3: piace un cazzo.
4: Lo devo farlo? Sì, sì, sì.
3: L'ha messa, andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
4: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuoco. Però... Ma lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiaro un po' di...
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto? Pronto?
6: Figlio di merda.
4: 1, 2, 3.
7: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, la scuola di Cobra Khan sembra aver definitivamente chiuso.
3: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
4: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
3: Ci deve essere sotto qualcosa.
4: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
3: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
4: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
2: Ma come in tutte le serie televisive di serie B, c'è sempre il colpo di scena, che permette agli autori e agli attori di continuare a lavorare, invece di finire a fare i camerieri in qualche bar frequentato da produttori famosi e doverli spompinare per avere una parte. E così...
5: E tu chi sei?
6: Son John Crisi, maiale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola... Maiale sporco de merda! Candela suina!
7: Wow, che professionista!
8: Porca c***a, son già fan!
2: Ma l'arrivo di John Crisi non aveva fatto molto piacere a Johnny Lawrence, che iniziò a pestarlo a sangue davanti a tutti gli alunni.
6: Porco c***o! C***a la pasta c***o su per il muso del gnaro!
8: E picchio con una stronza!
6: Bastardo de merda e ingrato schifoso maial come quel porco del cane in
3: vai, vai,
8: ma
3: vai.
8: Merda su straporcon, dai che te copo!
3: Forza sensei, forza!
8: Che conto! Panda di liegia quel porco!

0: Senti, Fiol, mi son messo mal, can. Molto mal. Godo vu anche a fingere la mia morte, perché go più debiti di Paolo Noyes a Miami. Fame bosegato. Fame lavorare con te, che t'aiuto io a formar sti quattro infami balordi pessi de roia. Cani!
1: Ma che cazzo ho avuto che me ne fotte a me, can, che te sei un pessente de merda, panda pittore scorticata agli aborigeni. Cante si vece, boia! Vai al macello, la saron scorre giù in culata in cinghiali, alce!
2: Non abbiamo bisogno di te, vecchio porco!
0: Can maiale bastardo in ciudala, porco! Con quella cresta de merda te stai a parlati, brutto sacco de merda con la sgomata de Formula 1 sulla bocca! Balordo infame, bastardo volante! Can!
2: Mi arrendo, sei troppo forte, sensei! Forse questo signore ti può aiutare,
0: Ascolta, porco, se Tite me fa entrare nel tuo dojo, maiale bosegato, te porto bamba puttane gratis, can!
3: Solo bamba, serve solo bamba. Per le puttane, basto io.
0: Ben detto, Roya! E poi, mi te aiuti a devastarla, russo, quel balordo bosegato, porco.
4: Comunque, sensei, io credo che sia importante che la scuola rimanga...
1: Basta zitto, coglione, dai, noi altri vogliamo la bamba! Bamba, bamba!
3: Puttana, puttana, puttana!
4: Ma ne scollata, non ti riconosco più però. Quando ti ho conosciuta eri tutta Bibbia e religione, eh.
3: Sono sempre la stessa persona, Miguel. Sono tutta Bibbia, religione, bamba e pisellate.
4: Ma se ti piacciono le pisellate, perché non hai voluto il mio, scusa?
1: Per sto motivo qua, te!
4: E la madonna.
1: Ara, ara che bastone.
2: Guarda,
1: che...
2: guarda il mio, gli mancano le ruote, i bambini che salutano. Bastardo, sembra uno scuola bus.
1: Ara che scivo.
4: Scusate, ma voi non siete normali, voi siete, ma, siete malati.
1: Ma porco migolmose qua, guarda come si alza. Può venire l'acqua alta la figa.
4: Ma non sono cazzi, questi sono due avambracci di Conan il Barbaro.
3: E pensa che ci entrano tutti e due insieme.
4: Ma porco
3: volgare.
4: Io.
5: Nel frattempo, nel concessionario di auto impossibili di Daniel LaRusso.
6: Scusami, povero, mi chiameresti il ragazzino nuovo che ho assunto, quello lì che c'ha le dita gialle?
1: Intende il figlio di Johnny Lawrence, signore, cioè quello che ha assunto per mortificare ulteriormente il Pippo Franco biondo e più indebitato di Paolo Noyes e Mazzoli, a Miami, aggiungo.
6: Ah, sì, esatto, che fatica a risponderti.
7: Signor LaRusso, mi ha fatto chi chiamare?
6: Siete sicuri che... Però è proprio una tenerezza. Vieni, figlio dell'indigenza. Raccontami un po' la tua infanzia. Che mi piace sentire storie di cambiali, post datati e scarpe con più chilometri di uno Scania.
7: Vede, signor LaRusso, mio padre mi ha abbandonato quando ero piccolo e mia madre è un'alcolizzata ed essendo povera ha sempre usato la sua vagina per avere cose in cambio. Non ho mai avuto un pasto sicuro e i vestiti sono sempre scarseggiati. Signor, mi scusi, signor LaRusso, cosa sta facendo? Perché muove la mano velocemente nella tasca mentre le racconto la mia storia?
6: No, niente, che sto cercando le chiavi del Bentley. No, come mi dispiace che sei così povero.
5: Nel frattempo, tutti i ragazzi del Cobra Khan avevano deciso di celebrare la decisione di integrare John Creasy nella scuola e far ripartire i corsi. Miguel, che era rimasto a pulire la palestra, arrivò a casa del sensei qualche minuto dopo. E...
4: Ragazzi! Oh! Mi aprite? Sono Miguel!
8: Oh,
4: boia! Cosa stanno facendo?
9: Ma sì, dai, tutto dentro! Non mi spaccatevi, forza!
4: Ragazzi, apritemi, sono io, Miguel!
5: Cosa succederà?
10: Cosa succederà?
5: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
9: Tutto dentro il figone!
4: Ma porco...
3: Schifoso, vergognati!
4: Io?

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace bucarti, succhiare i c***i o leccare le suole. Non ci interessa nemmeno se questa è la musica di Ok, il prezzo è giusto. Fanculo la SIAE e viva l'inclusione! Applausi! Mauro Picciatore! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...

0: Strapporcala bastarda! Il genio delle tartarughe di Dragon Ball!
1: In realtà sono un monaco Shaolin. Pratico le arti marziali come forma di struttura dell'equilibrio del corpo e dello spirito.
0: Ho capito! Voi siete quelli che non possono muoversi mai, né? Tipo, se adesso ti tocco le palle, devi stare immobile, eh? No! Scemo! Vero? Vero?
1: No, quelli sono i soldati di Buckingham Palace. Noi siamo quelli che fanno kung fu.
2: Minchia!
0: Che acrobazie! Sembra Matrix! Vediamo un po' se funziona! Oh cazzo! È morto! Pensavo l'avrebbe schivata! Applausi! Fate entrare le ragazze ciccio!

0: Forza bastarde! Fuori dai maroni, che continuiamo con il prossimo concorrente!
1: Yo, yo, what's up? Sono DJ Ferramenta, yo!
0: Fermi tutti! Quanti anni hai?
1: Ne ho 52, yo, bella, oh!
0: E non ti vergogni a fare quel gesto con le dita! A tenere il cappellino e vestirti con questi felponi!
1: Yo, yo, ma io sono un rapper, oh! Appena chiuso il mio ultimo album ho fatto disco di latta, oh!
0: Ma vai a cagare!
1: Oh, sono già in lista per fare la serata all'oratorio di Busto Garolfo, oh, minchia!
0: Ma trovati un lavoro vero invece di campare di pane e fantasia! Boomer!
1: Cioè, zio, tu che dai del boomer a me? Ma se ci avrai 90 anni, oh, minchia, guardati. Minchia, ti sei appena fatto un hater, come sei boomer. Sei troppo gringe, pure ruggine. Minchia, senti come rappo. Cazzo mi dai del boomer? Tu c'hai 90 anni e anzi...
0: Che succede?
1: Aia, il braccio...
0: Stai avendo un malore!
1: Il braccio intorpidito!
0: Beh, forse adesso che è morto qualche disco lo venderà! Applausi! Paolo Pizzaboy! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno, sono Giacomo Repetti.
0: Uè, che nome d'aristocratico! Cosa fai nella vita?
2: Allora, sono laureato in filosofia matematica, ingegneria nucleare, galattica e sto chiudendo la tesi per quella in biospiritualità psicologica linguistica.
0: Quindi, in sostanza, lavori da Burger King!
2: sì.
0: E lo credo bene! Il mondo ha bisogno di muratori!
2: Sì, sì.
0: Mica di secchioni del cazzo che non hanno mai visto la fica! Svegliati!
2: Scusa, ma se tutti ragionassero come te, saremmo ancora nelle

0: prossima! Ora picca tocchi!
1: Colpo grasso!
2: Radio 105.

0: questa sera a Super Quark.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia a temperatura costante. Cosa vuol dire? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma i chimici hanno dovuto affinare e naturalmente come eccetera. È una cosa importantissima. In realtà il documentario che aprirà in questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha per esempio un aiutino, un pezzo? Vediamo. Qui i dati non sono molto concordanti. Taglio un secondo. Vediamo. Sentiamo il metro.

Ci troviamo alle pendici del Monte Cazzonè, che fa parte della catena montuosa Minchiatica. In questa regione prende vita dai ghiacciai del Monte Cazzonè il potente fiume Sburrazzà. La Sburrazzà del Monte Cazzonè offre alle popolazioni e agli animali sostentamento grazie alle sue ricche acque cariche di pesci come il curioso spermone, facente parte della famiglia dei salmoni. Ecco che dalle frasche che costeggiano le torbide rive del fiume Sburrazzà compare la fica. Fica è il nome indigeno di questo curioso roditore molto peloso. Ecco la fica bagnarsi abbondantemente fra le acque dello Sburrazzà. La fica si bagna e si ribagna numerose volte per via degli sbalzi termici dovuti alla posizione del Cazzonè. Infatti, questa montagna incide pesantemente con la sua stazza sul clima dell'intera vallata. Non a caso, lo studioso Mazochinski, nei suoi libri, parla spesso del Monte Cazzonè come un promontorio duro e grande, in grado di far bagnare la fica con la sua imponenza. Ma ecco spuntare dalle frasche l'antagonista naturale della fica, in lingua gigante. In lingua gigante è un grosso uccello che mangia la fica, essendo il suo predatore naturale. Ma ecco comparire anche un gruppo di indigeni facenti parte della tribù dei Chiava Chiava, ghiotti di fica e di lingua. I cacciatori Chiava Chiava si impegnano molto con la fica bagnata e la lingua gigante. Verso sera tornano al loro villaggio per condividere con il resto della tribù fica e lingua e ampie sbrocche piena di Sburrazzà, che li disseterà dopo il lauto banchetto. La biodiversità di questo habitat è comunque a rischio per via della comparsa dei crocetti.

0: Nome indigeno, della Culandra pacifica sdentenaria cazzincula. Piccolo parassita che inibisce il proliferare della fica. Salvaguardare questi ambienti, nella loro naturale bellezza è compito di tutti. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1963, quando la Porsche presenta al mondo la sua nuova creatura.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un mega macchinone, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della Carrera 911. Tutti sappiamo benissimo che Porsche è un marchio automobilistico tedesco, noto per i motori che fanno rombare anche le mutande di tua nonna. Ma che cos'ha di particolare questa 911?
3: Il Carrera 911 era un'auto perfetta! Così perfetta e così letale che la casa automobilistica voleva assolutamente darle un nome che trasudasse potenza! Infatti inizialmente era Little Boy, ma poi scelsero 911, dove se andiamo a sostituire le lettere dell'alfabeto corrispondenti a questi numeri, otteniamo I e M, IM, il nome del demone giapponese della distruzione del mondo!
0: Ma allora perché Carrera? Cosa significa? E se vi dicessimo che Carrera significa carriera, cosa volevano dirci? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per le traduzioni.
4: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato quell'affascinante libretto che ti danno insieme alla macchina, quello che si trova nel cruscotto, e decifrando i messaggi al suo interno sono giunto alla conclusione.
0: Non ci siete ancora arrivati? 9-11, proprio come l'11 settembre. Ma cosa c'entra Porsche in questo? Volevano avvisarci della catastrofe oppure rendersi fautori, proprio come IM, il demone giapponese?
5: Io ci lavoravo sempre, nel 1969 eravamo lì in fabbrica, era tutto pulito, non c'era una goccia d'olio per terra. Noi avevamo delle bellissime tute nere con delle spillette sul colletto e Ferdinand ci salutava sempre, col braccio destro alzato. Avevamo un solo obiettivo, fare della 911 non solo una macchina, ma un simbolo per tutto il mondo.
0: Un simbolo per tutto il mondo. Ma che tipo di simbolo?
6: Quando avevo 20 anni, la Porsche era il simbolo di chi aveva i soldi. Mi ricordo ancora quando Filippo mi venne a prendere col Super Sport. Ovviamente venni prima di entrare in macchina. E una volta dentro, ne facemmo di tutti i colori. E ancora oggi, ogni volta che accelera, mi bagno grazie alle vibrazioni del Super Sport. Vroom, vroom. Ah, fantastico!
0: Super Sport. SS. Ma andiamo avanti. Abbiamo un'importante testimonianza dell'art director che ai tempi era a capo della campagna pubblicitaria.
7: All'inizio degli anni Ottanta mi obbligarono a scrivere questo spot. La Carrera 911 sfreccia per le strade di Lower Manhattan, abbattendo tutti i grattacieli che trovava. Serviva a dimostrare quanto questa vettura fosse resistente e potente. Quando raccontai questa cosa nel 2001, purtroppo, mi uccisero.
0: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi non abbiamo indizi, ma molte congetture.
8: L'obiettivo era chiaro, 9 e 11, mese e anno. Sapevano che l'unico modo per imprimere davvero il marchio nel mondo era legarlo ad un evento epocale, destinato a sconvolgere la generazione a venire. 9 e 11 non è un numero, è un richiamo alla velocità, alla rabbia, a contro tutto quello che ci fa girare i coglioni.
0: Ma in ultimo, ascoltiamo il creatore di Porsche, il signor Ferdinand Porsche, che è qui con noi.
9: Noi sapevamo tutto. La data era decisa. Abbiamo inventato la macchina apposta per avvisare il mondo intero. Ma purtroppo ci hanno frainteso. E sappiamo tutti quanti com'è andata a finire.
0: In conclusione, possiamo senza ombra di dubbio affermare che l'evento era in realtà un'enorme campagna pubblicitaria, fraintesa da tutti. Quest'auto ha mostrato al mondo che la velocità non è mai abbastanza e che ogni simbolo, per quanto solido, è destinato a crollare sotto la sua forza. Porsche Carrera 911, così potente che ha stravolto non solo le strade, ma la storia stessa.
10: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is the zoo. This is the zoo.
11: È perlizia.
12: Vai, dai.
13: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
14: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
15: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
14: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
16: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
17: Tu no, invece.
16: Io no, io no, io no.
14: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
15: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
17: Sì. Sì.
15: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
17: sì.
15: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
17: Sì. Quando... L'anima dove va?
15: Va in cielo.
17: Dove?
15: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
17: Sì, col coniglio.
15: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
17: Sì, cioè?
15: Non è che puoi entrare,
17: No. Ah, no?
15: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
17: Sì.
15: La vedono bene.
17: Dice, analizzano,
15: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
17: Sì.
15: Ti mettono all'inverno.
17: Ah.
15: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
17: sì.
15: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, basta Italia, avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
17: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che
15: è
17: lo sai?
15: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
17: Ci sono le macchine?
15: No.
17: No,
15: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
17: Bianche.
15: Che bianche.
17: Come sono le strade anche?
15: Sì, ci sono le strade, però a
17: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
15: No, le case non sono fatte di nuvole.
17: No.
15: Sono fatte di cazzi.
17: No,
15: sono,
17: no.
15: Fatte,
17: no.
15: Di
17: sono
15: fatte di cazzi. Lì in paradiso
17: rimuori ancora,
15: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
17: Quindi,
15: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
17: no.
15: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
17: mica la sfonda.
15: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
17: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
15: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
17: Com'è?
15: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
17: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
15: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
17: Le grotte di Toirano, maestro.
15: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
17: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
15: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
17: Sì.
15: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
17: Scusami, com'è l'inferno invece?
15: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
17: Addirittura?
15: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
17: No.
15: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
17: No.
15: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
17: Contemporaneamente, quindi è difficile.
15: Contemporaneamente.
17: Se non ti scappi.
15: E guai se una goccia vai per terra.
17: Cosa
15: te la fanno leccare.
17: No.
15: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
17: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
15: Ci sono due donne. Che vedono da dove è venuto fuori la goccia.
17: Due controllori.
15: Due controllori sono donne.
17: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
15: Niente.
17: Niente.
15: Con una velocità, non so, di 60.
17: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
15: No, non è né sopra e né sotto.
17: Si va in metro?
15: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
12: nell'aria, sì.
15: Capito?
17: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
15: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
17: 12 lingue?
15: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less, poi dice,
17: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
15: Nessuno, no, tu sai quanto capisci qualcosa.
17: E fisicamente come sei all'inferno?
15: Cazzo. Sei una soava donna.
17: Una soava donna.
15: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
12: È una visione
15: celtica. Non una suora soava.
12: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
15: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
12: Non trimonologia, etimologia.
15: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
17: Ma noi dove andiamo, secondo te?
15: A fare in culo, super super adesso.
17: Grazie.
14: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono una MILF veneta.
2: Ma chi sei? Chi sei?
1: Di mezza età.
2: Ma che delle mezza età? Chi sei?
1: C'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da...
2: Ma chi sei? Chi vuoi? Chi vuoi?
1: Sono una signora per bene.
2: Sei una persona per bene?
1: Lavoro in banca.
2: Ehi, lavoro in banca?
1: Non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
2: Ma sì, ma porca la... Ma non ti capisco! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Col tuo cazzo?
2: È il mio cazzo! Ma porca la...
1: Col tuo cazzo?
2: Ehi! Ma che è il mio cazzo? Ma porca la... Guarda il telefono, porco d'un... hai sbagliato il numero! Ti è scappata la chiamata!
1: Col tuo cazzo?
2: Porca la... Ti è scappata la chiamata! Brutto porco d'un...
1: Cioè, un gran puttanone. Che vuole la s***
2: nel buco del... Ma hai sbagliato il numero! Brutto pompone!
1: Ho visto le tue foto da un'amica...
2: Ma vai a cagare, hai sbagliato il numero, stai sbagliando! E io con la doppia gli... Brutto porco d'un... Calmo! Vai a cagare!
1: C'è una troia infogliata...

0: Spero tu mi possa contattare il più.
1: Ma chi sei? Vuoi non capire chi sei? Bastarda! Brutta puttana!
0: Sono una MILF.
1: Ma che chi sei? Chi sei?
0: Sono una MILF.
1: Una DILF! Una DILF! Brutta puttana!
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire...
1: Hai visto le mie foto? Ma dove hai visto le mie foto?
0: Che non solo mi ecciti da morire,
1: ma... Che la frunga! Porca la... Non ti capisco! Ma non ti capisco, porca d'una... Una brutta intestata!
0: C'è una troia infogliata di cazzo...
1: Ma che sei una troia! Ma che cosa vuoi dalla mia vita? Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo
1: è il mio caso, devi andare a murare,
0: cioè un gran puttana che vuole la
1: murata, ma non c'è tempo, adesso andare a murare, puttana, vai a cagare, parla tu, ma ho stanza,
0: ho voluto essere diretto.
1: Cani, vai a cagare, basta.
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook.
1: Pronto!
0: Buongiorno per il milanese.
1: Buongiorno!
0: Ho voluto essere diretto.
1: Da dove chiami?
0: Veneta! Di mezz'età.
1: Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo.
1: Ma porca la... È il mio cazzo, porca la... Hai sbagliato numero! Ma che cosa devi fare? Devi andare a murare!
0: Che vuole la...
1: Che lavora! Vuoi lavora! Ma porca la... Ma c'è da fare, non posso murare!
0: Che vuole la...
1: Vai a cagare, non capisci niente!
0: Spero che mi possa...

0: Wonderland. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
3: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
2: Ce ne giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
2: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una bella sega.
4: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
3: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la bomba.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che è un nome da donna, ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo. Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
7: Ehi capo, c'è un tizio che ha lasciato un biglietto per te. Ma che stai facendo?
8: Mi sto facendo una bellissima sega. Cazzo che spettacolo sentire le mie mani scorrere sul mio bellissimo cazzo. Non pensi anche tu che il mio sia il cazzo più bello del mondo?
7: Tu sei malato, lo sai?
8: Tutta invidia la tua. Anche tu vorresti avere un cazzo bello come il mio.
7: Capo, il biglietto dice che presto avrai visite da un boss della mafia.
8: Oh cazzo, mi tocca andare a comprare del formaggio e dei dolci ammazza diabetici. Presto chiama Ciccio lo sporcaccione della trattoria italiana sulla 16ª e digli di portarmi immediatamente delle fettuccine Alfredo e dei fiaschi di vino. Dobbiamo mettere a suo agio il capo mafioso. Quei mangia spaghetti si offendono facilmente. Ah, a proposito, sai suonare il mandolino?
7: Ovviamente no, sono irlandese.
8: Questo è un problema. Gli italiani odiano gli irlandesi. Gli hanno inculato i colori della bandiera, sbiadendola.
7: Capo, ma che cazzo stai dicendo? Non è assolutamente vero!
8: Beh, nel dubbio fingiti sordomuta. E se proprio il mangia parmigiano si inquieta, fagli un pompino. Disinnesca qualsiasi italiano da compiere azioni violente. L'ho imparato nel 42 in Sicilia, durante gli sbarchi alleati.
7: Accidenti, capo, veramente?
8: Sì, ho personalmente spompinato una decina di malavitosi armati di Lupara in provincia di Palermo e ne sono uscito vivo.
9: Anche eroe di guerra, quindi?
8: Il mio battaglione mi manda ancora dei bellissimi telegrammi di auguri a Natale per ringraziarmi di averli tirati fuori da quell'inferno ancora vivi, grazie al mio sangue freddo. L'unica nota dolente sono gli incubi costanti che ho da più di 15 anni, in cui vengo catturato da una piovra gigantesca con la coppola e che al posto dei tentacoli ha dei lunghissimi cazzi prensili coi quali cerca di stritolarmi mentre mi ingozza di cannoli alla crema dal sapore vagamente simile alla candeggina.
9: Ok, grazie per il racconto di vita, capo. Torno di là alla mia scrivania. Il mangiapolpette dovrebbe arrivare a breve. E se posso darti un suggerimento... Magari questi aneddoti di guerra teniamoli per noi, ok?
10: È permesso? Disturbo, signor detective? Posso entrare e accomodarmi coi piedi sul tavolo mentre fumo il mio sigaro e mangio del formaggio?
11: Certo che no. Si accomodi e se vuole indossare delle ciabatte, lo faccia pure.
10: Ah, lei è proprio gentile, signor detective. Porto sempre in tasca un paio di ciabatte. È tipico di noi italo-americani.
11: Lo so, conosco bene voi italiani. Sono stato in missione con l'esercito in Sicilia nel 42. So come siete fatti, nel vero senso della parola.
10: Andrò dritto al sodo, mi manda Don Dan.
11: Din?
10: Cosa?
11: Din Don Dan.
10: Ma che minchia sta farneticando?
11: È lei che ha cominciato a fare il gioco dell'indovinello misterioso. Era Fra Martino, giusto?
10: Ehi, ma a che gioco sta giocando, detective?
11: Ma a me sembrava fosse completa la frase. Ma posso sbagliarmi.
10: Ha capito chi mi manda?
11: Ma se pensava ad un gioco diverso, magari ho capito male io. Era indovina chi.
10: Senti, faccia di cazzo! Adesso il gioco non mi piace più.
11: Cristo Dio, sei tu che hai cominciato a giocare. Ma se non mi dici a che gioco vuoi giocare, io come faccio a giocare? Vuoi che passiamo a Tris sul vetro appannato? O preferisci Risico? Oppure mi faccio portare un Monopoli, santo Dio. Ma non c'è bisogno di scaldarsi.
10: Adesso, se non la smetti, ti faccio un buco in quella faccia di merda. Hai capito, brutto coglione squamato?
11: Ehi, calma, posa quel ferro. Vabbè, ho capito. C'è solo un modo per risolvere questa disputa sui giochi da tavola. So, come si calma un italiano armato?
7: Capo, scusate il disturbo, ma hai un appuntamento alle 11 con... Santo cielo, capo! Ma che cazzo state facendo?
10: Minchia, che figura di merda!
11: Hai visto che funziona? Il mangiapolpette ha abbassato subito la pistola quando gli ho preso l'uccello in bocca. Quanto è bello il mio cazzo. E così l'emissario di quel cazzo di scorreggia cassate se n'è andato con la coda fra le gambe e le palle vuote. Forse sarebbe potuta finire peggio se non avessi preso iniziativa e lo avessi spompinato a dovere. Beh, ricordate che se un italiano armato vi minaccia, il modo migliore per farlo desistere dalla violenza è fargli un bel succhiasputa alla mugnaia, ovvero con la lingua a mulino, mi raccomando, alternando il senso orario all'antiorario. Non fatemi l'errore del marinaio che va solo verso est. Alla prossima. Ma quanto è bello il mio cazzo.
12: Radio 105.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati per...
1: Silenzio!
3: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
2: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
3: Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
2: Comunque.
3: Ah, ho capito.
2: Eccoci ritrovati, silenzio. Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio.
4: Osservi vostro onore, la vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
2: Oh, ma che proprietà di linguaggio.
4: Grazie.
3: Sbagliato.
2: Che acume, che intelligenza.
3: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
2: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
3: Sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
2: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate, fischiate la merda. Merda, signori, fischiatela!
3: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
4: È fischio, faccio
3: buco. Ma lei è l'imputato insieme a me. Cosa sta facendo?
4: Faccio rumorista.
3: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare buu? Ma che cazzo fa?
2: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
3: Parlava con lei evidentemente... Ero io!
2: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, eh?
3: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
2: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo, eh?
4: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
3: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
4: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
3: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
2: pelle
3: perdoni.
2: Pelle d'oca, io...
3: No,
2: io...
3: pelle d'oca un cazzo!
4: Ma il mio giudice mi ha capito.
3: Non è suo il giudice, è del popolo!
4: Il nostro giudice.
2: Lui l'ha solo preso in prestito.
3: Come solo preso in prestito? È 2 mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
4: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
3: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
4: Bravo, ha capito?
3: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
2: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
5: Eh sì, mi manca molto.
2: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
5: Ah, ma lo conosci?
2: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
5: Oh, finalmente!
2: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Eccoci ritrovati, il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame, cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
6: Giubilo, giubilo, giubilo!
3: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa, lei sa cosa vuol dire giubilo?
6: No!
2: E condanna!
3: Non ho capito il nonno!
2: E condanna il signor Erculone!
3: Ma cosa mi deve condannare?
2: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
3: Ma comunque è una bella donna, dai.
2: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
3: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante, figli di puttana tutti!
4: Zitto, zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il suo deletano, che così siamo a posto.
2: Ah, intende dire la scossa!
4: La scossa, gli dia la scossa, bravo!
2: E che scossa sia! Buona Pasqua, buona Pasqua.
3: A tutti.
2: Buona Pasqua anche a lei.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che ho un nome da donna, ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo. Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
3: Eccomi, capo. Buongiorno. Come sei mattiniero oggi?
2: Ah, sì. Cazzo, che spettacolo. Sì, così. Ah, come sei brava, mano sinistra. È un po' che non ci vediamo. Sì,
3: ma che sto così, capo, ma che ci fai vestito da Mercoledì Addams?
2: Ah, sì, cazzo, sborro. Ah, che sborrata incredibile. Brava, mano, brava.
3: Capo, secondo me tu hai un grande problema con la masturbazione. Non che la cosa mi turbi personalmente, anche perché lo sai che non vengo da un percorso pudico nella mia vita, constatando che sono una ex prostituta scambista erotomane, ninfomane e incestuosa. Ma sono più preoccupata per la tua sanità mentale, capisci? Capisci che non è normale vederti vestito da Mercoledì Addams con il cazzo in mano alle 7 di mattina?
2: Capisco la tua perplessità. Solo che ieri sono andato al cinema a vedere un bellissimo film su questa famiglia Addams. Mi sono divertito moltissimo. Poi sono andato in bagno a pisciare durante il primo tempo e mi sono preso il mio bellissimo cazzo nelle mani. Sai quanto amo il bellissimo cazzo. Allora ho ripensato a quella mano del film, quella mano svincolata dal suo corpo. E mi sono eccitato tantissimo. Ho bramato quella mano cadaverica sul mio cazzo. Allora sono venuto in ufficio, passando prima dal negozio di costumi sulla Quinta, e mi sono autosedotto. Credo sia la 13ª sborrata. Credo di avere un principio di disidratazione importante.
3: Dimmi che stai scherzando, ti prego.
2: No, se avessi voluto scherzare, ti avrei chiesto se hai il cancro. E poi ti avrei detto, no, scherzo, ce l'ho io. Come sono simpatico, cazzo.
3: Questa cosa è orribile, lo comprendi?
2: Sì, scusa. Ogni tanto i sintomi della sifilide presa in guerra si fanno ancora sentire. È una probabile isteria confusionaria. Non ci fare caso.
3: Ok, capo, va bene. Volevo solo ricordarti che a breve arriva un cliente. Mi ha detto Tourette qualcosa, ma non capivo che diceva, perché sotto c'era uno che diceva un sacco di parolacce. Quindi non capivo. Quindi ho segnato il signor Tourette fra 10 minuti. Ti conviene levarti quel costume e ripulire tutta quella sborra da terra.
2: Ok, ok. Vado a prendere il pane.
3: Oh, Cristo, che schifo! Non lo hai detto sul serio?
2: Avanti, si accomodi. E attento al pavimento, si scivola. Qualcuno deve aver rovesciato del gelato alla crema e ammoniaca per fare uno scherzo del cazzo.
4: Sì, scusi. Mi chiamo Sandro Bucarest. Sborra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pest down! Non ci faccia caso. Ho la sindrome di Tourette. Posso accomodarmi, per favore? Sono molto stanco. Porco su down! Merda nella figa!
2: Ma Cristo santo, ma che cazzo le prende?
4: Mi perdoni, come le ho detto, ho la sindrome di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette? Sborra! Ovidio d***ane! Succhiami il culo al pesto, down! Quando sono agitato, ha una manifestazione piuttosto importante. Porco down! Merda nella figa!
2: Ehi, amico, ma che cazzo ti sei messo in testa? Smettila immediatamente di urlare parolacce nel mio ufficio, o sarò costretto a darti una lezione.
4: Aspetti, non si arrabbi, non ha capito. Ho una patologia. Sborra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto, down! Non è colpa mia, è una reazione allo stress. Infatti sono qui per chiederle aiuto. Porco down! Merda nella figa!
2: Esci subito dal mio ufficio, lurido cafone del cazzo!
4: No, la prego, non ha capito! Lei non ha capito che sono malato! Non lo faccio apposta! Sborra! Ovidio d***ane! Succhiami il culo al pesto, down! La prego, non mi mandi via! Porco down, merda nella figa.
2: Ripeti ancora una volta il nome di Ovidio invano e giuro che ti sparo una castagna in quei denti da pazzo, che ti sposto il cervello al posto di un polmone, brutto schifoso.
4: La prego, non ha capito. Sbora!
0: Basta! Esci fuori da qui, pazzo bastardo! E chiedi scusa ad Ovidio, nostro protettore.
2: Quanto è bello il mio cazzo. Avete capito che razza di ceffi girano per il mio ufficio? Questo era uno dei tanti, ma il più blasfemo forse di tutti. Speriamo che Ovidio lassù in paradiso lo perdoni. Odio chi bestemmia il nome di Ovidio invano. Ci vuole rispetto. E comunque, se volete saperlo, la stessa sera mi sono recato nuovamente al cinema a vedere ancora la pellicola con quella bellissima mano che può fare tutto senza bisogno di un corpo. Credo di essermi innamorato quella sera. Comunque, ho dato disposizione alla mia segretaria di ordinare un pavimento in linoleum antistrucciolo. Non rinuncerò mai a venire per terra. Credo che sia una forma di rispetto per madre natura. Ma quanto è bello il

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Jehovah Beach Party.
2: Every fuffa, la velocità e la luffe sono ritornate.

0: Vaffanculo ai poteri forti, agli illuminati, alle mezze! E intanto ringraffiamo la fuffa!
1: Vuoi essere realmente alla moda indossando qualcosa di raro? Compra una pelliccia del grande stilista Giorgio Arzano, fatte col 100% di animali in via d'estinzione. Pellicce by Giorgio Arzano. Sono in via d'estinzione. Diamogli una mano.
0: E allora, pronti?

La regola della L non ha una valenza scientifica, ma l'80% dei casi ci azzecca, eh? Dico io con un amico alto. Fescorreggi.

0: ecco perché ora una canzone con un ospite della Madonna. Non vorrei esagerare, ma credo sia il miglior ospite che esista sulla faccia della terra. Signore e signori, è lui, è il doppiatore, è il comico, è il coglione, è il Sole di Notte, è Francesco B. Maggioni, il grande fra profrofrefrone.
1: Giova, sì, grazie per questo invito.
0: Allora, caffone, l'hai fucata alla grande a Fan Jimmy, eh?
1: Sì, è tutto truccato, bastardi del cazzo. La mia canzone era la migliore, esattamente come gli anni scorsi, ma nessuno capisce un cazzo. Senza contare che è solo grazie a me. Grazie a me se lo Zoo è il programma più ascoltato d'Italia. Allora sono qui per fare i miei famosissimi e incredibilissimi dissing.
0: Lo fo!

0: on Welcome World.
1: Lo Zodi 105.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, e lui è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, ma sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Spesso?
10: Scusa,
9: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi spiace al 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi spiace 4.
7: Mi spiace 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci qua.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
10: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no?
7: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen. Piacere,
7: facciamo entrare.
5: Se ne va, voi andate via.
2: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
2: Molla un petone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna!
5: Lei si sente la puzza di lei.
7: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia!
7: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
14: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
7: Sì, grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: Stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
15: Lo Zodi 105. Ti ringrazio.
1: silenzio, mio signore, non ho più paura.
12: Un buon pomeriggio dal vostro padre Pollo, questa è Radio Maraia e se volete vedere la diretta TV potete anche farlo su www.radiomaraia.it. Ricordo anche che potrete acquistare i santini di padre Pollo a partire da 54 euro l'uno. E adesso sentiamo subito chi abbiamo con noi, pronto?
15: Uè, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
12: Come stai, sorella?
15: Bene.
12: Stavi riposando?
15: No, ero seduta al tavolo così.
12: Eri in stand by? Ti sei spenta un attimo, come in pausa ti sei messa, come i telefoni?
15: Sì, in pausa, sì, senza televisione accesa, senza niente.
12: Sì, si dice stand by.
15: Senti.
12: Sì.
15: Quanti

0: no? E si sono sposati, io ho fatto da prete, e praticamente durante il matrimonio hanno fatto una festa incredibile con fuochi d'artificio, cantanti, ma proprio un'esagerazione.
1: Allora si vede che stava bene.
0: Sì, sì, mi ha dato una busta, mi ha dato 15.000 euro a me.
1: Ah, benedica.
0: No, ma io non li ho presi.
1: Ma come mai?
0: No, non prendo tutti quei soldi.
1: Da come c'è da bacca. Che non te li potevi prendere?
0: No, io non...
1: Facevi un'opera di bene.
0: Lo so, però quando mi ha dato quella busta con quei soldi là mi sono sentito comprare.
1: Sì, questo è vero.
0: È vero, è verissimo, come questa preghiera che andiamo a fare in questo momento, che è dedicata a tutte le persone che amano le canzoni. E fa così.
1: A chi non viene in mente una canzone, eppure adesso tanto tempo fa, e chi ricorda qualche situazione, un momento di felicità, chi la canta in canottiere sul balcone, dici la domenica in città, a me mi viene in mente una canzone che mi cantava sempre il mio papà e mi diceva qualche cosa non va bene, canta un po' che ti passerà, le parole me le son dimenticate, che la musica ricorda fa così.

0: Cantate!
1: Cantate!
0: Ah!
1: Oh!
0: Canta che ti passa!
1: Canta che ti passa!
2: E poi fa va va va va va! Hey, hey, hey!
1: Io lo lei di. Cantate insieme a me.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo,
2: amen. Allora, senti, adesso che ore sono? È già tardi.
1: Sono le 4:10.
2: È tardissimo, devo andare subito.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, sempre sia lodato.
1: Sempre sia lodato anche a te.
0: Anche a te.
1: Ok, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, chiudi, chiudi, ciao.
2: È chiuso?
1: Sì, sì.
2: Ah, ok, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che è un nome da donna, ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo. Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
2: Buonasera. Mi perdoni se l'ho disturbata, ma ho bisogno del suo aiuto.
1: Si accomodi. E mi scusi, ma mi stavo facendo una sega. Ah, che bello. Scusi, forse l'ho colpita con uno schizzo.
2: Ma che schifo. Mi ha macchiato il vestito.
1: Ha ragione, ma non posso farci nulla. Non ho una gran mira quando sbocco. Scherzo, ovviamente. Col cazzo sono un cecchino. Mi sono addestrato in guerra. Se sapesse quante seghe ci facevamo fra commilitoni. Avevamo anche messo su una sorta di tirassegno per i cazzi.
2: Ok, possiamo andare al sodo? Mio marito è scomparso.
1: Si metta l'anima in pace. Conosco queste cose.
3: Probabilmente suo marito si è evoluto a Super Saiyan ed ora è alla ricerca delle sfere del drago.

0: Ma non perda le speranze. Forse posso anche sbagliarmi, ma succede raramente.
1: Non so di che cazzo stia parlando, ma io voglio il suo aiuto. Dicono che lei sia il migliore sulla piazza.
0: Tutte cazzate. In realtà ho assunto un ottimo pubblicista. Lei è la mia prima cliente. Gli altri non mi hanno mai trovato perché ho sbagliato indirizzo e numero di telefono sull'annuncio.
1: Che burlone! Mi piacciono gli uomini che sanno spezzare il ritmo serio in una conversazione.
2: Che voce da zoccola. Glielo hanno mai detto?
1: Sì, un paio di volte, mentre mi confessavo in chiesa.
0: Anche lei frequentava la chiesa di Don Johnson, quello arrestato per molestie?
1: No, il parroco è mio cugino, Don Charter.
0: Come si chiama suo marito?
1: Inetto.
0: Ma brutta troia, come si permette? Inetto sarà suo padre.
1: Ma chi ha capito? Inetto è il nome di mio marito. Inetto Spadaguerra.
0: Ma che cazzo di nome è Inetto?
1: Era il nome di suo nonno, il famoso Inetto Giulio Spadaguerra, il più famoso trapezista albino non vedente della storia del circo.
0: Ma è incredibile.
1: Lo so. Come facessi a non cadere rimane un mistero. Appassionato di circo?
0: No.
1: Allora perché ha esclamato incredibile?
0: Per il mio cazzo, me lo stavo fissando, ne vado molto fiero. Metto apposta pantaloni stretti e mutande attillatissime per poterne fissare le forme quando voglio. Guardi sotto la scrivania coperta di tranci di pelle da psoriasi. C'è uno specchio apposta sul pavimento che riflette il mio tornitissimo pacco. Non lo trova enorme anche lei?
1: Ma diamine, la prego, si concentri su mio marito per favore e la smetta di guardarsi il cazzo per piacere.
0: Va bene. Dove è stato visto l'ultima volta?
1: 25 anni fa in stazione. Con una valigia molto grande, in compagnia di una donna coperta di gioielli. I testimoni affermano che Inetto continuava a mormorare di una certa eredità.
0: Ma mi levi una curiosità. Lei ha problemi mentali?
1: Ma che diavolo dice? Certo che no!
0: Solo una handicappata mentale non capirebbe che suo marito è palesemente scappato con una troia più giovane, dopo aver incassato la grana. E poi, che Dio mi perdoni, ma sto seriamente pensando di darle un pugno in quella enorme facciona di merda, ma senza un motivo logico. Come cazzo si fa a cercare una persona scomparsa dopo 25 anni? Perché cazzo ha aspettato tutti questi anni? Non poteva cercarlo il giorno stesso della scomparsa, signora Andicappozzi?
1: La finisca di darmi dell'andicappata, per cortesia. Io non ho cercato subito mio marito, perché pensavo fosse solo a fare le sue solite scorribande.
0: Sì, ma diamine, 25 anni sono un tempo piuttosto lunghetto per delle scorribande. Che poi, che cazzo sono le scorribande?
1: Allora come inizierà le ricerche? Ha già in mente qualcosa?
0: Si ricorda il numero di suo marito?
1: Sì, certamente. Ecco, glielo scrivo qui.
0: Ok, attenda un attimo.
3: Sì, pronto, chi parla?
0: Signor Inetto?
3: Sì, ma chi parla?
0: Non si preoccupi di questo e mi dica dove si trova.
3: Vivo da 25 anni a New York, sulla Quinta.
0: Ok, grazie. Ecco fatto, si trova a New York, sulla Quinta.
1: Ma accidenti, ma come ha fatto? È incredibile. Lei è veramente il miglior investigatore della città.
0: E lei è veramente un handicappata. Le sarebbe bastato telefonargli. Sono $1,000 per la rottura di palle e perché sono pieno di debiti per questa orchestra jazz che suona alle mie spalle per darmi un tono. Mi raccomando, non si alzi di scatto o voleranno talmente tanti tocchi di pelle da psoriasi che questa stanza potrebbe assomigliare a Cortina il giorno di Natale. Ora si levi dai coglioni, signora Andicappozzi.
2: Quanto è bello il mio cazzo. Ed ecco qui, questo è solo uno dei miei casi risolti brillantemente e senza spostarmi da questa sedia puzzolente. Ah, immagino che tu voglia sapere se per caso mi sono scopato la ritardata mentale. Beh, ci ho provato. Ma quando ho tirato fuori il mio stupendissimo uccello, la signora ha chiamato gli sbirri. Fottuto voto. Gli ha fatto montare la testa a queste donne. Alla prossima.
4: E adesso basta suonare. Che cazzo, mi state facendo ammosciare i coglioni con questo sax di merda?
5: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
5: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos, e Karak Prigos, e Karak Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i primi puntai!
10: Calmati, che
11: ti metto io!
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Vuoi, eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io ho il primo puntale!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
18: Benvenuti a questa puntata speciale di Chi vuole essere milionario VIP. Oggi gioca con noi il DJ Mario Fargetta dello Zoo di 100 Celle.
19: No, Jerry, sono... gli assomiglio un po', sì, è vero. Sono Marco Mazzoli, quello che fa lo Zoo di 105.
18: Quindi tu chi cazzo sei?
20: Calmo, Jerry, stai calmo.
19: Mazzoli, Jerry, Mazzoli. Mio nome è Marco Mazzoli.
18: E vabbè, che cazzo cambia?
19: Sì, scusa Jerry, non si ripeterà mai più.
18: Sarà meglio, forse andiamo con la prima domanda. Quanti giocatori entrano in campo per una partita di calcio? 14, 22, 1400 oppure 118?
19: Mannaggia Jerry, il calcio è l'argomento che conosco meno al mondo.
18: Mi dicono che anche di figa ne sai poco.
19: Posso... ecco, vorrei chiedere l'aiuto del pubblico.
18: Ma puttana di quella troia, questo chiede l'aiuto del pubblico alla prima domanda. Ma che cazzo di demente mi avete mandato? Vabbè, forse gente votate. Alla domanda quanti giocatori entrano in campo in una partita di calcio, il 99% del nostro pubblico di poveracci di merda ha risposto 22.
19: Allora, ci ho pensato, la risposta è la B, Jerry, 22, l'accendiamo.
18: L'accendiamo, lo dico io, faccia di cazzo, comunque la risposta è esatta.
19: E vai, e vai!
18: Ma che cazzo ti esulti, brutto ritardato di stafava, forse andiamo avanti. E con la seconda domanda: come si chiama il numero che indica il rapporto costante tra ogni circonferenza e il suo diametro? Più greco, più necro, più calabrese, più siamo in bocca.
19: Jerry, sono un po'... Sono un po' in difficoltà.
20: Calmo Jerry, stai calmo.
18: Ma non sto calmo, no, io ho la faccia da brava persona, ma picchio gli anziani e rubo i portafogli sulla metropolitana.
19: Chiedo il 50-50.
18: Sto stronzo mal cagato ha sprecato già due euti. Il computer ti ha dato la possibilità fra più greco e più calabrese.
19: Cazzo, erano proprio le due, su cui ero un po' indeciso. Dai, mi butto, la risposta esatta è... Pi greco, l'accendiamo.
18: Puttana di quella vacca incrostata di Albino, ti ho già detto che l'accendiamo, lo devo dire io. Comunque hai avuto quello la risposta esatta.
19: E allora, dai che sono a un passo dal milione, dai!
18: €1.000.000, fai il primo a farlo a forza di bocchini in tangenziale. Ecco la terza domanda. Qual è il nome dell'attuale presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella, Giorgio Taparella, Gianni Mestolone e Giacomo Sputo di Merda.
19: Azzo, proprio... Cioè, mi trovi un'altra volta impreparato, Jerry.
18: La cosa non mi stupisce, ha fatto brutta diarrea di neuroni. Fammi indovinare, vuoi l'aiuto da casa, giusto?
19: Sì, Jerry, voglio usare l'aiuto da casa.
18: Ma che ti incula se un treno carico di letame? Neppure il nome del presidente della Repubblica conosce.
19: Mi spiace, Jerry, ma sono anni ormai che vivo in America. Sai com'è, sono un po' sconnesso da...
18: Dimmi un po' chi risponde a casa tua.
19: È il mio cane Zack. Lui è sempre a casa. Che strano, non risponde.
18: Secondo te come cazzo fa a rispondere al telefono un cane? Bastami, hai rotto i coglioni a 5 secondi per darmi la risposta. Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica Italiana?
19: Vabbè, insomma, mi butto. La mia risposta è la C, Gianni Mestolone.
18: Hai godo, hai sbagliato? Godo come una toglia al carnevale dei cazzi giganti. Ti sta bene, brutto ricoglionito di sto cazzo.
19: Porca puttana, c'ero quasi, peccato Jerry. Posso almeno salutare a casa?
18: Ma chi cazzo devi salutare? Ti odia anche il papa, come lo conferma in questo videomessaggio.
0: Io amo tutti gli esseri umani, tranne uno, Mazzoli. Quello merita solo l'inferno. Brucia Satana, brucia.
18: Salutiamo tutti i poveri deficienti che hanno guardato da casa. Mi scuso per il concorrente di oggi, un coglione più grosso l'avevo visto solo nelle mutande di mio nonno quando aveva l'orchite. Ricordiamo che dopo di noi andrà in onda il film premio di sto cazzo, Giardino delle Vergini Suicide, quattro cose di merda che decidono di suicidarsi perché nessuno se le chiava neppure con un bastone.
20: Calmo Jerry, stai calmo, ci guardano anche i bambini.
18: Ma vai a cagare coglione, cioè non stai, ci racconto a tutti cosa facevi con Rocco Casalino.

0: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
1: Calabria, capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione
2: Granger.
0: Sì, lui, Harry Potter, il mago con le handicappazioni alla lingua, una strongolite acuta che gli provoca il male più terrificante al mondo, l'erremoscia.
3: È un nuovo giorno nella scuola di Hogwarts e Harry Potter è intento a provare un nuovo incantesimo, ma quella maledetta handicappazione alla lingua non lo aiuta per niente.
1: Teletrasporto! Teletrasporto! Porta questo corpo!
4: Senta. Allora, nella ridda di rododendri, dove bruca il raro unicorno? No.
1: Dove bruca il raro unicorno?
4: Aspetta,
5: ma perché? Cioè, cos'è? C'è qualcosa che fa contatto?
6: Prenditi a brio.
4: Aspetta.
1: Dove bruca?
4: Aspetta, allora. Un attimo, però tu mi fissi, eh? Hai questa roba qua.
5: È incredulo.
4: Non rincorrendo.
7: Allora, da capo.
4: No, dai, è lunghissimo.
7: E farò tutto di allora,
4: piano. No, ci sono le virgole.
5: A parti piano.
4: Caldo.
5: Parti piano.
4: Allora.
1: Teletrasporto!
5: Perché urli?
4: Perché lui grida?
5: No, è un incantesimo intimo.
4: No, efficiente.
1: Teletrasporto! Teletrasporto! Porta questo corpo nella ridda di rododendri, dove bruca il raro unicorno nero!
6: Da dove? Rincorrendo.
1: Dove bruca il raro unicorno nero, rincorrendo una rana marrone che raduna. Dove bruca il raro unicorno nero, rincorrendo una rana
5: Una rana.
4: Aspetta.
1: Dove bruca il raro unicorno
4: nero?
5: Perché fai sci di fonte?
4: Ma perché io mi alleno? Sto sudando, faccio qua dentro, schifo.
3: Adesso comprendete l'imbarazzo. Per evitarvi di vivere la sensazione di pena, vergogna e assoluta pietà cristiana, come i poveri ragazzi dello zoo, acceleriamo questa parte e arriviamo al succo della puntata.
8: Dove bruca il raro unicorno? Dove bruca il raro unicorno? Rincorrendo una rana! Oh, porca mignotta! Ma tu i pali sopra, ce l'ho io! Dove bruca il raro unicorno? Perché sei ignorante della beta? No, ti devo fare parte, poi scendi fisico.
1: Che disgraziato! Come farò ad entrare
5: nell'arcico-fraternità dei maghi Grigori?
4: Famosissimo.
1: Come farò ad entrare nell'arcico-fraternità?
5: Puttana!
1: È la R di merda!
5: Vedi tu?
1: Come farò ad entrare nell'arcico-fraternità dei merca puttana? Come farò ad entrare nell'arcico-fraternità dei maghi Grigori se non riesco a fare neppure una semplice magia di teletrasporto? Però sicuramente respinto!
9: Goloide!
10: Harry Potter, figlio di cadaveri morti fra mille dolori, si può sapere cos'hai da piangere?
1: Oh, Hermione Granger, mia carissima amica! Arretro con orrore alla prospettiva dell'esame d'accesso alla circonfraternita dei maghi Grigori! Bravo!
5: Anche training autogeno!
1: Sì. La prova prevede che io mi presenti con il corno di un unicorno nero. È una prerogativa imprescindibile, ma non riesco a completare la magia.
10: Tranquillo, Harry, ti aiutiamo io e Ron a catturare l'unicorno nero. Vero, Ron?
11: Certo, sì, come no. Questo ed altro per il nostro amicissimo microcerebrato.
1: Urrà! Grazie! Ron, Hermione, vi sarò riconoscente per il resto della bit...
4: Della Bibbia, sì, cazzo sei, Mosevi.
3: Ma Harry non ha solo una grave spasticazione alla bocca, è anche palesemente scemo e tende a fidarsi di chiunque gli rivolga la parola. Per questo ora si metterà in guai ancora più grandi e noi ci godiamo la scena, sperando che venga divorato in malo modo e muoia agonizzante come i suoi genitori.
10: Forza, alla foresta di Hogwarts!
11: Eccoci nel cuore della foresta incantata di Hogwarts. Luogo magico, pieno di favolose creature, oscure energie e spaccini volanti. Restiamo uniti. Non si sa mai chi o cosa potremmo incontrare.
1: Urrà, urrà! Ron, Hermione, guardate, guardate! Un unicorno nero, che fortuna!
10: Taci, quattro occhi senza cervello, farai scappare l'unicorno. Piuttosto spruzzati questo addosso.
1: Ok, ma di cosa si tratta?
10: Sono feromoni di cavalla in calore, serviranno per attirare l'unicorno.
11: Bene, ora la parte più importante. L'incantesimo per ammagliare gli unicorni è il seguente. Vado. Floride fiero unicorno, risponde al richiamo dell'oro eterno, rincorre il fruscio fra le fronde e resonte le rupi dirupate, corri, respira la primavera, attraversa la natura rigogliosa e riparati fra le mie chiappe riverenti. Vieni, vieni, ricevi il raro nettare del mio culone, dove il tuo corno nero diventerà marrone. Facile, no?
10: Vai, Harry, presto! Lancia l'incantesimo prima che l'unicorno fugga via, dai!
11: Io intanto prendo una settimana di ferie.
4: Si vede che non uscivi, leggevi a casa i libri come i babbi.
1: Floride fiero unicorno! Rispondi al richiamo dell'oro eterno! Rincorri il fruscio tra le fronde! Rasenta le rupi dirupate! Corri, respira la primavera! Attraversa la radura rigogliosa! E riparati fra le mie chiappe riverenti! Vieni, vieni! Ricevi il mio nano!
5: No, no, ricevi il mio nano! Ma cos'è, ragazzi, di appuntamenti per meno male! Scusa!
6: Microdotato!
1: Allora. Ha funzionato, ha funzionato! L'unico nano lo sta correndo da me!
10: Presto, Harry, corri! Dagli le spalle! Dagli le spalle! Bravo, così!
1: Dolore, dolore, dolore!
2: Ehi, Ralph. In questa foresta accadono cose orribili ultimamente.
11: Io chiedo il trasferimento.
2: Perché per noi scoiattoli è sempre così dura vivere in una foresta?
11: Pensa servamo armadilli.
2: Che schifo gli armadilli.
11: Li odio, dovrebbero bruciare tutti.
2: Io mi buco gli occhi con una foglia.
11: Io torno a fare scoiattoli nazi, era più divertente.
0: E questo è solo l'inizio degli svariati Rory Rio. Harry Potter, la serie, prossimamente nello zoo di 105. Rorra rarorra.
9: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia, luridissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo: io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
2: Ma io sono già in piedi, signore!
1: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio e il circo Orfei? Sei per caso di Nan Angeles? Mettiti in piedi sulla sedia, mammolo! Perché voglio che il mio sputo ti colpisca bene su quella faccia di merda che ti ritrovi! E ho una mira del cazzo!
3: Faccia di merda vi è offerto da Governo Italiano. Destra o sinistra, finisce sempre nell'ano.
1: Allora, brutti stronzi, ho ascoltato 30 minuti a casa dello Zoo di 105 perché negli altri 30 ero impegnata a vomitare per quanto facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una fica che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
4: Ma perché Diletta Leotta può fare sempre tutto?
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
4: Scusa, non volevo!
1: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di ammazzo di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato lo sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
4: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
1: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Pubblitalia e i dischi di amici, per cui apri quelle fottutissime orecchie impastate di cerume e stammi a sentire, storpio! La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo!
3: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
1: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
5: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
1: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te, Lenin e Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda!
5: Scusi signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
1: Questo è un cazzo di problema! È vero che tu canti le canzoni, DJ Coglione?
4: Sì signore, però io mi chiamo Squalo!
1: Bene, DJ Coglione! Il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande! Cosa serve per accendere una sigaretta?
4: L'accendino!
1: E cosa esce dal fottuto accendino?
4: Fuoco!
1: Non l'ho sentito, DJ Coglione! Fai in modo che lo sentano forte e chiaro!
4: Fuoco! Aia, aia, ma perché sempre io? Aia, che male! Sto bruciato, aia!
6: No, ti ha sparato!
4: Ah, ma sparato! Mi ha sparato! Aia, che dolore!
1: Non sei neanche capace di morire in modo decente! Bene, problema risolto! Riunione finita! Andatevene a fare in culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
2: Floride fiero unicorno, rispondi al richiamo dell'oro eterno, rincorri fruscio tra le fronde, rasenta le rupi dirupate, corri, respira la primavera, attraversa la raduna rigogliosa e riparati fra le mie chiappe riverenti. Vieni, vieni, ricevi il mio nano.
3: No, ricevi il mio nano. Ma cos'è, ragazzi, di appuntamenti per meno male.
1: Sì, lui, Rerry Rotter, il mago con le handicappazioni alla lingua, una strongolite acuta che gli provoca il male più terrificante al mondo, l'erremoscia.
4: È un nuovo giorno nel castello di Hogwarts e Rerry Rotter, il mago orfano e handicappone, è alle prese con un nuovo problema.
2: Roro io! Roro la roro e ruri rari ira rara!
3: Queste manine da bebè che ha fatto la cacchina.
5: Ma sono felice. Cioè,
3: mi viene voglia di cambiarti il pannolino, te lo giuro.
5: Io me lo faccio cambiare volentieri. Dai.
2: Rimarrò pelato per sempre. Non ci posso credere che non riesci. Non ci posso credere che non si riesce mai la magia, manco per errore. Roro io.
3: Ma perché non abbiamo una telecamera?
2: È sicuramente tutta colpa di questa bacchetta magica della Lidl. Oh, misero me! Sono troppo povero per potermi permettere una bacchetta magica come si deve!
6: Ehi, Rerry! Che ci fai lì tutto pelato come un orfano? Ops, sei un orfano! Non hai sentito? Annus Silente ha convocato tutti gli alunni nell'aula magna!
2: Davvero? Sorpresa! Sconcerto! E posso chiederti il perché di questa riunione improvvisa?
7: Te lo dico io, fonduta di cervello che non sei altro. Qualche stronzo sta rubando le mutandine delle alunne di Hogwarts. Ma se lo becco, quel figlio di un babbano, gli faccio pentire di non essere morto ammazzato malissimo come i tuoi patetici genitori.
6: Perfetto!
5: Ma secchione di merda.
7: Hermione.
4: Ebbene sì, nella scuola di Hogwarts gira un porco schifoso che si gingilla il pipino annusando mutande. E gli farei annusare le mie, dopo che ho mangiato ceci e rapanelli e dopo che ho cacato a spruzzo. Silente decide quindi di radunare tutti gli studenti e metterli in guardia.
8: Silenzio! Cari alunni di Hogwarts e quella merda pallida chiamata Rerry Rotter, una triste notizia è giunta alle mie pelose orecchie. Qualcuno sta rubando le mutandine usate delle alunne del nostro istituto. Un fatto grave, gravissimo, che andrà punito con la massima severità e il prima possibile. Per questo motivo, chiunque di voi mi porterà il responsabile riceverà in dono questa. La mitica Rocker Orian, la bacchetta magica appartenuta al mago
3: La mitica Rocrocrorian.
2: Io lo so fare meglio.
5: Prego.
2: La mitica Rocrocrorian.
3: Difficile.
7: Sì.
2: La mitica Rocrocrorian.
3: La mitica
2: Rocrocroreman.
3: No,
2: cazzo, l'ho letto.
3: Rocrocrorerian.
8: Rocrocrorerian.
3: Del mago Zubizarreta.
8: Del famoso mago Zubizarreta.
3: Rocrocrorerian.
8: Forza, andate presto. Voglio che catturiate il responsabile prima del tramonto.
4: No, Nonostante sia palese che Rarry sia l'ultimo al mondo ad avere le capacità di risolvere un caso, lo scemo con la bocca spasticosa si convince di potercela fare.
2: Urrà, urrà, urrà! Triplice urrà! Se riuscirò a catturare il ladro in mutandine... Se riuscirò a catturare il ladro di mutandine, otterrò facilmente la barchetta,
9: finalmente.
2: La barchetta,
9: E poi finalmente, non facilmente.
2: Allora, se riuscirò a catturare il ladro di mutandine, otterrò finalmente una bacchetta magica come si deve. Con Ron Cron Cronerian. Gira la testa, porca mignotta!
3: Mancano tre urrà,
2: Aspetta un attimo. Urrà, urrà, urrà!
6: Vederti felice mi fa attorcigliare le budella, Rarry. Ma spiegami un po', come pensi di acciuffare il ladro?
2: Ah, a questo ancora non ci avevo pensato. Voi avete qualche suggerimento per caso?
7: Ma certo, Rarry, non ricordi? Quelle merde morte dei tuoi genitori, attualmente divorati dai vermi, ti hanno lasciato in eredità l'antico specchio della verità. Basterà guardarlo, pronunciare l'antico incantesimo segreto e il volto del responsabile apparirà nello specchio.
10: E gli hai ricordato che gli sono morti i genitori?
7: Sì, un paio di volte.
10: Ok.
5: Brava gente.
2: È vero, è vero! Lo specchio della verità! Me ne ero dimenticato! Grazie, grazie! Quando diventerò Arcibimbardari!
3: Arcibimbardari!
9: Arcibimbardari!
5: Aspetta, da qua, da quando?
2: Quando diventerò arcimiliardario, grazie a Rock e Cronerian!
10: Bravo!
3: Vai, vai, vai, vai!
2: No, ma godo! Ti regalerò tutto quello che vorrai! Hermione!
6: Sì, sì, bravo! Ora tira fuori lo specchio e pronuncia l'incantesimo, dai, genio!
2: Ecco lo specchio! Ma c'è un problema! Non conosco l'incantesimo!
7: Non piangere che mi mandi in menopausa a 12 anni! L'incantesimo lo conosco io! È questo! Zurli zurla, un ricchione, eccolo qua. Specchio, specchio delle mie braghe, alla mia salute non badare. E uno sciame di mosconi inferociti per un'ora intera spara fuori dalle mie chiappe, finché non mi vedi sanguinare.
2: Sicuri che questo è l'incantesimo giusto?
6: Cazzo, sicurissimi! Ma attento, devi pronunciarlo bene, altrimenti potresti far apparire colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
10: Gli avete ricordato che gli sono morti i genitori?
6: Di recente no, orfano di merda! Adesso sì.
2: D'accordo, o la va o la spacca! In fondo sono l'eroe di questa storia! Cosa potrà mai andare male? Zurli zurla, un ricchione! Eccolo qua! Specchio, specchio delle mie braghe! È la mia salute non badare! È uno sciame di mosconi ferociti per un'ora intera spara fuori dalle mie chiappe! Finché non mi vedi sanguinare! Ah! Ah! Il bruco nel culo! Ah! Miroso, il bruco nel culo! Amore, amore! Ah! Che male, che male, che male! Ma basta, basta! Ah, pungolo, pungolo!
6: Guarda, Rarry, ha funzionato! Sta apparendo qualcuno nello specchio, guarda!
2: Davvero? Vedere, vedere, vedere!
11: Oh, no! Where we got
2: there?
10: Che storia!
3: Perché fa così ridere questa
10: persona? Non lo so!
11: Where we got there? Rocco Cronerian?
2: Rocco Cronerian?
9: Non ha senso.
3: Ma tre pagine di...
10: Sì.
11: Ready for the... Rocco Cronerian?
2: Rocco Cronerian!
11: Muori! Baby Rotter! Flocco Corian!
2: No, no, no! La Cocraia, no! Vararia!
8: Lunga giornata per Anus Silente.
12: finalmente solo. Solo con le mie mutandine. Oh, bella fichetta fresca. Se mi sgamano, che vecchio porco che sono. Rorro Rio. E rorra la rorra.
13: Lo Zoo di 105.
14: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
15: Ciao a tutti, io sono Francesco.
16: E io sono Franco.
15: Oggi siamo in Italia, precisamente a Firenze.
16: Sì, ci ha contattato una nostra conoscenza per andare a svuotare una cantina che pare sia appartenuta ad Annunzio.
15: Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. Ehi, Franco, guarda, guarda questo set di pentole di acciaio inox.
16: Direi $30, guarda qui. Questa è una collezione intera di dischi di Renato Zero.
15: Allora, secondo me direi $100.
16: Cavolo, che figata.
15: Guarda qui, sembra il cofano di una Tesla.
16: $1000.
15: E questo?
16: Cosa?
15: Guarda, sembra una sorta di macchinario. È fatto tutto di legno, con una ruota e un pistone.
16: Che strano oggetto. Sembra che manchino tipo delle cinghie. Ma guarda la fine del pistone, c'è un'imbragatura.
15: Non saprei cosa sia, dai. Andiamo dal nostro esperto di fiducia, Nick Salieri.
17: Ciao ragazzi, benvenuti. Ci avete una sigaretta per caso?
16: No, siamo in TV, non si può fumare.
17: Mi serve per dopo, che devo fare un esperimento di smontaggio, rimontaggio, bricolage, vabbè. E che cosa mi avete portato oggi?
15: Beh. Allora, l'abbiamo portato, come puoi vedere, questo macchinario in legno.
17: Ah, e beh, questo è un macchinario molto antico, si vede molto antico. Il giorno è oggi?
16: Venerdì.
17: Venerdì, quindi risale sicuramente a prima di mercoledì. Martedì inoltrato, vecchio comunque.
15: Guardi un attimo qua, c'è una firma, ma si legge solo Leonardo da Vinci. E cos'è?
17: È Leonardo da Vinci, è un famoso alcolizzato belga, beveva tantissimo, lo chiamavano da Vinci. Prima si chiamava da Beer.
15: Ah.
17: Poi ha cominciato anche col vino, poi da whisky.
15: Quindi è il suo marchio, diciamo, di fabbrica, così. Ma,
16: scusate, qui c'è scritto Firenze 1499.
17: E Firenze, sapete che è venuto in vacanza, comunque sarà quasi 1500, che infatti è stata un'annata della Madonna per il vino proprio.
15: Ah, scusi, non è che per caso è Leonardo da Vinci?
17: Sarà di da Vinci, magari sarà il suo, può anche non credo che un oggetto in legno del 1500 possa essere di da Vinci, però se assuma lei la responsabilità, io...
16: Francesco, lascia fare l'esperto.
15: Va bene, non ce la sai che...
17: Allora, proviamo a girare la manovella e come vedete c'è questo pistone che va avanti e indietro in senso orizzontale. Girando la manovella non vola, quindi non è un elicottero, non è un carro armato che non spara. Non lo so, c'è questo pistone che va avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Ah, ho capito, serve per fare le ciambelle. Perché voi non sapete che Leonardo da Vinci ha inventato i donuts. Infatti si chiamavano Donati prima, Donati, perché dal suo amico Donato che ci piacevano le ciambelle, è morto poi di diabete fulminante, non so se avete notato.
15: Come le patatine chips, che il proprietario, l'amico che è morto si chiamava Chips.
17: Esatto, sì, e due erano i chips, due. Uno è morto in moto e l'altro ha inventato le patatine.
16: Si impara sempre qualcosa di nuovo, eh? Ma questa cosa che sembra un'imbragatura di cuoio?
17: È un'imbragatura di cuoio. Cioè sembra perché serviva evidentemente per portare questa macchina per fare i donuts e ciambelle in giro. Che Leonardo, siccome era uno famoso come Gigi D'Alessio, no? Si faceva i matrimoni, le feste. E il pistone andava avanti e indietro, faceva i buchi nelle ciambelle. La cosa strana è questo pistone che ha la punta a forma di cappella e c'ha anche due coglioni dietro. Questo è molto strano, eh.
15: Guardi, a me sinceramente sembra un cazzone di legno, eh.
17: E in effetti è un cazzone di legno, sì. Ha visto bene Francesco, come si chiama lui?
16: Posso? A me sembra tipo, sai quelle fucking machine tutta fatta in legno?
17: A fucking machine, sì, la macchina angolatoria. E anche quella l'ha inventata Leonardo. Quindi è una fucking machine, abbiamo battezzato. Allora vedo $500.
15: Scusi, ma $500 per un pezzo di Leonardo mi sembra un po' poco.
17: No, vi do $500 se me la lasciate un'ora e spegnete le telecamere. Poi venite a riprendere, va bene?
16: Ok, Rick, affare fatto.
15: Ok.
17: 450, 500. Chiudete la porta, eh? E non lo rugliate! Oh! Oh! Leonardo, che genio! Oh! Mamma mia! Che golosone!
14: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
17: Andate a prendere un po' di burro, che qua ci stanno le schegge.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.
18: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
19: Lo stufamento?
18: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk sa fare il giro della morte con la cicletta. Elon Musk può battere il 5 col pugno chiuso. Una volta per colazione Elon Musk ha mangiato un pacco di ritornelli scritti da Stevie Wonder e Michael Bublé. Elon Musk ha fatto le sopracciglia ad ali di gabbiano ad un quadro di Frida Kahlo. Elon Musk ha trovato il punto G di sua moglie con Google Earth. Le fughe delle piastrelle di Elon Musk scappano davvero. Un giorno, siccome si annoiava, Elon Musk ha aggiunto dei baffi bizzarri alle facce dei presidenti americani sul Monte Rushmore con un abiro. Recentemente Elon Musk ha cambiato l'illuminazione del salotto, passando dai faretti alogeni all'aurora boreale. I pronomi personali di Elon Musk sono Elon / Musk. Quando Elon Musk gioca a blackjack, può scartare Jack Black. Elon Musk può usare il touchscreen da tutti e sei i lati. Elon Musk ha vinto 3 Golden Globes come miglior spettatore. Elon Musk ha lobby della lobby. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: This is the Zeus. Lo Zoo di 105 presenta

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi, nella puntata precedente, costretti dal padre a un gioco fratricida per ottenerne l'eredità, in adeguazio tra Cagnotta e Pierre Goblin, vengono invece inaspettatamente avvelenati proprio dal subdolo capofamiglia.
1: Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora!
2: Oh! Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
3: Correggissime!
2: Oh no! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!
0: Cosa avrà in mente questa volta Cesare Parentesi? Scopriamolo in questa nuova puntata, gentilmente offerta da Zotify, l'app dello zoo, che ti permette di ascoltare tutte le canzoni stronze create dallo zoo senza censura e senza limiti. Scaricala adesso o finirai avvelenato da Cesare Parentesi anche tu.
2: Che dolore! Come sono gastroenterico!
4: Avrei preferito un clistere!
2: Mi frigge lo stomaco! L'intestino tenue!
4: Voglio un cazzo!
2: Il crasso!
4: Il cazzo!
5: Culattone!
2: Eccoli qui, i miei figli, pallidi e disgustosi come stronzi di cane essiccati al sole. Vergognatevi, vi siete fatti fregare da un povero vecchio a cui rimangono solo 3 miseri centimetri di intestino.
6: Ma, padre, perdonate la domanda forse inadeguata, ma per quale motivo ci avete avvelenato in modo così mefitico e satanico?
4: Io mi sono perso anche il Gay Pride a Teheran.
5: Culattore!
7: Padre, abbiamo rischiato seriamente di morire.
2: No, il veleno che vi ho dato non era sufficiente ad uccidere neppure dei luridi insignificanti parassiti come voi.
4: Anche noi ti vogliamo bene, papà. Limoniamo?
7: Culattone. Sì, ma perché lo hai fatto?
6: Esattamente, padre. Pretendiamo una spiegazione.
2: Ma cosa vuoi pretendere tu, patetico buono a nulla? Vergogna del genere umano! Ma visto che oggi sono di buon umore...

0: Oddio!
1: Oh, è inadeguato!
2: Sto protesto
1: formalmente!
2: I cazzi!
3: Esatto, avrò un nuovo erede ed è a lui che lascerò in eredità il mio impero editoriale.
0: Braccia le vesti!
1: Mi strappo i peli della fava, i peli della fava. Ah, rimango glabro sul pene.
2: Che bel pene che hai, fratello.
1: Grazie.
0: Sono incinta, Vischeri.
3: Questo l'hai già detto, cara.
0: Sono incinta, Vischeri.
3: Speriamo che il bimbo prenda da me,
0: Sono incinta, Vischeri.

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Pau Pau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiedertelo, vedi, da tuo padre, eh? Quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Pau Pau, è perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: Ehi! A parte il formaggio, vedi, la tua madre, eh? Quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao, nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata, allora. Volgarissimo la vedi la tua nonna, eh? Quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, Pau Pau, ti stai facendo una domanda. Che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Ehi! Tutto a posto, vedi, tuo padre, eh? Quel merda.
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice vedi, tua madre, eh? Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, nipotana, andare in banca, via.
3: Ah, che bello, posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la password al figone, chiaro?
1: Bau, bau! Minchia, ma tieni conto che c'hai 23 anni, anche la patente! Che cazzo stai piangendo? Piange! Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare e strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete!
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, è arrivato quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: Mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le capre ti hanno bucato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
1: Comunque, Bau Bau, scusa se mi indrome. Sì. Ma la puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
4: No, no, tu la senti?
1: No, no, io l'ho sentita.
4: Ma tranquilla, Heidi, stai tranquilla quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
3: Davvero?
4: Certo, prendila, prendi la banca.
3: A subito, Peter!
4: Oh, oh, oh! Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!

0: sta puzza di barboni qua? Riportana, vedi quel cazzo che puzza, via!
1: È una vecchia orsa, non dovevi andare in banca?
0: Sì, ma prima di me c'è la nonna di Peter.
2: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
0: Ah, ecco perché i pompini li devo pagare in contanti.
2: Ma vecchio orso, no!
3: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare, eh! Vai, cane, vai!
2: No!
3: Vai,
2: cane, vai! No!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, l'Italia ritorna al nucleare, torna al nucleare 30 anni dopo il referendum. La Camera ha dato il via libera per ricominciare a pensare alla costruzione di centrali nucleari nel nostro paese per sviluppare energia, visto che non abbiamo combustibili fossili e siamo dipendenti per l'energia da tutti i paesi vicini che invece le centrali nucleari ce l'hanno. E nello stesso tempo ci chiediamo perché abbiamo tutto questo bisogno spasmodico di energia per i fottuti merdosi meme su Facebook e TikTok, perché a quello servono a fare i meme con l'intelligenza artificiale per farvi ridere il cazzo su TikTok. Ma voglio sentire voi sul ritorno al nucleare del nostro paese. Apriamo le linee. Iniziamo dal Mugnaio, l'Italia torna al nucleare. Cosa ne pensi, Mugnaio? Vai.
4: Ritorno dall'Italia al nucleare con il modo in cui si produce nucleare sicuro Si può valutare, perché ormai i fossili dobbiamo iniziare a pensare di metterli da parte, no?
3: I fossili? Quali fossili? Dei dinosauri? Che
4: cazzo? Uno, tu sei un fossile, non
3: ma
4: sei
3: tua madre
4: fossile.
3: È un fossile.
4: Più fossile ma... di te, dove lo vai a trovare un altro più fossile
3: ma
4: di te?
3: Ma vattene a far culo, trilobite, spiega.
4: Che devo spiegare? Le energie fossili, no? E andiamo sul nucleare. Il nucleare con una nocciolina di plutonio andiamo a produrre energia per amare l'Europa.
3: Ma quanto ci vuole però per costruirla? Perché poi bisogna anche costruirle.
4: Però 50 anni, non ti bastano 5 anni.
3: Ma scusami però, caro Mugnaio. Allora, ci abbiamo messo 110 anni a fare la Salerno-Reggio Calabria a una corsia, e secondo te noi impieghiamo 5 anni a costruire 10 centrali nucleari, 3 centrali nucleari, 5 anni in Italia? In Italia
4: ci mettiamo d'impegno, gli italiani sono unici in questo, è insuperabili.
3: Ma
4: sono troppo veloci.
3: Scusami, carissimo, nella tua regione c'è ancora il treno a binario unico. Nella tua regione.
4: Certo, è vero, sì, stiamo raddoppiando, però mo stiamo pure elettrificando.
3: Allora tu mi stai dicendo che una regione come la Puglia che nel 2026 non è riuscita a fare un binario accanto a quell'altro, in 5 anni costruisce una centrale nucleare, questo mi stai dicendo?
4: Ma non è che lo deve fare la Puglia, lo faranno a Bergamo, perché speriamo che la vadano a fare a Bergamo.
3: Tu non la vuoi vicino, c'hai paura?
4: No, però
3: ti caghi addosso,
4: la fanno di là, loro,
3: ti caghi addosso.
4: Loro sono bravi, hanno tutto questo territorio, quindi.
3: E invece voi siete merdacce terrone.
4: Noi siamo merdacce terrone, come te.
3: Perché non ti metti due cazzo di pannelli? Porca puttana, che c'hai 300 giorni di sole all'anno. Perché non ti metti due pannelli?
4: Ce li ho i pannelli, ce li ho.
3: Allora,
4: te ne serve qualcuno?
3: No, mi serve solo che ti ci sia di sopra e ti fai bruciare i coglioni mentre te ne vai a fanculo. Ciao, Mugnaio. Aspetta. Ferma tutto, perché mi è arrivata una velina con una notizia sconvolgente, perché a quanto pare, proprio nei pressi del quartiere dove risiede l'amico mio, si è verificato un caso di cronaca nera. Non voglio svelarvi niente, andiamo dall'amico dell'amico mio, che è anche amico mio, perché l'amico dell'amico mio è mio amico, il nemico dell'amico mio è mio nemico. Ciao grandioso, che cosa è successo allora all'amico mio?
5: Allora, è successo che era in un locale a Treviso.
3: Sì.
5: Ok? E praticamente ha fatto a botte con questo brasiliano.
3: Con un
5: hanno distrutto il locale, tavolini che volavano. Il brasiliano, lui adesso è in ospedale,
3: No, l'amico mio è in ospedale.
5: Perché gli ha morsicato l'orecchio tipo il brasiliano, non so che cazzo ha fatto.
3: Cioè, spiegami.
5: Tipo Tyson, hai presente Tyson quella volta?
3: Sì.
5: Ha fatto tipo una roba simile, però gli ha staccato quasi tutto.
3: No.
5: Gli ha staccato quasi tutto l'orecchio, ti giuro.
3: Quindi adesso è anche storpio l'amico mio.
5: È anche storpio, ma comunque ha detto che lo riescono a cucire, riescono a fare un'operazione, qualcosa per cuciglielo, quindi sta bene tutto sommato.
3: Quindi insomma
5: però gli manca tutto un pezzo dell'orecchio.
3: Gli manca un pezzo dell'orecchio. Ma scusa, quale può essere il contenzioso con un brasiliano tale da arrivare?
5: Non lo so. Allora, il problema dell'amico tuo qual è? Che gli piacciono